Vi sono tre categorie di fattori causali di incidente: le operazioni di controllo, il comportamento degli attuatori e dei processi controllati, e la comunicazione e il coordinamento tra controllori e decisori. Quindi, da tutti gli esempi che abbiamo fatto finora, ci siamo resi conto che sono questi gli unici, le tre categorie che causano l'incidente e l'errore, derivano comunque sia sicuramente dalle operazioni di controllo, oppure dal comportamento di feedback del termostato, come abbiamo fatto l'esempio di attuatori e processi controllati, oppure comunicazione e coordinamento, come già accennato, la comunicazione, in questo caso tra controllori e decisori, ma può essere anche tra due organismi, due organi differenti dello stesso sistema cyber-sociotecnico, la comunicazione è un elemento fondamentale per mantenere una resilienza elevata di un sistema. Un errore di comunicazione, un'interferenza nel segnale comunicativo può portare comunque a un incidente. E, come dicevo, questo della comunicazione è un elemento che è stato, a mio avviso, considerato solo in tempi molto recenti e non ancora abbastanza eviscerato per quanto riguarda i modelli di analisi di resilienza dei sistemi sociotecnici. Ecco, vediamo uno schema di quali potrebbero essere le cause di errore in un sistema sociotecnico secondo il modello STAMP. Quindi il numero uno potrebbe essere il controllo di input o informazioni esterne sbagliate o proprio mancanti. Quindi un problema dell'input. Per quanto riguarda invece i numeri 2 e 3, dei problemi di controller, quindi controllo inadeguato, per esempio negli algoritmi, un algoritmo di controllo inadeguato che fa sì che arrivino modificazioni o adattamenti inadeguati del sistema. E invece il numero 3, che riguarda il modello di processo all'interno del controller, che potrebbe essere inconsistente, incompleto o incorretto e quindi causare l'errore o l'incidente. Vediamo, a livello 3 potrebbe esserci sempre un sensore che lavora in maniera inadeguata e quindi portare all'errore e all'incidente. A livello 4 invece ci sta, per lo stesso motivo, l'attuatore che può avere un comportamento non corretto, inadeguato, fuori dai vincoli di sicurezza, ma ci possono essere anche delle cause di incidente anche nei controlli di processo. Ovvero come il fallimento di un componente, la rottura di un componente, ma anche le variazioni lungo il tempo. Vediamo che appunto lungo tutto il sistema che, ci sono queste frecce dove appunto c'è un input che può essere sbagliato, come abbiamo visto nel caso 1. Può esserci un disturbo di comunicazione con il sensore non identificato e un processo di output che contribuisce ai rischi, che fa aumentare i rischi del sistema. Di conseguenza, tutte le cause che abbiamo già visto potrebbero essere ritardi di comunicazione, dei feedback, misure inaccurate, oppure informazioni riportate in maniera sbagliata o non corrette. Queste appunto vedete che si trovano tra il sensore, tra il processo controllato del sensore, mentre tra il sensore e il controller ci possono essere anche qui dei ritardi di feedback o feedback totalmente mancanti. Per quanto riguarda invece il percorso tra il controller e l'attuatore, anche qui ci possono essere azioni di controllo che sono mancanti, non efficaci o totalmente inappropriate, e invece tra l'attuatore e il processo controllato ci potrebbero essere delle operazioni che avvengono con un ritardo, quindi anche di nuovo qui potrebbe esserci un problema di timing. Se ci sono più controller umani e o automatizzati, le azioni di controllo possono essere coordinate in maniera inadeguata o addirittura essere contrastanti perché la responsabilità nelle zone di confine è spesso mal definita. Vedete appunto questo piccolo schema, questo banale schema in cui ci sono i due controller che hanno degli scambi col processo controllato senza definire qual è la zona di competenza di un controller o dell'altro controller. Questo può portare a dei conflitti, ovviamente, causando semplicemente il fattore umano di pensavo lo facessi tu, come se non c'è comunicazione. Ripeto che secondo me è un tema fondamentale questo della comunicazione. Si può incorrere in queste zone di conflitto in cui non si sa quale controller deve agire. Vedete in questo secondo caso dove c'è lo schema sulla destra, dove invece ci sono nuovamente due controller, ma
Il processo controllato è diviso in processo controllato 1 per il controller 1 e il processo controllato 2 per il controller 2. Quindi definendo qual è il campo di azione di ogni controller, ovviamente si andrà a aumentare la resilienza del sistema e ci sarà meno probabilità che si verifichi un evento indesiderato, quale un incidente e così via. Maggiore la distanza, maggiore sarà la difficoltà di comunicazione. Il rischio è inevitabilmente legato al numero di livelli di controllo che separano il vertice della struttura gerarchica alla sua base. Ovviamente, se un organismo di controllo si trova gerarchicamente troppo distante da un organismo operativo che è controllato, ci saranno più probabili difficoltà di comunicazione o quantomeno interferenze date dagli altri livelli, facendo sì che questa comunicazione possa arrivare distorta e quindi causare errore. Arriviamo agli spunti di riflessione. Come sono considerati i sistemi secondo il modello STAMP? Quali sono i tre concetti principali del modello STAMP? Quali sono le tre categorie di fattori causali di incidente nel modello STAMP? Arriviamo ora, al terzo e ultimo argomento di questa video lezione, che tratta appunto il System Theoretic Process Analysis o STPA, che è un altro tipo di modello, sempre basato sullo STAMP e quindi sulla teoria dei sistemi, ma è come se appunto fosse un'evoluzione di questo che analizza maggiormente i processi, oltre che i controlli, diciamo pone un focus maggiore su quelli che sono i processi modellati. Quindi l'STPA, System Theoretic Process Analysis, è basata sullo STAMP e include fattori che non erano gestiti dalle vecchie tecniche, come ad esempio errori di progettazione, mancanze nel software, interazioni tra i componenti, errori decisionali umani, influenza dell'ambiente esterno. Quindi vediamo che oltre ad esserci una forte sovrapposizione con STAMP per gli errori di progettazione e le mancanze nei software, che potrebbe essere appunto quelle di un controller, nonché le interazioni tra i componenti e gli errori, si arriva anche a analizzare quella che può essere l'influenza data dall'ambiente esterno. Quindi si ricomincia un po' a pensare che le cause di abbassamento della resilienza, le cause di errore, le cause di incidenti possano venire anche di fuori del sistema e non deve essere per forza un problema di comunicazione tra le diverse gerarchie e i diversi livelli del sistema stesso. Sì, questo può sicuramente essere, ma c'è anche una possibilità per cui questi incidenti e questi errori vengano causati per influenze delle condizioni al contorno o anche interferenze sulla comunicazione date da agenti esterni al sistema stesso. Quindi l'obiettivo di STPA è individuare scenari di incidente che comprendono l'intero processo dell'incidente e non solo i componenti elettromeccanici o semplicemente sociali. Anche qui si pone quindi di nuovo una forte osservazione su quello che è l'intero processo dell'incidente e quali sono tutte le sue possibili cause, sia da un punto di vista sociale e tecnico, elettromeccanico, ma in maniera combinata. Quindi non semplicemente andare a identificare che il forno non ha funzionato, il sensore del forno non ha funzionato, ma magari anche il controller umano, l'operatore, può avere avuto dei problemi di interazione con il forno, per esempio. O comunque sia, si guarda a una scala ancora maggiore, con un respiro più ampio, a quello che può essere uno scenario di incidente. Un ulteriore obiettivo dell'STPA è fornire una guida per gli utenti per ottenere buoni risultati. Quindi, anche questo in linea con i concetti della Safety 2 e della Resilience Engineering, più che andare a indagare, o comunque andare a indagare solamente quali sono gli scenari in cui i processi vanno male e quindi avvengono gli incidenti, crea anche una guida che si concentra per far ottenere agli utenti buoni risultati, che sono quelli che poi si verificano, come abbiamo visto, nella maggior parte dei casi, e quelli su cui la Safety 2 e la Resilience Engineering si concentrano maggiormente. Quindi ovviamente non tralasciano l'osservazione e l'analisi degli incidenti, ma vanno ad osservare ed analizzare anche quella che è la routine di tutti i giorni, dove in linea di massima le operazioni si svolgono tutte in maniera sicura e corretta, e l'STPA appunto è coerente anche in questo con la Safety 2 e la Resilience Engineering. L'STPA può essere usato prima che il sistema venga progettato e in questo modo riesce a fornire delle informazioni che possono essere inserite direttamente nel progetto e non a posteriori, con notevole risparmio economico. Ecco, questo è un forte vantaggio del modello STPA, che permette un'analisi anche prima della progettazione stessa del sistema,
in modo che poi ci possa essere un'analisi di quelli che sono i termini di resilienza che può influire direttamente sulla progettazione, andando a portarne dei vantaggi, sia come abbiamo visto in termini economici, quindi il risparmio economico, ma anche dei vantaggi operativi, perché andando ad analizzare prima della progettazione quali possano essere le cause di riduzione o aumento della resilienza, fa sì di progettare che il design agisca sicuramente in maniera più operativa, efficiente ed efficace da questo punto di vista. L'STPA, come l'AZOP, si basa su un modello del sistema ed ha delle guidewords per facilitare l'analisi. Tuttavia, mentre nell'AZOP si fa riferimento al modello di un componente, nell'STPA il modello è un diagramma di controllo funzionale, poiché nel modello proposto dallo STAMP gli incidenti sono causati dall'assenza di controllo e le guidewords sono basate su un concetto di mancanza di controllo. Quindi vediamo che questo modello STPA prende anche, ingloba anche una componente del modello che abbiamo visto, un modello molto meno complesso che era quello AZOP, con queste guidewords che permettono comunque sia agli operatori di andare a capire qual era il problema di un determinato settore del sistema, di un determinato macchinario, di un determinato operatore, anche di una determinata parte dell'organizzazione. Comunque sia, la differenza è che, essendo basato su STAMP, queste guidewords sono molto meno generiche, ma sono tutte basate su quello che è il concetto di mancanza di controllo, controllo errati, o comunque sono sempre incentrate sulle azioni di controllo e i processi di controllo. In ogni caso, l'STPA può essere usato in qualsiasi momento del ciclo di vita del sistema. Quindi, come visto, questo è un forte vantaggio di questo modello che può essere usato sia nella fase pre-progettazione, quindi prima del design del sistema stesso, durante il funzionamento del sistema, prima dell'incidente, dopo l'incidente, e questo gli dà una versatilità molto ampia, consente appunto di modellare questo sistema in diversi momenti della sua vita. L'STPA utilizza un diagramma di controllo funzionale, i vincoli e i requisiti di sicurezza ed i pericoli per il sistema. Quindi in questo diagramma vengono inseriti quali sono i vincoli e i requisiti per la sicurezza, quindi che mantengono la resilienza alta del sistema, come abbiamo visto nello stamp, e i pericoli per il sistema che, come detto di nuovo anche qui, come per lo stamp, sono quelli che sono generati fondamentalmente da problemi di controllo dati dalle varie forme di distorsione della comunicazione, ritardi nella comunicazione e così via. Quando STPA è applicato a un progetto già esistente, sono disponibili tutte le informazioni. Quando invece è usato per fornire linee guida ad un progetto ancora da iniziare, sono disponibili solo le informazioni sui vincoli e sui requisiti. Ovviamente, utilizzando il modello STPA su un processo già funzionante, abbiamo tutte le informazioni di questo sistema che già è in funzione. Se invece l'STPA viene applicato prima della progettazione, noi conosciamo appunto solo quali possono essere i requisiti e i vincoli di questo sistema, ma non conosciamo tutte le procedure del processo che ci sono all'interno. Altri vantaggi dell'STPA rispetto a metodologie tradizionali sono che gli sforzi sono circoscritti e mirati. Una volta esaminate tutte le azioni di controllo, la valutazione è completa. Quindi diciamo anche questo fa sì che ci sia una sorta di vantaggio economico, perché fa queste valutazioni molto mirate e di conseguenza, una volta finite queste, la valutazione STPA, l'analisi è completa. Completata la struttura di controllo e identificate le azioni di controllo potenzialmente inadeguate, si è in grado di dare priorità alle modifiche e dare la precedenza a quelle che hanno più effetto nel mantenere uno stato sicuro del sistema. Quindi, una volta effettuata questa analisi, ovviamente un altro vantaggio dell'STPA è quello di andare ad agire, identificate varie problematiche, andare ad agire per prime sulle problematiche che inficiano direttamente sulla resilienza e sulla sicurezza del sistema stesso in esame. Ecco un esempio di immagine dei due step della tracciabilità dell'STPA che sono suddivisi in analisi e output dell'analisi. Il primo, appunto, identifica i livelli del sistema, gli incidenti e i rischi dati dalle azioni di controllo e a loro volta che sono rappresentabili in diversi scenari. Questi scenari che sono stabiliti dalle decisioni durante la progettazione, ma anche dalle raccomandazioni dalla progettazione, mentre le
azioni di controllo non sicure sono controllate a loro volta da alti livelli di responsabilità, da l'automazione di controller funzionali di sicurezza che hanno diversi requirements, diversi requisiti, e dalle procedure che sono quelle date dalla componente invece sociale, umana del sistema. L'STPA si articola in due step principali, come visto nell'immagine precedente. Il primo è l'analisi dei rischi, quindi identificare controlli potenzialmente inadeguati dovuti a azioni di controllo non previste, azioni di controllo non eseguite, non sicure, oppure azioni di controllo eseguite troppo presto o troppo tardi, o nella sequenza errata, o azioni di controllo interrotte troppo presto o troppo prolungate. Come abbiamo visto, appunto, c'è di nuovo un problema di timing. È considerato così come nello stampo anche nell'STPA. Il secondo step invece è l'analisi delle cause, che prevede lo stabilire come ogni azione di controllo potenzialmente pericolosa rilevata al punto 1, quindi di timing o di azioni di controllo sbagliate, inadeguate, potrebbe verificarsi utilizzando i seguenti step. Il primo di questi step, appunto, dove per ogni azione di controllo non sicura, bisogna esaminare il loop di controllo per vedere se causa pericoli. Se un oggetto ha più controlli, bisogna verificare che non ci siano conflitti o problemi di coordinamento. Come visto, appunto, bisogna analizzare tutto il loop di controllo, ma anche analizzare queste zone di conflitto in cui può verificarsi che un operatore o un macchinario svolga una funzione al posto di un altro tipo di macchinario o di un altro tipo di operatore. Il class tra gli operatori era l'esempio che avevo fatto prima, il pensavo lo facessi tu. Il secondo step è considerare come i controlli progettati potrebbero degradarsi nel tempo, quindi gestire le modifiche alle procedure per assicurare che i vincoli siano rispettati, o audit per rilevare i cambiamenti non previsti che portano a violare i vincoli, o analizzare eventuali incidenti per trovare anomalie nel progetto del sistema. Quindi, questo secondo step mira a vedere come questi tipi di controlli, questi processi di controllo possano andare ad evolversi o degradarsi nel tempo, perché ovviamente nel tempo si possono determinare diverse situazioni, possono cambiare dei fattori e rendere de dei processi di controllo non più adeguati, per esempio. I sistemi automatici hanno algoritmi di controllo statici, anche se possono essere aggiornati. Ovviamente ci sono degli algoritmi che vengono impostati in maniera statica. Gli esseri umani invece usano algoritmi dinamici che cambiano in base ai feedback e al cambiamento degli obiettivi del sistema. Quindi diciamo che gli esseri umani hanno una sensibilità maggiore e hanno questi sistemi di funzionamento che sono dinamici e che possono variare in base ai feedback che un attuatore, un sensore può dare a loro attraverso il cambiamento di quali possono essere gli obiettivi del sistema. I progettisti forniscono agli operatori modelli e procedure da seguire, ma spesso questi non rispecchiano la situazione reale e i controllori umani devono aggiornare modelli e procedure utilizzando i feedback. Questo può avvenire anche per i controlli automatici, ma è più difficile. Quindi anche questo è un motivo per cui agli operatori umani, la componente sociale del sistema ha un tipo di algoritmo di funzionamento dinamico. Gli umani hanno bisogno di un modello del processo aggiuntivo. Poiché un controllo automatico è presente in ogni sistema, il supervisore umano necessita sia di un modello del processo che delle informazioni sullo stato del controllore automatico. Quindi l'operatore umano deve controllare sia il modello di processo, sia il controllore automatico del processo. Nell'analisi STPA, il modello di processo supplementare e la maggior complessità del sistema a causa del fattore umano richiedono un'analisi di cause aggiuntive quando si segue la fase 2, quindi per determinare in che modi i modelli possano diventare imprecisi, ovvero andare ad analizzare tutti i motivi che causano quei processi di controllo errati che possono essere per timing, per superficialità o così via. Ecco, vediamo adesso un'immagine, uno schema che pone un supervisore, un controller umano, dove all'interno c'è un modello di processo e un modello dell'automazione, esercita dei controlli sul controller automatico, che appunto dà dei display come feedback al supervisore umano. Di nuovo, all'interno del controller automatico ci sono dei modelli di processo e modelli di interfacce. Questi, sia il controller umano sia il controller automatico, si interfacciano con degli attuatori,
con delle variabili controllate.

controllate, che arrivano a un processo controllato che ha ovviamente i suoi disturbi e il suo output. Dal processo controllato fuoriescono delle variabili misurate che arrivano ai sensori e che a loro volta rientrano nel controller automatico e il controller umano, supervisore, che possono variare quelle che sono i vincoli di sicurezza o semplicemente le variabili del sistema.

lavoro venga fatto dall'altro, col risultato che non lo faccia nessuno dei due, o che i controllori compiono azioni di conflitto tra loro, quindi come l'esempio che abbiamo fatto prima, ma anche se c'è un controllore, un supervisore umano e un controller automatico, il loro lavoro può entrare in conflitto e può andare in sovrapposizione, andando a creare questi coordination risk che possono anche loro generare incidenti. Si parla appunto di progettazione orientata alla sicurezza con l'STPA. Vediamo appunto queste quattro fasi, dove appunto aumenta l'efficacia e decrescono i costi, partendo quindi dal basso, che mira alla riduzione del danno, a controllare i rischi, quindi riducendo l'esposizione, isolando e contenendo e anche proteggendo il sistema, attraverso il design, il fail state design. La riduzione dei rischi attraverso, di nuovo, il design delle barriere, quindi lockout, lock-ins, quindi chiudere delle parti del sistema o interlocks, la minimizzazione dei fallimenti, quindi fattori di safety e vincoli e margini di safety e la ridondanza. E poi c'è l'eliminazione invece del rischio attraverso sostituzione, semplificazione, disaccoppiamento, eliminazione di specifici errori umani o la riduzione di materiali pericolosi o condizioni pericolose. Quindi abbiamo detto che c'è una progettazione orientata alla sicurezza con l'STPA. Bisogna provare ad eliminare i rischi del progetto concettuale. Se alcuni rischi non si possono eliminare, bisogna identificare il potenziale per il loro controllo a livello di sistema. E bisogna creare una struttura di controllo del sistema e assegnare la responsabilità per far rispettare quelli che sono i vincoli di sicurezza. Quindi diciamo che abbiamo visto che per STPA tutta la questione del rischio e della resilienza si basa fondamentalmente sui meccanismi di controllo. Bisogna migliorare i vincoli e il progetto in parallelo, quindi identificare azioni di controllo potenzialmente pericolose per ogni componente del sistema che violerebbe i vincoli progettati, quindi utilizzare la fase 1 dell'STPA. E andare a identificare tutte quelle operazioni di controllo che possono essere sbagliate per un motivo di timing o di superficialità e determinare quali fattori potrebbero portare a una violazione dei vincoli di sicurezza e quindi utilizzare la seconda fase dell'STPA con i suoi step che abbiamo visto in precedenza. Ampliare il progetto di base per eliminare e controllare azioni di controllo potenzialmente pericolose, quindi anche questa è, diciamo, una potenzialità che l'STPA permette ai sistemi sociotecnici, cioè di andare a modificare quello che era il progetto di base per migliorare le azioni di controllo, ridurre i rischi e aumentare la resilienza. Iterare il processo, quindi seguire le fasi 1 e 2 sul nuovo progetto ampliato e continuare a perfezionare il progetto finché tutti gli scenari pericolosi sono eliminati o attenuati o controllati. Il primo obiettivo è l'eliminazione dei rischi. Se non è possibile, si cerca di ridurli. Se non è possibile, si prova a controllarli. L'ultimo livello è cercare di ridurre i danni. Più si sta vicini all'obiettivo primario, più gli sforzi di progettazione della sicurezza saranno efficaci e poco costosi. Appunto, quindi, naturalmente prima si va a intervenire su quelli che possono essere le cause di rischio e se invece queste via via non possono essere eliminate, quantomeno come ultimo step si vanno a cercare di limitare quelli che sono i danni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Qual è l'obiettivo dell'analisi STPA? Quali sono gli step principali dell'STPA? Qual è la differenza tra supervisore umano ed automatico? Adesso arriviamo al riepilogo di spunti di riflessione. Su cosa si concentra l'approccio d'analisi nella teoria dei sistemi? Come sono considerate e valutate alcune proprietà del sistema, come per esempio la sicurezza nella teoria dei sistemi? Come sono modellati i sistemi sociotecnici? Come sono considerati i sistemi secondo il modello STAMP? Quali sono i tre concetti principali del modello STAMP? Quali sono le tre categorie di fattori causali di incidente nel modello STAMP? Qual è l'obiettivo dell'analisi STPA? Quali sono gli step principali dell'STPA? Qual è la differenza tra supervisore umano e supervisore automatico? Questa lezione è giunta al termine, io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e materiali. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Come potete vedere, la lezione si intitola La questione Achiawa e l'organizzazione sociopolitica della Grecia micenea, prima parte. Il titolo stesso implica che questa lezione si svolge in due parti, tra loro concatenate e tra loro correlate. Vediamo gli argomenti principali di questa prima parte. Questione Achiawa, storia, testi, ipotesi e rilevanza, e secondo argomento, la Grecia continentale, l'Egeo nel tardo bronzo. Partiamo con la questione Achiao, appunto, storia, testi, ipotesi e rilevanza. Si tratta di un argomento di grande importanza all'interno delle civiltà dell'Egeo, perché possiamo usare la questione Achiao come un prezioso strumento interpretativo per conoscere meglio quale fosse l'organizzazione sociopolitica della Grecia micenea al suo apogeo, cioè nell'epoca dei palazzi, quale fosse il rapporto tra la Grecia micenea continentale e le culture micenee del sud-est dell'Egeo e quali fossero i rapporti in generale tra la cultura micenea e le grandi potenze del Mediterraneo orientale, in particolare quella ittita. Come questa slide ci mostra, la questione Achiawa comincia negli anni 20 del secolo scorso, grazie ad uno studioso di nome Forer. Sulla base di circa 25 testi ittiti disponibili all'epoca, Forer presenta una serie importante di equivalenze che vedete alla destra della slide, equivalenze che hanno delle importanti implicazioni.

culturali e politiche per l'Egeo dell'età del bronzo. Innanzitutto, la prima e la più importante, Achiawa, il termine Achiawa ritrovato nei testi ittiti, viene equiparato a Achaioi, il modo in cui Omero chiamava i greci all'interno dell'Iliade. Questo ha una importante implicazione, perché vuol dire, secondo la maggior parte degli studiosi, che essendo nell'età del bronzo, del tardo bronzo, il riferimento è ai greci dell'epoca, cioè ai Micenei. Ci sono poi delle equivalenze di tipo geografico, come vedete nella slide, Latspa uguale isola di Lesbo, Taruisa uguale Troia. Questo è un altro elemento importante perché permette di collocare geograficamente alcuni dei toponimi inseriti nei documenti ittiti. Infine, andiamo al terzo punto, Attarissia sarebbe uguale a Tatreo, quindi sarebbe un nome greco che ha una grande importanza, come sapete, nella storia della tradizione dei miti greci, e Taua Galaua sarebbe uguale ad Eteocle. Questi due nomi stabiliscono quindi dei legami con la tradizione, oltre ad introdurre la presenza di personaggi greci nel Mediterraneo orientale, stabiliscono dei link importanti con le tradizioni mitiche legate a personaggi illustri delle casate di Micene e di Tebe. Passiamo alla slide successiva. Quali furono le reazioni rispetto all'interpretazione di Forer? Ce ne furono, come vedete, di positive e di scettiche, ma la maggior parte di queste reazioni furono positive, il che vuol dire che è accettato dalla stragrande maggioranza degli studiosi che col termine Achiawa nei documenti ittiti ci si riferisce di fatto ai greci micenei. Questa slide che vedete è molto importante perché ci mostra nuovamente, in una maniera, diciamo, visiva, l'importanza della questione Achiawa, la relazione che essa permette di stabilire tra i palazzi della Grecia continentale, le loro relazioni col sud-est dell'Egeo, l'area Saskar, che comprende le isole orientali dell'Egeo e i siti sulla costa dell'Anatolia, l'isola di Creta, e soprattutto la grande potenza ittita. Ci sono tre domande principali che dobbiamo porci, come vediamo nella slide in sovraimpressione. Queste sono le questioni principali sollevate nella storia degli studi dal caso Achiawa. A quale parte del mondo miceneo si riferiva il termine Achiawa utilizzato nei documenti ittiti? Dove era la capitale del regno e quale era la sede del re, e infine qual era l'organizzazione politica del regno. A queste domande cercheremo di rispondere all'interno di questa lezione e nella successiva parte 2 ad essa strettamente collegata. Partiamo dai testi. Abbiamo a disposizione attualmente 28 testi, quindi pochi in più rispetto a quelli di Forer, che sono stati di recente editi e ripresentati in un volume complessivo dal titolo di Achiawa Text, ad opera di Beckman, Bryce e Klein. Andiamo a vedere cosa dicono i testi. 1. Il coinvolgimento Achiawa nelle vicende ittite comincia verso la fine del XV secolo a.C., tardoelladico 3 a 1, quando Attarissia, forse un uomo proveniente dalla Grecia continentale, conduce alcune operazioni militari nell'Anatolia occidentale. Attarissia è definito uomo di Achia, cioè come un leader che non ha ancora per gli ittiti lo status di un vero e proprio re. Punto 2. Attarissia impiega carri e una moltitudine di uomini per i suoi raid. È evidente che egli abbia trovato degli alleati locali che offrono mezzi e terre che costituiscono una base per le sue operazioni militari in Anatolia. Punto 3. In seguito, ai sovrani Achiawa viene accordato il titolo di re.
Tuttavia, il re degli Achiawa è

definito come grande re, cioè pari grado del sovrano ittita, solo in pochi documenti ascrivibili ad un breve periodo di tempo. Tra questi spiccano la lettera di Tawagalawa, metà del XIII secolo a.C., tardo elladico 3b1, e il trattato di Shausgamuwa, tardo XIII secolo a.C., tardo elladico 3b2. Nel trattato, tuttavia, il titolo è cancellato. Questo è un punto fondamentale, perché per capire l'articolazione sociale attraverso i documenti, utilizzando anche i documenti ittiti, l'articolazione sociale e politica della Grecia micenea e le sue connessioni, le sue relazioni col sud-est dell'Egeo, bisogna soprattutto fare attenzione a questi pochi testi in cui il sovrano Achiawa è definito un grande re, un re pari degli Ittiti che insieme agli Egizi sono la grande superpotenza del Mediterraneo orientale in questa fase. Questo argomento e questo elemento è importante da notare e da sottolineare perché ha delle implicazioni molto molto rilevanti. Passiamo al punto 4. I re Achiawa sono impegnati in una lunga serie di operazioni militari nell'Anatolia occidentale, in cui generalmente hanno una posizione ostile agli Ittiti. Terminiamo con gli ultimi tre punti, dal 5 al 7, che sono validi per tutti i 200 anni circa coperti dai documenti ittiti. 5. I testi ittiti indicano che l'area nucleare di Achiawa si trova a occidente della costa anatolica ed è separata da questa dal mare. Le isole della Saskar sono certamente incluse in questa zona. SASCAR è un acronimo che sta per Southeast Aegean to Southwest Coastal Anatolian Region e quindi l'area che include le isole dell'Egeo orientale e i siti posti sulla costa occidentale dell'Anatolia. Quest'area avrà un ruolo importante nella seconda parte della nostra lezione. Ritorniamo alla slide. Punto 6. Achiawa è una potenza marittima con una flotta e presumibilmente porti di una certa rilevanza. E infine, in Anatolia occidentale, l'unico possesso di un certo rilievo riconosciuto dai testi ittiti agli Achiawa è Millawanda, una città-stato identificata col sito di Mileto. Si tratta, tuttavia, di un territorio conteso. Millawanda oscilla infatti tra influenza Achiawa e influenza Ittita. Con la slide successiva ci spostiamo a commentare alcuni dei testi più importanti e in particolare quelli all'interno dei quali il sovrano Achiawa è trattato come un pari grado del sovrano Ittita. Cominciamo con questo testo, il testo numero 4, noto come la lettera di Tawagalawa. La lettera è scritta da un re ittita, probabilmente Hattusili III, alla sua controparte Achiawa. I nomi di entrambi i re sono persi perché il documento non c'è giunto per intero. A questo re Achiawa egli si riferisce, il re ittita si riferisce come un grande re e mio fratello. Questo vuol dire, nel linguaggio diplomatico appunto dell'epoca, un pari grado. Torniamo alla slide. A quel tempo, Millawanda o Mileto è una città sotto l'influenza del re Achiawa e suo fratello, Tawagalawa, è al momento a Mileto. Tuttavia, la lettera è soprattutto basata, si occupa soprattutto delle attività di un insurrezionalista di nome Pigamaradu, che sta creando gravi danni con le sue incursioni in territorio soggetto ittita, con la connivenza, se non il supporto, del re Achiawa. Lo scrittore della lettera, cioè il re ittita, chiede l'aiuto alla persona, al re Achiawa, a cui la lettera è indirizzata per portare stabilità alla regione. Cosa chiede in pratica il re Ittita? Chiede che Pigamaradu, che nel frattempo è scappato nelle isole sotto influenza Achiawa, da Mileto, si è imbarcato, che sia o estradato, quindi riconsegnato al re Ittita, oppure che sia lasciato nel territorio Achiawa e a lui non sia permesso più di interferire con gli affari ittiti. È per
però

una richiesta che rimane appunto inevasa, come si può capire da tutta una serie di elementi contestuali che hanno a che fare con il documento e con quello che sappiamo dell'epoca. Quindi il re di Achiawa non accontenta il re Ittita. L'interpretazione tradizionale di questo documento è che non lo accontenta perché in connivenza con Pigamaradu e in ostilità più o meno, diciamo così, aperta rispetto agli Ittiti. Recentemente, tuttavia, è stata pubblicata una nuova interpretazione di questa lettera nel 2021 da uno studioso americano molto importante, Nicholas Blackwell, che ha interpretato la lettera diversamente. Secondo Blackwell, il fatto che il sovrano Ittita chiami il sovrano Achiawa come grande re è un atto in cui si blandisce il sovrano Achiawa, che grande re davvero non era allo stesso livello del re Ittita, per richiedergli un favore, quello relativo a Pigamaradu. E questo favore lo si richiede in base ad un patto sancito tra i due re che tuttavia non ci rimane, che è perso nei documenti storici a nostra disposizione. Il re Achiawa quindi vorrebbe, secondo questa interpretazione, avrebbe interesse a restituire o a controllare, restituire Pigamaradu, a controllare le sue azioni, ma non può farlo perché dovunque egli sia, non ha il controllo pieno delle isole dell'Egeo, ascritte all'influenza Chiawa, dove Pigamaradu si è in questo momento ritirato. Voglio però attirare l'attenzione su alcuni altri elementi che emergono dalla lettura di questa lettera e che attengono ai rapporti tra il grande re Achiawa, dovunque egli sia, e l'area del sud-est Egeo, sud-ovest dell'Anatolia, che è teatro degli eventi, perché noi sappiamo con certezza che le isole ad ovest della costa anatolica sono Achiawa e sappiamo che c'è una scena che si svolge a Mileto, cioè sulla terraferma anatolica odierna Turchia. Per farlo ci spostiamo alla slide successiva ed estraiamo, leggendoli, alcuni punti importanti che traiamo dalla lettera. La sovranità politica a Millaguanda, si intuisce dalla lettera, è gestita da Apta, un uomo di origine non greca ma bensì anatolica. Apta è il genero di Pigamaradu, un altro leader di origine anatolica. Il grande re Achiawa e Pigamaradu uniscono le loro forze quando i loro interessi convergono. In caso contrario, il grande re non ha necessariamente potere o interesse ad intervenire. Il fratello del grande re Achiawa, Tawagalawa, ha un nome greco e si trova a Millaguanda al momento degli eventi. La missione di Tawagalawa è di curare gli interessi del fratello. Tuttavia, Tawagalawa non sembra avere la necessaria autorità per incidere sui fatti. Nonostante la sua autorità, anche il grande re Achiawa non può sempre imporre le proprie scelte. Cioè, nei rapporti tra il grande re di Achiawa, dovunque egli si trovi, e questo argomento lo affronteremo a breve, non è detto che questo grande re abbia la capacità di controllare direttamente i territori che il re Ittita pensi che lui possa controllare, cioè in particolare i territori delle isole del sud-est Egeo e dei siti sulla costa occidentale dell'Anatolia, come Mileto. Anzi, vediamo chiaramente dalla lettera che, almeno nel caso di Millaguanda, questi siti, che pure vengono riconosciuti all'influenza del re Achiawa, non sono tenuti da personaggi di origine greca, ma come il nome Apta suggerisce, da personaggi di tipo di origine anatolica, imparentati con altri importanti personaggi anatolici, come il famoso Pigamaradu, che è protagonista di questa lettera. Spostiamoci ora a considerare le ipotesi sulla sede
del sovrano di Achiawa. Una prima ipotesi piazza il sovrano di Achiawa e quindi il centro del suo regno nell'Anatolia occidentale. Questa ipotesi si è rivelata nel corso del tempo impossibile. Semplicemente, in base alla geografia politica dell'Anatolia occidentale come la conosciamo ora, con Taruisa, Sea Riverland e Arzawa, non c'è spazio per un altro grande stato continentale di nome Achiawa. L'ipotesi successiva, portata avanti da importanti studiosi come Benzi e Mountjoy, è che tutto Achiawa fosse praticamente l'area della Saskar, del sud-est dell'Anatolia, sud-ovest dell'Egeo, micenizzata. Questa ipotesi vuole che tutto si trovi nel sud-est dell'Egeo perché ritiene molto difficile che Attarissia possa portare per nave dei carri e degli armamenti dalla Grecia continentale per poi utilizzarli in questa area dell'Egeo. L'ipotesi principale, quella sostenuta dalla maggior parte degli studiosi, è che il regno di Achiawa corrisponda a uno dei palazzi micenei della terraferma greca, magari in alleanza, in coalizione con altri palazzi e a volte con l'area miceneizzata della Saskar. E in questo caso la maggior parte degli studiosi prediligono ovviamente per tradizione, per grandezza e per ricchezza Micene. E, tra l'altro, recentemente Blackwell, nell'interpretazione che citavamo prima della lettera di Tawagalawa, ha ricondotto il rilievo della Porta dei Leoni a Micene alla presenza, in base alle tracce degli strumenti utilizzati per la lavorazione, di grandi maestranze ittite. Questo sarebbe una prova indiretta del patto la lettera dà per scontato, perché spesso i sovrani ittiti, come dono regale che suggellava un'alleanza, mandavano grandi maestranze ai loro alleati. Ci sono poi alcune ipotesi minoritarie che identificano la sede del grande re di Achiawa in altri palazzi micenei. Alcuni sostengono Tebbe, alcuni recentemente come Bryce sostengono invece che potesse trovarsi a Pylos. Altri studiosi hanno suggerito che almeno all'inizio della serie cronologica dei documenti ittiti, cioè all'inizio della transizione tra XV e XIV secolo a.C., il regno miceneo più importante si trovasse a Cnos e quindi si potesse fare riferimento al re di Achiawa come un re che dominava il palazzo di Cnosso. Recentemente una nuova teoria che coinvolge l'idea di un diverso sistema sociopolitico organizzativo della Grecia micenea ha ipotizzato che, al contrario dell'interpretazione tradizionale, nella Grecia micenea non ci fosse un sistema con tante piccole città-stato corrispondenti ai vari palazzi o cluster di palazzi, ma un unico regno centralizzato con un unico grande sovrano con sede a Micene, secondo Kelder, e sostanzialmente anche secondo altri fautori di questa tesi, che sono Eder e Jung. Quello che però Jung ed Eder aggiungono rispetto a Kelder è il fatto che questo grande regno non comprendeva solo la Grecia continentale, ma comprendeva anche Creta. Naturalmente questo regno avrebbe posseduto in qualche modo, ha avuto influenza, come si vede dai testi Achiawa, anche del sud-est dell'Egeo. Perché c'è bisogno per questi studiosi di ipotizzare un grande regno? Perché il re di uno dei palazzi micenei, che erano sostanzialmente delle città-stato leggermente allargate come in territorio, non avrebbe avuto sufficiente potere per essere definito un pari dal sovrano Achiawa nei documenti che abbiamo visto precedentemente.
La questione Akiawa ha quindi una grande rilevanza oggi perché ci permette di discutere la struttura sociopolitica della Grecia micenea in epoca palaziale, l'identità culturale della Saskar e l'organizzazione sociale in quest'area, ma anche le relazioni tra la Grecia micenea e le altre aree del Mediterraneo orientale. Vi propongo adesso alcuni spunti di riflessione che hanno a che fare con questa prima parte della lezione. Guardiamo la slide. Quando comincia e in cosa consiste la questione Akiawa? Quali sono le principali soluzioni proposte per la sede del regno di Akiawa? Qual è l'importanza della questione Akiawa oggi? Bene, passiamo ora alla seconda parte della lezione, la Grecia continentale e l'Egeo nel tardo bronzo. A questo punto della lezione raccogliamo i dati che abbiamo disseminato nella prima parte della lezione, ovvero nel primo argomento, e passiamo a vedere che cosa possiamo capire dal punto di vista archeologico dell'organizzazione sociopolitica della Grecia continentale, che è così rilevante rispetto alla questione Akiawa e ad essa così interconnessa. Diamo un'occhiata alla slide, questa è l'area della quale ci occupiamo in questa seconda parte. Dunque, questa slide ci fa vedere il momento cronologico del quale andiamo a discutere inizialmente. Siamo cioè tra il 2b e il 3a1 nella fase finale di formazione dei palazzi micenei, quando cioè quella fase a cui fanno riferimento alla fine del XV secolo a.C., inizio del XIV secolo a.C., i primi documenti sulla questione Akiawa. In questa fase, come vedete da questa carta, abbiamo proprio a chiusura di questa fase, alla transizione tra la fase di formazione finale e quella iniziale dei palazzi, una serie di distruzioni che ricorrono in varie aree del mondo miceneo. Iclena e Pilos, Cacovato, Menelaion, Filacopi e anche poi Mitru nella Grecia centrale, oltre che naturalmente Cnosso. Dopo queste distruzioni passiamo alla fase matura dei palazzi, cioè dopo queste distruzioni emergono i veri e propri palazzi micenei, cioè delle formazioni statali di tipo complesso che sono incentrate intorno appunto alla presenza dei palazzi. Questa slide ci mostra la distribuzione geografica dei principali palazzi micenei, Pilos, Agios Vassilios, Micene, Tirinto, forse un palazzo ad Atene, Tebe, Orchomenos e Dimini. La maggior parte di questi palazzi emergono appunto a partire dal tardoellatico 3a2, dal XIV secolo a.C., dopo la serie di distruzioni che abbiamo visto precedentemente, e si assiste in questa fase, questo è un elemento importante, ad un incremento dell'uniformità culturale all'interno del mondo miceneo sulla terraferma greca. Andiamo alla slide successiva. Qui possiamo vedere due sistemi contrapposti che confrontano nell'interpretazione della Grecia micenea palaziale e del suo ordine politico. Il primo, Renfrew, Cherry e Wright, si chiama Peer Polity Interaction. La Peer Polity Interaction suggerisce che ciascuno dei palazzi micenei o cluster dei palazzi micenei fosse un singolo stato e che queste entità statali, torniamo alla slide, attraverso la peer polity interaction, cioè un'interazione tra stati alla pari, che cosa facessero? Costituissero appunto una cultura più omogenea, più uniforme, come dicevo prima. Infatti la peer polity interaction è un sistema di scambio di beni e di idee accompagnato dall'ostentazione ed emulazione competitiva tra stati, sistemi statali emergenti e strutturati in maniera simile. Un palazzo o un cluster di palazzi vicini, uno stato.
Torniamo alla slide. A questo si contrappone l'idea di Kelder, Eder e Jung dello stato unico e di un unico Wanax. Secondo questa visione, i palazzi micenei sarebbero tutti posseduti da un unico sovrano, un grande re, un Wanax, come sappiamo dalle tavolette in lineare B, e un Wanax

itinerante che si muove di palazzo in palazzo e possiede in realtà tutti i palazzi. Torniamo alla slide, su che cosa si basa questa interpretazione? I due testi Akiawa che abbiamo citato, in cui il sovrano Akiawa è un grande re, se un grande re non può essere il re di uno dei piccoli stati micenei, ma deve essere un re che li possiede tutti, e poi sulla Koinè micenea, cioè questo incremento di uniformità culturale che si vede dopo le distruzioni che abbiamo visto precedentemente, cioè all'inizio della società palaziale. Mentre la Peer Polity Interaction interpreta quest'uniformità come un sistema di equilibrio, di scambio tra sovrani alla pari, ciascuno a capo di un palazzo, nella seconda idea, quella dello Stato unico, dell'unico Wanax, c'è una conquista territoriale, un unico re che impone una uniformità culturale e quindi materiale. Torniamo alla slide che avevamo visto prima e vediamo come i due sistemi interpretino in maniera opposta questa slide. Per la Peer Polity Interaction, le distruzioni sono il risultato di lotte tra piccoli chiefdom che si scontrano. In ciascuna area il chiefdom che vince diventa palazzo, diventa stato. Invece, per i sostenitori dello Stato unico, queste distruzioni marcano una guerra di conquista sostanzialmente, in cui si crea lo Stato unico con sede a Micene. È evidente che è fondamentale per sostenere l'idea dello Stato unico dimostrare l'importanza, al di là dei testi ittiti, della uniformità culturale del mondo miceneo dovuta appunto, secondo questa versione, ad una conquista territoriale di un unico re. Andiamo alla slide. Eder e Jung dicono che la uniformità materiale della cultura micenea, che fu creata durante il periodo palaziale del tardo elladico 3A e 3B, cioè nei secoli XIV e XIII, e la cosiddetta Mycenaean Koinè, la Koinè micenea, è un fatto storicamente rimarchevole, un fenomeno storicamente rimarchevole che è semplicemente evidente da sé, non c'è bisogno di dimostrarlo. E senza dimostrarlo, mettendolo insieme ai testi ittiti che parlano di un grande re, l'unico esito possibile per questi studiosi, che però non dimostrano da un punto di vista né teorico né materiale in cosa si articoli questa Koinè culturale, dicevo, per questi studiosi la conseguenza è che ci deve essere un unico stato. Possiamo visualizzare questa idea all'interno di questa slide, in particolare Kelder interpreta proprio utilizzando un modello di potere vicino orientale, appunto il re, il Wanax, come colui che nei palazzi micenei, eccetto a Micene, occupa il grande Megaron solo a suo appannaggio, mentre i piccoli re locali che tengono per lui il palazzo, i vari palazzi attraverso i quali lui si sposta perché sono tutti sue proprietà, secondo Kelder sono i Lawagetas, hanno a loro disposizione il Megaron più piccolo. Ma è proprio vero che la Koinè materiale micenea è incontestabile, che si basa su elementi solidi da un punto di vista teorico e materiale, la dobbiamo dare per scontata. Questo è un punto fondamentale. E a questo punto proviamo a rispondere con questa slide. Sopra avete il testo che vi ho già letto di Eder e Jung del 2015, e sotto avete un testo di un altro studioso importante di archeologia teorica, Dittler, che nel 2017 parla in generale delle koinè culturali, non in particolare di quella micenea, ma critica l'uso che se ne fa in generale. In questo caso lui si riferisce a questioni che hanno a che fare con la parte iniziale del primo millennio avanti Cristo, ma la cosa calza a pennello anche per il nostro caso di studio. La koinè culturale e la koinè materiale sono due concetti strettamente correlati. Nonostante la crescente popolarità di questi termini, la mia impressione è che sono raramente stati definiti con precisione e che
la giustificazione teoretica, teorica, scusate,

per l'uso di questi termini rimane implicita. Questo implicito echeggia quasi, in effetti, il self-evident di Eder e Jung. Ma, ci dice Dittler nella seconda parte di questo scritto, questa debolezza semantica e teorica ci porta sostanzialmente a una sorta di approccio teorico quasi, diciamo, culturale, non logico, dove una serie di rubriche e di termini sono appropriati, in questo caso l'oikoumene micenea, nella speranza che diano magicamente significato interpretativo alle cose. Cioè, in altre parole, Dittler ci ammonisce sul fatto che non possiamo dare per scontate, non possiamo considerare in archeologia come self-evident, come evidenti di per sé, gli elementi di cultura materiale. Se c'è una koinè micenea e se questa koinè è un elemento fondamentale per dimostrare che gli stati micenei della terraferma greca sono retti da un unico sovrano, noi dobbiamo effettivamente dimostrare questo elemento. E possiamo visualizzare la metodologia che Dittler propone per affrontare in genere lo studio delle koinè. Bisogna guardare alla diffusione e alla distribuzione degli oggetti della koinè, all'analisi formale e funzionale degli oggetti che costituiscono la cosiddetta koinè, e poi al loro utilizzo, consumption, l'utilizzo degli oggetti della koinè. Non basta dire che c'è un oggetto uguale a micene e a cos, per esempio, per dire che c'è una koinè. Dobbiamo vedere come questo oggetto è inteso, capito e utilizzato in queste due parti. In buona sostanza, torniamo alle slide, quello che Dittler richiede è un'analisi contestuale, cioè archeologica, degli oggetti della koinè, per vedere che valore essi hanno e che rilevanza a questa koinè possiamo dare, soprattutto quando attraverso questa koinè e un po' di testi ittiti noi vogliamo rivelare la struttura sociopolitica della Grecia micenea, cioè stabilire un fatto di entità culturale, politica, economica, se volete, storica, di grande importanza. Queste ultime slide che vi presento propongono degli elementi di riflessione sull'esistenza della koinè micenea e cito semplicemente alcuni esempi per dimostrare che di questa koinè bisogna discutere, che questa koinè effettivamente non è self-evident. Per esempio, andiamo alla slide, guardiamo questa forma ceramica, la cosiddetta Kylix di Zigouries, presente a Micene, elaborata come modello fashion per il bere nella fase palazziale del 3B1 micenea, si ritrova a Micene, ma non c'è in un altro palazzo come quello di Pilos, quindi un elemento che pone un punto interrogativo su questa koinè. Ma non è l'unico. Se guardiamo alla ceramica da cucina, ciascuno dei palazzi micenei e delle aree da essi controllate hanno una versione locale delle loro pentole per cucinare, dei loro attrezzi per cucinare. Non si tratta di un elemento da poco, perché cucinare ha a che fare con l'identità e col modo in cui si trasmettono determinati simboli e messaggi, anche politici. Così come la Kylix della slide precedente è una forma iconica per bere e quindi trasmette anche dei messaggi politici importanti, ma in alcuni luoghi c'è, in altri non c'è. Altro elemento fondamentale da considerare, secondo molti studiosi ci sono conflitti interni intorno ai vari palazzi micenei. Alcuni studiosi hanno ipotizzato conflitti tra Pilos e il sito palazziale di Iclina, altri tra Orchomenos e Tebe, altri ancora nell'ultimissima fase dei palazzi tra Micene e Tirinto. Ma se si tratta di un unico stato, se c'è una koinè culturale e politica, com'è possibile che si rilevino nel record archeologico dei conflitti tra questi palazzi che dovrebbero appartenere ad un unico stato nell'interpretazione di Kelder, Eder e Jung? Poi,
Un altro elemento da tenere in considerazione, come ci mostra questa slide e le altre successive, è la data di distruzione dei vari palazzi. Se c'era un impero unitario, questo impero unitario basato sui vari palazzi non collassa tutto nello stesso momento. Abbiamo delle distruzioni in fasi diverse, come gli studi più recenti ci dimostrano. Per esempio, Agios Vassilios è distrutta nel tardo ellladico 3B2 iniziale, proprio all'inizio di questa fase, alla transizione tra il 3B1 tardo e il 3B2 iniziale. Midea, Orchomenos e Gla, sono palazzi o siti e cittadelle palaziali, sono distrutti sempre nel 3B2 iniziale, ma un po' dopo rispetto ad Agios Vassilios. I palazzi di Micene, Tirinto e Tebe, quelli classici, sono distrutti alla fine del 3B2 tardo, mentre i palazzi di Pilos e di Dimini sono distrutti all'inizio del 3C iniziale. Sono tutti spunti di riflessione che mostrano che non vogliono negare, diciamo così, l'esistenza di un'uniformità culturale nella fase palaziale, ma sono un caveat, un punto interrogativo su come dobbiamo interpretarli. Forse dobbiamo studiare di più per capire meglio che questa unità culturale non è così self-evident e il suo significato deve essere disvelato solamente attraverso un'analisi critica dei vari elementi, soprattutto se attraverso questa koinè e un paio di testi ittiti noi vogliamo spiegare la geografia sociopolitica dell'Egeo in questa fase. Un ultimo elemento è quello dei testi in lineare B. I testi in lineare B, in nessuno dei testi in lineare B, cioè questi testi dell'amministrazione dei palazzi micenei, si fa riferimento ad un'amministrazione unica tra i vari palazzi. Questo è vero, anche se va tenuto conto in questo caso che i testi non sono disseminati in maniera omogenea tra i vari palazzi, possono avere delle datazioni differenti e sono testi amministrativi e non testi storici. Quindi, se c'era un'unità, non è detto che le tavolette lineari B debbano riportarcela, sta di fatto che quelle che abbiamo non ce la riportano. Bene, adesso vorrei ricapitolare con alcuni spunti di riflessione quello che abbiamo detto fino adesso anche in questa seconda parte della lezione. Invito quindi tutti voi a riflettere sulle seguenti importanti questioni. Qual era l'organizzazione sociopolitica della Grecia micenea nella cosiddetta fase palaziale? In cosa consiste la cosiddetta koinè culturale micenea? E adesso vorrei riepilogare con voi tutti gli importanti spunti di riflessione che abbiamo portato avanti all'interno di questa lezione. Quando comincia e in cosa consiste la questione Achiawa? Quali sono le principali soluzioni proposte per la sede del regno di Achiawa? Qual è l'importanza della questione Achiawa oggi? Qual era l'organizzazione sociopolitica della Grecia micenea nella cosiddetta fase palaziale? Qual era l'organizzazione sociopolitica della Grecia micenea nella cosiddetta fase palaziale? In cosa consiste la cosiddetta koinè culturale micenea? Con questo siamo giunti alla fine di questa lezione, ma questa lezione è, come potete vedere dal titolo, solamente la prima parte di questo argomento più generale sulla questione Achiawa. Scioglieremo i nodi di questa questione all'interno della seconda parte di questa lezione. Vi ricordo, per coloro che fossero interessati ad approfondimenti, che possono trovarli sul sito online dell'Ateneo.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente.

0: ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Andrea Falegnami e sono professore associato di impianti industriali presso il nostro Ateneo. Il corso che vi vado a presentare si chiama Business Intelligence. È un corso che ho registrato per voi in diverse video lezioni. Vediamo i contenuti principali del corso. Il corso si compone di diverse lezioni teoriche in cui andremo ad analizzare la storia e i contenuti del knowledge management. E anche nel dettaglio vedremo alcune pratiche di personal knowledge management. Nello specifico utilizzeremo anche dei software Obsidian e Zotero. Vedremo oltre al knowledge management come si strutturano i dati, come sono strutturati i dati all'interno delle aziende e anche che cos'è la pipeline di ETL. E che cosa serve e perché è molto importante per la business intelligence. Inoltre vedremo come sono strutturati i data warehouse e anche i loro corrispettivi data lake, le sorgenti dati, e come ci possiamo relazionare all'interno di queste sorgenti dati, costruire database e relazioni e operare all'interno dei vari data warehouse. Infine, abbiamo una nutrita serie di lezioni pratiche riguardante i software Power Excel, vale a dire Power Query e Power Pivot, la parte analitica avanzata di Excel e l'ambiente Power BI, che è attualmente lo strumento più avanzato disponibile gratuitamente, almeno per le sue funzionalità di base, da Microsoft. Quindi in giallo vedete tutti quanti i software che utilizzeremo durante questo corso. Le finalità di questo insegnamento sono innanzitutto prendere confidenza col concetto di business intelligence, con le varie tipologie di dati e fare in modo che voi alla fine dell'insegnamento possiate entrare in relazione sia con le unità di analisi che con le unità gestionali di produzione dati operative, ma soprattutto che possiate realizzare la cosiddetta self-service business intelligence, quindi potrete sia analizzare e gestire i dati che vi servono in azienda, anche nelle vostre eventuali attività lavorative, sia potrete utilizzare e sfruttare queste informazioni per migliorare la vostra condizione di studenti. Innanzitutto perché potrete gestire anche le informazioni relative alle vostre attività, ma poi perché, come avete visto, verrete dotati di informazioni per utilizzare i software Obsidian e Zotero che potrete utilizzare direttamente anche per studiare e anche altri corsi.

per la realizzazione della tesi di laurea. E quindi è assolutamente raccomandato l'insegnamento di business intelligence, soprattutto per quegli studenti che vogliono avere degli strumenti moderni e competitivi per gestire informazioni e produrre documenti anche complessi come delle tesi. Detto questo, vi saluto e vi rimando al sito dell'Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento di business intelligence. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unenettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum

Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione e nella prossima, e data la complessità degli argomenti, abbiamo diviso in due, parleremo di CSR, Corporate Social Responsibility. E in questa prima parte andremo ad affrontare la definizione, i principi e la governance. Quali sono dunque gli argomenti di questa prima lezione? Definizione e principi. Cos'è e cosa non è la Corporate Social Responsibility, CSR e governance, come la sostenibilità si integra nella strategia e nei vertici aziendali, e andremo a vedere degli approfondimenti dai framework globali, gli SDGs delle Nazioni Unite, ai rischi, primo fra tutti il greenwashing. Ma andiamo adesso a vedere definizione e principi. Cos'è e cosa non è la CSR? Il tema è molto dibattuto ed è anche molto recente, ma soprattutto è sempre più rilevante come tema strategico da parte di aziende, enti e istituzioni. Un tema a cui le nuove generazioni, Gen Z, Millennial e non solo, sono sempre più attenti e da cui quindi non è più possibile in alcun modo prescindere. Che cos'è la CSR? Andiamo a vedere una definizione data dalla Commissione europea, perché da questo punto di vista la CSR è codificata ed è stata codificata in maniera molto più chiara rispetto a tante altre parti di definizione che abbiamo visto in lezioni precedenti di questo corso. La CSR è l'integrazione volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Ovviamente, essendo una definizione, è stata pesata ogni parola con il bilancino e andando a vedere i singoli termini già possiamo cogliere alcuni elementi fondamentali che andremo poi ad approfondire nelle successive slide. Le parti interessate, avrete riconosciuto già il tema degli stakeholder, dopo andremo ad approfondirlo ulteriormente, le preoccupazioni sociali e ambientali all'interno delle operazioni commerciali. Quindi è un tutt'uno che si tiene perché coniuga e integra quella che è la vita e le operations di un'azienda con quelli che poi sono gli elementi legati all'ambiente dove l'azienda opera e in generale ai dipendenti, al benessere della società in cui essa è calata. Qual è il concetto chiave? È un modello di business, l'abbiamo detto, diventa un tutt'uno, diventa intimamente integrato nell'essenza medesima dell'azienda. Non è filantropia, quella è una parte, e anche su questo potremmo discutere, ma è come l'azienda fa profitto. Non esiste e non deve esistere il profitto a ogni costo passando sopra qualunque cosa. È stato fatto in passato, sì, abbiamo visto che ha portato dei risultati per l'ambiente e per la società non sempre ottimali. La CSR è oggi l'integrazione di tutto questo in un modello di business unico, concreto.

Perché parliamo di modello di business? Perché ovviamente coniuga il fare profitto con le altre tematiche che abbiamo visto, arrivando a, nella definizione di Elkington, alla cosiddetta triple bottom line, la tripla ultima riga. Per chi di voi è familiare con i bilanci, l'ultima riga di un bilancio è in gergo quello che è l'utile netto dell'azienda, quello che all'azienda rimane in tasca dopo essere passati dal fatturato, detta anche top line, aver sottratto i costi delle materie prime, i costi di produzione, il costo del cosiddetto del venduto, essere arrivati al margine operativo lordo, aver tolto deprezzamenti e ammortamenti, essere arrivati al cosiddetto EBIT o utile lordo, aver sottratto gli oneri per interessi e tasse, essere dunque arrivati all'utile netto. L'azienda deve generare valore quindi su tre livelli: profit economico, l'utile netto per l'appunto, ma nella tripla bottom line si aggiungono altre due P: people, sociale, e planet, ambientale. È la tripla ultima riga. Non basta considerare uno solo di questi tre elementi, vanno considerati tutti e tre allo stesso tempo e l'azienda deve essere in grado di generare valore su tutti e tre gli elementi. Per coincidenza, vediamo che sono le tre P, così come erano tre P, posizionare, promuovere e proteggere, quelle identificative degli obiettivi e delle strategie di comunicazione corporate. Forse non è così una coincidenza. Sviluppo sostenibile e ESG. C'è una radice storica, abbastanza recente se vogliamo, perché il rapporto Brundtland è del 1987. La CSR si fonda sul concetto appunto di sviluppo sostenibile. Citando la definizione contenuta nel rapporto, uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Come vediamo, sono tutte definizioni molto alte, molto pesate e ovviamente racchiudono al proprio interno una visione che vada oltre quello che è il profitto della singola generazione. Vale per il consumo di suolo, vale per il consumo delle risorse, vale per il famoso buco nell'ozono, vale per l'inquinamento, vale per la tutela delle minoranze, della diversity e quant'altro. È una logica integrata che deve racchiudere e tenere tutto all'interno di un'unica strategia. Nell'evoluzione moderna, guidata in primis dalla finanza, non intesa come finanza in senso cattivo, ma finanza in senso buono, perché la prima P è pur sempre quella che un'azienda deve fare utili, ma oggi si parla sempre di più di ESG. ESG è ovviamente un acronimo dove I sta per environmental, ambientale. Quindi un'attenzione al cambiamento climatico, alle emissioni di CO2, all'utilizzo delle risorse, tutto quello che è, se vogliamo, legato anche alla transizione energetica, quindi passare dalle fonti fossili, che sono scarse per definizione, alle risorse rinnovabili, che per altrettanta definizione sole, vento, acqua, sono inesauribili. S sta per social, sociale, ovvero l'attenzione ai diritti dei lavoratori, a diversità e inclusione, la cosiddetta D&I, al benessere dei dipendenti. Siamo passati nel corso dei decenni da un modello di sfruttamento intensivo, se vogliamo, anche, oltre che delle risorse naturali, anche delle risorse umane. Fortunatamente, nel corso dei decenni, si è evoluti da una settimana lavorativa di 7 giorni su 7, 14 ore al giorno, a modelli decisamente più attenti
al benessere, alla salute delle persone e alla possibilità di garantire una vita più adeguata e serena. G, ultimo ma non meno importante, è governance, quindi trasparenza, etica, lotta alla corruzione, retribuzione dei manager. Sono forse gli elementi più recenti di cui la disciplina è venuta a trattare, perché l'ambiente e il sociale si sono affermati nel corso del tempo e oggi rappresentano un qualche cosa, non voglio dire di acquisito, ma ben radicato all'interno anche della, diciamo, consapevolezza delle persone e delle aziende. Le tematiche relative alla governance sono sicuramente più recenti, e uno dei trend più attuali è quello legato alla retribuzione dei manager e nei valori assoluti e soprattutto nel rapporto fra la retribuzione di un top manager e la retribuzione media della popolazione aziendale. Sempre più, visto che queste attenzioni vengono dal mondo della finanza, la cosiddetta finanza etica si è affermata sempre più col principio che questa forbice fra lo stipendio del top management e della media dei dipendenti debba ridursi proprio per far sì che vi sia una maggiore equità sociale. Naturalmente, lotta alla corruzione, etica e trasparenza dovrebbero far parte della cassetta degli attrezzi strategici di ogni azienda, ente o istituzione. Veniamo in particolare a etica e responsabilità. Si è passati, ne abbiamo accennato velocemente in una precedente lezione, dalla shareholder theory alla stakeholder theory. Cosa significa in particolare? C'è stato un forte dibattito, perché la dottrina tradizionale, incarnata in primis da Milton Friedman negli anni 70, the social responsibility of business is to increase its profit, ovvero l'unica responsabilità è verso gli azionisti, quindi gli shareholder. Vuol dire considerare all'interno della tripla bottom line soltanto l'ultima riga del conto economico, quindi l'utile netto, quindi rendere conto con i risultati economici ai propri azionisti, considerando tutto il resto come fattori della produzione da massimizzare come valore e minimizzare come costo. Ecco, mi viene da dire, fortunatamente questa visione è andata man mano cambiando durante gli anni e arrivando a una visione moderna, dove l'azienda è un attore sociale, ha una responsabilità etica che va oltre il semplice rispetto della legge e che per l'appunto va oltre la semplice massimizzazione del profitto a tutti i costi. E quindi non abbiamo più soltanto gli shareholder, quindi gli azionisti, ma, come abbiamo già detto, gli stakeholder, ovvero i portatori di interesse, di cui dopo andremo a vedere una definizione più concreta. Questa visione è rappresentata dalla cosiddetta piramide di Carroll, in cui la responsabilità di un'azienda ha vari livelli, per l'appunto piramidali, rappresentati partendo dal basso, appunto economica, fare profitto. Nessuno potrà mai dire a un'azienda che non deve fare utili, non deve fare profitti, perché è nella loro missione, perché tra l'altro con i profitti remuneri sì gli azionisti, ma più guadagni, più puoi permettere ad esempio di aumentare lo stipendio o le attività di welfare nei confronti dei tuoi dipendenti, quindi anche in questo caso creando un circolo virtuoso che potrà essere poi valorizzato dalla comunicazione interna che abbiamo visto in precedenti lezioni. Legale, rispettare le leggi. Ovviamente le aziende, le istituzioni devono rispettare le leggi. La responsabilità deve essere etica, e qui entriamo già in tematiche
più moderne, quindi devono fare quello che è giusto, ma giusto non solo da

un punto di vista legale, che è il punto precedente, ma da un punto di vista etico, quindi di rispetto sociale della natura, dell'ambiente e delle diversità. E ultimo, l'abbiamo visto all'inizio, anche filantropica. Essere un buon cittadino, un'azienda cittadina ovviamente, e essere in grado di finanziare anche il benessere e lo sviluppo della collettività. Ovviamente non è necessario, ma sta in cima, non a caso, della piramide. Li abbiamo citati, gli stakeholder, vediamone una definizione. La definizione ci piace usare quella di Freeman. Qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o è influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. Come vediamo, è una definizione molto ampia, perché gli stakeholder sono tanti. Gli stakeholder sono numericamente molto rappresentativi, perché in ultima analisi sono tutti quelli che a vario titolo entrano o possono entrare in contatto con quelle che sono le nostre attività o quello che è il nostro essere. Chi sono? Facciamo degli esempi. Alcuni li abbiamo visti in precedenti lezioni. Possono essere interni, e li citiamo per primi proprio per la loro rilevanza, come abbiamo visto. Dipendenti, manager, la proprietà, gli azionisti sono stakeholder interni. E possono essere esterni, e qui veramente numerosi essi sono. Clienti, fornitori, comunità locali, governo, investitori, media, ONG. Elenco assolutamente non esaustivo e non in ordine di importanza. Appare chiaro che a seconda di quella che è la nostra attività, della nostra presenza geografica e della nostra, diciamo, presenza operativa, potranno esserci stakeholder più rilevanti per la nostra azienda e meno rilevanti, ma per questo diventa fondamentale l'attività che abbiamo visto di stakeholder mapping, di tenere quindi ben monitorati, mappati e ingaggiati, in base al loro livello di rilevanza, tutti i nostri stakeholder. Qual è quindi l'implicazione? L'azienda non deve più rispondere solo ai suoi azionisti, ma deve bilanciare le esigenze spesso contrastanti di tutti i suoi stakeholder. Gli esempi più classici che vengono sono quando un'azienda è un'azienda manifatturiera che ha o deve fare o deve ampliare uno stabilimento produttivo. È chiaro che in questo caso il contemperare gli interessi diventa un'attività molto strategica, perché uno stabilimento può essere inquinante e vanno mitigate quindi, nel rispetto delle leggi, minimizzate le emissioni, ma può essere una fonte di creazione di posti di lavoro su un territorio importante, può generare un volano di benessere per le persone, per il territorio, e rappresentare ad esempio un'eccellenza produttiva. Primo spunto di riflessione. Pensate a un'azienda che ammirate. Lo fate solo per i suoi prodotti, responsabilità economica, o anche per come si comporta, responsabilità etica e sociale? A seconda che siate un millennial, un Gen Z o un boomer, questa risposta potrebbe essere molto diversa. Vediamo ora corporate social responsibility e governance. Come la sostenibilità si integra nella strategia e nei vertici aziendali. Il tema non è affatto banale. Quando è nato inizialmente il tema della CSR, è stato visto come un qualche cosa o di nice to have o come un obbligo per farsi belli da integrare. Ecco. Oggi, come abbiamo visto, la CSR deve far nativamente e integratamente parte della strategia aziendale.

E qual è il cuore dell'azienda? Il CDA. E qual è il ruolo del CDA? Il consiglio di amministrazione. Definisce il tone at the top. La sostenibilità deve partire dall'alto. C'è poco da fare. Le aziende, le istituzioni hanno un vertice, hanno un management, hanno dei capi. La sostenibilità, l'esempio di sostenibilità, il trasferimento dei valori della sostenibilità devono necessariamente partire dall'alto. E il cuore pulsante di un'azienda, sia essa quotata o no, appunto, è il consiglio d'amministrazione. E quali sono i compiti del consiglio d'amministrazione? In primis, definire la strategia di corporate social responsibility e integrarla nel piano industriale. All'inizio della disciplina, i due piani strategici erano diversi, separati e non integrati. Oggi la strategia di CSR, non parliamo neanche più di un piano di CSR che deve essere integrato nel piano industriale, ma parliamo del fatto che la strategia di CSR deve essere integrata nativamente nel piano industriale. Deve supervisionare i rischi e le opportunità legate all'ESG, nominare un comitato di sostenibilità interno al CDA, un cosiddetto comitato endoconsiliare. Questa è una cosa che ancora moltissime aziende, anche quotate, non hanno. I primi comitati endoconsiliari di sostenibilità risalgono soltanto ad alcuni anni fa. Legare la remunerazione dei manager attraverso i cosiddetti MBO, Management by Objectives, a obiettivi ESG. Ricordiamoci sempre che uno dei modi più furbi per diffondere un tema è collegarne i risultati a un aspetto economico personale. Sembra brutto da dirsi, ma è estremamente efficace. Il CDA, le aziende e gli enti e istituzioni hanno poi dei documenti che rappresentano poi quello che è l'impegno a 360 gradi in termini di ESG dell'azienda che vengono emanati. Il documento principale sono i codici etici. Che cosa sono? È la vera e propria costituzione dell'azienda. Un documento ufficiale che enuncia i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti coloro che lavorano per l'impresa. Sono le tavole della legge, la Costituzione, chiamatelo come preferite, ma sono quello che intimamente rappresenta in maniera chiara, precisa e definita diritti, doveri e responsabilità. A cosa servono i codici etici? A guidare i comportamenti quotidiani, a definire cosa accettabile e cosa no, ad esempio in temi di conflitti di interesse e in temi di corruzione. Allora, se da un lato è ovvio che la corruzione è inaccettabile a tutti i livelli, l'applicazione del tema dei conflitti di interesse può arrivare o a un primo livello dei parenti, ad esempio la moglie del dipendente non può essere un fornitore dell'azienda medesima. Nelle interpretazioni più restrittive di corruzione vi sono anche gli omaggi natalizi. Ricevere un omaggio natalizio molto di valore, la soglia di questo valore è spesse volte definita dal codice etico medesimo, la maggior parte dei quali codici etici identifica delle soglie tendenzialmente basse per gli omaggi aziendali che possano essere ricevuti dai manager. È uno strumento di compliance. In Italia il codice etico è la base del modello 231, quello che definisce la responsabilità delle imprese come enti per quelle che sono le attività dei propri manager. Qual è un evidente limite / opportunità? Non basta avere un codice etico, bisogna farlo vivere. Non deve essere una tavola pubblicata sulla intranet, per citare uno strumento che ormai conosciamo, ma deve vivere attraverso la formazione
e deve vivere attraverso sanzioni, canali di segnalazione come il whistleblowing, le segnalazioni anonime. Chi non rispetta il codice etico deve essere sanzionato, altrimenti chiunque si riterrà autorizzato a fare altrettanto. Non deve essere però visto come una cosa poliziesca. I principi del codice etico devono essere il più possibile interiorizzati in maniera coerente e autentica dalle persone. Facendo l'esempio degli omaggi natalizi, se il codice etico prevede una soglia, ipotizziamo, di 100 euro, ma io mi faccio arrivare a casa un qualcosa di 200 perché tanto nessuno lo sa, ecco, non ho propriamente interiorizzato i principi del codice etico. Sempre più, l'abbiamo detto, si va e si deve andare verso l'integrazione strategica, il creating shared value, quindi dalla CSR alla CSV. Il creating shared value è un concetto recente introdotto da Michael Porter e Mark Kramer, in cui l'idea è che la vera sostenibilità non è un costo o un atto di carità slash filantropia, ma un modo per creare contemporaneamente valore economico per l'azienda e valore sociale per la comunità. Creating shared value è la bussola di quelle che sono le società più all'avanguardia sulla corporate social responsibility e sull'attenzione a tutte le tematiche collegate alle ESG. Un esempio che possiamo fare, senza fare nomi, è un'azienda alimentare che investe per formare gli agricoltori locali, quindi creando valore sociale, ottiene in cambio una filiera di materie prime di qualità superiore e più stabile, creando quindi valore economico lungo la catena del valore per la propria attività. È un esempio molto calzante, che va oltre quello di voler semplicemente, appunto, minimizzare i costi di approvvigionamento. Un'osservazione che può venire è che spesse volte così facendo avrai dei costi di produzione più elevati, che potrebbe anche essere vero, ma sicuramente a questi costi più elevati è molto spesso associata una qualità decisamente superiore e più stabile. E sempre di più i consumatori, soprattutto appunto quelli più giovani, sono particolarmente attenti a questo genere di principi. L'abbiamo detto, il mondo della CSR si afferma grazie anche a, e soprattutto ai temi della finanza e dell'economia, e quindi nasce spontaneo pensare al reporting di CSR e alla trasparenza. Qual è il concetto? Non basta fare il bene, bisogna renderne conto in termini di accountability. E qual è il principale strumento? È il bilancio di sostenibilità, detto anche in termini più tecnici, dichiarazione non finanziaria o DNF. Nasce come uno strumento a parte, redatto su base volontaria, negli ultimissimi anni è diventato anche per legge uno strumento che le società, in questo caso quotate, devono avere integrato. Quindi la DNF è entrata a far parte a pieno titolo del pacchetto di reportistica di bilancio di un'azienda. Fondamentale è la trasparenza. E bisogna essere onesti non solo sui successi, ma anche sugli insuccessi e sulle sfide. È la base della fiducia. Così come l'abbiamo detto per le tematiche di comunicazione, ad esempio in fase di crisi, a maggior ragione questo vale su temi intimamente delicati come l'attenzione all'ambiente, alle persone, alle risorse e alla creazione di valore condiviso. Spunto di riflessione. Se un'azienda ha un codice etico rigidissimo, ma il suo business principale è considerato problematico, pensiamo al fast fashion o al tabacco, come giudicate la sua CSR? Quale
lente di ingrandimento utilizzate per leggerla? Vediamo degli approfondimenti, dai framework globali, i cosiddetti SDGs, ai rischi, il greenwashing, che è forse oggi il rischio più concreto che le aziende si trovano ad affrontare laddove non abbiano intimamente elaborato i principi che abbiamo visto. E vediamo un case study di cui abbiamo accennato brevemente anche in un'altra lezione, che è quello di Patagonia. La mission di Patagonia è: siamo nel business per salvare il nostro pianeta. E non è soltanto un generico statement che fa Patagonia. Come dicevamo in una precedente lezione, non vendono solo pile, ma hanno una coerenza totale. E cosa vuol dire totale? Nel prodotto, quindi prima bottom line, i materiali sono riciclati, garantiscono riparabilità a vita. E anche nel marketing, pensiamo alla campagna Don't Buy This Jacket contro il consumismo, quindi sollecitando le persone a valutare attentamente se hai bisogno di comprare un qualche cosa nuova, che se pensiamo va contro il tuo medesimo interesse, che stai vendendo un qualche cosa. Comprende forme di attivismo. Patagonia dona l'1% del fatturato, 1% for the planet, supporta cause legali a beneficio dell'ambiente, del pianeta e quant'altro. E in termini di governance è una B Corp certificata. Cosa vuol dire essere una B Corp certificata? La certificazione B Corp nasce nel 2013 da parte dell'ente certificatore privato B-Lab e dà un bollino, appunto una certificazione, a quelle aziende particolarmente impegnate nella disclosure del loro impegno ambientale e sociale. Da non confondere, attenzione, con le società benefit, perché le società benefit sono una forma giuridica, tendenzialmente dove ti impegni a ridistribuire tutti gli utili, quindi a non fare utili da portarsi a casa, mentre essere una B Corp è una certificazione. Qual è la lezione del takeaway? La CSR non è un ufficio, è l'identità dell'azienda. Su questo vi è poi ancora un dibattito metodologico sul fatto se la CSR debba essere una funzione aziendale nella comunicazione, nelle strategie, o se invece debba essere così permeata all'interno dell'azienda da non avere più neanche la necessità di avere una funzione dedicata. Da questo punto di vista il dibattito è ancora aperto e non vi è una risposta univoca. Vediamo di nuovo il case study. Affrontiamo sempre l'ENI, perché poi parlando di CSR, le società che operano nel campo della transizione energetica e in generale dell'energia sono quelle che hanno guidato, se vogliamo, lo sviluppo della CSR e l'affermazione di questi principi. Il dilemma dei settori hard to abate, i settori attivi, pensiamo al caso dell'ENI, all'oil and gas, come fa un'azienda oil, come fa CSR un'azienda oil and gas, ma potremmo pensare ad esempio a un cementificio o a un'acciaieria o quant'altro. Intanto con una strategia dichiarata, con un forte investimento nella transizione energetica, nella decarbonizzazione, nello sviluppo di energie rinnovabili, ad esempio Plenitude, nei biocarburanti. Non sono investimenti di facciata, ENI ha fatto tanto. Si sono tradotti poi anche in operazioni di comunicazione. Pensiamo al completo cambiamento dei colori della brand identity dei distributori, passati dal giallo e nero del cane a sei zampe all'azzurro che è più vicino alle tematiche dell'ambiente. ENI sta investendo tantissimo nella ricerca sulla fusione nucleare, sulla CCS, sulla cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica e via discorrendo. Quindi un impegno concreto, reale, comunicato,
ma

intimamente presente nell'azienda. Ovviamente non è esente da critica. Qual è la principale critica? Il rischio di greenwashing, perché molte organizzazioni non governative accusano Eni di greenwashing, sostenendo che la comunicazione sulle rinnovabili sia sproporzionata rispetto agli investimenti ancora dominanti nel fossile. È chiaro, sgombriamo il campo da equivoci. Eni è oggi ancora la società che fa la stragrande maggioranza dei propri profitti dall'oil and gas. Ed è chiaro che non è possibile che vi sia un ribaltamento di breve termine dei pesi, ma è altrettanto importante sottolineare come gli investimenti e l'impegno di Eni da questo punto di vista sia reale e chiaramente comunicato. Per i settori ad alto impatto, la comunicazione della CSR è comunque un terreno complesso, costantemente sotto esame da media e attivisti. Da questo punto di vista, ricolleghiamo con la parola chiave precedentemente vista, che è quella di trasparenza. In questo campo, se sbagli o non sei trasparente, è un grandissimo problema. L'abbiamo citato, qual è il rischio greenwashing? Vediamone una definizione, lavare di verde. È l'atto di comunicare un'immagine di sé ingannevolmente positiva dal punto di vista dell'impatto ambientale. Cosa vuol dire più concretamente? Come si fa? Enfatizzare un singolo prodotto green quando il resto del business non lo è affatto o peggio. Usare termini vaghi, eco-friendly, naturale, senza prove, senza dati a supporto. Usare immagini suggestive, fiori, pianeti slegati dalla realtà è molto, molto, molto dannoso. E perché è dannoso? Distrugge la fiducia dei consumatori e danneggia le aziende che fanno sul serio. Evitiamo di fare greenwashing. È meglio raccontare bene quello che magari poco un'azienda fa, ma in maniera onesta, trasparente, coerente e autentica, che non cavalcare un'onda di CSR e di green non essendolo, o peggio, non credendoci, con un effetto boomerang e reputazionale e sul business che può essere davvero devastante. Abbiamo menzionato gli SDGs dell'ONU, i Sustainable Development Goals. Anche in questo caso è un qualche cosa che è molto alto e viene direttamente dalle Nazioni Unite. Che cosa sono? L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è un piano di azione globale con 17 obiettivi per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità. Visto così, ovviamente, un qualcosa di estremamente alto, in realtà l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite va in dettagli molto più approfonditi. Ognuno dei 17, ognuno dei 17 SDG ha declinazioni molto approfondite che forniscono una bussola molto utile alle aziende. Qual è infatti il ruolo per le aziende? Perché forniscono un framework universale. Le aziende usano gli SDGs e le loro declinazioni di questi 17 per identificare le aree su cui possono avere l'impatto maggiore, allineare la propria strategia di CSR a obiettivi globali, comunicare e rendicontare le proprie azioni in un linguaggio comune. Ti dà la tassonomia, ti dà lo schema e la bussola che consentono di orientare le tue attività e di orientare la comunicazione relativa a queste attività. Vediamo valore, trend, un piccolo esercizio. In primis, il valore reputazionale. Ne abbiamo parlato diffusamente nella lezione sulla reputazione. Una CSR solida non è un costo, è un investimento. Aumenta la fedeltà dei clienti, attira e trattiene i talenti, il famoso employer branding che abbiamo visto nella lezione dedicata, e riduce i rischi operativi e finanziari. Consente di generare goodwill, recuperando il termine che avevamo già visto. Per il futuro si va verso la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive in Europa, che
che rende il bilancio di società obbligatorio, eccetera.

certificato per migliaia di aziende. Oggi l'abbiamo visto, la DNF è parte integrante per le società quotate, si va dalla volontarietà all'obbligo per una platea sempre più ampia di aziende. Questo consente ovviamente di avere un terreno comune sia strategico che di rendicontazione. Proviamo a vedere un esercizio pratico. Scegliete un'azienda, ad esempio il vostro supermercato, una marca di moda. Cercate online il nome dell'azienda e il bilancio di sostenibilità. Trovatelo, se lo fanno, e provate a rispondere. Su quali tre SDGs si concentrano? Hanno raggiunto gli obiettivi che si erano dati l'anno scorso? Andiamo in conclusione. Qual è il takeaway principale? La CSR è un ripensamento strategico del ruolo dell'impresa che deve integrare responsabilità economica, sociale e ambientale. È un matrimonio tra responsabilità, le azioni concrete, la governance e la comunicazione, la trasparenza e il reporting. Teniamoli molto bene a mente questi elementi perché sono i pilastri strategici, le fondamenta. Nella prossima lezione vedremo la parte più dinamica di come si comunica la CSR e come si gestisce il dialogo degli stakeholder. Vediamo dunque gli spunti di riflessione finali. Qual è il ruolo della CSR? Quali sono i pilastri della CSR? Riepilogando. Pensate a un'azienda che ammirate, lo fate solo per i suoi prodotti, responsabilità economica o anche per come si comporta, responsabilità etica e sociale. Se un'azienda ha un codice etico rigidissimo, ma il suo business principale è considerato problematico, ad esempio fast fashion, tabacco, come giudicate la sua CSR? Con quale cartina di tornasole? Qual è dunque il ruolo strategico della CSR? Quali sono i pilastri della Corporate Social Responsibility? Abbiamo terminato questa prima parte della lezione sulla CSR. Vi ringrazio e vi ricordo che le slide sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza, Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per

questo ateneo, Ergonomia cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo appunto che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individuo e tecnologie. Il termine Human Factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta Human Factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti, e la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia, che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situation awareness. Sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti, ma vedrete che questi argomenti peraltro sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato nel secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiata ed è cambiata anche la nostra esistenza. L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti di fattori umani e dell'ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è l'inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia, perché è un settore dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati. Quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un

un inquadramento generale della disciplina sia per darvi delle indicazioni operative per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono la professoressa Simona Trillo, sono una neuropsichiatra dell'età evolutiva, una psicoterapeuta per adolescenti con una formazione psicodinamica. Lavoro in un centro di tutela e salute mentale dell'età evolutiva della ASL Roma 2, dove sono responsabile clinica dell'area di accoglienza per adolescenti con gravi psicopatologie. Parleremo nella lezione della clinica dell'esordio psicotico in adolescenza e lo faremo andando a vedere tre argomenti nello specifico. Primo argomento di cui tratteremo è l'esordio psicotico. Dobbiamo andare a capire innanzitutto che cosa intendiamo per esordio psicotico. Il secondo sono gli stati mentali a rischio. Parleremo di una ricerca che ormai va avanti da decenni sull'individuazione della sintomatologia pre-morbosa dello stato psicotico. E infine il terzo argomento riguarderà l'esordio psicotico o blocco evolutivo. Quindi andremo a capire come possiamo differenziare un esordio psicotico da una situazione di stallo in adolescenza. Partiamo dal primo argomento, l'esordio psicotico. Le psicosi sono definite dalla perdita dell'esame di realtà. L'esordio è tra i 15 e i 25 anni e comporta sintomi positivi e negativi, associato a perdita della capacità relazionali e sociali. I criteri del DSM-5 per i disturbi dello spettro della schizofrenia sono deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato e sintomi negativi. Vi ho riportato la sintomatologia secondo il DSM-5 perché il DSM-5 è il manuale diagnostico strutturato, categoriale, per la salute mentale che viene più utilizzato a livello internazionale sia dai clinici che dai ricercatori per avere un linguaggio comune. Quindi le psicosi, secondo il DSM-5, sono caratterizzate dalla contemporanea presenza di sintomi positivi, e li abbiamo ben definiti, e di sintomi negativi, che sono meno eclatanti, meno visibili, ma altrettanto importanti nella diagnosi, nel poter porre una diagnosi di schizofrenia. È importante anche pensare che non si parla più di schizofrenia, ma si parla di spettro dei disturbi schizofrenici, proprio per la variabilità della presentazione sintomatica all'interno del concetto di psicosi.

I sintomi negativi sono importanti e sono un appiattimento, diciamo, consistono in un appiattimento emotivo, un appiattimento effettivo, in una riduzione dell'eloquio verbale spontaneo e in una riduzione della capacità relazionale dell'individuo, fino addirittura arrivare a dei ritiri, a dei completi ritiri sociali. Le psicosi sono un disturbo da alterazione del neurosviluppo, con un'eredità poligenica influenzata dall'interazione con i fattori ambientali. Negli ultimi decenni, moltissimi studi epidemiologici hanno portato a una rivoluzione, potremmo dire, del concetto della malattia, della patogenesi della malattia, delle psicosi. E in effetti adesso si sa, dal 2010 è uscito un articolo molto importante in cui la schizofrenia è stata definita come un disturbo del neurosviluppo. Questo significa che ha una patogenesi multifattoriale e per questo intendiamo che è una combinazione di una vulnerabilità iniziale che è di tipo biologico, di tipo genetico o epigenetico. Questa vulnerabilità non si manifesta nell'immediatezza, ma rimane silente e porta invece a un'esplosione della sintomatologia subclinica o clinica in età adolescenziale, che è l'età nella quale abbiamo visto compare la psicosi. Questo perché in adolescenza c'è la massima riorganizzazione del sistema nervoso e con la influenza che poi vedremo di fattori ambientali, psicosociali, la vulnerabilità di base e i fattori psicosociali in adolescenza comportano l'esplosione dei sintomi psicotici, ma il disturbo nasce, diciamo, molto prima, nelle prime fasi dello sviluppo del sistema nervoso. Affermazione del modello vulnerabilità-stress nella patogenesi dei disturbi mentali gravi, come la schizofrenia o il disturbo bipolare. Il disturbo bipolare e la schizofrenia, insieme ai disturbi schizoaffettivi, diciamo, sono le tre grandi manifestazioni più gravi della salute mentale, no? Fanno parte appunto delle psicosi in generale. Il termine psicosi o schizofrenia è usato in maniera intercambiabile, però anche il disturbo bipolare, diciamo, rientra nella categoria delle psicosi. Qui parliamo, oggi parliamo del disturbo, dello spettro della schizofrenia. Cos'è questo modello vulnerabilità-stress? È un po' quello che stavamo dicendo, prima. Esiste una vulnerabilità di base che è prettamente biologica, quindi su base genetica o epigenetica. E nell'incrocio di fattori trigger, sia che avvengono, abbiamo detto, dall'adolescenza in poi, si ha una esplosione, diciamo, sintomatica, cioè cominciano a comparire i sintomi della malattia. Cos'è la vulnerabilità genetica? Allora, abbiamo detto che può essere la vulnerabilità biologica, che può essere genetica o epigenetica, e i fattori più importanti, diciamo, che possono indurre questa vulnerabilità sono i disturbi pre e perinatali. Quindi tra questi dobbiamo considerare anche lo stress materno, per esempio in gravidanza, oppure le infezioni virali o tutte le complicanze ostetriche che si possono avere durante il parto, quindi una ipossia cerebrale o dei danni al feto. Cosa intendiamo invece per fattori psicosociali? Che abbiamo detto fanno da trigger, cioè sono quegli elementi che poi scatenano la vulnerabilità, perché il concetto di vulnerabilità è importante ricordare che non comporta una manifestazione sicura, non si svilupperà con certezza la malattia nel corso della vita, ma solo se interverranno questi fattori. I fattori trigger più importanti individuati in letteratura sono diversi e sono innanzitutto una familiarità per malattie mentali gravi, quindi sempre dell'area della psicosi e disturbo bipolare.
altri fattori

Importanti sono i traumi infantili, quindi tutto ciò che ha a che fare col maltrattamento, l'abuso, la trascuratezza, l'incuria, la migrazione, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, i giovani delle seconde generazioni, e i contesti sociali urbanizzati, e ancora abbiamo soprattutto in adolescenza.

è l'abuso di sostanze psicoattive, che attualmente diciamo, sta diventando un importante problema nella popolazione giovanile, in adolescenza e nei giovani adulti. Il primo episodio psicotico è considerato come l'esito di una traiettoria di sviluppo ed è preceduto da un periodo prodromico con sintomi sotto soglia di durata variabile. Quindi abbiamo detto che è un processo, no? È un processo del neurosviluppo e il momento in cui si ha l'esplosione sintomatologica è considerato come l'esito di una traiettoria di sviluppo nella quale spesso sono rintracciabili dei prodromi, no? Spesso questi individui che vanno incontro a un esordio psicotico hanno delle caratteristiche di disturbo dello sviluppo precedenti che magari sono passate sotto soglia. In adolescenza, espressione sintomatica molto variabile in adolescenza, difficoltà nell'applicare le categorie diagnostiche tradizionali alla mente adolescente. Allora, dobbiamo tenere presente che quando parliamo di esordio psicotico, come abbiamo detto all'inizio, si colloca temporalmente tra i 15 e i 25, 24, 25 anni, quindi riguarda due fasce d'età che sono individuate, diciamo, dai clinici nella adolescenza e nel giovane adulto. Quindi la possibilità di fare una diagnosi, cioè di capire che cosa sta succedendo a un ragazzo in adolescenza, diciamo, passa obbligatoriamente per le caratteristiche tipiche dell'adolescenza. Quindi abbiamo delle espressioni sintomatiche, i sintomi in adolescenza sono molto variabili, sono fluidi. I clinici dell'adolescenza sanno che nel tempo il sintomo cambierà aspetto. Quindi le manifestazioni con cui si potrebbe individuare, diciamo, un esordio psicotico in adolescenza sono molto variabili, hanno poco a che fare con la sintomatologia che abbiamo descritto prima, deliri, allucinazioni visive, allucinazioni uditive, una disorganizzazione formale del pensiero. In adolescenza abbiamo una sintomatologia molto varia e possiamo citare alcuni dei sintomi più caratteristici, quindi la derealizzazione e depersonalizzazione, abbiamo un'ideazione suicidaria, che sta tra l'altro aumentando in questi ultimi anni con il Covid-19 e l'ideazione suicidaria è importante, così come delle idee grandiose, un pensiero magico e anche le dismorfofobie grave, i disturbi ossessivo-compulsivi e i disturbi del comportamento alimentare con una dispercezione del corpo. Quindi la sintomatologia è molto fluida e nei ragazzi si può passare attraverso, diciamo, in fasi diverse attraverso tutta questa costellazione di sintomi. Esiste una difficoltà nell'applicare le categorie diagnostiche che sono utilizzate per gli adulti, dove la manifestazione sintomatologica è più stabile e strutturata. In adolescenza c'è una fluidità. Modello di valutazione e intervento in adolescenza centrato sulla dimensione evolutiva, che tiene conto dei dati individuali e del contesto familiare e sociale. Da questo che abbiamo appena detto ne deriva che anche l'intervento, sia le diagnosi, il percorso diagnostico, che l'intervento devono tener conto di questo, del percorso evolutivo dell'adolescente, e nel percorso evolutivo dobbiamo tener conto che l'adolescente è immerso in un contesto sociale nel quale esprime parti di sé, contrariamente, cioè, a quanto accade quando un adulto diventa una persona individuata e separata dalla propria famiglia. Quindi bisogna tenere sempre presente il contesto familiare, il contesto sociale, il contesto del gruppo, il contesto scolastico.

E non fermarsi semplicemente a identificare il sintomo, no? Il disagio che l'adolescente porta sotto forma di sintomo, ma vedere tutto il suo funzionamento nelle diverse aree della sua vita. Vi proporrei uno spunto di riflessione. Quindi, come differenziare stati fluidi di funzionamento della mente adolescente dall'esordio in una psicosi franca? Passiamo adesso al secondo argomento, stati mentali a rischio. Andiamo a capire che cosa intendiamo, cosa si intende in letteratura con questa definizione, che è una vera e propria definizione, stati mentali a rischio. Il tempo di esposizione alla sofferenza psichica in assenza di trattamento, DUP, incide in maniera negativa sulla prognosi dei disturbi psicotici. I dati epidemiologici degli ultimi decenni, saranno almeno 20 anni che si studia in questo senso, ci hanno permesso di capire che la durata della psicosi non trattata incide molto negativamente sulla prognosi. Da questo deriva, diciamo, la necessità di intervenire nelle primissime fasi della malattia. Quindi se noi individuiamo un esordio psicotico, quando un esordio psicotico è chiaro, manifesto, è una psicosi franca, c'è cioè un delirio, ci sono i disturbi dispercettivi, c'è quindi le allucinazioni uditive e visive, c'è un decadimento del funzionamento della persona, sia di tipo cognitivo che relazionale. A quel punto è necessario intervenire immediatamente, perché questo avrà un esito positivo per il futuro di quella persona. Quindi intervenire a livello farmacologico e non solo. Si è calcolato, diciamo, che l'intervento in media avviene dopo 18-24 mesi, il primo intervento, anche perché i clinici non riescono a entrare in contatto, le persone prima di chiedere aiuto magari attraversano delle lunghe fasi di malattia, di sofferenza psichica, prima di chiedere aiuto. Per individuare gli stati mentali a rischio di sviluppare una psicosi franca, si fa attualmente riferimento a due costrutti, cui corrispondono diverse definizioni e strumenti di valutazione. In questo caso, la ricerca si è sviluppata per tentare di individuare gli stati che noi definiamo premorbosi, prima di questa sintomatologia franca che abbiamo appena descritto, cioè un lungo periodo di sofferenza. Quindi la ricerca scientifica si è concentrata nel tentativo di individuare questi stati premorbosi e si è interrogata sulla necessità di intervenire, no, a livello farmacologico o anche psicoterapeutico. Questo riguarda prevalentemente i giovani adulti. Criteri di rischio UHR, quindi Ultra High Risk, in cui il tasso di transizione in psicosi risulta inferiore al 40%. Sintomi di base che identificano esperienze soggettive anomale. Questi sono i due costrutti che sono stati realizzati da diversi gruppi di ricerca. Uno è di Melbourne, il primo, e gli altri sono invece dei gruppi di ricerca europei. Nel primo caso, quindi questi criteri di rischio UHR tendono a individuare delle persone di età giovani adulti, diciamo, prevalentemente giovani adulti, che stanno per sviluppare nell'immediatezza una psicosi franca. E questi sono stati individuati tre criteri, e almeno uno di questi deve essere presente: sono questi sintomi psicotici attenuati, quindi delle idee prevalenti, un pensiero magico, un pensiero bizzarro, accompagnati da un decadimento funzionale, diciamo, anche delle relazioni interpersonali.
L'altro criterio è la presenza di un episodio psicologico.

Breve, intermittente, quindi una vera e propria manifestazione delirante accompagnata da dispercezioni che possono essere uditive o visive e che si risolve. E il terzo è la presenza di un rischio genetico, come abbiamo detto in precedenza, la presenza di malattie mentali gravi in famiglia, in particolare, diciamo, anche i disturbi di personalità, non solo le malattie che portano, diciamo, a pensare che ci siano delle psicosi nelle generazioni precedenti, ma anche disturbi di personalità, sempre schizoide e schizotipico. Per quanto riguarda invece i sintomi soggettivi di base che sono stati individuati da gruppi di ricerca in Europa, tendono a individuare una fase ancora precedente dello stato premorboso e indicano degli stati soggettivi di disagio che non sono visibili all'esterno, ma che provocano nella persona una sensazione di alterità, di non essere più la persona che si è. Tra questi si descrivono, per esempio, delle alterazioni del flusso di coscienza, oppure una difficoltà a organizzare il pensiero, un rallentamento nell'eloquio verbale e le solite difficoltà, diciamo, di relazione interpersonale, fino anche al ritiro sociale. Perché l'esordio delle psicosi avviene nella grande maggioranza dei casi in adolescenza? Questo è un quesito davvero importante perché ci fa pensare a un aspetto contraddittorio dell'adolescenza nel quale, come abbiamo detto prima, diciamo, tutto è ancora possibile. Il funzionamento della mente adolescente è per definizione fluido e la possibilità, diciamo, che il disagio si trasformi e si risolva è sempre molto elevato. Ma nello stesso tempo noi sappiamo che i disturbi, le malattie mentali più gravi hanno esordio proprio nell'adolescenza. Il 75% dei disturbi della salute mentale si verificano tra i 15 e i 21 anni e la metà hanno il loro esordio nell'adolescenza e si mantengono costanti poi nell'età adulta. Fase critica di riorganizzazione biologica, consistente rimodellamento della rete neuronale, pruning, modulato da meccanismi epigenetici. Uno dei motivi per cui le gravi psicopatologie hanno esordio in adolescenza è proprio perché in questa fase c'è una riorganizzazione biologica del sistema nervoso importantissima, quindi c'è un fenomeno definito pruning in cui si ha una sistemazione, una risistemazione delle connessioni sinaptiche del sistema nervoso centrale, quindi vengono, diciamo, stabilizzate quelle che sono state utilizzate, mentre vengono eliminate in grandissimo numero le sinapsi che non sono state utilizzate. Quindi questo rimodellamento fa sì che proprio in adolescenza possano venire fuori questi sintomi, i vari sintomi delle malattie. Divario temporale nello sviluppo del sistema limbico e della corteccia prefrontale favorisce comportamenti a rischio tipici dell'adolescenza. Altro elemento sempre di natura neurobiologica è la differenza temporale di sviluppo tra due parti, tra due aree del cervello. Il sistema limbico, che media il piacere, la gratificazione, l'impulsività, si sviluppa proprio in adolescenza, quindi raggiunge il massimo sviluppo in adolescenza, intorno ai 15 anni, mentre la corteccia prefrontale, che media la capacità di controllare il comportamento, i sistemi inibitori e le funzioni cognitive esecutive, quindi
la capacità, diciamo, di controllo sia sul pensiero che sul comportamento.

raggiunge la massima evoluzione 10 anni dopo. Questo divario ci spiega adesso a livello qualcosa che già conoscevamo, tutti i clinici conoscevano, e adesso sappiamo che ha una base neurobiologica, una serie di comportamenti degli adolescenti, cioè la propensione al rischio, l'impulsività, le rapide variazioni umorali, le oscillazioni umorali che tutti conoscono negli adolescenti, soprattutto i primo adolescenti, e la ricerca di gratificazione. Quindi in adolescenza questi comportamenti, in particolare l'attrazione per l'uso di sostanze, l'attrazione per il rischio per l'uso di sostanze psicoattive, comporta dei rischi per l'esordio della malattia psicotica. Rischi di un intervento precoce. Possibilità di falsi positivi. Stigmatizzazione sociale di adolescenti bizzarri, creativo-eccentrici, semidevianti. Abbiamo visto che sono stati sviluppati questi modelli di intervento precoce nel tentativo di individuare questi stati mentali a rischio che caratterizzano la fase pre-morbosa di una psicosi. Ci si è domandati se individuando, secondo quei criteri che vi ho descritto prima, un rischio per lo sviluppo di una psicosi, sia utile, sia opportuno, sia necessario intervenire soprattutto con l'intervento farmacologico. Allora noi ci domandiamo, beh, abbiamo visto che il 40% dei casi individuati evolve in una psicosi franca. L'altra 60% non svilupperà una malattia psicotica. Quindi, tra l'altro, c'è il rischio che, diciamo, quindi il restante, può essere considerato un falso positivo, cioè noi pensiamo che è uno stato mentale a rischio, ma in realtà non svilupperà la psicosi. E quindi ci dobbiamo domandare se è lecito un intervento e in particolare per quanto riguarda gli adolescenti c'è un rischio di stigmatizzazione molto elevato perché gli adolescenti hanno diciamo, come compito, fase specifico, evolutivo, quello di sperimentare, no? Diverse modalità di essere e quindi qualsiasi adolescente che è un po' bizzarro, un po' eccentrico o anche va verso una carriera antisociale potrebbe essere identificato come un possibile candidato per sviluppare una psicosi. Vi propongo a questo punto uno spunto di riflessione per questo che abbiamo detto fino adesso. È etico un intervento in adolescenza in presenza di quadri non clinicamente definiti, proteiformi, che non necessariamente evolveranno in un disturbo psicotico? Passiamo adesso al terzo argomento della lezione. Esordio psicotico o blocco evolutivo? Intendiamo con questo pensare anche alla psicosi come a qualcosa di non solo neurobiologico, come abbiamo visto fino adesso, no? Ci domanderemo anche come possiamo distinguere un blocco nella evoluzione. Diciamo, nel percorso di soggettivazione di un adolescente che arriverà a essere un giovane adulto e un adulto poi. Blocco evolutivo in adolescenza come fallimento nella complessa riorganizzazione trasformativa della personalità e dell'identità. Blocco evolutivo, perché parliamo di blocco evolutivo? No? In adolescenza. L'adolescenza è una fase importantissima della vita nella quale ci sono dei compiti evolutivi specifici, per questo poi esistono, insomma, si è sviluppata tutta una clinica dell'adolescenza, no? Sia in ambito psicanalitico ma non solo. Il blocco evolutivo è un concetto molto importante che adesso andremo a dettagliare. È come pensare che un adolescente, diciamo,
un adolescente

possa in qualche modo fallire questi compiti in fase specifici e ritrovarsi in uno stallo, ritrovarsi bloccato anche in una condizione in cui non può andare avanti e non può tornare indietro. Allora, dobbiamo capire in maniera molto veloce quali sono i compiti evolutivi specifici della fase dell'adolescenza. Compiti evolutivi, accettazione e simbolizzazione del corpo sessuato, rivisitazione delle immagini genitoriali, integrazione dell'aggressività. Questi sono i tre compiti evolutivi più importanti, naturalmente ce ne sono anche degli altri. L'adolescente in questa fase si trova in una condizione di grande vulnerabilità perché per il percorso di soggettivazione e con questo intendiamo, è un concetto psicanalitico, ma intendiamo in senso generale un percorso che poi dura tutta la vita di identificazione profonda di una propria identità personale, nel quale il soggetto si riconosce e che lo accompagna in tutta la vita. In adolescenza il compito è quello di distaccarsi dall'immagine infantile. E nel farlo serve integrare una quota di aggressività perché è necessaria per differenziarsi dai genitori, diciamo dalla famiglia, dai parenti, dai genitori e la vulnerabilità sta nel fatto che l'adolescente può temere fortemente di non avere più l'amore dei genitori, possiamo dire l'amore dei genitori, nel senso che dovendo in qualche modo differenziarsi e quindi disidentificarsi con quelle immagini genitoriali che sono onnipotenti, no? Del bambino, il genitore è un genitore idealizzato, un genitore che protegge e ama. Ovviamente a meno di tutte le situazioni, diciamo in una condizione positiva, in una condizione di evoluzione fisiologica, e quindi l'adolescente è molto vulnerabile in questa fase. I processi evolutivi possono incontrare ostacoli nel loro sviluppo, dando luogo a manifestazioni psicopatologiche, definite in area psicanalitica come breakdown evolutivo. Questo è un concetto molto importante che è stato inserito, è stato diciamo, coniato dai Laufer, che sono due psicanalisti di fama internazionale, ma ripreso anche da molti altri psicanalisti. Ed è un concetto a cui ancora si fa molto riferimento. Quindi, vediamo come Winnicott, famosissimo psicanalista, pediatra psicanalista dell'età evolutiva, abbia individuato come concetto, poi definito in tempi diciamo successivi come breakdown evolutivo, le esperienze di annientamento precocissime che non possono essere simbolizzate e la paura del crollo in adolescenza. Una soluzione possibile diventa quella delirante. Quindi Winnicott individuava nelle primissime fasi precoci di sviluppo del bambino delle fantasie di annichilimento. Nella psicosi, diciamo, la sensazione soggettiva, questo è importante saperlo, la sensazione soggettiva della persona è quella di un annientamento, no? Una incapacità della mente di rimanere, diciamo, vigile e ancorata alla realtà. Quindi c'è un'angoscia di frammentazione e di annichilimento soggettiva che non può essere trasmessa, diciamo, a parole. E quindi Winnicott individuava in queste angosce di annientamento che non possono essere simbolizzate, no, in una fase precocissima di sviluppo del bambino, che in qualche modo comparivano, ricompaiono, si fanno presenti in adolescenza, un po' su, adesso noi sappiamo tutti questi meccanismi neurobiologici di cui abbiamo parlato prima, quindi capiamo il perché compaiono in adolescenza con un rischio del crollo, Winnicott lo chiamava rischio del crollo psichico.
e l'aspetto delirante o simil delirante può essere

un aspetto difensivo da questa paura del crollo, cioè di un annientamento della mente. I Laufer concettualizzano il breakdown come espressione di un crollo difensivo dell'adolescente di fronte al compito di integrare il corpo sessuato nell'immagine di sé. Quindi si è data molta importanza nel concetto psicanalitico del breakdown, che sta per crollo psicotico, no? Il concetto è lo stesso, in questa incapacità di alcuni adolescenti di compiere questo che forse è l'elemento centrale sicuramente della prima adolescenza, cioè di appropriarsi mentalmente di un corpo sessuale. La trasformazione del corpo in adolescenza, diciamo, è qualcosa che l'adolescente deve mentalizzare, deve integrare, no? Tutti conosciamo le ore passate davanti allo specchio degli adolescenti, o il non sentire la cura del sé, la cura del proprio corpo, la necessità di riconoscersi nei propri simili e la necessità appunto di trovare un proprio agio in un corpo che si trasforma, che diventa un corpo potente perché è un corpo sessuato che può generare. Se l'adolescente non riesce ad affrontare i compiti evolutivi, può rimanere bloccato tra l'incapacità di accedere all'età adulta e l'impossibilità di poter regredire all'età infantile. Questo è il concetto di blocco evolutivo, di stallo evolutivo, no? Sta fermo, non può andare avanti, non può più tornare indietro. Il funzionamento psicotico rappresenta un tentativo difensivo di padroneggiare l'angoscia scatenata dal conflitto evolutivo, senza esitare necessariamente in una psicosi franca. Questo è l'elemento importante in adolescenza. Noi possiamo, diciamo, vedere molti quadri sintomatici che ricordano la fase premorbosa dell'esordio di una psicosi. Ma in realtà poi l'adolescente non andrà necessariamente verso la malattia conclamata e si trova in questa fase di stallo, deve trovare delle soluzioni e potrà trovarle senza che l'esperienza, diciamo, delirante o l'esperienza dispercettiva diventi un'esperienza di malattia conclamata, di malattia franca. L'intervento terapeutico è rivolto all'adolescente, alla famiglia e al contesto sociale. Trattamento integrato, psicoterapeutico, farmacologico, ricreazionale. Qualche cenno prima di passare a fare degli esempi clinici nei quali possiamo capire questo funzionamento fluido della mente adolescente e le difficoltà che pone una diagnosi differenziale, no? Avendo noi una grande responsabilità nell'identificare chiaramente una malattia psicotica, perché abbiamo visto che la fase di malattia conclamata non trattata ha una ricaduta negativa sulla prognosi, quindi sulla possibilità di guarigione del paziente. E quindi il problema della diagnosi differenziale è un problema davvero etico. Quindi qualche cenno sull'intervento terapeutico. Se noi siamo di fronte a un adolescente che sviluppa una malattia schizofrenica, dobbiamo sapere che l'intervento deve essere rivolto sia all'adolescente come individuo, ma deve essere allargato alla famiglia e al contesto sociale, proprio perché l'adolescente proietta parti di sé nei contesti nei quali vive, quindi famiglia, quindi scuola, quindi gruppi sociali. Ed è assolutamente importante questo nella clinica dell'adolescente, è un dato ormai acquisito, non si può rivolgere l'intervento terapeutico esclusivamente all'adolescente sofferente, ma deve essere necessariamente, diciamo, coinvolta la famiglia e il gruppo sociale.
l'intervento, che intervento possiamo mettere in atto nell'esordio psicotico? L'intervento deve essere un intervento integrato, quindi deve andare a interessare più aree. Quindi noi sicuramente possiamo pensare ad una psicoterapia e come psicoterapia possiamo pensare sia a una psicoterapia individuale che a dare un sostegno alla famiglia. Lo si può fare seguendo i diversi approcci teorici, quindi si può fare una diciamo quella che noi gli psicanalisti chiamano una terapia parallela, quindi un terapeuta sta con l'adolescente, un terapeuta, una coppia di terapeuti con la coppia genitoriale, o anche si possono affiancare delle terapie familiari. È semplicemente, diciamo, è davvero importante che tutta la famiglia sia coinvolta nel processo di cura. Trattamento farmacologico, sicuramente nelle psicosi i farmaci hanno cambiato la storia naturale della malattia, esistono farmaci antipsicotici di seconda generazione che hanno meno effetti collaterali, naturalmente in adolescenza bisogna, insomma, ben combinare gli effetti positivi con gli effetti, bisogna bilanciare gli effetti positivi del farmaco con gli eventuali effetti collaterali. E ancora ci sono tutta una serie di interventi di tipo ricreazionale che portano a una, diciamo, riabilitazione, perché abbiamo visto che nella psicosi franca, nella malattia schizofrenica, c'è un declino funzionale e un ritiro sociale molto importante. Quindi bisogna fornire, diciamo, uno spazio, un luogo dove recuperare le capacità funzionali cognitive e anche la capacità di entrare in relazione. L'ultimo spunto di riflessione che vi consegno è la comunicazione empatica e l'alleanza terapeutica esercitano un ruolo significativo nel garantire l'efficacia terapeutica della psicoterapia in adolescenza. Adesso vi porterò due brevi esempi clinici in modo da poter apprezzare, diciamo, nella clinica quanto detto finora. E naturalmente sono due casi clinici diversi e che seguono un po' gli spunti di riflessione che ho proposto durante la lezione. Il primo caso è un ragazzo di 14 anni, quindi un primo adolescente, che torna al servizio dove io lavoro, al servizio territoriale, dopo qualche anno di assenza. In precedenza era stato seguito dai colleghi per un disturbo dell'apprendimento e per una difficoltà emotiva che era prevalentemente un'ansia da separazione dalla figura materna. Questo ragazzo ritorna in una condizione di urgenza e nel colloquio clinico presenta, diciamo, una grande agitazione, quindi non riesce a stare seduto, non riesce a mantenere la posizione seduta nella stanza, chiede la presenza della mamma, si rivolge costantemente alla mamma, si guarda alle spalle con una certa frequenza, sobbalza a tutti i rumori che provengono dall'esterno e ha un eloquio disorganizzato, il flusso del pensiero non è coerente, non è lucido, ha molti elementi persecutori, piano piano riesce a descrivere il fatto che vede dietro di sé delle figure, delle ombre, delle persone, che sente delle voci e che anche che gli dicono no, di compiere degli atti aggressivi. È un ragazzo che frequentemente in casa ha delle esplosioni di rabbia con una aggressività nei confronti mirata, un'aggressività mirata nei confronti di alcuni dei parenti. La storia quindi è una storia diciamo che rimanda a un disturbo dello sviluppo,
sviluppo e il contesto familiare è un contesto multiproblematico nel quale esiste anche una positività per malattie mentali, in particolare c'è un abuso di sostanze, un abuso da alcol ed è una famiglia che non ha alcuna distanza generazionale, quindi ci sono

Tre generazioni che convivono, che non si sono differenziate, separate e individuate. Questo ragazzo qualche mese prima aveva ricevuto un'ipotesi diagnostica di disturbo ossessivo-compulsivo perché aveva bisogno di compiere dei rituali costanti su aspetti ossessivi. Mentale, è molto ripetitivo, ripete sempre le stesse domande, ha molta angoscia. Parliamo ora del secondo caso clinico e poi ritorniamo su questo ragazzo. Il secondo caso clinico è una ragazza di 15 anni che arriva per la prima volta al servizio territoriale su invio di un ospedale cittadino dove è stata ricoverata per un'ingestione incongrua di farmaci. La ragazza si presenta al colloquio con un atteggiamento di chiusura, è molto introversa, tiene lo sguardo fisso verso il basso, aggancia pochissimo lo sguardo con l'interlocutore, è mutacica. Alle domande, quando l'interlocutore si attiva, risponde alle domande ma con una certa latenza, ha una forma del pensiero conservata, sono presenti molti spunti persecutori, quindi riesce a dire che preferisce vivere di notte piuttosto che di giorno perché non vuole incontrare i genitori, manifesta un grande odio nei confronti dei genitori e una tendenza all'isolamento, non vuole uscire per strada perché sente lo sguardo delle persone come giudicante, come negativo nei suoi confronti e nei colloqui successivi comincia a parlare, ha un'ideazione suicidaria dall'altro strutturata, quindi continua ad affermare di insomma, non voler continuare a vivere e comincia a raccontare di una serie di immagini che lei vede, piano piano racconta che le vedeva già da piccolina, quindi che sono come delle figure, delle ombre che popolano la stanza o che la guardano dallo specchio, senza individuare delle caratteristiche, non si capisce se sono maligne, se sono benevole, se parlano, se hanno sembianze umane. E poi nel corso, insomma, dei colloqui, nel procedere della relazione, queste figure diventano più complesse, quindi racconta come di un alter ego, di vedere una bambina e che porta alle tematiche che la interessano, che interessano lei, che sono funzionali, diciamo, a una comunicazione. Allora, questa ragazza ha una storia migratoria importante, quindi è figlia di una donna dei paesi dell'est e è andata avanti e indietro tra l'Italia e il paese di origine e soprattutto ha una storia traumatica perché è vittima di violenza assistita, ha vissuto anche per un paio d'anni, quando era prima dei 3 anni di età, ha vissuto in una casa famiglia. Io penso che possiate avere, diciamo, qualche spunto per capire come questi due funzionamenti sono simili rispetto alla sintomatologia, ma sono profondamente diversi. Quindi il primo ragazzo ha sviluppato un processo schizofrenico, ci abbiamo individuato immediatamente che era in atto un processo schizofrenico e quindi insomma, è stato avviato a tutte le cure, no? Con un trattamento farmacologico immediato, che tra l'altro è stato difficile perché si è dimostrato resistente al trattamento farmacologico e tutto il processo, diciamo, di cura integrato, nel quale più che l'aspetto teorico della psicoterapia è stata importante l'alleanza terapeutica, cioè come il terapeuta si pone nei suoi confronti. La seconda ragazza è invece una ragazza che ha degli fenomeni dissociativi legati al trauma infantile e che ha sviluppato un disturbo di personalità schizofrenica. È nell'area, insomma, del disturbo di personalità schizoide, quindi abbiamo attivato un diverso percorso di cura, sempre intensivo, sempre integrato, ma anche adesso è passato anche del tempo e quindi siamo sicuri che non sia l'esordio di una psicosi franca.
Adesso vi lascio con il

degli spunti di riflessione, li ricapitoliamo, il riepilogo, come differenziare stati fluidi di funzionamento della mente adolescente dall'esordio di una psicosi franca? È etico un intervento in adolescenza in presenza di quadri non clinicamente definiti, proteiformi, che non necessariamente evolveranno in un disturbo psicotico? La comunicazione empatica e l'alleanza terapeutica esercitano un ruolo significativo nel garantire l'efficacia terapeutica della psicoterapia in adolescenza? Bene, sono sicura che avrete materiale sufficiente per poter rispondere a questi spunti di riflessione. Io vi saluto, la lezione finisce, vi ringrazio molto per l'attenzione e per il materiale o per eventuali approfondimenti potete rivolgervi al sito web del corso. Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenuti a questa lezione su gruppi di lavoro e team. Sarà la seconda parte di questo argomento molto ampio che è articolato in due argomenti: caratteristiche distintive dei team, le principali forme di regolazione adottate dai team efficienti ad alta prestazione. Il primo argomento, caratteristiche distintive dei team, vuole specificare meglio questa particolare forma di gruppo di lavoro che molto spesso viene usata in forma impropria, nel senso che nel linguaggio quotidiano si usa in modo intercambiabile il termine gruppo di lavoro e team. In realtà ci sono delle caratteristiche specifiche che è bene identificare. I team sono un sottoinsieme dei gruppi di lavoro con caratteristiche aggiuntive: aumento della responsabilità, ruoli più specializzati e differenti profili professionali, più rilevante conoscenza e competenza per i compiti da svolgere. Già questi elementi caratterizzano questa particolare formazione rispetto a un gruppo di lavoro in generale. Vi è poi da sottolineare la comunicazione più intensiva e mirata, più attenzione ai meccanismi di adattamento e coordinamento, la percezione di sé come entità sociale distintiva, un'organizzazione formale difficilmente autodecisa. Cioè, in sostanza, questi tratti caratterizzano in modo differenziale il team da un normale gruppo di lavoro, e di conseguenza è bene prestare attenzione, nel caso in cui si faccia un'analisi organizzativa, a identificare bene queste caratteristiche per poter rendersi conto di come può funzionare meglio un team. Inoltre, essi operano in un ambiente che è tendenzialmente più complesso, con decisioni rapide, condotte poco standardizzabili e risposte creative. Cominciamo con questa caratteristica a sottolineare un aspetto speciale dei team, che è proprio quello dell'operare in contesti organizzativi che hanno questa particolarità di essere coinvolti in situazioni in cui le decisioni devono essere prese in modo rapido, in modo incisivo, senza spesso che esistano dei modelli prefigurati da seguire. Con situazioni di ambiguità e incertezza da interpretare, quindi i team hanno questa funzione di intervenire per affrontare le difficoltà di situazioni ambigue, di situazioni incerte, in cui non è sempre facile applicare una stessa soluzione. Con cambiamenti frequenti di tecnologie, di processi, di prodotti e servizi, cioè in sostanza situazioni in cui vi è un cambiamento consistente della richiesta che proviene dall'ambito di lavoro, e in questo senso il team rappresenta proprio uno strumento per poter affrontare queste situazioni caratterizzate dal cambiamento. Spesso

vi è un sovraccarico informativo, ci sono pressioni elevate per i risultati, in sostanza i team sono messi alla frusta, nel senso che debbono arrivare a produrre un risultato efficace ed efficiente proprio in queste situazioni di difficoltà, di ambiguità, di incertezza legata al cambiamento. Con esigenza di molte job resource, e cioè risorse legate alla complessità dei compiti, e spesso con severe conseguenze degli errori. I team operano in situazioni di urgenza, di emergenza o in situazioni di cambiamento molto forte. Di conseguenza, se non sono in grado di produrre risultato o vanno incontro a disfunzioni, a errori, le conseguenze possono essere molto importanti per l'organizzazione. I team sono ampiamente diffusi per i benefici che determinano, naturalmente se sono ben funzionanti. E dal lato organizzativo, per esempio, osserviamo che c'è un miglioramento della continuità delle prestazioni efficienti e efficaci, le informazioni sono condivise e dunque i processi di lavoro sono semplificati, le decisioni vengono prese più rapidamente e sono più valide, i prodotti e i servizi sono migliori. Quindi queste caratteristiche ci mostrano il vantaggio che un'organizzazione ricava dall'avere dei team ben funzionanti. Ma c'è un vantaggio anche dal lato dei lavoratori, perché aumentano l'engagement, le motivazioni e la qualità delle prestazioni. La soddisfazione cresce, aumentano sia l'autostima che la self-efficacy, sia l'identità sociale. Si percepiscono più opportunità di riconoscimenti per le prestazioni e di avanzamenti. Quindi anche i lavoratori sono incentivati a coinvolgersi in team ben funzionanti perché ricavano dei vantaggi sia in termini di qualità dell'esperienza, sia come riconoscimenti per il lavoro ben fatto e quindi anche possibilità di una mobilità, di una promozione in termini di carriera. Vi sono vari tipi di team che sono basati sulla specificità delle competenze e dei compiti. Vi sono dei team di produzione di servizi, l'esempio classico è dato dall'equipe chirurgica. Vi sono dei team di consulenza, formati da esperti di varie aree funzionali di un'organizzazione. Sono i tipici team specialistici che svolgono una funzione di supporto alla vita organizzativa. Sono interni all'organizzazione, ma possono anche essere esterni all'organizzazione. Vi sono i team di ricerca e sviluppo, anche qui formati da specialisti che mettono a disposizione per un tempo, ma anche limitato, queste loro competenze specialistiche per la risoluzione di problemi. Vi sono poi le task force di progetto o commissioni con compiti temporanei. Da questo punto di vista, le task force tipicamente nascono per risolvere un problema urgente per il quale vengono coinvolti esperti provenienti da diverse aree disciplinari che mettono insieme le loro conoscenze per produrre un risultato. Vi sono poi le crew o team specializzati, altamente specializzati, come ad esempio i piloti di una cabina di aereo. È chiaro che questo è un team molto particolare che si caratterizza per la specialità del compito che deve essere svolto.

tempo limitato con delle specifiche del lavoro molto ben caratterizzate. Vi sono poi i virtual team, cioè i team dispersi un po' da tutte le parti del mondo senza vincoli di luogo. È l'ultima frontiera dei team nati a seguito dello sviluppo di nuove potenti tecnologie che rendono possibile lavorare in contemporanea da posti molto lontani l'uno dall'altro. Offriamo questi spunti di riflessione che caratterizzano questo primo argomento. Quali sono i tratti tipici di un team che lo differenziano da un normale gruppo di lavoro? Quali sono i benefici prodotti da un team per l'organizzazione e per i lavoratori? Passiamo ora al secondo argomento, le principali forme di regolazione adottate da team efficienti e ad alta prestazione. In questo caso ci poniamo come obiettivo didattico quello di sottolineare le caratteristiche dei processi di regolazione, cioè come riescono questi team a funzionare sulla base dello sviluppo di forme regolative che rendono più efficace le relazioni interne, sia rispetto al compito da svolgere, sia rispetto alle relazioni fra le persone che fanno parte del team. Quali forme di regolazione adottano i team efficienti? Beh, in primo luogo, ottimizzare le risorse. Le persone sviluppano dei processi di autocorrezione, revisione e diagnosi degli errori e riprogettazione. Cioè, un buon team è in grado di tenere sotto controllo le risorse a disposizione, il modo con cui vengono utilizzate ed è in grado anche di riprogettare la propria attività nel caso in cui sia necessario, di fronte a imprevisti, di fronte a inconvenienti, a guasti, o a novità che si presentano in maniera non programmata, a rendere più complicata la vita del team stesso. Secondo tipo di attività regolativa, i team si compensano l'un l'altro in caso di carenze. Da questo punto di vista, redistribuiscono soprattutto le funzioni per utilizzare meglio le risorse personali, cioè i team in qualche modo mettono sotto la luce dell'attenzione, sotto l'attenzione prioritaria, il come sono le risorse personali di ciascuno e come possono essere indirizzate per risolvere magari una difficoltà e qualcuno che ha una risorsa aggiuntiva può presentarsi come un'ancora di salvezza per far procedere comunque la vita del gruppo. Riadattano le loro strategie in caso di ostacoli o di tensione o di situazioni stressanti. In questo senso, si può dire che i membri del team condividono in modo molto efficace e molto rapido le risorse a disposizione, in maniera da poterle finalizzare al risultato atteso. Dedicare energie per costruire modelli mentali condivisi. Ecco, con questo introduciamo un argomento particolarmente impegnativo, ma nello stesso tempo particolarmente interessante. I team mental model, cosa sono? È una rappresentazione funzionale della situazione condivisa con gli altri membri e orientata all'azione. Sono come degli script, una mappa mentale delle conoscenze, soprattutto di tipo procedurale. Cioè, in sostanza, è come se
si costruisse all'interno del team una sorta di copione che tutti conoscono e che quindi possono utilizzare al meglio per arrivare al risultato. È una mappa mentale del come muoversi. Cos'è una mappa? Una mappa è una sorta di rappresentazione grafica del percorso che una persona

al risultato atteso. In questo senso, i team mental model si apprendono con l'osservazione, con il monitoraggio, con la valutazione dell'esperienza, cioè man mano che il team sviluppa la sua attività e costruisce la sua storia, distribuisce questa sorta di conoscenze rappresentate in una mappa che è condivisa da tutti. E riguardano che cosa questi team mental model? Gli scopi e le priorità del team, i compiti, e cioè le procedure specifiche, gli strumenti in uso, i tempi, le fasi della prestazione, le strategie di azione, gli altri membri del team, una familiarità con le caratteristiche e le abilità di tutti. Perché diventano importanti queste mappe mentali? Perché se sono ben condivise, rappresentano un fattore di facilitazione per l'azione. Se invece non sono ben condivise, ci potrebbe essere una discrepanza fra i modelli mentali che una persona si costruisce e i modelli mentali del gruppo, i modelli mentali condivisi. E da ciò quindi nasce l'esigenza di una ulteriore socializzazione al lavoro dello specifico team. Cioè, se non tutti riescono a condividere queste rappresentazioni del lavoro, del compito, delle procedure, è chiaro che è necessario un supplemento di socializzazione, di apprendimento da parte dei membri del gruppo per poter utilizzare meglio queste risorse per raggiungere i risultati desiderati. Come i team mental model aiutano il team? Sviluppando il coordinamento implicito. Cosa significa? Significa che se tutte le persone condividono la stessa mappa mentale, potranno coordinarsi tra loro in modo più semplice, in modo più efficace, in modo più funzionale. Infatti, i team mental model aumentano la familiarità del compito e del ruolo da svolgere, facilitano aspettative condivise sul cosa fare in modo cooperativo, promuovono e facilitano interazioni per assicurare risposte meglio sincronizzate. Il punto che stiamo trattando sul coordinamento implicito è particolarmente importante per il buon funzionamento di un team. Da questo punto di vista, il riuscire a essere familiari non solo con la propria attività, con il proprio compito, ma familiarizzarsi anche con il compito degli altri diventa un fattore regolativo perché la persona sa come muoversi e sa come l'altra persona si sta muovendo o si muoverà. Da questo punto di vista, anche le aspettative sul risultato da raggiungere diventano più facilmente condivise dalle persone, diventano un fattore di accelerazione delle risposte e di migliore funzionamento delle risposte stesse. In sostanza, quello che si raggiunge è un livello di sincronizzazione che è naturalmente lo scopo di ogni forma di coordinamento. A cosa serve coordinarsi? Coordinarsi serve per sincronizzare le varie prestazioni dei vari ruoli che fanno parte del team. In questo caso le persone diventano in grado di autogestire questo processo di sincronizzazione grazie all'esistenza di modelli mentali condivisi. Mettono in grado i membri di predire e anticipare meglio le azioni degli altri, creano comunanza di propositi e coordinamento degli sforzi,

con errori connessi con il mancato o scadente coordinamento esplicito. Si ribadisce in questo modo la possibilità che il gruppo sia più autonomo nello svolgimento della sua attività anche quando la funzione di coordinamento formale risulta essere poco efficace e poco funzionante. Il tempo che i team dedicano alla costruzione di questi modelli mentali condivisi verrà ripagato dalla migliore funzionalità e efficacia nelle prestazioni. In questo senso si ribadisce l'importanza per un gruppo che vuole essere team veramente efficace, l'importanza di dedicare tempo per riflettere, progettare questi modelli mentali e farli propri come rappresentazioni chiare del compito e dell'attività che deve essere svolta. Regolare e verificare periodicamente ruoli e responsabilità. In questo senso i membri adattano e aggiornano le aspettative reciproche, assicurano ruoli chiari ma non troppo rigidi, conoscono e comprendono i ruoli reciproci e come si adattano e integrano tra di loro. In sostanza, un buon team che funzioni assicura queste forme di integrazione, queste forme di interdipendenza operativa che hanno un riflesso diretto sulla produttività del gruppo, hanno un riflesso diretto quindi sulla vita dell'organizzazione e un riflesso diretto sul livello di benessere che le persone sperimentano nel proprio gruppo di lavoro. Condividere una visione chiara e di valore perché hanno uno scopo sovraordinato, condiviso, che aiuta a superare le divergenze. Impegnarsi per avere una valida leadership con competenze di guida particolarmente importanti perché rappresentano un fattore di incentivazione ulteriore della vita interna al team, che fa sentire anche che ci si preoccupa delle persone. In questo senso diventa una funzione particolarmente ricca per trovare un equilibrio emotivo all'interno della vita del gruppo e trovare anche, come dire, una fonte di soddisfazione per quello che si fa. Il team ben funzionante va valutato non solo per il suo grado di produttività, ma anche per la qualità delle relazioni interne che assicurano alle persone dei buoni risultati, che promuove sia comportamenti legati al compito, sia le prestazioni contestuali e adattive. Su questo vorrei insistere perché, come sappiamo, la prestazione lavorativa non è solo caratterizzata dall'affrontare con sicurezza un certo compito concreto, ma riguarda anche il sapere affrontare quelle che sono le relazioni con le altre persone, quella che viene chiamata contextual performance, e viene valutata anche per la capacità di adattamento, e cioè come le persone che fanno parte del team contribuiscono a rendere il team adattabile alle varie situazioni che vengono incontrate nella vita organizzativa. E, come abbiamo già sottolineato, i team vengono impostati, vengono costruiti proprio per dare una risposta alla grande variabilità della vita organizzativa, ai grandi cambiamenti che sono presenti quotidianamente nella vita organizzativa. Dunque, questa capacità di adattamento da parte del team diventa
un fattore vincente per attuare, diciamo, gli scopi per cui il team viene costruito. Adottare il ciclo riflessivo prima, durante e dopo la prestazione. Cosa significa? Che si progetta l'azione con regolarità, non una tantum. Cioè possiamo in sostanza imparare a far funzionare un team nella misura in cui si dedica del tempo per progettare l'attività in maniera accurata, tenendo conto delle variazioni e quindi anche delle potenzialità di cambiamento che possono intervenire in corso d'opera. E quindi la continuità della progettazione diventa un fattore migliorativo della vita del team. Si fornisce feedback durante e dopo. Ecco, un team ben funzionante è in grado di ricevere e di fornire ai propri membri dei feedback di tipo costruttivo. È come se si facesse un'operazione di debriefing, cioè al termine dell'azione valutare come si è proceduto, quali elementi imprevisti hanno prodotto delle interferenze, come sono state superate, quali difficoltà invece non sono state sufficientemente gestite e dunque è necessario produrre dei cambiamenti per risolvere successivamente situazioni analoghe che possono presentarsi. Quindi questa operazione di feedback durante l'azione e subito dopo l'azione diventa un fattore di miglioramento indispensabile per la vita di un buon team. Si rivedono gli scopi, i piani e i tempi delle azioni. Si differenzia tra alte e basse priorità. Da questo punto di vista, il poter seguire passo passo l'azione con questa mentalità autovalutativa rappresenta per l'appunto un elemento di arricchimento che permette anche di riconoscere in maniera abbastanza rapida e soprattutto efficace quali sono le priorità da seguire e quali sono gli elementi che possono essere messi in un secondo livello di azione, in maniera tale da poter concentrare l'uso delle risorse disponibili sulle priorità e gestire le azioni che hanno una priorità più bassa con una tempistica differente o raccogliendo, individuando risorse aggiuntive per poter arrivare al risultato atteso anche per queste attività di secondo livello. Si fa una diagnosi periodica dell'efficienza efficace e della vitalità del team, il clima, la fiducia, la gestione dei conflitti, la self-efficacy di gruppo. Diventa particolarmente significativa questa capacità che ha il team di mettersi nelle condizioni di praticare una autodiagnosi non solo sulle cose da fare o sulle cose che sono state fatte, cioè sul compito, ma anche sul clima relazionale. Qual è il clima del gruppo? Qual è il livello di fiducia reciproca fra le persone? Come sono stati risolti i conflitti che si sono determinati nel gruppo e che possono avere lasciato della ruggine, possono avere lasciato piccole forme di risentimento che tuttavia rappresentano a lungo andare delle interferenze per il buon funzionamento. In sostanza, queste forme di autovalutazione, di autodiagnosi dell'esperienza fatta rappresentano la base per sviluppare un sentimento di autoefficacia,
cioè di sentirsi in grado di affrontare anche compiti difficili, di affrontare anche compiti imprevisti, poiché si è valorizzata l'esperienza precedente e si è estratto da essa quella parte significativa che è riutilizzabile, quindi questa competenza in sostanza che il gruppo ha costruito su se stesso e che lo mette in grado di affrontare anche nuove difficoltà. Allora, come si può lavorare in team? Bene, si può imparare questa capacità? Un buon team training ha un effetto positivo, certamente, sul funzionamento del team. Migliorano di più in questi processi di apprendimento i processi cognitivi e quindi quelle rappresentazioni che abbiamo definito team mental model, gli atteggiamenti e quindi un aumento della team orientation, cioè man mano che procede con il processo di apprendimento, anche gli atteggiamenti verso il team tendono a migliorare e di conseguenza i comportamenti saranno più mirati, più efficaci, più centrati rispetto al bersaglio. I processi lavorativi tendono a migliorare, e cioè si ha semplificazione e migliore coordinamento, quindi aumenta l'efficienza, potremmo dire, del gruppo di lavoro, proprio grazie anche a quelle forme di coordinamento implicito che abbiamo discusso in precedenza. La performance, ad esempio, si ha una riduzione degli errori e degli incidenti, un aumento della produttività. È chiaro che attraverso queste forme di training si impara ad essere più efficaci, oltre che a essere più efficienti, e ciò si traduce in termini di produttività, di rendimento, ma si traduce anche in riduzione degli errori, in riduzione di quei processi di disfunzione che spesso nei gruppi, in forma più o meno esplicita, rendono il lavoro più faticoso, rendono il lavoro più difficile e rendono il lavoro più propenso agli errori e quindi anche a conseguenze che possono essere particolarmente gravi per la vita del gruppo stesso. Indicazioni pratiche per i gruppi di lavoro. Primo, valorizzare le prestazioni e identificare il contributo individuale per prevenire il social loafing e il free riding. In sostanza, quello che abbiamo presentato come processi di disfunzione di un gruppo, sia con la forma della pigrizia, sia con la forma della furbizia, bene, questi effetti negativi possono essere prevenuti se le prestazioni e i contributi che le persone danno sono ben identificabili, sono ben individuabili. Mantenere la giustizia distributiva e l'equità per avere una prevenzione dei conflitti comparativi. Ecco, da questo punto di vista, in un buon team, ma anche in un buon gruppo di lavoro, mantenere questa dimensione di giustizia, di equo trattamento, di eque procedure di funzionamento, rappresenta un fattore che diventa indispensabile per evitare forme microconflittuali o veri e propri conflitti espliciti. Migliorare la condivisione dell'informazione, e cioè dedicare spazi di riflessione per prevenire il groupthink e la polarizzazione. Abbiamo sottolineato quanto sia negativa l'esperienza della conformità eccessiva o della polarizzazione. Bene, allora per imparare a far funzionare un gruppo di lavoro e un team è importante
migliorare il livello di condivisione dedicando del tempo, uno spazio alla riflessività del gruppo. Se un gruppo non riesce a costruire uno spazio di riflessività, perde delle opportunità di crescita e soprattutto corre il rischio di cadere in quei processi disfunzionali come il groupthink o l'eccesso di polarizzazione, che sono fattori di negatività per l'ottenimento dei risultati desiderati e anche per il clima interno al gruppo. Consentire tempo adeguato per le decisioni per prevenire il consenso falso o prematuro. I team, come i gruppi di lavoro, si trovano molto spesso di fronte a delle decisioni da prendere in tempi rapidi. E dunque avere una attitudine a prendere decisioni in maniera accurata diventa certamente una caratteristica importante. Ma per far questo bisogna non farsi prendere dall'urgenza. L'urgenza decisionale rappresenta uno dei fattori che ostacolano maggiormente il processo, anche perché per arrivare a delle buone decisioni ci vuole il coinvolgimento di tutti, ci vuole la partecipazione e dunque avere il tempo per poter da un lato riflettere e dall'altro lato coinvolgersi nel processo decisionale diventa un elemento indispensabile da curare per la crescita del gruppo stesso. Fissare obiettivi specifici sfidanti ma raggiungibili. Può sembrare un elemento secondario. In realtà i gruppi di lavoro e soprattutto i team sono propensi ad affrontare degli obiettivi molto sfidanti, molto anche difficili, molto complessi. Bene, questa è una loro caratteristica. Tuttavia bisogna in qualche modo non estremizzare questa caratteristica delineando degli obiettivi specifici, chiari, comprensibili, condivisi, ma soprattutto raggiungibili. Mettere un team di fronte a compiti impossibili rappresenta un fattore di disfunzione che molto spesso le organizzazioni rischiano di determinare e quindi a lungo andare di mettere il gruppo in una condizione stressogena così forte da ostacolare in maniera anche permanente il buon funzionamento del gruppo stesso. Anche per questa parte della lezione offriamo alcuni spunti di discussione, di riflessione. Cosa sono i team mental model? In cosa consiste il ciclo riflessivo prima, durante e dopo la prestazione? Il come lavorare in team si impara? A questo punto possiamo riepilogare gli spunti di riflessione offerti in questa lezione. Quali sono i tratti tipici di un team che lo differenziano da un normale gruppo di lavoro? Quali sono i benefici prodotti da un team per l'organizzazione e per i lavoratori? Cosa sono i team mental model? In cosa consiste il ciclo riflessivo prima, durante e dopo la prestazione? Il come lavorare in team si impara? Abbiamo concluso questa lezione, vi ringrazio dell'attenzione e vi sottolineo che materiali di approfondimento su quanto è stato esposto si potranno trovare nelle pagine web dedicate a questo corso che si trovano sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, innanzitutto la mia tesi riguarda la progettazione e la valutazione di un sistema di supporto decisionale per il reparto che si occupa di gestire le scorte all'interno della propria struttura ospedaliera. È stata condotta inizialmente un'analisi della letteratura da cui è emersa il gap che si intende colmare nel lavoro, tradotta nella domanda di ricerca. Un sistema di supporto decisionale produce dei risultati migliori rispetto alle politiche di gestione scorte più comunemente utilizzate in ambito della blood supply chain? Per rispondere a questa domanda si è deciso di sviluppare un simulatore in linguaggio Python che riproduca una catena di approvvigionamento del sangue basato su dati nazionali medi, e implementare tre politiche di gestione delle scorte più comunemente utilizzate in quest'ambito e valutare le performance di tali politiche tramite un piano sperimentale. Il simulatore riproduce dunque una catena di approvvigionamento dove tutto parte dall'unità di raccolta. Lì il sangue viene prelevato dai donatori e qui vi è la prima criticità, in quanto la donazione è un dato incerto e imprevedibile. Dopodiché vengono trasferiti nei servizi trasfusionali dove il sangue intero viene separato nei vari emocomponenti come globuli rossi, piastrine e plasma. Qui vi è un ulteriore problema in quanto due di questi componenti, che sono i globuli rossi con i suoi 42 giorni di shelf life e le piastrine con i suoi 5 giorni, sono gli elementi più critici a scadenza breve. Il plasma invece ha 24 mesi, non desta preoccupazioni. Infine troviamo le strutture ospedaliere dove avvengono la trasfusione dei pazienti, che devono ricevere le unità nei tempi e nelle quantità corrette. Qui vi è forse la criticità più grave, che è l'incertezza della domanda. Dunque, senza un'adeguata gestione delle scorte, le unità tendono a essere smaltite prima di essere utilizzate e trasfuse ai pazienti. Il sistema di supporto decisionale, quindi la politica basata su questo sistema di supporto decisionale sviluppato, analizza tutti quanti i nodi della rete. E se un nodo necessita di ricevere delle scorte, vengono analizzati successivamente tutti quanti gli altri nodi ed attribuito loro un punteggio basato su tre variabili, dopodiché il nodo con il punteggio maggiore viene selezionato come nodo donatore. Il piano sperimentale adottato consiste nel variare un fattore alla volta mantenendo costanti gli altri. I fattori selezionati sono la variabilità del trasporto e l'intensità della domanda. È stato utilizzato il metodo Monte Carlo nella simulazione al fine di stimare il comportamento medio del sistema. Qui vediamo il primo KPI, il service level. E in tutti i KPI che vedremo, la variabilità del trasporto, sia per quanto riguarda i globuli rossi che per le piastrine, non hanno avuto alcuna incidenza su tutte e tre le politiche al variare di tutti gli scenari. All'incremento invece dell'intensità della domanda si registra un delta del DSS rispetto alla politica FIFO, linea tratteggiata rossa, in diminuzione di 5-10 punti percentuale. Invece in aumento rispetto alla politica del punto di riordino di circa 5 punti percentuale. Per quanto riguarda la componente piastrinica, invece all'incremento della domanda si registra un delta rispetto ad entrambe le politiche in modo analogo in aumento di 40 punti percentuali ciascuno. Il tasso di spreco dei globuli rossi al variare di entrambi i fattori e in tutte e tre le politiche risulta essere pressoché nullo, dunque trascurabile. Il tasso di spreco invece per quanto riguarda le piastrine all'incremento del livello della domanda si registra un delta rispetto alla politica FIFO in diminuzione di 10-15 punti rispetto alla politica del punto di riordino di 30-35. Qui troviamo il Supply Chain Efficiency Index, un indice che sintetizza i due KPI precedentemente visti, il livello di servizio e il tasso di spreco, in modo da riuscire a capire come impattano i risultati entrambi i KPI su tutte e tre le politiche contemporaneamente. Per quanto riguarda i globuli rossi, possiamo osservare essere lo specchio del livello di servizio, in quanto il tasso di spreco abbiamo visto essere pressoché nullo. Per ciò che concerne invece la componente piastrinica, il delta all'incremento dell'intensità della domanda, notiamo un delta in aumento rispetto a FIFO di 10-15 punti percentuale e rispetto alla politica del punto di riordino di 40 punti. Qui troviamo invece il costo totale che sviluppano tutte e tre le politiche, della somma tra tre voci di costo: il trasporto per trasportare le unità lungo la rete, i costi di produzione delle unità non utilizzate e scadute, e le spese cliniche per i giorni di mancata scorta. All'incremento dell'intensità della domanda osserviamo un delta rispetto alla politica FIFO in diminuzione di 70 punti, passando da un più 35 a un meno 35%, e invece rispetto alla politica del punto di riordino, nel complesso in diminuzione, con un andamento prima decrescente e poi crescente, di circa 10-15 punti. Sulla base delle ipotesi sperimentali formulate, possiamo dire che la prima ipotesi è stata confermata in maniera parziale. La politica del DSS presenta infatti il valore medio più elevato solo nelle piastrine e a livello più alto dell'intensità della domanda, non negli altri casi. La seconda ipotesi non è confermata, in quanto in nessun KPI il valore medio del DSS raggiunge il valore più elevato a livello più alto del fattore trasporto. È confermata la terza ipotesi, in quanto in tutti i KPI la politica del DSS, quindi il suo valore medio, raggiunge il valore più alto all'aumentare del fattore dell'intensità della domanda, mentre per quanto riguarda la quarta ipotesi è confermata in modo parziale, in quanto il DSS raggiunge il costo totale medio più basso solo a livello più alto del fattore domanda e non negli altri casi anche lui. In conclusione, possiamo dire che la politica basata sul nostro sistema di supporto decisionale non è superiore in assoluto, ma lo diventa in modo crescente all'intensità della domanda. Il trasporto, almeno su scala provinciale, risulta essere irrilevante. Le piastrine risultano essere invece il componente più critico a causa della sua brevissima shelf life di 5 giorni. Tra i limiti del modello abbiamo il fatto che la simulazione è stata eseguita tramite una provincia media, quindi non è stata attenzionata una reale provincia italiana. Domande e donazione sono state modellate tramite distribuzione gaussiana. Per una migliore rappresentatività del modello sarebbe meglio utilizzare dei modelli di previsione della domanda più accurati, come modelli di previsione della domanda a breve termine, utilizzando delle serie temporali. I globuli rossi sono stati trattati come componente omogeneo, senza sinergia tra le varie compatibilità con gruppi e fattori, il che incide sulla complessità del modello. Tra gli sviluppi futuri vi è senz'altro quello di integrare il simulatore con il sistema informativo dei servizi trasfusionali SISTRA, in maniera tale da fare una sinergia con i dati reali di una provincia reale italiana, e implementare magari un nuovo fattore al piano sperimentale, come il tasso di donazione. È di sicuro quello lì di implementare e integrare algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere la domanda ospedaliera nel breve termine. Grazie per la vostra attenzione.
1: Signor Giuseppe Sergi, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con punti 110 su 110 e lode.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il tema della lezione che faremo insieme è su fintech e sostenibilità. Quindi quello che tenteremo di capire è come le imprese classificate come fintech possono dare un contributo alla sostenibilità e metteremo a confronto il loro comportamento con quello degli intermediari tradizionali. I temi che tratteremo sono fintech, prodotti fintech e sostenibilità, costi e sfide future per il fintech. Qui tenteremo di capire prima che cos'è una fintech, poi andremo a vedere quali sono i prodotti un po' più innovativi, un po' più interessanti, che hanno un impatto positivo sull'ambiente. E da ultimo ci preoccuperemo di andare a vedere quali sono i costi, i problemi e le prospettive future che abbiamo per il settore fintech. Allora, quando parliamo di fintech, di che cosa parliamo? Parliamo di aziende che sono in concorrenza con i classici intermediari e che offrono quindi servizi di natura finanziaria, ma lo fanno con dei vincoli regolamentari diversi, con dei business model, quindi con delle caratteristiche.

dell'azienda totalmente diverse e dobbiamo tentare di capire un po' in che cosa si differenziano. Le aziende fintech hanno rappresentato fin dall'inizio del XXI secolo la principale fonte di innovazione nel settore finanziario. Quando noi parliamo di intermediari finanziari, questi non sono delle realtà che sono soggette frequentemente a innovazione. Negli ultimi decenni il cambiamento che abbiamo registrato nel settore bancario o finanziario in genere è stato molto molto limitato. A partire dalla fine del XXI secolo, fine del XX secolo, inizio del XXI secolo, invece abbiamo avuto nuovi operatori che si sono presentati sul mercato con modelli di business totalmente diversi e che quindi hanno incentivato lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi approcci all'offerta di servizi finanziari. Tali operatori si caratterizzano per l'applicazione di nuova tecnologia nell'offerta di servizi finanziari utilizzando canali web. Quindi il target di questi operatori è un po' diverso rispetto al target classico di un intermediario finanziario. Quello che viene utilizzato è il canale web, quindi delle app sul cellulare oppure dei siti web, dove io posso andare a richiedere dei servizi. Logicamente, affinché io possa richiedere questi servizi, devo avere delle competenze di base nell'utilizzo di strumenti informatici. Il vantaggio principale è che questi canali, il canale web, sono in teoria disponibili per chiunque su scala mondiale e quindi possono avere una clientela diversa rispetto alla clientela standard che va a uno sportello della banca, a uno sportello delle poste, va in un ufficio di un intermediario finanziario. Le aziende fintech rispetto agli intermediari tradizionali si caratterizzano per ampliamento del numero di clienti, utilizzo dell'economia di scala, maggiore concorrenza, decentralizzazione, maggiore trasparenza e nuovi strumenti di risk management. Cominciamo dal primo fattore. Abbiamo già detto che essendo offerto sul web, in teoria è disponibile a tutti e quindi io posso come fintech avere clienti che vengono dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Indonesia, e offrire a loro esattamente lo stesso servizio. Quindi se il servizio è un servizio di successo che va incontro alle esigenze del cliente, io ho un ambito di clientela e un mercato di riferimento sicuramente molto più ampio. Poi abbiamo delle economie di scala, perché aumentando il numero di servizi che posso offrire, il numero di clienti che posso servire, vado a ridurre i costi fissi che ho per la mia azienda. Oltre a questo, le aziende di cui stiamo parlando, le fintech, hanno una dimensione molto inferiore rispetto alla media di un intermediario finanziario e quindi io riduco i costi grazie alle economie di scala, ma anche alla riduzione dei costi fissi che ho sulla mia attività. Sono esposta a maggiore concorrenza? Sì, perché questi operatori in teoria ogni settimana, ogni mese, ogni anno possono uscire dal mercato perché arriva un nuovo operatore che ha migliori idee o migliori prodotti da vendere sul mercato. Quindi c'è una forte concorrenza, una scarsa fidelizzazione dei clienti e questo può generare dei problemi nella sostenibilità del modello fintech nel medio-lungo termine. Sono dei soggetti che lavorano in logica molto decentrata. Questo che cosa significa? Che hanno delle attività che sono svolte a livello di, se volete, di sede centrale di questa fintech e poi tutto il resto è decentrato e, se volete, anche customizzato sulla base delle esigenze del cliente. Qui io posso avere tecnologie che mi permettono di accentrare al minimo alcune attività e di personalizzare come serve, come richiesto dal mio cliente, il servizio. Hanno una trasparenza rilevante. Cioè, che cosa significa? Che per essere sul mercato e per attrarre clienti devono trasmettere al mercato di frequente informazioni. Queste sono tutte aziende piccole, sono aziende che in molti casi non sono vigilate come gli intermediari, quindi vengono percepiti come società un po' più rischiose rispetto alle altre, in funzione del fatto che sono percepite come più rischiose, affinché qualcuno decida di lavorare con loro, devono essere molto più trasparenti e devono trasmettere molte più informazioni al mercato. Vi faccio alcuni esempi molto banali. Ci sono degli operatori che lavorano nel settore dei finanziamenti, quindi erogano dei finanziamenti. Questi soggetti spesso pubblicano quello che si chiama il loan book. Il loan book è l'insieme di informazioni
sui finanziamenti che hanno concesso e sulla performance di questi finanziamenti. Questa è un'informazione che una fintech può mettere a disposizione, non abbiamo mai visto informazioni del genere messe a disposizione da parte di un qualsiasi intermediario su scala mondiale, quindi sono molto più trasparenti anche perché hanno bisogno di farsi conoscere dal mercato e possono offrire nuovi strumenti di risk management basati su tecnologia che permettano di ridurre i tempi per l'offerta del servizio. L'impatto sulla sostenibilità del segmento fintech è legato a raccolta di dati sulla sostenibilità, maggiore accessibilità per i consumatori finali, riduzione dei costi e incremento di efficienza. Cominciamo alla raccolta di dati sulla sostenibilità. Abbiamo detto che i servizi sono basati su tecnologia, lavoriamo su delle app o su dei siti e quello che viene fatto è, mediante l'utilizzo del servizio, si comincia a raccogliere dati sul cliente, si comincia a valutare sul cliente qual è la sua attenzione all'ambiente. Facciamo degli esempi molto semplici. Parliamo dei finanziamenti concessi alle aziende corporate, soprattutto alle piccole e medie imprese. Quando voi fate finanziamenti alle piccole e medie imprese con delle piattaforme fintech, loro che cosa vi chiedono di dare come informazione? Informazioni sui fornitori e i vostri clienti, quindi le fatture, e sulla base delle fatture riesco a ricostruire uno score, quindi un punteggio, sull'impatto ambientale della vostra supply chain. Qui riescono tramite le fatture a capire con chi lavorate, raccolgono dati sui soggetti con i quali lavorate e tentano di dirvi un po' qual è il vostro impatto ambientale, qual è il vostro impatto ambientale a livello di scope 3, quindi in base a cosa fate voi. In base a cosa fanno i vostri clienti, i vostri fornitori, che effetto avete sulla sostenibilità? Questo si può fare perché è tutto basato su computer, su app e su dati che vengono processati con strumenti di intelligenza artificiale. Poi abbiamo l'aspetto relativo all'accessibilità per i consumatori finali. Quando noi ragioniamo sulle app e ragioniamo sulla possibilità di avere H24, 7 giorni su 7, l'accesso al conto online, o al servizio di pagamento online o al servizio di finanziamento online, classica attività che ci dà una fintech, questo ci permette di avere che cosa? Avere il servizio in qualsiasi posto del mondo. Quindi basta avere un cellulare che si può avere quel servizio. Se noi andiamo a ragionare su quelli che vengono chiamati digital wallet, che sono degli strumenti di pagamento innovativi proposti da delle fintech, i digital wallet, a differenza di quello che potremmo noi pensare, non sono stati sviluppati o applicati per la prima volta soltanto nei paesi sviluppati, quindi Stati Uniti e Europa, ma sono stati anche applicati in paesi con dei problemi, quindi paesi in via di sviluppo, all'interno dell'Asia. Quindi noi possiamo avere delle soluzioni fintech che in base ai costi che hanno, in base alla tecnologia limitata che richiedono, un cellulare, diventano dei servizi che possono essere fruiti anche in delle zone dove non ci sono servizi finanziari tradizionali e non è molto sviluppato il canale bancario o il canale dell'intermediazione finanziaria. Ultimo aspetto, riduzione dei costi e incremento di efficienza. Le fintech hanno in realtà un altro effetto importante sul sistema, che è quello di entrare in concorrenza con gli intermediari finanziari. Le fintech sono state la principale fonte di innovazione e la principale fonte di riduzione dei costi sul sistema dell'intermediazione finanziaria. Quindi intermediari finanziari che si sono trovati dei newcomers, quindi dei nuovi concorrenti sul mercato più efficienti di loro, si sono dovuti adattare e migliorare anche loro la qualità del servizio e ridurre il costo del servizio offerto. Quindi quando noi ragioniamo sulle fintech, ragioniamo sull'impatto che loro hanno sul sistema, non dimentichiamoci di considerare anche l'effetto positivo che hanno in termini di concorrenza che apportano al sistema finanziario tradizionale. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Perché le aziende fintech possono beneficiare di economie di scala nell'offerta del servizio? Quali sono i consumatori che possono preferire i servizi offerti dalle fintech rispetto alle aziende tradizionali? Possiamo passare al secondo argomento di questa lezione, che sono prodotti fintech e sostenibilità. Qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo ragionare su alcuni esempi di soluzioni offerte dalle fintech per aiutare obiettivi di sostenibilità. Lo
Logicamente, le fintech sono aziende private focalizzate sul loro core business.

che è l'offerta di servizi finanziari, ma possono introdurre nell'offerta di servizi finanziari clausole, condizioni particolari che tutelano o incentivano un comportamento a tutela dell'ambiente. La classificazione dei prodotti fintech normalmente distingue servizi retail, corporate banking, investimenti, assicurazioni e criptovalute. Quindi questi sono i cinque settori più importanti in cui sono già state proposte delle innovazioni che in parte vengono ritenute come sostenibili e attente all'ambiente. Cominciamo dai servizi retail. Nell'ambito dei servizi retail, i vantaggi del fintech sono legati a offrire servizi focalizzati sull'ambiente, facilitare l'inclusione finanziaria, offrire soluzioni di microfinanza, selezionare investimenti green anche con soluzioni di peer-to-peer lending. Ok, cominciamo dal primo aspetto, offrire servizi focalizzati su ambiente. Cominciamo a vedere delle fintech che si presentano sul mercato come operatori interessati a finanziare o supportare o aiutare le aziende che hanno una transizione green in corso o che hanno una particolare attenzione ai temi ambientali. In questo caso, qual è il fine della fintech? La fintech si presenta al mercato con un brand green, si focalizza sul segmento green e spera che in questo modo chi deve apportare capitali per l'attività che svolge la fintech sia disposto a ottenere dei rendimenti un po' più bassi in funzione dell'obiettivo sociale e ambientale che è legato all'attività svolta dalla fintech. Poi c'è un altro aspetto rilevante che è legato all'inclusione finanziaria. Le fintech oggi richiedono tecnologie per l'utilizzo dei servizi molto molto semplici. Se voi avete un cellulare connesso ad internet, potete fruire di tutti i servizi che vi dà una fintech. Quindi oggi, se io sono in un paese in via di sviluppo, comincia a essere difficile per me avere una filiale di una banca, può essere molto più facile per me avere un cellulare che mi dà accesso a un servizio offerto da una fintech. Quindi in questo modo io sto favorendo l'inclusione finanziaria, aiutando questi soggetti a utilizzare i servizi finanziari. Poi c'è anche un'altra cosa che è rilevante, che non è legata ai paesi in via di sviluppo, ma è legata ai paesi sviluppati. Se voi ragionate oggi sui paesi sviluppati, ragionate sul rapporto che oggi hanno i giovani, quindi le persone con età inferiore ai 30 anni, con i canali di intermediazione finanziaria, voi vedete che i giovani hanno un interesse a utilizzare i canali tradizionali molto molto limitato perché hanno un problema nella gestione dei tempi per fruire di questo servizio. Quindi vogliono il servizio immediato e subito e quindi se non hanno accesso ai servizi offerti da fintech probabilmente non considerano servizi di natura finanziaria e quindi non utilizzano strumenti finanziari. Se invece hanno la possibilità di farlo al loro cellulare in pochi clic e in pochi secondi, probabilmente possono utilizzare quel servizio lì. Poi ci sono altri aspetti relativi all'offerta di soluzioni di microfinanza. Ci siamo detti prima che utilizzando delle fintech si riescono a minimizzare dei costi nell'offerta del servizio. Questo perché può essere importante? Può essere importante perché io minimizzando i costi posso anche provare a offrire dei servizi di finanziamento che prevedono tassi di interesse più bassi. Questi finanziamenti normalmente saranno per taglio molto ridotto e vengono chiamati soluzioni di microfinanza. Quindi io con le fintech che mi permettono di razionalizzare i costi diventa per me più facile offrire soluzioni di microfinanza. Non è l'unico canale perché abbiamo delle banche etiche che offrono soluzioni di microfinanza, ma è il canale più facile per avere dei modelli che sono sul mercato, visto che le fintech hanno dei costi più bassi e quindi possono gestire meglio eventuali rendimenti bassi legati all'offerta del servizio. Poi posso anche permettere di selezionare degli investimenti green in cui investire i soldi e qui vi faccio l'esempio del peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending che cos'è? È una piattaforma online nella quale abbiamo investitori e soggetti finanziati. Gli investitori vanno sulla piattaforma e scelgono chi finanziare, i soggetti finanziati ottengono i capitali e rimborsano il finanziamento direttamente alla piattaforma. Qual è il vantaggio in termini di logica green? Che nella scelta di investimenti, quando la piattaforma presenta agli investitori le opportunità di investimento, la piattaforma presenta dei report o degli schemi di sintesi con le informazioni rilevanti,

e tra le informazioni rilevanti si comincia a mettere anche un'informazione relativa all'impatto ambientale di questi soggetti finanziati. E a questo punto l'investitore può scegliere chi andare a finanziare anche seguendo la logica dell'investimento green. Quindi tanto più in queste piattaforme si introducono dati relativi all'impatto ambientale, tanto più questa informazione può essere utilizzata dagli investitori come discriminante per decidere o meno di dare risorse. Nel segmento del corporate banking, i servizi offerti invece permettono di gestire i rischi ambientali di sostenibilità, monitorare i risultati ambientali conseguiti, migliorare la trasparenza degli strumenti e ridurre i costi di accesso al mercato. Quindi queste sono le quattro voci principali. La prima dice che con le soluzioni offerte dai fintech io posso gestire i rischi ambientali di sostenibilità. Quindi che cosa viene offerto tramite le fintech? Banalmente degli strumenti di assicurazione sui rischi, ma questi li vedremo un po' dopo, ma anche degli strumenti di monitoraggio del proprio impatto ambientale. Quindi se io sono un'azienda che deve fare reportistica ESG e ha bisogno di capire qual è il proprio impatto ambientale e l'effetto che potrà avere sulla reportistica che dovrà produrre a fine anno, io mi rivolgo a una fintech con la propria piattaforma. Quando vado a caricare le diverse fatture, quando vado a richiedere dei finanziamenti, quando vado a effettuare dei pagamenti, mi comincia a dare delle informazioni sul mio impatto ambientale. Quindi posso avere delle informazioni su che cosa sto facendo e che cosa succederà quando dovrò riportare queste informazioni nei miei report ESG o nel mio bilancio di fine anno. Poi mi permette di monitorare i risultati ambientali conseguiti. Quindi mi permette anche di vedere in base agli investimenti che vado a realizzare che cosa sta succedendo. Qui l'esempio più banale si può fare sui finanziamenti destinati a interventi sugli immobili, in cui tramite questi investimenti che io vado a fare riesco anche a raccogliere delle informazioni su quanto sto risparmiando in termini di consumo di energia una volta che ho completato l'intervento. Quindi mi dà nella mia app una serie di informazioni su risparmi e vantaggi che io ho conseguito grazie a quell'intervento di efficientamento dell'immobile. Posso migliorare la trasparenza degli strumenti finanziari che colloco sul mercato, perché in alcuni casi le fintech mi chiedono di produrre informazioni che attualmente la regolamentazione non mi richiede per i mercati di capitali tradizionali, quindi se io mi devo finanziare tramite una fintech devo dare un po' più di dati. E da ultimo mi permetto di ridurre i costi di accesso al mercato, banalmente, perché queste fintech sono in concorrenza con gli intermediari tradizionali. Quindi quello che succede è che gli intermediari tradizionali, per evitare di uscire dal mercato e perdere quote del mercato, stanno allineando a ribasso i loro costi con quello che viene offerto dalle fintech. E questo, ovviamente, lato azienda che si deve finanziare, significa risparmiare un bel po' di risorse che precedentemente erano assorbite dal pagamento interessi o dal rimborso dei finanziamenti che avevo contratto in passato. Nell'area degli investimenti le innovazioni sono legate a Artificial Intelligence e Machine Learning per l'analisi dei dati, disclosure di informazioni, verifica di transazioni con blockchain e automatizzazione di transazioni e riduzione costi. Cominciamo con Artificial Intelligence e Machine Learning per l'analisi dei dati. Uno dei problemi più rilevanti che noi abbiamo quando parliamo di impatto ambientale è il volume dei dati che deve essere raccolto. L'intelligenza artificiale e il machine learning cosa ci permettono di fare? Ci permettono di partire da un set di dati molto ampio, molto granulare, molto dettagliato, farlo rielaborare in automatico e chiedere ai soggetti che devono fare le scelte e le decisioni di intervenire solo dopo il processo fatto dall'intelligenza artificiale e il processo fatto dalla procedura di machine learning. Il vantaggio principale è che in questo modo ho tanti dati che vengono sintetizzati e che posso sperare alla fine il valutatore consideri in qualche modo nella scelta di realizzare un investimento o meno. Questi dati che io vado a raccogliere poi li posso utilizzare per dare delle disclosure di informazioni sul mercato particolarmente rilevanti o utili. Le fintech sono state le prime a investire nel settore ESG e a cominciare a definire delle metriche di raccolta dati.
e queste metriche raccolte dati poi sono state incorporate o considerate anche da altri intermediari finanziari, ma loro sono di fatto la linea di frontiera, quindi i principali innovatori sul tipo di dati che si può raccogliere e il tipo di sintesi che si può fare. Ci sono degli esempi di dati che precedentemente non erano mai stati raccolti, che grazie a delle fintech cominciano ad essere censiti e cominciano ad essere utilizzati. Pensate agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti voi avete dei droni che vanno in giro per determinate città e vanno a rilevare con degli scanner termici i consumi di calore all'interno degli edifici. Queste informazioni vengono ad essere censite, logicamente con la tutela della privacy, eccetera, eccetera, ma permettono di fare che cosa? Di valutare se ci sono degli sprechi o meno in termini di consumo per determinati immobili e poi intervenire su quelli. Logicamente la raccolta di questi dati prevede che ci siano delle strutture già definite ex ante che permettano di raggiungere questo obiettivo. Qui ci devono essere delle fintech che sono specializzate nella costruzione di questi droni, nella selezione delle aree in cui mandare i droni e nella raccolta dei dati e nella sintesi di questi dati. Poi da dare a disposizione delle aziende se vogliono per valutare il loro livello di efficientamento energetico. Poi ci possono essere delle transazioni che vengono velocizzate, vengono rese più sicure e vengono rese in alcuni casi anche meno impattanti. Qui stiamo parlando dell'utilizzo della cosiddetta blockchain. La blockchain, per definirla in modo semplice, che cos'è? È un protocollo di regolamento di operazioni online, in cui tramite la blockchain si certifica che è stata realizzata l'operazione. Questo come si fa normalmente? Si fa con un protocollo informatico abbastanza complicato e dei cosiddetti miners, che sono dei soggetti che lavorano nella rete e che si occupano di fare che cosa? Di verificare le transazioni e autorizzarle. Quindi io gli metto un ordine di fare un'operazione tramite blockchain. Ho 4, 5, 6, 10 miners che seguono l'operazione, eseguono la transazione e alla fine questa transazione è certificata, cioè sono sicuro che la transazione è stata eseguita con successo. Questa blockchain ha dei vantaggi perché mi assicura sulla transazione, non mi richiede di trasferire documenti o prendere firme su documenti e così via, perché il tutto viene certificato tramite questo protocollo online. Se voi utilizzate questi protocolli online non siete soltanto più veloci, più sicuri, ma avete anche minore impatto ambientale perché non c'è scambio di documenti, non c'è l'esigenza di vederci faccia a faccia per chiudere un contratto, ma possiamo farlo online e possiamo farlo in modo molto più veloce. Ci sono tutta una serie di processi che possono essere automatizzati e logicamente questo porta a una riduzione dei costi sull'intervento di cui stiamo parlando. Quindi vedete che per il settore investimenti ci sono tanti tanti benefici che voi potete ottenere. Nel settore assicurativo le soluzioni più innovative sono legate a che cosa? Raccolta dati su clienti, micro insurance sui rischi climatici e inclusione finanziaria. Quindi qui vedete che le informazioni che vado a raccogliere sono sempre più dettagliate. Se voi oggi avete un'assicurazione sanitaria, quindi un'assicurazione sulla vostra salute, vi chiedono per avere un premio abbastanza ridotto di avere uno smartwatch o un Fitbit, quindi quelle bande che vi mettete al braccio e che rilevano pulsazioni, numero di passi, quello che voi fate nella giornata. Perché vi chiedono di far quello? Perché quello è uno strumento di monitoraggio continuo sul cliente, quindi sul soggetto che ha stipulato la polizza, che permette di avere un'idea effettivamente del rischio che ha quel soggetto. Se quel soggetto ha una vita sedentaria, non si muove mai, non fa sport, dorme pochissimo e così via, probabilmente avrà molti più problemi di salute rispetto a un soggetto con la stessa età che però fa movimento, fa sport, dorme 7-8 ore a notte e così via. Okay? Poi ci sono delle micro insurance su rischi climatici che possono essere offerte a delle fintech, quindi le fintech sono specializzate su prodotti di nicchia per l'assicurazione climatica, e vanno a coprire alcuni rischi, non lavorano nel settore delle riassicurazioni, ma lavorano sul segmento retail, segmento corporate, per l'assicurazione di micro rischi legati al clima. E ultimo aspetto, nel settore assicurazioni, queste assicurazioni costano molto di meno rispetto alle assicurazioni tradizionali e quindi facilitano e incentivano la stipula di polizze anche da soggetti che altrimenti non avrebbero mai coperto quel rischio.
Quindi

Se io vado su le soluzioni online, quindi non di imprese assicurazioni tradizionali, ma di imprese assicurazioni online, posso avere un sacco di risparmio e posso a quel punto cominciare a ritenere ragionevole la stipula di alcuni contratti di copertura. Pensate ad esempio alla copertura dei rischi sulla casa, la copertura sugli incidenti che posso avere sul lavoro, quella privata logicamente, e così via. Le criptovalute permettono di dematerializzare le transazioni finanziarie, eliminando il rischio di frodi e supportando gli investimenti anche nel settore green. Quindi che parliamo di valute tipo Bitcoin, Ethereum e così via. Sono delle valute che utilizzano la tecnologia blockchain e che possono essere utilizzate per regolare transazioni. Quindi io anziché pagare in dollari, anziché pagare in euro, anziché fare un bonifico, anziché dare i dati della mia carta di credito, posso regolare delle transazioni scambiando Bitcoin, scambiando Ethereum, scambiando qualsiasi criptovaluta che possa venire in mente. Il vantaggio principale qual è? È l'assenza di rischi di trasferimento, perché di fatto c'è sempre la tecnologia blockchain che assicura sull'operazione. C'è un altro vantaggio, a cui dico vantaggio, in altri casi può anche essere uno svantaggio, che è l'anonimato nell'utilizzo di questa valuta. Quindi se io faccio un bonifico, sto facendo un bonifico con un beneficiario. Se io trasferisco criptovalute, io esco dalla proprietà di quella valuta e entra un nuovo proprietario della valuta. Quindi è come se ci scambiassimo denaro contante, nessuno può sapere da dove venivano quei soldi, si può sapere chi attualmente è il titolare e in base al codice che utilizza per operare sulla piattaforma di negoziazione di queste valute, ma io non posso poi sapere chi è stato oggetto di transazione. Questo è un vantaggio perché vi assicuro anonimato, quindi io posso pagare e acquistare quello che voglio. Attenzione, dall'altra faccia della medaglia c'è un potenziale svantaggio che io non posso risalire a chi ha fatto dei pagamenti. Pensate ad esempio a tutti quelli che sono gli eventi di cybercrime, quando chiedono dei riscatti per sbloccare una periferica che è stata hackerata. Loro vi chiedono pagamenti in Bitcoin o in Ethereum e così via perché sanno che non è tracciabile. Quindi in questi casi particolari di truffe o di frodi di questo tipo, attenzione che quello che era un vantaggio anonimato diventa uno svantaggio perché quello strumento diventa lo strumento principale per pagare nel caso in cui ci siano eventi o frodi di questo tipo. Il principale problema dello strumento è legato al consumo energetico, determinato dall'attività dei miners. I miners sono quelli che lavoravano su questi protocolli e assicuravano il buon esito dell'operazione. Attenzione che queste attività richiedono server e tanta energia. Normalmente sono attività che si fanno in paesi dove il costo dell'energia e il costo della manodopera è molto basso, quindi paesi dell'Europa dell'Est e così via, in Asia. Ma attenzione che comunque sono molto impattanti dal punto di vista del consumo energetico, quindi è vero che in questo modo non trasferiamo denaro utilizzando canali tradizionali, quindi non dobbiamo spostare denaro fisicamente, ma attenzione che dobbiamo consumare tanta energia per l'attività dei miners. In alcuni casi può essere ritenuto ragionevole, in altri casi può essere invece ritenuto eccessivo il costo di questa attività di mining in termini di consumo energetico. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i potenziali vantaggi legati all'offerta di servizi di peer-to-peer lending? Qual è il principale problema ambientale che può causare un utilizzo diffuso di criptovalute? Possiamo passare all'ultimo argomento della nostra lezione, che è costi e sfide future per il fintech. Qui tentiamo di ragionare in modo un po' più critico sulla realtà del fintech e sulle opportunità che ha questa realtà di mantenere dei benefici, soprattutto ambientali, nel medio-lungo termine. La valutazione di potenzialità legata al fintech deve considerare il costo dell'energia, il ruolo e il problema del digital divide, i dati e la privacy, i bias che posso avere nell'intelligenza artificiale e nel machine learning e i costi sociali. Cominciamo dal costo dell'energia, ne stavamo parlando prima, ci siamo detti che c'è un costo dell'energia perché le tecnologie utilizzate dalle imprese fintech e dagli altri intermediari finanziari innovativi determinano un consumo energetico rilevante.
Quindi io se passo a una tecnologia tipo fintech,

e questo lo fanno logicamente le fintech, ma lo stanno facendo anche gli intermediari tradizionali, devo essere in grado di sostenere la maggiore produzione di energia necessaria a quell'attività. A questo punto, che cosa diventa importante? Capire qual è la fonte di queste energie. In assenza di un sistema di produzione di energie basato sulle energie rinnovabili, il fintech determina impatti negativi sull'ambiente e problemi nel medio-lungo termine. Quindi, per passare a un utilizzo molto diffuso del fintech, è necessario prima di tutto fare un intervento sulla produzione energetica e passare da produzione energetica basata su combustibili fossili a produzione energetica rinnovabile, in modo che il maggior consumo di energia non determini un maggior inquinamento. Se il paese ha già raggiunto questi standard, ok, se il paese deve ancora raggiungere questi standard, probabilmente andrebbe rallentato il processo di migrazione dall'intermediazione tradizionale a quella basata su tecnologia, perché purtroppo non riusciamo a raggiungere dei vantaggi di riduzione di impatto ambientale troppo rilevanti. I servizi digitali offerti dalle fintech richiedono competenze digitali di base per la fruizione dei servizi, quindi devo avere un cellulare, devo sapere come funziona il cellulare, devo aprire un'app e poi devo saper navigare l'app. Qui non stiamo parlando di competenze tecniche rilevanti, però attenzione che ci possono essere alcuni segmenti di clientela che per le loro caratteristiche non rispettano neanche questi requisiti minimi. Quali sono queste categorie? Alcune categorie di cittadini rischiano di essere escluse dal servizio per l'assenza di competenze tecnologiche di base e tale impatto è più rilevante per gli individui più anziani e/o che vivono in paesi in via di sviluppo. Quindi gli individui più anziani non sono abituati a utilizzare periferiche, quindi cellulari, tablet, computer. Se noi spostiamo la gran parte dei servizi sul segmento online, seguendo quello che stanno facendo e quello che stanno proponendo le fintech, attenzione che questi soggetti rischiano di uscire dal mercato e non avere proprio servizi. Quindi dire che dall'oggi al domani io prendo e chiudo tutti gli sportelli bancari e facciamo tutte fintech non è una cosa ragionevole. Non è una cosa ragionevole che io ho un impatto su tutti quelli che soffrono di digital divide che non è gestibile, non è risolvibile nel breve termine. Io devo impiegare diversi anni per favorire questa transizione e investire nella formazione di base per chi dovrà utilizzare quegli strumenti e attualmente non li conosce. Poi, nei paesi in via di sviluppo ci può essere un altro problema che invece è legato a che cosa? Non tanto alla conoscenza di come utilizzare questi strumenti, ma all'effettiva disponibilità delle device, quindi degli strumenti per connessione. Non è detto che tutte le persone che vivono in un paese in via di sviluppo abbiano un cellulare. Quindi se io faccio soltanto servizi tramite fintech, chi ha un cellulare può accedere al servizio, chi non ce l'ha no. Chi ha un tablet può accedere al servizio, chi non ce l'ha no. Chi ha un computer lo può fare, gli altri no. Quindi quando ragiono sui paesi in via di sviluppo, visto che uno dei problemi più importanti è la loro capacità di spesa, molto ridotta, devo anche stare attento a capire se il passaggio da un'offerta tradizionale a un'offerta fintech o basata su tecnologia è comunque ragionevole in base alla diffusione che hanno le diverse periferiche per collegarmi a quei servizi. Il patrimonio informativo raccolto dalle imprese fintech rappresenta un set informativo ampio da analizzare con procedure di analisi dei big data. Qui che cosa diciamo? Diciamo che quando noi raccogliamo dati sui clienti per profilarli meglio, per capire quali sono i loro comportamenti, dobbiamo stare attenti a che cosa? Al fatto che questi dati non risultino poi un carico eccessivo di informazione, difficilmente sintetizzabile o difficilmente utilizzabile. Quando ragioniamo su questi dati, quindi le procedure di analisi di questi big data devono essere tutte automatizzate. Automatizzate in modo che raccogliamo milioni di informazioni, ma che vengono processate in pochi minuti. Quando ragionate su questa soluzione, però state attenti nell'ipotizzare che i big data o la tecnologia non abbia errori. Anche i big data, anche le tecnologie hanno degli errori e dobbiamo considerare gli errori collegati alla tecnologia e valutarli o implicitamente scontarli nella nostra valutazione. Nella gestione del patrimonio informativo è necessario tutelare la privacy degli individui e
e predisporre meccanismi di

protezione rispetto a furti di dati online. Una volta che abbiamo raccolto questi dati, abbiamo creato il patrimonio informativo, quello che ci serve a profilare i nostri clienti. Dobbiamo anche stare attenti che nel momento in cui raccogliamo dati, noi siamo responsabili dei dati che abbiamo raccolto e della diffusione all'esterno di queste informazioni. Qui dobbiamo investire in protocolli di sicurezza che evitino dei data breach, quindi dei furti di dati da parte di soggetti esterni. Nel caso in cui ci siano questi eventi, questi furti di dati, attenzione che il soggetto che ha raccolto i dati può essere in qualche modo ritenuto responsabile, soprattutto se non ha fatto degli investimenti adeguati nella creazione di un sistema di protezione dei dati che riducesse il rischio di eventi di furto. Ok? L'analisi basata su Artificial Intelligence e Machine Learning si caratterizzano per un elevato livello di automazione. Questo è quello che noi vogliamo. Se raccogliamo milioni e milioni di dati, dobbiamo anche sintetizzarli in pochi minuti. Per far questo ci serve un'automazione del processo. Logicamente l'automazione è decisa inizialmente da chi deve fare la valutazione, però attenzione che poi il sistema si adatterà in modo da massimizzare la capacità di elaborazione e adattarsi alle nuove informazioni che vengono raccolte. Questo che cosa significa? Che dobbiamo valutare i bias che ci sono in questa valutazione. Il principale problema è legato alla presenza di bias nelle metodologie di valutazione che non sono facili da controllare da parte del valutatore. Facciamo un esempio relativo alle cose che interessano a noi, quindi all'impatto ambientale. Se io raccolgo dati su dei clienti che non sono interessati all'ambiente, tento di profilare loro per vedere tra di loro quelli che sono i migliori o le best practice in termini di attenzione ambientale, e quello che succederà è che il modello mi dirà se quel soggetto almeno fa la differenziata per la gestione dei rifiuti è già un soggetto virtuoso dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Sì, vero, rispetto alla popolazione che io gli ho dato, ma non è vero in termini di obiettivi che io mi pongo. Cioè, se io voglio avere un impatto ambientale, oggi non mi basta che questo soggetto gestisca correttamente i rifiuti, deve fare molto di più. Attenzione che se lascio fare tutto all'intelligenza artificiale e al machine learning e i dati da cui parto sono limitati, non completi o addirittura sono su una popolazione che non è ottimale per i profili ambientali, alla fine quello che otterrò è un risultato che non è in linea con quello che cercavo. E alla fine non troverò dei meccanismi di controllo e di incentivazione dei comportamenti virtuosi solo perché ho lasciato fare al computer e il computer partiva da dei dati un po' sbagliati, un po' errati e ha fatto quindi poi delle ipotesi non in linea con quello che io volevo ottenere come risultato. L'introduzione di soluzioni fintech permette alle compagnie di minimizzare alcuni costi, tra cui quello del personale impiegato nelle attività a più basso valore aggiunto. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che le fintech fanno una concorrenza di costo importante, vanno a sfruttare economie di scala e vanno a ridurre i costi non strettamente necessari. Tra questi costi non strettamente necessari, che cosa c'è? C'è il costo del personale impiegato in attività di routine che possono facilmente essere trasferite su dei computer o su dei sistemi totalmente automatizzati. Quello che succede quindi quando vado a implementare delle tecnologie fintech è che riduco il fabbisogno di risorse umane per svolgere un determinato servizio. Ora, che cosa devo stare attento? Alle implicazioni di questa scelta. Nel valutare l'innovazione è necessario considerare le implicazioni sul livello generale di occupazione all'interno del paese. Quindi quello che io devo andare a valutare è se questi soggetti che perdono lavoro perché sostituiti da delle macchine hanno comunque la possibilità di formarsi, di specializzarsi e di entrare nel mercato del lavoro, oppure se sono un costo sociale che io devo comunque considerare legato alle fintech. In questo secondo caso, logicamente, qualsiasi intervento legato alle fintech andrebbe rallentato o evitato addirittura, perché la collettività non si può prendere il costo sociale legato a tutti i soggetti che perdono lavoro. Se invece riesco ad attivare un circuito virtuoso che permette di formare e di, se volete, aumentare la qualità di quei lavoratori, quindi di riportarli sul mercato del lavoro addirittura con delle qualifiche migliori, a quel punto può aver senso investire in fintech e favorire l'utilizzo delle fintech e
e la sostituzione, almeno per le mansioni più di routine,

di quello che era il fattore umano. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali caratteristiche deve avere il sistema di produzione dell'energia di un paese per permettere di minimizzare l'impatto ambientale delle tecnologie fintech? Nella gestione dei dati raccolti dalle imprese fintech sui loro clienti, qual è il principale problema da prendere in considerazione? Possiamo rivedere gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione andando a rileggere insieme gli spunti di riflessione. Perché le aziende fintech possono beneficiare di economie di scala nell'offerta del servizio? Quali sono i consumatori che possono preferire i servizi offerti dalle fintech rispetto alle aziende tradizionali? Quali sono i potenziali vantaggi legati all'offerta dei servizi di peer-to-peer lending? Qual è il principale problema ambientale che può causare un utilizzo diffuso di criptovalute? Quali caratteristiche deve avere il sistema di produzione dell'energia di un paese per permettere di minimizzare l'impatto ambientale delle tecnologie fintech? Ultimo, nella gestione dei dati raccolti dalle imprese fintech sui loro clienti, qual è il principale problema da prendere in considerazione? Questo è tutto per la nostra lezione su fintech e sostenibilità. Io vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento di questa lezione li trovate sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni in cui approfondiremo altre tematiche legate alla Green Finance. Grazie e arrivederci.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Resilience Analysis Grid o RAG e metodo RASH. Gli argomenti di questa lezione sono le basi del metodo RAG, evoluzioni del RAG e il modello RAG-RASH. Partiamo con il primo argomento intitolato appunto le basi del metodo RAG, dove vedremo questo Resilience Analysis Grid, che è un modello sviluppato da Holnagel, uno dei padri della Resilience Engineering, che serve proprio ad andare a misurare la resilienza di un sistema sociotecnico o di un'organizzazione, per fare un esempio. Questo metodo si basa sulla misurazione delle quattro abilità fondamentali definite proprio da Holnagel sulla resilienza delle organizzazioni, quindi l'anticipare, il monitorare, rispondere ed imparare. Anticipare, ovvero andare a cercare di capire quali possano essere le cause che

vanno poi a creare questi eventi indesiderati che possono sfociare in errori o incidenti, o comunque in generale eventi inaspettati che modificano quella che è la routine operativa naturale di un'organizzazione, di un sistema sociotecnico complesso moderno, poiché appunto, come abbiamo visto, questi sistemi chiamati anche cyber sociotecnici ormai sono intrecciati tra loro nella loro parte sociale, nella loro parte tecnica, organizzativa e anche quelli più moderni nella parte cyber. Di conseguenza bisogna anticipare, secondo il Nagel, una possibile causa di un evento indesiderato e quindi un incidente in tutte le componenti del sistema sociotecnico. Monitorare è la seconda abilità fondamentale, cosiddette cornerstone abilities di Ol Nagel. Monitorare dove appunto significa indagare e cercare di recepire anche quei più piccoli segnali, quelle piccole variazioni che poi possono invece sfociare, come detto, di nuovo in un incidente e quindi rendere il sistema non più così resiliente come invece deve essere diciamo, arrivare agli obiettivi che erano stati prefissati nella fase di design del sistema sociotecnico. Ovviamente, dopo il monitoraggio avviene, c'è la proprietà fondamentale che è quella della risposta, quindi rispondere. Ovvero un sistema sociotecnico deve saper rispondere a questi eventi indesiderati. Una volta verificatisi questi, mettiamo caso, incidenti, il sistema de deve essere in grado di dare una risposta pronta ed essere reattivo per riuscire comunque a mantenere il proprio funzionamento nonostante qualcosa sia palesemente andato storto. E oltre che reattività si parla anche di proattività, poiché un conto appunto è essere pronti nella risposta, un conto invece è già anticipare quelle altre due cornerstone abilities di cui abbiamo già parlato, inglobarle appunto in un modo di lavorare proattivo e quindi essere sempre consapevoli che questi eventi indesiderati comunque sia si verificheranno, poiché sono un proxy, sono un indicatore di quella che è la vera intrinseca complessità del sistema sociotecnico. Ultima, ma non meno importante di queste cornerstones abilities è imparare, learn. Dove appunto un sistema sociotecnico si presume che per essere resiliente sempre debba imparare, ovvero guardare al passato in un accident analysis, quindi andare a vedere gli eventi indesiderati passati e da questi trarne, appunto imparati questi, trarne del beneficio, che non vuol dire far sì che questi vengano eliminati, che era una visione puramente antiquata della safety one, ma imparare comunque nuove tecniche, nuovi metodi per mitigare la possibilità che questi eventi indesiderati si possano verificare. Dopo questa breve introduzione entriamo nel vivo dell'argomento. I sistemi moderni uniscono componenti tecnici e sociali. Come abbiamo detto, appunto, questi sistemi sociotecnici complessi hanno ormai queste parti intrecciate totalmente tra loro che dipendono praticamente l'una dall'altra. Abbiamo capito come questi possano andare avanti nella loro operatività per perseguire gli obiettivi in maniera totalmente indistinta in questo joint cognitive system, viene detto, questo sistema cognitivo congiunto tra le diverse componenti, ma anche quella organizzativa risulta molto importante. Esempi di questi sistemi sociotecnici sono la sanità, i trasporti, l'energia, la manifattura, quindi industrie energetiche e manufatturiere, ma altri esempi in sistemi sociotecnici complessi possono essere anche, per esempio, un'università che è composta ovviamente dai computer, un Nettuno, per esempio, anche da una forte componente cyber, quello che è il nostro cyberspazio didattico, appunto, ovviamente una componente sociale con i professori, i ricercatori, i registi, l'amministrazione e una componente ovviamente anche organizzativa che permette, appunto, orchestra tra di loro queste componenti e le spinge verso gli obiettivi che il sistema universitario, come l'esempio che abbiamo fatto, deve raggiungere. La sicurezza non può essere garantita solo da regole e procedure, ma serve adattabilità. Quindi, fondamentalmente, un sistema sociotecnico deve sapersi adattare. La resilienza di un sistema sociotecnico risiede proprio nell'adattamento di questo alla variazione delle condizioni al contorno che possano essere anche però endogene, quindi possono provenire sia dall'esterno e sia da meccanismi intrinseci del sistema, portando quindi al verificarsi di eventi indesiderati e potenzialmente incidenti che possono arrecare danni a cose, a persone o anche danni economici, anche l'interruzione di una prestazione dell'operatività del sistema.

nonostante non crei danni visibili, crea comunque un danno economico importante a quella che può essere un'organizzazione come gli esempi che abbiamo appena riportato. Dalla Safety One

al kit per la tessitura, queste sono delle fuseruole, tutti questi oggetti rispecchiano l'identità culturale micenea, cioè c'è un cambio e mentre nella fase precedente la base degli oggetti era mista, locale e micenea, qui abbiamo l'impressione della costituzione di un'identità locale micenea che non cancella la tradizione locale, ci sono anche oggetti, soprattutto nelle ceramiche, di origine locale, ma il pacchetto culturale, gli oggetti marker dell'identità culturale di Ko nella cultura materiale diventano soprattutto micenei in questa fase. Un altro elemento importante è che possiamo vedere che molti degli oggetti sono prodotti localmente, ci sono cioè delle maestranze specializzate che sono in grado professionalmente, sono una classe media di artigiani, di costruire gli oggetti micenizzanti di cui la cultura di Ko ha bisogno. È un'identità micenea uguale a quella della terraferma greca? No, non lo è, ma è un'identità culturale micenea. Adesso andiamo a guardarla da vicino, come abbiamo fatto precedentemente, sia in ambito insediativo che nell'ambito del paesaggio funerario. Andiamo a vedere la slide che abbiamo a disposizione qui, ricordandoci che stiamo esaminando in questo momento 3 A2, ma soprattutto 3B, XIII secolo a.C., quel momento specifico che due testi ittiti in particolare, la lettera di Tawa Galawa e anche il cosiddetto trattato di Shaushka Muwa, sono il periodo appunto in cui al re Akiawa viene riconosciuto almeno parzialmente, nel trattato di Shaushka Muwa poi il titolo è cancellato, il titolo di grande re, cioè pari del sovrano ittita. Che cosa succede a Ko in questa fase? Per il momento abbiamo detto che la cultura materiale e gli oggetti sono miceneizzanti nella loro maggioranza, ma ripeto, andiamo a vedere il paesaggio urbano e il paesaggio funerario. Cominciamo, come per la fase precedente, a guardare il layout architettonico dell'insediamento. Qui c'è un grande cambiamento che denuncia la volontà di marcare una transizione rispetto alla fase precedente. Le strutture, che nella slide vedete qui evidenziate, sono quelle in rosso, non sono più orientate da nord a sud come nella fase precedente, ma piuttosto da nord-nord-ovest a sud-sud-est. Questo è un cambiamento importante perché cambia l'orientamento della memoria sociale della comunità locale che abita l'insediamento. Immaginate di essere abituati intergenerazionalmente a vedere l'asse principale di circolazione nella vostra città che va da nord a sud e improvvisamente si sposta e va, come vedete, torniamo per un attimo alla slide, da nord-nord-ovest a sud-sud-est. Questo è evidenza di un cambio, si vuole rimarcare una transizione, ma è molto importante capire come lo si fa. Lo si fa attraverso artigiani che sono venuti da fuori o lo si fa attraverso le maestranze locali? Per rispondere a questa domanda ci spostiamo alla slide successiva. Lo studio che vedete in sovraimpressione, Vitale et Ali 2023, anche e soprattutto per il contributo della dottoressa Francesca Nani, mostra che in questa fase c'è una continuità significativa delle tecniche di costruzione. Vedete che rimangono una serie di tecniche di costruzione dei muri uguali alla fase precedente, cioè C ed E rimangono in uso ed A ritorna da una sottofase precedente. Questo è molto importante perché ci dice che questi cambiamenti, la volontà di aderire localmente al modello miceneo, non è implementata attraverso, almeno nell'ambito urbano, attraverso artigiani, manodopera straniera che viene importata o viene imposta alla città per un cambiamento, ma viene realizzata localmente con maestranze locali.
Muoviamoci alla slide successiva. Questa slide ci mostra alcuni dati importanti che hanno a che fare col pattern insediativo di CO in questo

epoche sono venuti fuori da una recente ricognizione condotta sull'isola. Questo Epifaniaki Erevnasto Nisitis Kos o Kos Archaeological Survey Project. È stato scoperto un nuovo importante sito, quello di Agios Panteleimon, che fa il paio col serraglio ad essere il sito più importante di quest'area, ma è stato scoperto, come vediamo da quest'altra slide, un intenso e articolato pattern insediativo intorno ai due siti principali. In pratica, sia Agios Panteleimon, con questi siti che vedete a ovest e ad est del sito principale, che il serraglio, con questi siti situati a sud, hanno una serie di siti satelliti. C'è quindi una complessità sociale che si estrinseca in questa fase in un pattern insediativo complesso, con centri principali e centri satelliti intorno a questi siti. Questo è un elemento che implica un incremento di complessità sociale in questa fase. Ricordate i due criteri che stiamo prendendo. Vogliamo sapere l'identità culturale di Kos e del sud-est Egeo in questa fase e vogliamo sapere il grado di complessità sociale e li vogliamo verificare in particolare per ciò che riguarda il paesaggio insediativo, il paesaggio urbano, cioè, e il paesaggio funerario. Andiamo alla slide successiva. Questa slide ci indica che questa complessità, che vediamo nella parte nordorientale dell'isola, è ancora più complessa se facciamo uno zoom out della situazione in tutta l'area nordorientale dell'isola. Infatti, ci deve essere un altro nucleo importante nella parte centrale, ci deve essere infatti qui un insediamento, una serie di insediamenti a cui fa capo un'importante tomba a Tholos principesca, quella di Gyorgaras, che vedete qui nella parte centrale del riquadro. E un altro sistema complesso deve essere presente ai limiti dell'area nordorientale di Co. Intorno al sito di Castro a Paliopili, dove c'è un importante monumentale muro miceneo di tipo ciclopico in questa fase. Lo vediamo da lontano in questa slide, il muro ciclopico, lo vedete qui, copre sostanzialmente, ha il senso di proteggere la rocca che doveva stare in alto e vedete che continuava qui, si vedono alcuni corsi fino all'albero e anche più avanti. In pratica proteggeva tutta questa parte della rocca che aveva questo accesso naturale e non era naturalmente protetta, come vedete in questo caso e in quest'altro caso, dagli speroni di roccia. Qui si costruisce un muro e lo si costruisce del tipo ciclopico miceneo in voga nelle cittadelle dei grandi palazzi micenei della terraferma greca, soprattutto in Argolide. È importante però realizzare che anche qui quest'opera monumentale, che testimonia una complessità sociale importante, è realizzata con una tecnologia locale. Quindi assomiglia ai muri ciclopici della terraferma micenea, li vuole imitare, ma non è esattamente fatto come quei muri ciclopici, è fatto con delle maestranze di tipo locale. Questo sito di Castro a Paliopi era molto importante, qui vedete una vista dall'alto, perché poteva controllare le risorse agricole dell'ultima parte della pianura nordorientale di Co e poi controllava direttamente a vista questo canale tra l'isola di Pserimos e la penisola di Bodrum, un canale fondamentale per gli scambi perché vedete è quello che porta verso nord, verso il sito di Mileto. Come anticipavo prima, c'è una tholos, quella di Gyorgaras, in uso a Kos in questa fase, ce n'è un'altra vicino al serraglio, questa va col serraglio, che è quella di Thalassinos. Ci sono due toloi a Kos in questa fase e un muro ciclopico. Si tratta di elementi che esprimono monumentalità, perché il muro ciclopico è collegato, come dicevo prima, alle cittadelle come idea palaziali della
Grecia micenea le vuole imitare, e le toloi sono tombe principesche nella Grecia micenea per eccellenza. Il muro ciclopico di Castro a Paliopidi e le due toloi di Kos, che sono in uso nel 3A2 e nel 3B Gyorgyaras e nel 3B solamente. Per la fase palazziale almeno, Thalassinos, sono le uniche due tombe principesche di tipo Attolos in tutto il sud-est dell'Egeo, nell'area cosiddetta Saskar, e il muro ciclopico di Co è l'unico muro ciclopico. Quindi si esprime una monumentalità in questa fase. Sta di fatto che anche l'architettura e il modo in cui sono realizzate le due toloi risponde a canoni locali. Le toloi non sono costruite con manodopera che conosce i principi statici della Grecia micenea, e infatti si entra, soprattutto nella tolos di Gheorgharas, si deve entrare quasi rannicchiati, perché lo stomion è molto basso, non in piedi come in una vera tomba a tolos della Grecia micenea. Questo implica evidentemente delle differenze nello svolgimento del rituale. Si vede una volontà di imitare, di aderire al modello, di adottare il modello miceneo, ma lo si fa anche in questo caso in maniera con una tecnologia locale. Non vengono chiamate quindi o imposte persone da fuori, maestranze da fuori che costruiscono questi elementi, ma c'è un'idea di fondo, quella di esprimere monumentalità. Si capisce che nel centro dell'Egeo, in questo momento, nella Grecia continentale, la monumentalità si stabilisce con mura ciclopiche e tombe a tolos, e si fanno questi elementi così come li si possono fare con le conoscenze locali. Bene, muoviamoci nuovamente a vedere le slide e guardiamo quello che succede nei cimiteri di tombe a camera di Eleona e Langana in questa fase 3A2 e 3B. Ricordo che questa è la fase in cui il sovrano di Achiavo è chiamato Grande Re, almeno in due casi, o un caso e mezzo, visto che uno è cancellato, nei documenti ittiti. In questa fase si ha una grossa espansione da un punto di vista demografico, perché vedete che sia a Eleona che a Langada, o meglio, mettendo insieme i dati di Eleona e Langada, questa è la fase costruttiva maggiore, si ha un'espansione chiaramente a Co in questa fase. È anche molto importante vedere che accanto alla necropoli di Eleona, praticamente dall'altra parte di un torrente di questa necropoli, si costruisce un'altra necropoli importante, quella che diventerà più importante da questo momento in poi, quella cioè di Langada. Andiamo a vedere più da vicino i dati. Alla Langada abbiamo tutti i diari di scavo, e quindi, nonostante gli scavi siano vecchi, possiamo ricostruire alcuni elementi. Quello che vediamo è che nella fase palazziale, quella che stiamo discutendo adesso, 3A2 e 3B, XIV e XIII secolo avanti Cristo, guardate questa carta e quest'altra carta, le tombe vengono costruite in maniera allineata, in maniera ordinata. Che cosa vuol dire questo elemento? Vuol dire un controllo attento e centralizzato, programmato, dello spazio funerario di una comunità. Vuol dire che anche in questo senso la comunità di Co sta imitando, sta adottando elementi micenei, cioè una struttura di potere centralizzata nella Grecia micenea, l'abbiamo vista nella prima parte di questa lezione sulla questione Achiawa, organizzata in palazzi con a capo dei re. Qui c'è una struttura che non conosciamo nei dettagli, ma ne vediamo i riflessi da un punto di vista archeologico, e vediamo, torniamo alla cultura materiale, che anche qui c'è una società ben strutturata, perché vedete il controllo di questo spazio pubblico funerario è ben articolato, le tombe sono costruite in allineamenti differenti, ma in maniera ben ordinata. Non solo. Come mostra quest'altra slide, vediamo un elemento molto importante, e cioè nella fase palazziale 3A2 e 3B, se guardiamo alle tombe
di Langada,

abbiamo l'85,7% delle tombe che aderiscono al modello delle tombe a camera, cioè la maggior parte delle tombe sono costituite come tombe a camera, cioè cercano di imitare di nuovo il modello miceneo della tomba a camera introdotto a Kos nel 2B 3A1, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione. Tuttavia, ci sono anche alcuni elementi, qui cominciamo con la misura media di queste tombe, che anche nel caso delle necropoli di Eleona e Langada indicano dei fattori, delle idiosincrasie locali. Vedete che la media è 4,5 metri quadrati, si tratta di tombe piccole nella loro media rispetto ai modelli della Grecia continentale. Questo è perché Langada, che si trova dall'altra parte di un torrente che la separa da Eleona, è costruita nello stesso setting geologico, un setting che non permette la costruzione, non è ideale per le tombe, la costruzione di tombe a camera, perché costruite in sedimenti teneri o relativamente teneri come la pozzolana, mentre le tombe a camera standard sono costruite per durare nella roccia tenera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le tombe si devono fare perché non crollino, devono essere realizzate con misure più piccole. Un altro elemento che indica l'adozione dell'elemento culturale miceneo, ma in un suo adattamento locale, non imposto dall'esterno. Se fosse imposto dall'esterno, potremmo aspettarci, per esempio da una potenza della terraferma greca, potremmo aspettarci un livello di costruzione delle tombe a camera, ma anche, come abbiamo detto precedentemente, delle toloi e dei muri ciclopici, più simile agli skill tecnologici, ai modelli della terraferma greca. Ma la misura delle tombe non è l'unico elemento. Anche la loro forma, nella maggior parte per la fase palazziale, sono di forma circolare, è un'idiosincrasia locale. Sulla terraferma greca le forme possono variare, ma raramente le tombe a camera sono in maggioranza in una fase tutte di tipo circolare. Tendono ad essere in genere, anche se ripeto c'è varietà, di tipo più o meno quadrangolare o rettangolare, con tutta una serie di irregolarità. Spostiamoci ancora ad una slide successiva. Qui vediamo il tipo di deposizione. Tutti i depositi dei cimiteri micenei di Kodi, Eleona e Langada erano deposti in posizione contratta. Questo che cosa ci dice? Questa è un'altra idiosincrasia locale, si adotta lo stile miceneo ma in maniera locale. Perché? Perché nelle necropoli micenee non c'è un unico tipo di sepoltura, qui sono tutti in posizione contratta, c'è una varietà, spesso si tende alla posizione distesa, anche se, ripeto, c'è una possibile varietà di posizioni. A che cosa però possiamo interpretare rimanda l'esclusivo uso della posizione contratta? Torniamo alla slide per osservarla. Rimanda con ogni probabilità alla tradizione locale di Co, che già dall'antico bronzo prevedeva le deposizioni in giare in posizioni contratte dei defunti. Quindi, ancora una volta, un cimitero di tipo miceneo, ma un'idiosincrasia che rimanda ad uno stile, ad un'interpretazione locale dell'essere micenei, evidentemente non imposta dall'esterno. E quindi torniamo adesso alla slide dalla quale eravamo partiti. Cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che sì, abbiamo un'identità culturale di tipo miceneo a Kos, e casi simili li vediamo anche a Rodi, a Mileto, in tutta questa area, ma è un'identità culturale micenea costruita con tecnologie, con sensibilità, con manodopera di tipo locale. E qual è il livello di complessità sociale? Ce l'avamo chiesti. Bene, il livello di complessità sociale è un livello complesso. Potremmo quasi ipotizzare, anche se mancano le fonti scritte, che sia paragonabile al livello di complessità statale.
non abbiamo appunto le tavolette in lineare B, che è quello che potremmo aspettarci se l'amministrazione fosse simile a quella della Grecia continentale, ma abbiamo tanti elementi che indicano una forte complessità sociale. Quali sono questi elementi? La monumentalità che vediamo nella costruzione di mura ciclopiche e di toloi, la gerarchia sociale, la stratificazione sociale, l'abbiamo vista nei pattern insediativi con centri principali e altri centri satelliti ad essi collegati. Sempre nell'ambito funerario vediamo che ci sono tombe a toloi, principesche, e tombe a camera, tombe per la gente più comune. Quindi la complessità sociale è verificata da una gerarchia sociale che si vede tra diversi segmenti della popolazione. Se guardiamo la slide precedente, ci interroghiamo appunto sul livello di complessità sociale raggiunta. È un livello comparabile se guardiamo tutti i marker e gli elementi, eccetto la presenza appunto di elementi amministrativi di scrittura che non sono mai stati trovati, di tipo statale. Possiamo aggiungere che quella classe di artigiani specializzati in costruire alla maniera locale elementi e oggetti di tipo miceneo costituiscono un'altra prova di una società gerarchizzata e di tipo complesso, un elemento che di solito si trova nelle società di livello statale. E dobbiamo ricordare che il 3B, il XIII secolo a.C., è il momento di maggiore espansione a Questo è il momento in cui abbiamo due tombe principesche del tipo a tholos e un muro monumentale di fortificazione tipo ciclopico, anche se costruito localmente così come le toloi, di tipo miceneo. Attenzione perché 3B vuol dire XIII secolo a.C., questi segni di espansione di Co corrispondono al quel momento cronologico in cui il re di Achiawa è al massimo della sua potenza, perché è chiamato per blandirlo o meno, ma c'erano evidentemente delle circostanze, come un pari, un grande re o un fratello dal re Ittita. Dobbiamo dire per completezza che questo è un momento in cui mentre specificamente il tardoellatico 3B, il XIII secolo a.C., c'è cioè questa grande espansione a Co. Contemporaneamente, i dati che conosciamo da Rodi, che era prima l'isola più importante di quest'area, ci mostrano invece un ripiegamento, una stagnazione delle ricchezze, e quindi forse Co emerge in questo specifico momento. Per un certo periodo di tempo, ai danni di Rodi, che potremmo dire in recessione da un certo punto di vista, come l'isola principale di questa area. E a questo punto possiamo introdurre degli spunti di riflessione che sintetizzano questa prima parte della lezione. Qual era l'identità culturale di Co nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo a.C.? Qual è il livello di complessità sociale a Co e nell'area Saskar nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo a.C.? Detto questo, possiamo passare alla discussione dei dati. Questo è il momento in cui mettiamo insieme e tiriamo le conclusioni non solo di questa seconda parte dell'argomento Achiawa, ma anche della prima parte. Dobbiamo occuparci, perché questo è il privilegio che ci dà discutere questo argomento, dell'organizzazione sociale della Grecia micenea, stato unico o peer polity interaction, dei suoi rapporti col sud-est dell'Egeo, soggetto alla Grecia micenea, interconnesso, che grado di libertà se soggetto, e infine ai rapporti sociopolitici e culturali più in generale tra l'Egeo e le grandi potenze del tempo, in particolare, visto che abbiamo i testi ittiti che menzionano Achiawa, appunto l'impero ittita. Bene, adesso passiamo a leggere i punti fondamentali della discussione dei nostri dati. I dati testuali e materiali
della Grecia continentale non forniscono prove obiettive per la presenza di unità politica nel mondo miceneo. L'unico elemento che implicherebbe indirettamente questa unità sarebbe una certa interpretazione dei testi ittiti. Questo perché dobbiamo problematizzare, come abbiamo visto nella prima parte dell'argomento a Chiawa, il significato della koiné micenea, dell'uniformità materiale. Finché non disincagliamo, decostruiamo il significato di quell'elemento, non possiamo metterlo insieme a due testi a Chiawa e cambiare l'interpretazione da pure polity interaction a stato unico all'interno dell'Egeo. Ritorniamo alle slide. Se si vuole identificare l'area nucleare di Achiawa con uno dei regni della Grecia micenea, visto che l'unità in questo momento non regge, quello con capitale a Micene rimane il candidato più forte, sia per la monumentalità del sito che per i possibili rapporti tra Micene e Ittiti, suggeriti dal rilievo della Porta dei Leoni come appunto sostenuto da Blackwell. Questi rilievi sarebbero stati compiuti da maestranze ittite per suggellare un patto tra il grande re ittita e il grande re Achiawa di Micene. Passiamo al punto successivo, guardiamo quindi le slide. I testi ittiti indicano che le isole dell'Egeo orientale, comprese nella Saskar, ripeto, Southeast Aegean to Southwest Coastal Anatolian Region, fossero parte di Achiawa. Rimane da stabilire quale fosse il loro ruolo all'interno di Achiawa e quali fossero i rapporti tra le isole, i centri sulla costa anatolica e i palazzi micenei della Grecia continentale. Se c'è qualcosa che sappiamo per certo dai testi Achiawa è che Achiawa comincia o si trova in parte, immediatamente ad ovest della costa anatolica. Abbiamo visto che Piga Maradu fugge da Mileto per mare nelle isole Achiawa. Questo lo sappiamo per certo, ma quali sono i rapporti all'interno di questo mondo e i rapporti tra questo mondo, il mondo miceneo della Grecia continentale? Questo è il succo della vicenda Achiawa che stiamo cercando di dipanare all'interno di questa lezione. Passiamo al punto successivo. Co mostra la presenza di un'identità micenea a partire dal tardo elladico 3A2, 3B, 14-13 secolo a.C. Questa identità è, tuttavia, implementata e mantenuta attraverso pratiche culturali di tipo locale. Tale dato implica un ruolo attivo delle elite locali nell'adozione degli elementi micenei piuttosto che un'imposizione esterna. Punto successivo. In termini di complessità sociopolitica, molti elementi suggeriscono l'esistenza di un'entità statuale a Co durante il tardo elladico 3A2 ed il tardo elladico 3B. Essi includono un complesso sistema di centri urbani tra loro gerarchicamente interconnessi, una marcata stratificazione sociale e la presenza di classi di artigiani specializzati nella produzione di determinati prodotti. In questo contesto non è inverosimile ipotizzare l'esistenza di una coalizione di piccoli stati culturalmente micenei con base nella Saskar. Essi avrebbero incluso, tra gli altri, Rodi, Co e in alcune fasi la città-stato di Mileto. Rimane al momento difficile dimostrare che un'ipotetica coalizione di stati micenei nella Saskar possa corrispondere all'intera area indicata dagli ittiti col nome di Achiawa. In ogni caso, la crescita di Co nel corso del tardo elladico 3B, 13 secolo a.C., indica che in questa fase l'isola ebbe un ruolo di leadership nell'area Saskar. Ciò avvenne probabilmente a scapito di Rodi, dove nello stesso periodo si assiste a un declino dei principali centri situati intorno a Ialisos. Bene, siamo giunti a un punto fondamentale, a un punto cruciale del nostro percorso sulla questione Achiawa. Abbiamo esaminato tutta una serie di elementi molto complessi
che sono di grande importanza, di importanza basilare per comprendere la organizzazione sociopolitica di tutto l'Egeo nella fase dei palazzi micenei. A questo punto possiamo, per sistematizzare e cristallizzare tutti questi dati, proporre i punti di riflessione importanti che emergono da questa parte della lezione. È possibile ipotizzare l'esistenza di un'unità politica nella Grecia continentale durante la fase palaziale della civiltà micenea? Il palazzo di Micene può aver esercitato un ruolo di leadership tra gli stati palaziali della Grecia continentale? Qual era il ruolo dell'area Saskar all'interno di Achiawa? Quali erano i rapporti culturali e politici tra le isole Saskar e i centri della costa anatolica e i palazzi della Grecia continentale? Chi esercitò un ruolo di leadership politica regionale nell'area Saskar nel corso del XIII secolo a.C.? Dopo aver ricapitolato questi elementi importanti, possiamo passare alle osservazioni finali. È questo il momento di giungere, sotto forma di osservazioni finali, alle conclusioni di questa lunga discussione delle implicazioni sociopolitiche della questione Achiawa. Possiamo dire, sulla base dei dati disponibili, che al suo apogeo nel tardoelladico III XIII secolo a.C., Achiawa fosse un'alleanza tra uno o più stati della Grecia continentale ed alcuni stati o una coalizione di stati culturalmente micenei nella Saskar. Micene rimane la migliore candidata per la leadership all'interno dell'alleanza e il suo sovrano rimane il miglior candidato per il ruolo di primus inter pares tra i sovrani leader Achiawa. Al di là della spedizione achea a Troia nella finzione narrativa dell'Iliade, un confronto storico efficace per questa alleanza è la Lega Delioattica del V secolo a.C., così come suggeriscono nella loro interpretazione Beckman, Bryce e Klein nel 2011. La lettera di Tawa Galawa offre un modello per i rapporti politici tra la Grecia continentale e l'area Saskar all'interno dell'alleanza ipotizzata. Essa indica che i leader che controllavano i territori culturalmente micenei nella Saskar erano di origine locale e si comportavano autonomamente quando i loro interessi non corrispondevano a quelli della Grecia continentale. Questo è quello che abbiamo verificato leggendo tra le righe della lettera di Tawa Galawa, e a questo sembra in qualche modo aderire anche l'interpretazione del dato archeologico che abbiamo fatto sul caso di studio del serraglio a Co. I vantaggi di questa alleanza sarebbero stati reciproci. Il sovrano Achiawa della Grecia continentale avrebbe avuto una base territoriale per operazioni militari e commerciali, tra le quali per esempio approvvigionamento di materie prime, nell'Anatolia sud-occidentale. I leader degli stati culturalmente micenei nella Saskar avrebbero ricevuto dall'alleanza vantaggi di vario tipo, sia in ambito delle loro relazioni internazionali, che vedete qui nello schema a fianco, che nell'arena socio-politica interna ai loro territori di competenza. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'era un vantaggio reciproco. Da una parte il sovrano Achiawa, posizionato sulla terraferma greca, poteva avere accesso ad un'area che era una base per operazioni militari nel Mediterraneo orientale, ma soprattutto una base per l'acquisizione di materie prime importanti dall'Anatolia o dal vicino Oriente via Rodi. Invece le comunità locali, i leader nascenti delle comunità locali, che cosa ottenevano da questa alleanza? Ottenevano di poter in qualche modo, attraverso questa interconnessione, sfruttare i network commerciali
ed economici dei palazzi micenei per associazione da una parte e dall'altra di poter rivendicare questo status e questa appartenenza al mondo miceneo e la loro nuova ridefinizione con simboli di status miceneo alla loro comunità locale. Rispetto alla loro comunità locale potevano dire: con la mia leadership voi avete il vantaggio di essere associati al mondo miceneo e quindi di poter sfruttare politicamente, ma soprattutto da un punto di vista economico e commerciale, la ricca rete di scambi dell'Egeo miceneizzato in fase palaziale. Abbiamo dunque espresso le nostre conclusioni, sono conclusioni importanti e concernono punti fondamentali delle traiettorie sociopolitiche dell'Egeo in questa fase e quindi possiamo proporre di riflettere su questa ultima parte della lezione con in particolare questo spunto che vi propongo. È possibile che Achiawa sia stata un'alleanza tra uno o più stati della Grecia continentale e alcuni stati o una coalizione di stati culturalmente micenei nella Saskar? Quali vantaggi poteva avere questa alleanza per i palazzi della Grecia continentale e per le comunità situate nella Saskar? A questo punto, al termine della lezione, vi ricapitolo i spunti principali di riflessione che emergono dagli argomenti trattati. Qual era l'identità culturale di Ko nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo a.C.? Qual è il livello di complessità sociale a Ko e nell'area Sasca nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo a.C.? È possibile ipotizzare l'esistenza di un'unità politica nella Grecia continentale durante la fase palaziale della civiltà micenea? Il palazzo di Micene può aver esercitato un ruolo di leadership tra gli stati palaziali della Grecia micenea continentale? Qual era il ruolo dell'area Saskar all'interno di Achiawa? Quali erano i rapporti culturali e politici tra le isole Saskar, i centri sulla costa anatolica e i palazzi micenei della Grecia continentale? Chi esercitò un ruolo di leadership politica regionale nell'area Saskar nel corso del XIII secolo a.C.? È possibile che Achiawa sia stata un'alleanza tra uno o più stati della Grecia continentale e alcuni stati o una coalizione di stati culturalmente micenei nella Saskar? Quali vantaggi poteva avere questa alleanza per i palazzi della Grecia continentale e per le comunità situate nella Saskar? Con questo terminiamo la lezione sulla questione Achiawa seconda parte. Io ringrazio tutti e tutte per l'attenzione e vi ricordo che per chi avesse bisogno di materiali di approfondimento può trovarli online sul sito dell'Ateneo.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione affronteremo la seconda parte delle tematiche relative alla Corporate Social Responsibility, in particolare Stakeholder Engagement e Comunicazione. Quali sono dunque gli argomenti in particolare che andremo ad affrontare? Lo Stakeholder Engagement, ovvero l'arte di ascoltare, dialogare e coinvolgere. La comunicazione della Corporate Social Responsibility, strumenti, campagne e strategie per raccontare l'impegno. Vedremo poi degli approfondimenti delle case study Ben & Jerry's e IKEA, partnership e sfide future. Veniamo dunque allo stakeholder engagement, l'arte di ascoltare, dialogare e coinvolgere. Questi tre verbi sono cruciali nella nostra strategia di stakeholder engagement. Engagement è un termine che abbiamo visto più e più volte in altre lezioni, è l'ingaggio, il coinvolgimento che attraverso l'ascolto e il dialogo si sostanzia poi in quella che è, da un lato, la narrazione della nostra azienda, della nostra istituzione, dall'altra il recepimento, l'ascolto, i feedback per il continuo miglioramento e il continuo affinamento della nostra strategia e delle nostre azioni di comunicazione. Qual è la prima attività fondamentale da questo punto di vista? È la mappatura degli stakeholder. Anche in altre lezioni, in altre diciamo branche della nostra attività, abbiamo visto che identificare con chiarezza quelli che sono i nostri pubblici di riferimento è fondamentale. Anche in questo caso, perché mappare? Non tutti gli stakeholder sono uguali. L'azienda, per definizione, ha risorse limitate e deve dunque prioritizzare quelli che sono i propri investimenti di budget, le proprie azioni, in modo tale che queste siano realmente efficaci. Perché non avendo chiaro, come abbiamo visto appunto nella lezione sul piano di comunicazione, quali sono i nostri pubblici, non possiamo avere degli obiettivi chiari e quindi non possiamo, attraverso la nostra strategia, andare a definire quelle che sono le azioni più valide. Sparare nel mucchio è poco efficace. E come si mappa? Molto semplicemente, nell'ambito della Corporate Social Responsibility soprattutto, si utilizza la cosiddetta matrice potere-interesse. È una matrice molto semplice dove in alto a destra abbiamo il quadrante del alto potere, alto interesse, ovvero i cosiddetti key players. Vanno coinvolti attivamente, sono quei soggetti che non solo appunto hanno un alto interesse per quello che sono le nostre attività, le nostre azioni, il nostro essere, ma hanno un alto potere di influenza, un alto potere di determinazione. Appunto, pensiamo agli investitori, se sei una società quotata o hai dei fondi nel tuo capitale, pensiamo ai sindacati e alle parti sociali. Abbiamo poi il quadrante del alto potere, basso interesse, quindi soggetti che hanno un elevato potere di influenza e non solo, ma tutto sommato, visto che hanno tantissimi soggetti che possono essere nella loro sfera di interesse, la loro fettina di interesse potenzialmente bassa, quindi vanno tenuti dunque soddisfatti e pensiamo ad esempio al governo, agli enti regolatori, stakeholder importanti che hanno appunto un alto potere. Dalla parte opposta del quadrante abbiamo gli stakeholder basso potere, alto interesse, che vanno sempre tenuti informati. Pensiamo alle comunità locali, pensiamo alle organizzazioni non governative, che a seconda poi della rilevanza che la nostra azienda ha in un particolare settore, possono spostarsi in altri quadranti e quindi essere oggetto di attività diverse che non la mera informazione. E dopo andremo ad approfondire anche questo possibile tema. L'ultimo quadrante, naturalmente, è quello del basso potere, basso interesse. Quindi vanno genericamente monitorati, pensiamo al
grande pubblico indifferenziato, quindi un stakeholder generico che magari in prospettiva può evolvere muovendosi in un altro quadrante, ma che, diciamo, la signora Maria, se sei una società che non è strettamente consumer o quotata, può essere uno stakeholder da tenere genericamente monitorato senza che questo sia oggetto di specifiche iniziative, attività o strategie. Ovviamente lo stakeholder engagement, come detto dalla parola medesima, prevede che dal dialogo si passi anche all'ascolto attivo e che questi si amalgamino perfettamente. Dialogo versus informazione. Questo è un passaggio cruciale, perché già vale, e l'abbiamo visto in altre lezioni, negli ambiti sia del digitale che delle media relations, ma nella corporate social responsibility, la comunicazione di CSR non è un monologo, tradotto io ti dico quanto sono bravo, ma è sempre un dialogo a due vie. Non bisogna cadere appunto nell'errore di comunicare, raccontare dalla torre d'avorio, quindi una informazione top down, perché soprattutto per quello che riguarda appunto tematiche legate alla CSR è una strategia decisamente non vincente. E che cos'è l'ascolto attivo? Non significa soltanto sentire, ma capire le aspettative, le critiche, le preoccupazioni. E questo ovviamente non in maniera fine a se stessa, ma con l'obiettivo, sempre nel circolo virtuoso del feedback e della circolarità dell'informazione, per migliorare poi quelle che sono le nostre strategie, la nostra narrazione e le nostre azioni. E parlando di corporate social responsibility in particolare, quali sono i principali strumenti di ascolto? In primis, e ne avrete sentito parlare o ne sentirete comunque parlare laddove vi doveste avvicinare alle tematiche della CSR, è l'analisi di materialità. Sembra un parolone, tradotto è un processo strutturato, sondaggi, interviste, per chiedere agli stakeholder quali temi ESG ritengono più importanti. Questo è il pilastro, è il fondamento degli strumenti di ascolto. L'analisi di materialità, laddove vi sia una strategia legata alla CSR, è il punto da cui partire. Non può mancare ovviamente il social listening, ovvero monitorare le conversazioni online. Ne abbiamo parlato diffusamente nella lezione sulla comunicazione digitale. Il social listening è uno strumento imprescindibile per la comunicazione digitale, ma lo è altrettanto per quello che è la corporate social responsibility. L'abbiamo detto, nel mondo dei social e in particolare per quelli che sono in primis la generazione Z, ma non solo, le tematiche ESG e le tematiche legate alle corporate social responsibility sono particolarmente sentite, sono particolarmente discusse e trattate sui social e nell'infosfera digitale. Quindi il social listening è completamente imprescindibile. Ultimo, ma non meno importante, ci sono i focus group e gli stakeholder panel, ovvero incontri periodici con rappresentanti dei nostri stakeholder. Come intuitivo, queste sono attività più importanti per quelli che sono i nostri stakeholder nel quadrante alto potere, alto interesse, perché sono attività che presuppongono un impegno magari in presenza o online, ma live, dal vivo, che impegni direttamente il management di un'azienda o di un'istituzione, ma che possono essere in grado di avere un valore aggiunto molto importante

perché hai davvero una conversazione a due vie rilevante con degli stakeholder importanti. Esiste poi, particolarmente importante nel tema del CSR, l'avere un coinvolgimento reale. È il livello più alto dell'engagement. Non solo ti ascolto, ma ti invito a coprogettare le soluzioni con me. Tradotto, partnership. Non voglio chiamarlo uno strumento, è una modalità. È un livello appunto il più alto, perché diciamo è la ciliegina sulla torta, il gioiello della corona di quelle che possono essere le nostre attività, il nostro impegno nella corporate social responsibility, perché porto al mio interno, incorporo dentro di me quelle che sono le istanze e gli interessi dei nostri stakeholder in maniera proattiva e in grado di realizzare e coprogettare veramente delle soluzioni molto vicine a quello che è l'interesse dello stakeholder. E vediamo degli esempi. Un'azienda che sviluppa un nuovo packaging sostenibile insieme a un'organizzazione non governativa ambientale. Ovviamente un endorsement non solo di comunicazione, non deve essere pensato come un'iniziativa di comunicazione, perché devi essere, ricordiamolo sempre, coerente, autentico, e lo rivedremo, ma è un qualche cosa appunto che va a impattare direttamente su un tuo processo produttivo e su una tua leva strategica, per l'appunto se è un prodotto con un packaging. Pensiamo a una fabbrica che crea un comitato di cittadini locali per monitorare le emissioni. Coinvolgimento appunto del territorio. Come dicevamo prima, le comunità locali possono essere in un quadrante o muoversi in un altro quadrante della matrice di qui sopra, in relazione a quello che è la nostra presenza sul territorio. Se la nostra presenza sul territorio è quello di un ufficio commerciale di due persone, ovviamente lo stakeholder comunità locale avrà una rilevanza ben diversa rispetto a un'azienda che sul territorio ha uno stabilimento, un cementificio, ad esempio, ad alto impatto ambientale con centinaia, di dipendenti. Ovviamente, appunto, lo stakeholder comunità locale riveste un'importanza, una rilevanza, completamente diversa. L'esempio che in un'altra lezione abbiamo fatto sul welfare Luxottica può essere calato ad esempio all'interno di questi esempi, perché il welfare Luxottica era governato da un comitato al cui interno erano presenti manager dell'azienda e le organizzazioni sindacali. Un altro esempio è un'azienda tech che collabora con l'università per definire i principi etici dell'intelligenza artificiale. O, ad esempio, mi piace citare in questa tipologia di esempi, il caso di TIM, che qualche anno fa decise di fare una collaborazione con Wikimedia, quindi diciamo la fondazione che gestisce Wikipedia, per coinvolgere le università nel riscrivere congiuntamente fra Wikimedia e le università alcune voci tecnologicamente rilevanti di Wikipedia, quindi a beneficio di tutta la comunità di Wikipedia. Vediamo dunque uno spunto di riflessione. Pensate a un'azienda che opera vicino a casa vostra, un supermercato, una fabbrica. In che modo vi sentite o non vi sentite stakeholder? Ad esempio, l'azienda dialoga con la comunità locale? Veniamo alla comunicazione della CSR, strumenti, campagne e strategie per raccontare l'impegno. Analizzato dunque quelle che sono le tematiche di Corporate Social Responsibility legate agli ESG, vediamo dunque un'azienda o un'istituzione cosa può fare, deve fare, non può fare nel raccontare ai propri stakeholder il proprio impegno.

propri risultati, la propria missione. Il primo strumento è il report di sostenibilità, oggi noto come DNF, dichiarazione non finanziaria, come dicevamo nella precedente lezione, uno strumento che sta acquisendo sempre maggiore importanza anche da un punto di vista regolamentare, tanto che, come dicevamo, per le società quotate oggi è uno strumento non solo obbligatorio, ma che deve essere completamente integrato nella reportistica di bilancio obbligatoria appunto per le società quotate. E rivediamolo quindi come strumento di comunicazione. Non è solo un documento tecnico per gli investitori, è la vera e propria storia dell'impegno aziendale. La DNF nasce, purtroppo intuitivamente, come uno strumento di o reportistica obbligatoria o per addetti ai lavori, spesso con linguaggi incomprensibili. Sta evolvendo, deve evolvere ancora, e qual è l'evoluzione? Nasce come un PDF statico di 200 pagine. Deve evolvere, sta evolvendo in siti web interattivi, con video riassunti e infografiche e contenuti snackable per i social media. Quindi uno strumento vivo, uno strumento dove il digitale e quindi l'integrazione, sempre ricordiamoci nell'ottica della comunicazione integrata, deve farla da padrone in un pensiero strategico complessivo a 360 gradi, con un obiettivo: rendere i dati spesso complessi accessibili, comprensibili e, soprattutto aggiungo, interessanti per un pubblico vasto. All'interno della DNF vi sono oggettivamente termini obbligatori e dati di difficilissima comprensione. Per il grande pubblico già capire, facciamo un esempio di un termine complicato, la differenza tra le emissioni cosiddette scope 2 o scope 3 è complicatissimo. Il compito della comunicazione legata alla CSR è rendere questo, tradurli nel senso buono per i nostri stakeholder, di modo tale che essi possano davvero comprendere i risultati e quello che di buono, in maniera trasparente e autentica, stiamo facendo. Esistono poi le campagne sociali, dette anche brand activism. Qui nella scala, diciamo, della comunicazione della CSR e della complessità delle attività di comunicazione della CSR, iniziamo a salire. Qual è la definizione? Campagne di comunicazione in cui il brand prende una posizione netta su un tema sociale o politico controverso. Sottolineiamo il termine controverso. Pensiamo ad esempio ai diritti LGBTQ+, al razzismo, alla parità di genere. Temi, appunto, controversi, in cui prendere una posizione è complesso, molti non lo fanno, alcuni lo fanno. Pensiamo ad esempio a Nike con Colin Kaepernick, believe in something even if it means sacrificing everything. Questo ha fatto la storia delle campagne di brand activism. Nike e Colin Kaepernick hanno fatto una scelta molto divisiva per certi versi. E qual è rischio versus ricompensa? Perché ovviamente prendere posizione su un tema controverso comporta dei rischi, ma può avere delle importanti ricompense. Qual è il rischio principale, intuitivamente? Alienare i clienti che non sono d'accordo. Il boicottaggio, banalmente. Nike ha avuto dei boicottaggi. Ma qual è la ricompensa? Creare un legame fortissimo con i clienti che condividono quei valori. Quindi stabilire una forte brand loyalty. E anche in questo caso, soprattutto nei primi anni di quella comunicazione che appunto è durata tanti anni, la ricompensa per Nike è stata

superiore a quella che ha rappresentato la quota di rischio boicottaggi. Ovviamente, nel momento in cui si decida di fare una campagna di brand activism, bisogna preventivamente valutare correttamente quelli che sono i rischi e le opportunità. Più

credibile, autentico, l'abbiamo detto più e più volte in altre lezioni. L'attivismo esterno deve riflettere le politiche interne. Non c'è nessun peggior errore che non essere credibili, coerenti e autentici quando fai brand activism. Un'altra attività è il cause-related marketing, CRM, che può essere confuso con analogo acronimo relativo al marketing, ma nel campo delle attività di comunicazione della CSR ha questo significato l'acronimo. E qual è la definizione? Una partnership commerciale fra un'azienda profit e un'organizzazione non profit in cui la vendita di un prodotto è collegata a una donazione. Questo genere di attività è molto diffuso, vi sono stati casi molto, molto positivi, altri meno, magari li vediamo. E come funziona? Compra questo prodotto e un euro sarà donato a. So già molti di voi a cosa staranno pensando, ma vediamo prima esempi famosi. Forse il più famoso nel corso del tempo è stato il Product Red di Apple e non solo per la lotta all'AIDS. Pensiamo all'Acqua per la Vita, Armani e Unicef, pensiamo a Dash e all'ospedale Buzzi. Ovviamente a tutti viene in mente il caso negativo per eccellenza che ha monopolizzato le cronache degli ultimi anni, il Pandoro Gate di Chiara Ferragni. Ma vediamo il vantaggio cosiddetto win-win-win. L'azienda aumenta le vendite e migliora l'immagine. La non profit raccoglie fondi e visibilità. Il consumatore si sente benefattore con un semplice acquisto. Di nuovo, anche in questo caso è fondamentale la trasparenza, è fondamentale l'autenticità e sembrerebbe un'ovvietà, ma il Pandoro Gate ha dimostrato che così non è, è fondamentale il rispetto delle regole. È un autogol potentissimo e lo abbiamo visto, non rispettare le regole o cercare attraverso un'attività di cause-related marketing di farsi soltanto pubblicità senza che a questo corrisponda una autenticità dell'iniziativa medesima. Spunti di riflessione. Preferite un'azienda che fa brand activism, prende posizione come Nike, una che fa cause-related marketing, dona per ogni prodotto venduto come ad esempio Dash? Quale vi sembra più autentica? Vediamo degli approfondimenti, dei case study, parliamo un attimo di Ben & Jerry's, di IKEA, di partnership e di sfide future. Ovviamente le tematiche relative alla corporate social responsibility e alla comunicazione di questo sono una disciplina recente e sono una disciplina in continua evoluzione, dove la parola chiave che accomunerà quello che abbiamo visto e che andremo a vedere è sempre autenticità e coerenza. Partiamo dal case study di Ben & Jerry's. Immagino che molti di voi conoscano Ben & Jerry's, è un produttore di gelato. La sua missione in tre parti è che fin dalla fondazione, i fondatori, proprio Ben & Jerry, l'azienda ha una missione tripartita. Prodotto, il migliore. Loro vogliono fare il miglior gelato al mondo. Economica, devono fare un profitto che sia sostenibile. E abbiamo visto nella precedente lezione cosa vuol dire, ad esempio, la triple bottom line. E sociale, usare l'azienda per il cambiamento. Ben & Jerry's ha l'attivismo nel DNA. La CSR non è un programma, non è il bel vestito della domenica da far vedere, è il motivo stesso per cui l'azienda esiste. Nella missione dei fondatori fa parte proprio dei tre pilastri per cui hanno fondato l'azienda. E questo loro DNA si è tradotto in numerosi esempi della loro vita

chiamiamola vita aziendale. Ad esempio, nomi di gelati legati a cause, ad esempio Justice Remixed, a campagne per la giustizia climatica, al supporto al Black Lives Matter. Parecchie campagne hanno visto l'impegno reale e concreto di Ben & Jerry's. E qual è la lezione? L'autenticità totale. Quando, magari soprattutto il consumatore americano, pensa a Ben & Jerry's, lo pensa inscindibilmente collegato a corporate social responsibility e principi ESG. E l'hanno tradotto anche con una comunicazione irriverente, coraggiosa e a volte controversa, ma di nuovo al 100% coerente con la loro storia. Recentemente uno dei fondatori, Ben in particolare, è di nuovo saltato agli onori delle cronache criticando il gigante Unilever per non supportare le cause di Ben & Jerry's. Quindi sono state molto vocali anche nelle vicende relative al tema dei palestinesi. Quindi sono realmente, ci mettono la faccia direttamente in prima persona, perché appunto fa parte del loro DNA. Un altro case study, sempre internazionale, che è interessante raccontare, è quello di IKEA. IKEA che si è data la strategia, ha adottato la strategia e l'ha incorporata intimamente del People and Planet Positive. Anche qua, vedete, le P tornano sempre, tornano nel marketing, tornano nella comunicazione corporate. Qual è questa strategia? Rendere la sostenibilità accessibile alle masse. E come? Non solo con grandi campagne, ma integrando la sostenibilità nel prodotto. Quali sono degli esempi concreti di cose che ha fatto IKEA? In termini di comunicazione, insegnare ai clienti a sprecare meno, in termini di cibo, di energia. IKEA, frequentata da centinaia di migliaia di persone ogni mese, è stata fra le prime a attuare questo tipo di comunicazione anche e soprattutto direttamente nei propri punti vendita. Quindi a contatto stretto con lo stakeholder cliente attuale o potenziale. E si è tradotto nel prodotto, vendita di pannelli solari, di lampadine a LED, rubinetti che riducono il consumo d'acqua. In Italia IKEA sono stati fra i primissimi a vendere su larga scala lampadine a LED. Qualcuno potrebbe obiettare di bassa qualità, ma accessibili. All'inizio della loro diffusione le lampadine a LED costavano 10 euro alla lampadina piccola. Ovviamente IKEA, coerentemente anche con quelle che sono le loro sempre state strategie di prodotto e marketing, hanno agevolato con prezzi decisamente più bassi la diffusione delle lampadine a risparmio energetico e con un modello di business al cui interno venissero coinvolti progetti di circular hub per il ritiro e la rivendita dell'usato. Quindi di nuovo lo vediamo, azioni concrete, azioni coerenti e soprattutto nel momento in cui sei un retailer, azioni la cui visibilità è diretta al tuo stakeholder principale, che appunto per un retailer è il cliente. Il tutto sempre con, e non mi stancherò mai di dirlo, autenticità e coerenza. Vediamo poi un approfondimento sull'impatto sociale e le comunità, ovvero andare oltre l'ambiente. Perché, non voglio dire uno degli errori più comuni, ma uno degli equivoci più comuni è che spesso la CSR è vista come green, solo ambiente, ma la S di social, sociale, è altrettanto importante. E quali possono essere esempi di iniziative S, social? Pensiamo a

progetti di diversity e inclusion interni. Pensiamo al supporto alle comunità locali dove l'azienda opera, ad esempio sponsorizzazioni culturali, sportive. Non abbiamo trattato delle tematiche delle sponsorizzazioni che meriterebbero delle lezioni a sé stanti, ma soprattutto a livello locale le sponsorizzazioni sono al confine, diciamo, tra quelle che sono iniziative di comunicazione e quelle che sono iniziative intimamente di CSR, perché appunto, soprattutto a livello locale, senza una sponsorizzazione di un'azienda o di un'istituzione, alcune iniziative culturali o sportive semplicemente non esisterebbero. Quindi, differentemente dalla mostra del grandissimo artista che può essere sponsorizzata per farla ancora più bella o lato aziendale per darsi una buona visibilità, sul territorio la sponsorizzazione diventa, perdonatemi l'espressione, fattore di vita o di morte dell'iniziativa stessa. E per questo l'abbiamo inserito prevalentemente legata alla CSR e non abbiamo affrontato in una lezione dedicata in particolare. Abbiamo poi il volontariato d'impresa, ovvero dare ore di lavoro ai dipendenti per fare volontariato. È ancora poco diffusa come pratica, soprattutto se pensiamo all'Italia, si sta, diciamo, diffondendo lentamente e soprattutto nelle grandi aziende, nella partnership che abbiamo citato nelle lezioni sulla comunicazione interna fra le risorse umane, appunto, e la comunicazione interna, ancora non è scattato quell'interruttore che ha portato a aumentare, diciamo, la velocità di diffusione di questo genere di iniziative. Quali sono gli errori comuni da evitare? E purtroppo sono tanti e sono rilevanti. Il primo è il purpose washing o woke washing, come il greenwashing, ma sui temi sociali. Ovvero abbracciare una causa, ad esempio il Pride Month a giugno, sui social o sul mondo digital o nel mondo reale, senza avere politiche interne coerenti, ad esempio discriminando i dipendenti LGBTQ+ o simili. Questo ovviamente è il primo e più grande errore che vi sia, soprattutto, l'abbiamo citato non a caso, sui temi della diversity e inclusion, il rischio è particolarmente forte e devo dire le scivolate sulla buccia di questa banana da parte di aziende, enti e istituzioni sono, ahimè, ancora molto molto numerose. La mancanza di integrazione. La CSR è gestita da un ufficio isolato, non è integrata nella strategia. Penso che l'abbiamo detto fino allo sfinimento. Sia la comunicazione sia la CSR fanno intimamente parte del DNA e del cuore pulsante del sistema nervoso dell'impresa. Non devono essere sull'attore d'avorio guardando a se stesse o isolate guardando al resto dell'azienda. Il vantarsi, usando il termine inglese bragging, una comunicazione arrogante, autocelebrativa, che non ammette fallimenti. La trasparenza è anche dire ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ecco cosa abbiamo imparato. Ne abbiamo parlato anche nell'azione sui social. La comunicazione autentica è anche quella che riconosce, la comunicazione anche durante una crisi è quella che riconosce che ci sia stato un problema, ci sia stato un errore. L'importante è riuscire a passare avanti e a cogliere gli insegnamenti che quel problema, quella crisi, quel fallimento hanno portato. L'abbiamo detto, incoerenza, dire una cosa e farne un'altra. Ad esempio, fare una campagna sulla salute, ma continuare a vendere prodotti nocivi
o quantomeno poco salutari. Per chi lavora in certi settori, pensiamo al settore del tabacco, pensiamo al settore del gambling, del gaming, quindi scommesse, gioco d'azzardo o al più ampio settore farmaceutico, ovviamente questo è uno dei rischi principali. Ultimo, ma non meno importante, anche perché si sta diffondendo ed è oggetto delle più recenti ricerche, il cosiddetto greenwashing. Non comunicare gli sforzi nel campo della CSR per non correre il rischio di essere accusati di greenwashing. Sembra un ragionamento machiavellico, in realtà il rischio, tradotto in parole povere, è anche se sto facendo delle cose belle, ho una bellissima visione, una bellissima missione, sono molto coerente, ma non voglio correre rischi, quindi non comunico e non racconto niente. Uno potrebbe dire, non facendo uno sbagli, ecco, hai perso una grande opportunità e perdere una grande opportunità significa probabilmente, perdere valore nei confronti dei tuoi stakeholder. Sfide e best practice. Andiamo a fare un po' un riepilogo di best practice e punti di attenzione. Essere autentici. La CSR, l'abbiamo detto, deve partire dai valori reali. Integrare, legare, aggiungo intimamente, la CSR al business, la famosa tripla bottom line. Essere trasparenti, dati, obiettivi, successi, fallimenti. Dobbiamo essere, per usare un'espressione molto diffusa, una casa di cristallo, quindi poter essere in grado di farci vedere da fuori, ma con chi ci vede da fuori, appunto, avere un dialogo costante, un ascolto attivo, un circolo virtuoso della comunicazione. E raccontare storie umane, usare lo storytelling, la narrazione e i dipendenti come ambassador. L'abbiamo visto anche parlando di comunicazione interna, utilizzo dei social, utilizzo di LinkedIn, anche per la CSR. La voce dei nostri dipendenti può essere davvero un megafono, può essere davvero autentica e può essere davvero in grado di raccontare in maniera coerente, reale e di nuovo autentica quello che siamo e quello che facciamo. Le sfide future. La B Corp, nella precedente lezione ne abbiamo visto la definizione, e l'economia rigenerativa. Cosa vuol dire? Non basta più non fare danni. Si chiede alle aziende di essere una forza positiva e rigenerativa per la società e l'ambiente. Il ruolo che le aziende e le istituzioni ricoprono non solo sui territori, ma più in generale nella società dove vivono è così rilevante ed è così importante che esso sia perfettamente integrato in un'ottica circolarmente virtuosa con tutti gli stakeholder. Andiamo alle conclusioni. Il principale takeaway: la comunicazione della CSR non è pubblicità sociale, è la gestione strategica del dialogo, basata su fatti concreti e ascolto attivo. Questo dovremmo scolpircelo tutti nella pietra laddove parliamo di comunicazione legata alla corporate social responsibility. E qual è il concetto chiave? Una CSR efficace si fonda su due pilastri: credibilità, data dai fatti e dall'integrazione, e trasparenza, data dalla comunicazione onesta. Penso che questi siano davvero gli elementi cruciali della CSR e della comunicazione legata alla CSR. Spunti di riflessione. Cosa significa comunicare seriamente la CSR? Quali sono gli errori da evitare? E qual è la differenza fra green

washing e green hashing. Vediamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che opera vicino a casa vostra, un supermercato, una fabbrica. In che modo vi sentite o non vi sentite stakeholder? L'azienda dialoga con la comunità locale? Preferite un'azienda che fa brand activism, prende posizione come Nike, o una che fa cause-related marketing, dona per ogni prodotto venduto come Dash? Quale vi sembra più autentica? Cosa significa comunicare seriamente la CSR? Quali sono gli errori da evitare? Qual è la differenza fra greenwashing e greenhashing? Abbiamo terminato questa seconda parte della lezione sulla CSR. Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso e vi ringrazio.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni a nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono la dottoressa Maria Chiara Pandolfo, sono neuropsichiatra dell'età evolutiva e psicoterapeuta, socio ordinario dell'ARPAD, che avrete già sentito nominare, è l'Associazione Romana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente e del Giovane Adulto, all'interno del quale sono socio ordinario. Collaboro da tanti anni, dalla sua fondazione, con la cooperativa Rifornimento in Volo a Roma, che è una cooperativa sociale dove ci occupiamo di valutare e prendere in carico adolescenti e le loro famiglie, nonché giovani adulti, con disagio psicologico e psicosociale anche intenso. All'interno di questa cooperativa sono responsabile dell'area delle consultazioni e dell'area della ricerca. Nella lezione di oggi parleremo della clinica dei disturbi dell'umore in adolescenza. Ho articolato la lezione in questi tre argomenti. I disturbi depressivi in adolescenza, la sfida della complessità, sarà il primo argomento. Classificazioni diagnostiche dei disturbi dell'umore in adolescenza e esperienza soggettiva sarà il secondo. Emozioni, umore e sé, cenni di neurobiologia dei disturbi dell'umore sarà il terzo. Passiamo quindi a parlare del primo argomento. I disturbi depressivi in adolescenza, la sfida della complessità. Una piccola premessa sul termine complessità. L'avrete incontrato già più volte nel corso dei vostri studi. È una parola chiave fondamentale per studiare e leggere i fenomeni che hanno a che fare con gli organismi viventi. E sicuramente lo sviluppo della mente umana e del cervello rappresentano l'apice raggiunto dall'evoluzione naturale rispetto alla complessità. E questo ha una conseguenza importantissima, che vorrei mettere a fondamento delle cose che diremo oggi, di cui vi parlerò oggi, e cioè che l'approccio al nostro campo da questo, non può che essere in conseguenza di questo, improntato all'umiltà. L'umiltà legata alla coscienza del nostro non sapere. Questo da una parte ci dipende dal fatto che l'epistemologia della conoscenza da Kant in poi ci ha insegnato che la cosa in sé è di per sé inconoscibile, perché noi la conosciamo la realtà attraverso le nostre lenti e attraverso il metodo con cui la osserviamo e con cui la indaghiamo. Ovviamente il metodo scientifico più nella sua rigorosità determina punti di vista, ci crea punti di vista scientificamente attendibili su quella cosa, che però resta di per sé inconoscibile. Ecco, sicuramente i progressi delle neuroscienze, sono stati molto importanti e sono tumultuosi, progrediscono anno dopo anno, però dobbiamo ricordare che la complessità del cervello umano è veramente elevatissima. Vi mostro questa diapositiva in cui abbiamo da una parte una fotografia al microscopio elettronico di corpi neuronali con i loro dendriti, con i loro alberi dendritici, che si collegano uno all'altro a formare le complesse reti neurali e dall'altra abbiamo l'immagine di una connessione sinaptica con le vescicole sinaptiche che rilasciano i neurotrasmettitori nello spazio sinaptico. Stavo dicendo che quello che vediamo in questa fotografia lo dobbiamo immaginare esteso quasi all'infinito, perché noi abbiamo un quantitativo di neuroni pari a 90 miliardi e abbiamo 100.000 miliardi di connessioni sinaptiche. Questo ci fa capire come siamo ancora molto lontani da una conoscenza approfondita del funzionamento del cervello, in particolare della sua fisiopatologia e quindi del poter collegare funzioni, strutture e anomalie. Un'altra conseguenza di questo ci porta a dire che la diagnosi e quindi la possibilità di inquadrare da un punto di vista della comprensione dei fenomeni patologici nel campo della psichiatria, la diagnosi è particolarmente scivolosa, aleatoria, controversa. Questo perché? Perché i fenomeni che
le alterazioni comportamentali che noi possiamo osservare nelle persone, che in qualche modo definiamo disturbi mentali, non corrispondono a alterazioni anatomopatologiche, fisiopatologiche, alterazioni biochimiche o genetiche all'interno del cervello che siano note. Abbiamo solo delle scarse evidenze ancora. La complessità della diagnosi è maggiore in adolescenza. Necessità di distinguere tra caratteristiche evolutive e caratteristiche patologiche. L'adolescenza, come sapete e come già vi avranno detto nelle precedenti lezioni, è una fase evolutiva caratterizzata da un alto tasso di discontinuità e di cambiamento. Questo significa che l'adolescente, mentre cambia, mentre si sviluppa, deve fronteggiare questo tumulto interno e questo lo espone fisiologicamente a momenti di crisi, a vissuti di disagio che possono diventare sintomatici, anche acutamente sintomatici, ma all'interno ancora di una fisiologia del processo di sviluppo. E quindi abbiamo una maggiore difficoltà perché dobbiamo essere in grado di distinguere tra caratteristiche specifiche, peculiari di quell'adolescente con quelle caratteristiche che sta fronteggiando il proprio processo evolutivo da l'adolescente che invece sta sviluppando e manifestando caratteristiche francamente patologiche oppure a rischio di strutturazione patologica. Qui vediamo come agiscono i meccanismi epigenetici, che sono i fattori esterni, i fattori ambientali agiscono a livello molecolare sul DNA. Qui vediamo un cromosoma e vediamo come il materiale genetico, la cromatina, si svolge, qui è avvolto intorno a dei rocchetti perché è lunghissimo il materiale genetico, quindi per essere contenuto in pochissimi micron che sono lo spazio dei cromosomi deve essere tutto arrotolato. Però nel momento in cui si svolge, noi abbiamo delle porzioni regolatorie nel DNA che sono porzioni che non codificano per le proteine, non hanno geni, ma servono a far agire i meccanismi epigenetici. Vedete questa piccola cosina rossa? È un gruppo metile, una metilazione che vuol dire un atomo di carbonio con due atomi di idrogeno che si va ad apporre e a determinare un contrassegno sulla filamento di DNA che determinerà che i geni vicini a questa porzione dove è stato messo il contrassegno verranno espressi o non verranno espressi, o verranno più o meno espressi. Quindi che succede? Che noi ereditiamo il DNA, il materiale genetico che è geneticamente determinato per l'appunto. La struttura non cambia, però cambia la forma. Cioè l'esterno, l'ambiente esterno, attraverso i meccanismi epigenetici, come per esempio la metilazione sulle porzioni regolatorie, determina un cambiamento della forma del DNA, perché verrà espresso una parte o un'altra parte. È come gli origami, che da pezzetti di carta simili, da un unico pezzetto di carta, possono derivare diverse forme. E questo è molto importante perché ci dice anche che la teoria psicoanalitica, per esempio, aveva avuto un'intuizione che l'epigenetica ha dimostrato come vera, e cioè che le relazioni primarie, l'ambiente di accudimento, le relazioni infantili fossero fondamentali per determinare chi siamo, chi diventeremo, perché questi contrassegni epigenetici sul nostro DNA rendono ragione della unicità di ciascuno di noi, della specificità e quindi anche della variabilità dei diversi quadri clinici e di come tutto si differenzia. Passiamo a parlare della depressione in adolescenza. I vissuti depressivi sono intrinseci al processo adolescenziale. Durante il cambiamento che è mosso dal meccanismo biologico della pubertà e del processo puberale e come dicevamo prima, dove l'ambiente assume un'importanza cruciale perché quell'adolescente affronti i cambiamenti e diventi la persona che sarà, però dobbiamo dire che è intrinseco alla fisiologia dell'adolescenza incontrare da parte dell'adolescente vissuti depressivi, che sono i vissuti di perdita, per esempio di perdita del corpo dell'infanzia, di perdita dei genitori dell'infanzia, vissuti di colpa che sono intrinseci al processo di cambiamento, la fragilità narcisistica che è caratteristica del turmoil adolescenziale.
la maturazione dei processi cognitivi, che permette di pensare pensieri prima inimmaginabili che portano angosce esistenziali. Tutto questo espone l'adolescente in modo fisiologico a sperimentare vissuti depressivi. Il modello psicoanalitico, la posizione depressiva, la depressività e la depressione. Il modello psicoanalitico ci ha fornito molte importanti teorie che ci aiutano a comprendere, diciamo, i fenomeni depressivi nella loro transizione tra l'aspetto fisiologico e quello patologico. In particolare Melanie Klein, con la teorizzazione della posizione depressiva che succederebbe alla posizione schizoparanoide, ci porta a far vedere come l'introiezione di oggetti, dell'oggetto intero che segue alle fasi più precoci in cui l'oggetto viene scisso in una parte buona e in una parte cattiva, quell'introiezione dell'oggetto intero comporta inevitabilmente una quota di dolore mentale ed è l'acquisizione della posizione depressiva, che quindi sarebbe una tappa di crescita, una tappa di crescita nel processo affettivo e cognitivo. Possiamo pensare quindi, da un punto di vista psicoanalitico e seguendo questa teorizzazione, che laddove c'è depressione c'è fallimento della posizione depressiva. Sicuramente in adolescenza noi abbiamo un'oscillazione tra questi due aspetti, cioè tra momenti in cui l'adolescente arriva a una posizione integrativa e quindi soffre in maniera fisiologica, momenti in cui invece oscilla e ritorna su posizioni più regredite e quindi possiamo avere una sintomatologia, diciamo così. Dal punto di vista della psicanalisi dell'adolescenza, ricordiamo qua, è importante ricordare il contributo del concetto di depressività, che è stato elaborato da un autore francese, Philippe Guttone, ancora vivente, e che ha avuto un fertile scambio, interscambio con diciamo, il pioniere, il fondatore della nostra associazione, l'ARPAD, che è Arnaldo Novelletto, e che tuttora oggi ha un fertile scambio con noi. La depressività, secondo Guttone, è uno stato della mente di sospensione ed è la definisce come la disponibilità dell'adolescente a sentire l'affetto depressivo. L'affetto depressivo sarebbe il frutto di un travaglio rappresentativo, di un lavoro rappresentativo. Sappiamo che nell'adolescenza si compiono i processi di simbolizzazione grazie appunto alla maturazione del sistema nervoso centrale, e questo fa sì che l'adolescente non sia ancora pronto, è in corso, è un work in progress la possibilità di arrivare a rappresentare l'affetto, anche deprimendosi, e la depressività sarebbero quelle situazioni in cui invece, nel non poterlo ancora simbolizzare, abbiamo dei comportamenti agiti nel corpo, per esempio nelle somatizzazioni oppure nella realtà, però con la disponibilità a raggiungere l'affetto depressivo. Quindi Guttone ci aiuta a mantenere in una tensione dialettica il polo della fisiologia, diciamo così, e il polo della patologia, dell'emergenza della patologia. I disturbi depressivi in adolescenza vanno concettualizzati in modo dimensionale, in un continuum da lievi a severi. Diciamo che tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci porta a capire questa considerazione, cioè molto più vicino alla clinica reale è immaginare l'inquadramento delle problematiche depressive, ma in generale delle problematiche psicopatologiche, ma sicuramente di quelle depressive, in un modo dimensionale, in un continuum che va, diciamo, da ciò che è fisiologico normale a ciò che è severo. Quindi possiamo considerare che le categorie diagnostiche che vedremo più avanti, contenute nei manuali diagnostici come il DSM, sono il polo estremo del continuum e non tanto patologie a sé stanti. Depressione in adolescenza, vasto ed eterogeneo gruppo diagnostico a genesi multifattoriale. Quello che è ormai condiviso è che i fenomeni depressivi in adolescenza vanno considerati come un vasto gruppo molto eterogeneo con esiti evolutivi diversi. Questo ci dice, gli studi ci dicono, che la prevalenza della depressione è del 5-6%, 2-1 rapporto femmine-maschi.
Quindi, anche se noi consideriamo che i fenomeni depressivi possono essere fisiologici, quando andiamo a esaminare l'emergenza di situazioni francamente patologiche e quindi che per esempio rispondono ai criteri per la depressione codificati nelle classificazioni internazionali, vediamo che abbiamo un 5-6% di prevalenza nella popolazione adolescenziale delle problematiche depressive e abbiamo un rapporto doppio di femmine rispetto ai maschi. Questo non è vero nell'infanzia, i dati ci dicono che non c'è differenza di prevalenza tra maschi e femmine, invece in adolescenza questo cambia. Una conseguenza paradossale: molte depressioni adolescenziali hanno manifestazioni sotto soglia e non vengono rilevate. Cosa dicono molti studi? Ci dicono che fenomeni depressivi sotto soglia o che con manifestazioni diverse, perché come dicevamo la depressione in adolescenza è un ombrello molto ampio dove sotto ci sono molte eterogenee manifestazioni, quindi è possibile, gli studi ci dicono, che molti fenomeni depressivi non vengono rilevati. E questo è un po' paradossale perché abbiamo detto che la depressione è stata così considerata e studiata, diciamo, all'interno della fisiologia del processo adolescenziale, ma è stata meno curata, possiamo dire. Perché è molto importante rilevarle di più? Perché è importante rilevare di più queste forme sommerse? Perché noi sappiamo che, sempre dagli studi longitudinali, cioè quelli che, in cui cerchiamo di capire quello che vediamo oggi, cosa in un adolescente, cosa diventerà in futuro, quando sarà adulto, noi vediamo dagli studi che la depressione ha delle gravi conseguenze future. Una prima conseguenza frequente è lo stabilizzarsi della patologia depressiva e quindi la continuità con la depressione adulta. E poi abbiamo i tentativi di suicidio e i suicidi riusciti, l'autolesionismo, la suscettibilità, l'aumento della suscettibilità alle malattie fisiche, i problemi interpersonali, l'aumento di disturbi di personalità. Quindi abbiamo una gamma, diciamo, di esiti possibili psicopatologici che fanno sì che sia importante rilevarli di più, perché la depressione è la prima causa di disabilità nel mondo. In Europa il 50% dei costi della salute mentale per il trattamento di ansia e depressione. Quindi dalle agenzie internazionali di salute nazionale e internazionale viene chiesto di implementare gli studi sulla depressione in adolescenza per prevenire, prendere in carico prima e poter ridurre questo impatto così importante della depressione sui costi della salute mentale e sulla salute della popolazione. Passiamo a parlare di un argomento importante, entrando un po' più nel merito della depressione. Importanza degli studi di Sidney Blatt sulla depressione, a partire dagli anni 70 fino agli anni 2000. Depressione anaclitica, depressione introiettiva. Sidney Blatt è un autore statunitense, uno psicanalista e ricercatore, che ha compiuto moltissimi studi empirici sullo sviluppo della personalità e sulla depressione. Lui ha teorizzato, in linea con la teorizzazione di Freud, che ci sia una polarità fondamentale nello sviluppo della personalità tra due linee evolutive: la linea della definizione di sé, quindi la linea cosiddetta introiettiva o della libido narcisistica, e la linea delle relazioni interpersonali, diciamo la linea dell'attaccamento o la linea della libido oggettuale. Tutti noi ci differenzieremmo più o meno tra l'essere più o meno verso una dimensione introiettiva e più o meno verso una direzione anaclitica. Lo sviluppo della personalità procede con queste due linee che sinergicamente si intersecano e portando nello sviluppo di una personalità normale, a una buona armonia, diciamo, tra le due linee, che dovrebbero reciprocamente influenzarsi positivamente. Maggiore è la definizione di sé, maggiore è la bontà delle relazioni interpersonali che possiamo intrattenere. Però possiamo, diciamo, individuare due stili di personalità di base, uno stile anaclitico e uno stile introiettivo. A questi stili di personalità di base possiamo associare due tipologie di depressioni, una depressione anaclitica e una depressione introiettiva, a seconda di
quale tipo personologico è quella persona che va incontro a una depressione. La depressione anaclitica è quella depressione più caratterizzata, eccola, da sentimenti di abbandono, tristezza e solitudine. La depressione introiettiva è maggiormente caratterizzata da sentimenti legati al valore personale, al fallimento e alla colpa. È dimostrata la diversità nelle storie evolutive attuali, negli stili caratteriali e nell'espressione clinica della depressione di queste due tipologie caratteriali. Gli studi di Blatt, che sono stati studi empirici a lungo termine, hanno dimostrato la realtà della differenza di queste due tipologie, e anche questo ha avuto delle implicazioni, ha delle implicazioni sul trattamento, perché si è visto che le depressioni di tipo introiettivo hanno risultati, esiti migliori con terapie di tipo psicoanalitico, mentre le depressioni di tipo anaclitico hanno maggiori risultati con terapie, con un approccio più di tipo supportivo. Concludiamo questo primo argomento con questo spunto di riflessione che può interessarvi. Possiamo chiederci: può considerarsi risolto il dibattito decennale sull'esistenza clinica dei disturbi depressivi in adolescenza e sulla possibilità di diagnosticarli? Passiamo adesso al secondo argomento: classificazioni diagnostiche dei disturbi dell'umore in adolescenza e esperienza soggettiva. Nel DSM-5, uscito nel 2014, i disturbi depressivi dell'adolescenza sono uniti ai disturbi depressivi nell'adulto, quindi non ci sono differenziazioni per fascia d'età, tranne alcune note. Andiamo a vederli velocemente, li potrete trovare agilmente nei manuali, nel manuale diagnostico, nel DSM-5. Episodio depressivo maggiore in adolescenza. Pervasivo, umore triste, irritabilità, perdita di interessi e anedonia. Quello che è qui da segnalare, do per scontati gli altri criteri diagnostici per la definizione dell'episodio depressivo maggiore in adolescenza, quello che qui voglio segnalare è che in adolescenza il DSM-5 recepisce come criterio diagnostico alternativo alla presenza dell'umore triste, del pervasivo umore triste per almeno 2 settimane necessario per porre diagnosi, l'irritabilità. E questo è importante. Poi abbiamo il disturbo depressivo persistente, la distimia, che si caratterizza con un umore depresso quasi tutti i giorni per almeno un anno. La distimia ha un decorso cronico, esordisce spesso in età evolutiva e ha un'alta comorbilità psichiatrica, disturbi d'ansia, da uso di sostanze e si associa a disturbi di personalità. La distimia quindi è qualcosa di più cronico, di più persistente, meno grave rispetto all'episodio depressivo maggiore, ma più insidioso, e che rimanda molto a tutto il discorso che abbiamo fatto prima sull'eterogeneità e la molteplicità delle forme depressive in adolescenza. Abbiamo un'alta comorbilità che ormai è ben assodata, specialmente con i disturbi d'ansia, l'emergenza di disturbi di personalità e disturbi del comportamento. Disturbo da disregolazione dell'umore dirompente, esordio tra i 6 e i 10 anni, cronica, grave e persistente irritabilità, scoppi di collera. Il DSM-5 inserisce tra i disturbi depressivi questo disturbo che

esordisce tra l'infanzia e la pubertà e dagli studi si è visto che tende ad esitare, questi bambini possono sviluppare nell'età successiva, in età adulta, un disturbo depressivo maggiore. Il disturbo bipolare in adolescenza è sovrapponibile a quello degli adulti nei criteri diagnostici. I sintomi della mania e dell'ipomania in adolescenza possono essere diversi. Come sapete, il disturbo bipolare è oggi diagnosticato distinguendolo in disturbo bipolare tipo 1 e tipo 2 e in ciclotimia, anche questo lo potete facilmente trovare e ritrovare nei manuali diagnostici i suoi criteri. Però qui è importante, vi voglio sottolineare, il fatto che i sintomi della fase maniacale o ipomaniacale in adolescenza possono essere molto diversi che nell'adulto e può rendere molto difficile la diagnosi differenziale, perché per esempio un'estrema sensibilità al rifiuto, un'estrema irritabilità con scoppi esplosivi, diciamo, di collera, sintomi deliranti, oppure stati, passaggi veloci da uno stato depressivo a uno stato maniacale, a uno stato misto, sono tutti modalità di esordio degli episodi maniacali in adolescenza che rendono difficile la diagnosi differenziale, specialmente con i pattern emergenti di organizzazione borderline della personalità. Quali sono i limiti del modello DSM? Limiti dell'approccio categoriale, poca attenzione all'ecosistema, assenza nei criteri dell'esperienza soggettiva. Il DSM, come sapete, ha un approccio che pretende di essere puramente descrittivo e ateorico, e questo lo rende però lontano dalla considerazione che abbiamo fatto nella premessa precedente, e cioè, diciamo, che quello che vediamo potrebbe essere molto lontano, quello che noi pensiamo che siano le cose potrebbe essere molto lontano dalla cosa in sé, diciamo. E quindi l'approccio categoriale riduce molto questa possibilità di avvicinare la realtà clinica rispetto all'approccio dimensionale. Poi nel DSM abbiamo poca attenzione all'ambiente. Abbiamo visto quanto è importante su un piano proprio di conoscenze ormai appurate dal punto di vista delle neuroscienze e dell'epigenetica il contributo dell'ambiente. L'ecosistema nel DSM viene poco considerato. E poi non abbiamo praticamente criteri che riguardino di più l'esperienza soggettiva, che invece è qualcosa che sempre ci avvicina alla realtà, diciamo, dei fenomeni clinici che andiamo ad osservare. PDM2, diagnosi psicodinamica dimensionale, principi epigenetici della psicopatologia evolutiva, dedica una sezione ad ogni età. Il manuale diagnostico psicodinamico, nella sua seconda versione, uscita nel 2017 a cura del professor Lingiardi di Roma e di Nancy McWilliams, un'autrice statunitense, è un'importante alternativa nell'ambito della, diciamo, psichiatria e psicopatologia, della lettura della psicopatologia psicodinamica, ma sicuramente aperto a tutti i clinici di tutti gli orientamenti, è un'importante risposta e alternativa al DSM e ai limiti di esso che vedevamo prima. Il manuale diagnostico psicodinamico appunto si fonda sui principi psicodinamici, ma anche sui principi epigenetici che sostanziano il paradigma della psicopatologia evolutiva, e per questo tiene saldamente ancorato, diciamo, l'aspetto diagnostico con l'aspetto evolutivo, e così dedica ad ogni età, dalla prima infanzia all'infanzia, all'adolescenza, all'età adulta e all'età più anziana, una sezione separata. In particolare possiamo dire che la diagnosi che otteniamo dal DSM, dal PDM2, scusate, è una diagnosi dimensionale, funzionale, evolutiva e prototipica, cioè ci chiede di paragonare, diciamo, a dei prototipi clinici il nostro paziente, stabilendo il grado di somiglianza. Andando a parlare di come il PDM2 valuta la depressione, troviamo lo stile emergente di personalità depressiva. Approccio dimensionale, concetto di stile di personalità, tipo introiettivo o anaclitico.
Dicevamo appunto che il PDM

ci propone una diagnosi dimensionale che in adolescenza è ritenuto, e in adolescenza il PDM2 ci invita a ritenere come predominante l'asse M, cosiddetto, l'asse cioè del funzionamento mentale, perché parliamo di persone in evoluzione e quindi l'organizzazione della personalità non è ancora strutturata, ma il funzionamento mentale può essere descritto e valutato in modo molto articolato e ci può dare indicazioni su quelli che si stanno costituendo come pattern emergenti di disturbi di personalità o di stile di personalità, perché noi tutti abbiamo uno stile di personalità non necessariamente con punti di forza e punti di debolezza, non necessariamente patologico. Con il PDM2 possiamo descrivere, diciamo, il profilo di personalità dei nostri adolescenti a partire dal funzionamento mentale. Il PDM2 recepisce gli studi di Blatt sulla depressione anaclitica introiettiva e quindi ci permette di distinguere il tipo introiettivo e il tipo anaclitico. Passiamo a un altro argomento collegato con questo, lo studio IMPACT, Improving Mood with Psychoanalytic and Cognitive Therapies, su adolescenti con depressione da moderata a severa. IMPACT Me, Midgley e altri 2015. Dicevamo prima che sono richiesti studi più approfonditi sulla evoluzione dei fenomeni depressivi in adolescenza e quindi vi voglio citare questo studio che sta essendo condotto, che è durato molti anni in Inghilterra, perché è uno studio su una coorte molto ampia, che è difficile da trovare negli studi di ricerca empirica sui trattamenti degli adolescenti, e sono circa 500 pazienti adolescenti con diagnosi di depressione da moderata a severa, da criteri del DSM-5, che sono in trattamento o in terapia cognitivo-comportamentale o in terapia psicodinamica e vengono confrontati con una parte di pazienti che riceve solo le terapie ambulatoriali farmacologiche. L'ipotesi base di questo studio è che i pazienti adolescenti possano avere una maggiore risultati migliori se trattati in psicoterapia. Lo studio IMPACT-Me è uno studio in una sottocoorte di pazienti, circa 80, dove è stato fatto uno studio sull'esperienza soggettiva dei sintomi depressivi. Quello che è venuto fuori è che questi adolescenti sperimentano disperazione, infelicità, pianto, rabbia e violenza, visione nera su ogni cosa, isolamento e ritiro, impatto negativo sulla scuola. La cosa da dire su questo è che la rabbia e la violenza è molto più dell'irritabilità che viene recepita nel DSM-5 e l'impatto negativo sulla scuola anche è molto importante dal punto di vista dell'esperienza degli adolescenti. Perché è importante questo? Perché è possibile distinguere, se si fanno studi di questo tipo, diverse forme depressive in adolescenza e intercettare i casi che sfuggono all'osservazione clinica. Scelta del tipo di trattamento. Grazie a studi come questo studio IMPACT-Me possiamo distinguere diverse forme depressive e anche capire le implicazioni che queste hanno sul trattamento, individuando quale trattamento è migliore per quale tipo di forma. E questo è molto importante. Concludiamo questo secondo argomento con un secondo spunto di riflessione. Perché è fondamentale nella diagnosi psicopatologica, in particolare in quella dei disturbi dell'umore, considerare l'esperienza soggettiva degli adolescenti? Siamo arrivati al terzo argomento, che riguarda emozioni, umore e sé, cenni di neurobiologia dei disturbi dell'umore. Emozione come il tempo quotidiano. Umore come il clima. E possiamo usare questa metafora del tempo e del clima per pensare alle emozioni come se fossero il tempo di ogni giorno e all'umore come il clima. Tutti i paesi si distinguono per il clima che hanno, mite, freddo, temperato o continentale. Lo stesso vale per le persone, noi ci differenziamo nell'umore prevalente e l'umore è, diciamo, lo stato d'animo persistente e prevalente che tendiamo ad assumere. Questo, gli individui variano nel loro stato d'animo predominante, esperienza emotiva e senso di sé. Questo

particolarmente intrinseco, diciamo, connaturato alla struttura del nostro sé. Abbiamo detto emozioni e umore. Dove albergano le emozioni? Albergano nel sistema limbico. Guardiamo questa immagine dove vediamo il sistema limbico collocato nelle strutture centrali e in profondità del nostro cervello.

che è il sistema limbico che contiene, oltre ad albergare le emozioni, contiene i centri della sete, della fame, della sessualità. È così importante perché ci ha permesso di adattarci all'ambiente, in quell'adattamento che dicevamo rende noi quello che siamo, cioè nella nostra interazione con l'ambiente. Il sistema limbico è venuto prima della corteccia, il nostro apparato pensante razionale, a livello evolutivo, filogenetico, però ancora oggi, diciamo, funzioniamo prima col sistema limbico e poi col nostro apparato pensante. Perché questo? Perché una funzione principale del sistema limbico è quella di valutare momento per momento le variazioni dell'ambiente che ci circonda, che ci bombarda di stimoli e ci richiede di valutare soggettivamente che cosa sta succedendo, se ci sono potenziali pericoli o opportunità che noi potremo avere. E questo lo facciamo attivando tutti i centri emotivi del sistema limbico. Questa cosa si collega al senso di sé perché se noi non avessimo questa centralina di valutazione soggettiva di quello che ci succede intorno, oltre a non poter percepire e affrontare, fronteggiare i pericoli che ci si presentano, non avremo nemmeno un senso di sé, di noi stessi, perché saremo senza punti di riferimento rispetto agli stimoli che l'ambiente ci propone continuamente. Però una cosa importantissima è considerare che questo meccanismo, diciamo, di valutazione continua, di monitoraggio continuo della situazione esterna che fa il sistema limbico, ci permette di fronteggiare i fattori stressanti. I fattori stressanti sono tutti i fattori che in qualche modo dall'ambiente interferiscono con la nostra omeostasi. E che cosa fa il sistema limbico? Quando percepisce che ci sono degli stressor dall'esterno, attiva una serie di meccanismi perché questi possano essere affrontati e lo fa attivando il sistema dell'asse ipotalamico ipofisi surrene, oltre che l'asse immunitaria. Stress e depressione inducono gli stessi cambiamenti neurochimici. Lo stress, dicevamo, che è primariamente registrato dal sistema limbico, ha un circuito molto studiato che è l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene con rilascio cronico di cortisolo, effetti tossici del cortisolo. Quello che ci dicono gli studi è che lo stress e la depressione hanno dei meccanismi biochimici identici e questi meccanismi sono i meccanismi della risposta allo stress. Guardiamo questa immagine in cui vediamo come viene attivata l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene con il rilascio di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali dopo che il fattore ipotalamico ha stimolato da parte della ipofisi il rilascio dell'ormone ACTH e quando abbiamo degli stress prolungati o degli stress molto forti o degli stress prolungati che possono venire da fattori fisici, fattori traumatici esterni oggettivi, ma anche da fattori relazionali e psicologici, viene rilasciato il cortisolo in modo cronico. Mentre il rilascio acuto del cortisolo è quello che ci permette di scappare di fronte a un pericolo, di attivare tutti i nostri muscoli per avere tutta l'energia necessaria per fronteggiare un pericolo acuto, il rilascio cronico di cortisolo invece, gli studi ci hanno dimostrato che ha degli effetti tossici diretti su alcune componenti importantissime del sistema limbico. In particolare è stato visto che ha degli effetti tossici sull'ippocampo, cioè distrugge i neuroni ippocampali e le connessioni ippocampali, così come interrompe le connessioni di alcune parti del sistema limbico con la corteccia prefrontale mediale, che come sappiamo è la sede fondamentale in connessione col sistema limbico di regolazione delle emozioni e di sviluppo della decisionalità in relazione a quel monitoraggio della situazione che fa il sistema. E quindi abbiamo una grande varietà di sintomatologia che si poggia su alterazioni funzionali di queste strutture del sistema nervoso.
circuito neuronale della depressione, area corticale 25, giro del cingolo.

insula anteriore destra, iperattività area 25 e amigdala, ipoattività corteccia prefrontale. Vi ho qui sintetizzato quella che è un'ipotesi suffragata da alcune basi scientifiche, in particolare una neuroscienziata che si chiama Mayberg ha sviluppato questa ipotesi, per la quale questi sarebbero i centri appartenenti al sistema limbico più la corteccia prefrontale mondiale più interessati dalle forme depressive. E l'area corticale 25 è vicino al corpo calloso, l'insula anteriore destra è una struttura limitrofa al sistema limbico e strettamente connessa con esso. Si è visto che abbiamo iperattività dell'area 25, che peraltro contiene molti trasportatori della serotonina, che come sappiamo è implicata come neurotrasmettitore modulatore nei meccanismi patogenetici della depressione, e abbiamo un'ipoattività della corteccia prefrontale. Ma la cosa importante da capire è che abbiamo molte strutture coinvolte in molti modi diversi, e questo ci farà capire in futuro, quando avremo conoscenze maggiori, ci dice qualcosa del perché c'è tanta variabilità nella fenomenologia della depressione, perché ci sono tanti possibili diverse anomalie possibili. Ancora non sono note, ma avremo pian piano degli studi più più attendibili. Studi sui gemelli, concordanza del 70% per disturbo bipolare e del 50% per depressione. Andando a parlare della genetica della depressione, cosa sappiamo? Lo sappiamo attraverso gli studi sui gemelli. Sappiamo che i gemelli monozigoti condividono lo stesso identico patrimonio genetico e quindi sono un laboratorio naturale straordinario per stabilire la quota di ereditarietà che c'è in un disturbo rispetto alla quota ambientale. Gli studi ci dicono che per il disturbo bipolare questa quota ereditaria è molto alta, anche se non è totale, ma è molto alta, ed è il 70%, mentre per la depressione è il 50%. Vuol dire che due gemelli monozigoti, se uno dei due ha la depressione, l'altro ha il 50% di probabilità di svilupparla. Vuol dire che l'altro 50% dipende dai fattori epigenetici, quelli di cui abbiamo parlato prima, ambientali. Disturbi dell'umore, schizofrenia e autismo hanno basi genetiche simili. Quest'ultima notazione è importante, la diciamo brevemente. Si è visto che le tre grandi psicopatologie più complesse, disturbi dello spettro schizofrenico, disturbi dello spettro autistico e disturbo bipolare, condividono una base genetica simile. C'è un gruppo di geni che è coinvolto in tutte e tre queste psicopatologie. Non si sa bene perché si sviluppi una o l'altra, questo lo si saprà con studi successivi, però è un'importante acquisizione da conoscere. Siamo arrivati all'ultimo spunto di riflessione con cui vi voglio lasciare, che è questo: i progressi delle neuroscienze e della ricerca in psicoterapia permettono di avere una visione più integrata del complesso intreccio tra le componenti genetiche e quelle ambientali dei disturbi psichici? Possiamo quindi riepilogare i tre spunti di riflessione, le tre domande aperte che vi ho proposto. Può considerarsi risolto il dibattito decennale sull'esistenza clinica dei disturbi depressivi in adolescenza e sulla possibilità di diagnosticarli? Perché è fondamentale nella diagnosi psicopatologica e in particolare in quella dei disturbi dell'umore considerare l'esperienza soggettiva degli adolescenti? I progressi delle neuroscienze e della ricerca in psicoterapia permettono di avere una visione più integrata del complesso intreccio tra le componenti genetiche e quelle ambientali dei disturbi psichici? La lezione termina qui, vi ringrazio molto per l'attenzione e vi saluto. Per approfondimenti e per la bibliografia potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionati menzionate

0: aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che sarà dedicata ai virtual team. Due sono gli argomenti: conoscere le caratteristiche distintive ed effetti dei virtual team, comprendere le criticità e le sfide nel lavoro con i virtual team. Il primo argomento, conoscere le caratteristiche distintive dei virtual team, ha l'obiettivo di caratterizzare questo tipo particolare di team che si presenta come particolarmente utilizzato nelle organizzazioni moderne grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e che merita un'attenzione particolare pur essendo connesso con le tematiche generali dei gruppi di lavoro e in particolare dei teamwork. Virtual team è un gruppo di individui che lavorano oltre i confini organizzativi di tempo e spazio, con legami rafforzati dalle reti dell'Information Communication Technology per un obiettivo comune. Quindi l'elemento distintivo è proprio la possibilità di essere connessi attraverso le nuove tecnologie, superando i confini spaziali di una organizzazione. Non cambiano naturalmente gli obiettivi che sono connessi per l'appunto a un risultato progettato in maniera da essere efficacemente raggiunto, ma la novità è per l'appunto il mezzo attraverso il quale si costruiscono dei legami fra le persone coinvolte e si attuano delle attività lavorative connesse con un determinato progetto. Sono sempre più diffusi per lo sviluppo delle tecnologie telematiche, per il lavoro basato sulla conoscenza, per la complessità dell'organizzazione. Quindi sono strumenti che vanno incontro a questi cambiamenti dei contesti lavorativi che sono risultati necessari per far sì che una organizzazione si mantenga viva sul mercato e possa raggiungere i suoi scopi nonostante le difficoltà che possono esserci connesse con i processi, ad esempio, di globalizzazione dell'economia o in particolare i dinamismi del mercato. Sono sempre più necessari, per l'appunto legati alla globalizzazione economica e culturale, alla ricerca e uso di talenti a livello globale. Questa caratteristica differenzia naturalmente gli altri team per il fatto che aumentano le opportunità di individuare talenti in ogni parte del mondo che possono essere coinvolti in progetti ambiziosi delle organizzazioni. Vantaggi organizzativi dei virtual team: adattarsi più rapidamente all'economia globale, quindi competitività, nuovi processi lavorativi, nuovi prodotti e servizi. È evidente che le organizzazioni intelligenti hanno subito colto l'opportunità di riorganizzarsi anche attraverso questi gruppi virtuali che per l'appunto rendono possibile un maggiore adattamento ai dinamismi della globalizzazione e rendono anche possibile una maggiore velocità dei processi di innovazione che possono caratterizzare sia
i prodotti sia i servizi che offre una organizzazione. Trovare e utilizzare al meglio le risorse umane, innovazione e creatività, oggi questo aspetto dell'avere a disposizione delle risorse competenti e soprattutto sensibili a portare delle novità, quindi dei cambiamenti innovativi, delle nuove idee nel contesto organizzativo, rappresenta una sfida molto importante che, per l'appunto, se viene vinta, porta a far sì che un'organizzazione abbia maggiore successo nell'ambito dei suoi mercati. Valorizzare la diversità delle prospettive, delle competenze, anche questo costituisce un fattore, un beneficio, diciamo, derivante dall'uso dei team virtuali, dal momento che rende possibile mettere insieme delle specificità, delle ricchezze molto diverse da parte delle persone per quanto riguarda le loro competenze, per quanto riguarda il loro interesse, per quanto riguarda i livelli di engagement che possono essere inseriti in una data organizzazione, portando un vantaggio per tutti coloro che partecipano sia al team virtuale ma anche agli altri team che per analogia o per competizione possono diciamo, sfruttare questa opportunità. Diminuire viaggi e trasferimenti, anche questo naturalmente è un vantaggio non secondario per quanto riguarda la riduzione dei costi, è una che, come sappiamo, è una delle modalità con cui normalmente le organizzazioni cercano di migliorare la loro sostenibilità economica, per l'appunto agendo dal lato dei costi. Migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la soddisfazione sul lavoro. Non è secondario questo aspetto perché rappresenta uno dei fattori di maggiore interesse da parte delle persone che lavorano, quella di poter bilanciare meglio i tempi di lavoro con i tempi della vita privata e in questo modo non solo organizzare meglio la propria esperienza, ma anche a ricavare maggiore soddisfazione per il lavoro che si fa, che diventa più significativo dal punto di vista della sua qualità e dal punto di vista dei suoi costi per la vita personale, sostanzialmente. Diminuire i costi operativi, non solo per la diminuzione, per esempio, come abbiamo detto, dei viaggi e dei trasferimenti, ma anche per la riduzione, per esempio, dei costi per gli affitti. Non è un caso che la grande diffusione post-pandemica del lavoro a distanza, che è una poi delle basi anche per costruire team virtuali, sia stata determinata per l'appunto dalla riduzione dei costi operativi per l'organizzazione e quindi una situazione in cui si trovano congiuntamente coinvolti per lo stesso obiettivo sia i lavoratori sia le organizzazioni. Possibili pressioni al cambiamento. Ecco, per i manager dei virtual team, necessità di revisione delle loro modalità di goal setting e monitoraggio. Cosa vuol dire? Apriamo un focus sul fatto che l'avere diffuso questa modalità di lavoro virtuale non ha delle conseguenze piccole, anzi ha delle importanti conseguenze nel modo con cui vengono gestite le persone. In primo luogo vi è questa necessità di rivedere le forme tradizionali con le quali
venivano delineati gli obiettivi e veniva effettuato il monitoraggio del raggiungimento di questi obiettivi. Quindi in sostanza i manager si trovano nella necessità di modificare degli stili di gestione consolidati dalle pratiche passate in conseguenza dell'utilizzo di questi virtual team. La gestione delle persone attraverso appunto gli obiettivi e il mantenimento della fiducia, questo aspetto non è secondario dal momento che la tradizionale gestione delle risorse umane è basata fondamentalmente sulla vista, cioè sul controllo a vista della presenza delle persone negli uffici o nei reparti e nel monitoraggio di quello che fanno. Ecco, la situazione del lavoro a distanza rende necessario modificare queste modalità di gestire le persone e costruire soprattutto delle relazioni fiduciarie molto più solide per poter assicurare queste forme di monitoraggio a distanza che hanno caratteristiche del tutto diverse dal passato. La funzionalità delle reti sociali, proprio perché i virtual team sono impostati, sono realizzati su queste forme di comunicazione a distanza, diventa particolarmente importante la qualità dei legami che essi costruiscono sia al proprio interno, ma anche con la casa madre, con l'organizzazione, con gli altri gruppi, con gli altri dipartimenti, in maniera tale da mantenere un livello di scambio informativo sufficientemente valido, in maniera tale da non avere interferenze sulla funzionalità dei processi produttivi. L'adattamento dei processi standard, ulteriore conseguenza per l'appunto del cambio di passo che avviene nella gestione delle persone, riguarda per l'appunto la necessità di non confidare sui modelli standard tradizionali, per esempio per le prestazioni, per la valutazione delle prestazioni, ma tener conto della particolarità che le prestazioni assumono nel momento in cui sono condotte con forme di tecnologia a distanza. In particolare occorre farsi carico, per esempio, di costruire relazioni e socializzazione online. Una delle caratteristiche, insomma, che è presente nei team è quella per l'appunto di basarsi su relazioni del tutto diverse da quelle nate dai rapporti faccia a faccia. E quindi, da questo punto di vista, per chi comincia, ad esempio, un'esperienza in un team virtuale, c'è una fase di socializzazione e quindi di condivisione degli obiettivi, di condivisione dei valori di riferimento, di condivisione degli stili di comunicazione, che diventa assolutamente indispensabile per poter mantenere un buon livello di interdipendenza tra le persone e poter in qualche modo garantire la continuità dei processi relazionali. Delegare e assumere funzioni di sostegno e di coaching online. Anche questa dimensione rappresenta una sfida per il nuovo management che ha a che fare con team virtuali, dal momento che deve essere in qualche modo affrontata in modo diverso dal passato la questione della delega di responsabilità, della delega di compiti che per l'appunto vengono ad essere presi in considerazione nei team virtuali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la funzione manageriale.

materiale di sostegno che nel passato era attuata solamente attraverso gli incontri faccia a faccia, si modifica e in qualche modo va costruita una relazione di sostegno, di coaching, basata sulla modalità comunicativa online. Anche questo rappresenta una sfida, nel senso che debbono essere apprese queste nuove modalità e non semplicemente utilizzate le forme vecchie in una situazione completamente rinnovata, con modalità di comunicazione a distanza e quindi plasmare un clima di sicurezza psicologica. Questo concetto va molto sottolineato per comprendere se un team virtuale può raggiungere un livello qualitativo adeguato. Cosa significa sicurezza psicologica? Significa che le persone che fanno parte del team possono avere la disponibilità, insomma, a comunicare osservazioni, critiche, nuove proposte, senza che questo rappresenti un'occasione per essere, come dire, redarguiti dal proprio manager. Cioè, in sostanza, le persone devono sentire che il clima che si crea all'interno di un team virtuale dà la possibilità alle persone anche di esprimere il dissenso. E questo potrebbe non essere facile, perché mentre in un incontro faccia a faccia ci si può aggiustare più facilmente in termini comunicativi e relazionali, nella comunicazione a distanza questo diventa più difficile. Quindi riuscire a garantire la possibilità del dissenso diventa un fattore di rassicurazione per la persona. La persona si sente psicologicamente accettata anche nella eventualità che possa dover presentare delle critiche sull'andamento dell'attività. Possibili pressioni al cambiamento per i membri del team virtuale. Anche i membri del team virtuale in sostanza sono sottoposti a un processo di apprendimento. Si tratta di acquisire competenze per autogestire i progetti e quindi self-management e autonomia. Imparare a affrontare senza la protezione, contemporanea e in presenza del proprio coordinatore, del proprio supervisore, affrontare quei problemi che nella vita quotidiana possono presentarsi. E quindi una delle qualità che possono essere apprese da parte di una persona che entra a far parte di un team virtuale è proprio questa capacità di autogestione, questa utilizzazione del livello di autonomia più elevato che ci si trova ad avere nelle situazioni team virtuale, a saperla utilizzare per il conseguimento dei risultati. Gestire le nuove tecnologie e sviluppare la rete sociale, e quindi questo rappresenta una competenza sicuramente di tipo digitale da acquisire, ma anche e soprattutto da orientare nel potenziare gli scambi con i propri colleghi del team virtuale, ma anche con quelli che non fanno parte del team virtuale, ma che hanno un legame di interdipendenza nel processo produttivo. E quindi questa, come dire, sviluppare questa abilità nel rendere fluide le comunicazioni intra-team, ma anche extra-team, diventa un elemento indispensabile per il buon funzionamento del team. Accedere on time al proprio manager per consultazioni, feedback e proposte. È evidente che chi opera in un team virtuale può correre il rischio di sentirsi abbandonato, quindi il mantenere
questi legami di tipo relazionale in maniera tale che sia accessibile l'incontro anche a distanza con il proprio manager, diventa un fattore di facilitazione da un lato, ma anche di rassicurazione per lo svolgimento delle attività. Evitare depersonalizzazione delle relazioni esprimendo percezioni e sentimenti. Cosa vuol dire questo aspetto? È una delle possibili disfunzioni che incontra chi opera in un team virtuale, cioè il fatto di dover comunicare solo in forme predeterminate, formali, e quindi forme che non trasmettono la componente emozionale, i sentimenti, le percezioni che le persone hanno della loro attività, di quello che stanno svolgendo in quella giornata. Mentre ovviamente se si opera in un gruppo di lavoro in presenza, anche gli aspetti non verbali della relazione vengono facilmente percepiti, nella situazione a distanza questa parte risulta molto più ridotta e dunque il rischio di depersonalizzare, cioè di avere relazioni solo di tipo formalistico, può diventare un fattore di disturbo e va ovviamente prevenuta questa difficoltà cercando di arricchire il più possibile il processo comunicativo. Bene, su questa prima parte possiamo offrire alcuni spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi organizzativi del virtual team? Quali spinte al cambiamento per i manager? Quali cambiamenti per i membri di un virtual team? Passiamo ora al secondo argomento, comprendere le criticità e le sfide nel lavoro con virtual team. Le comuni barriere riscontrate nel funzionamento dei virtual team sono, ad esempio, distribuzione ineguale della conoscenza e delle competenze. Questo in realtà è un rischio che si corre anche nei team in presenza, ma qui viene accentuato nella misura in cui, ad esempio, il livello di digital knowledge non è elevato e non è distribuito in maniera simile fra tutte le persone. Distrazioni, interferenze, specie nel lavoro da casa. Questa caratteristica è stata particolarmente osservata nelle forme di telelavoro che si sono diffuse in modo drastico a seguito della pandemia, e ciò è connesso al fatto che soprattutto il lavoro a distanza si è realizzato da casa e quindi in non molte situazioni c'era la possibilità di avere degli spazi dedicati specificamente per il lavoro e quindi i rumori di fondo o le interferenze relazionali potevano rappresentare fattori di distrazione. Ritardi nelle risposte, scarsa considerazione e collaborazione insufficiente e lentezza nelle decisioni. In questo senso, ad esempio, nelle pratiche sistematiche delle comunicazioni a distanza si tende ad accentuare la velocità della risposta e a percepire un rallentamento come una forma di scarsa considerazione, anche se questo non è in realtà sempre vero, tuttavia bisogna tenere conto delle percezioni reciproche che hanno i due soggetti che comunicano e in ogni caso occorre tener conto nel funzionamento del team che la lentezza è sicuramente aumentata, per esempio lentezza nei processi decisionali. Incomprensioni nella comunicazione e rilassamento inibitorio,
decrementi di responsabilità e motivazionali con forme di isolamento sociale, dipendenza dalle tecnologie con sovraccarico e invadenza. Una nota particolare merita questo concetto di rilassamento inibitorio, che rappresenta per l'appunto una sorta di sentirsi libero di esprimersi anche in forme sconvenienti, dal momento che si manda una comunicazione a distanza e quindi in un certo senso ci si sente meno coinvolti. In ogni caso, il fenomeno del decremento di responsabilità è molto evidenziato nel momento in cui la persona opera in forma isolata e tende in qualche modo a nascondersi rispetto alla distanza con cui entra in relazione con gli altri, e l'ulteriore effetto che va segnalato nel sviluppo dei team virtuali riguarda il problema della dipendenza, e cioè dell'eccesso di connessione, che per alcune persone può diventare un fattore stressogeno molto rilevante, e in ogni caso comincia a essere protetto anche dal punto di vista della normativa per ridurre il sovraccarico mentale connesso con la persistenza delle connessioni. Le grandi criticità e sfide al funzionamento dei virtual team. Prima di tutto la fiducia. La mancanza di tempo e di relazioni faccia a faccia si traduce spesso in legami più deboli. C'è un focus sul compito, ma meno sulle relazioni. Evidentemente questo fattore abbassa quantomeno, se non inquina del tutto, il legame fiduciario che comunque deve essere presente nei virtual team come negli altri gruppi di lavoro, per poter far sì che le forme di interdipendenza necessarie per lo svolgimento delle attività siano mantenute a un buon livello. I team che comunicano in modo più sociale mostrano maggiore fiducia, relazioni migliori e più coesione. È in questo senso che la qualità della coesione è una meta da raggiungere e da coltivare nell'ambito dei team, riducendo in tal modo anche i rischi di sfiducia che possono invece presentarsi sia a livello generale del team, sia in singole persone. Comunicazione intragruppo richiede sforzi aggiuntivi di apprendimento, adattamento e la carenza di segnali non verbali riduce l'efficacia comunicativa e ostacola le relazioni socio-emotive, favorisce equivoci, malintesi, errori interpretativi e, in generale, un abbassamento della motivazione a partecipare. Abbiamo segnalato che in un team, come negli altri gruppi di lavoro, la dimensione comunicativa rappresenta la caratteristica principale, quindi la necessità, a maggior ragione, di dedicare tempo e spazio per lo sviluppo di buone relazioni comunicative aumenta nelle situazioni in cui manca un pezzo della comunicazione, e cioè manca la parte non verbale, e di conseguenza è facile che vengano fraintese certe forme comunicative, proprio perché non facilmente contestuabili in un clima socio-emozionale, e dunque per questa ragione più povere, meno informative e in un certo senso meno stimolanti anche il processo di coinvolgimento, di engagement della persona nella vita del team virtuale. Flessibilità.
consente di gestire progetti e di cambiare rapidamente, adattandosi alla variabilità delle tecnologie e degli obiettivi. Quindi certamente la flessibilità è un elemento fondante, i team virtuali, una caratteristica da premiare e potenziare. Tuttavia richiede più autonomia e autoregolazione, disponibilità e capacità di risolvere da soli i problemi, autogestire le risorse e i vincoli, e cioè tempi e risultati. Si è già sottolineato la caratteristica di self-management, di autogestione da parte della persona del processo lavorativo per fare in modo che i legami di interdipendenza con gli altri membri del gruppo virtuale siano mantenuti efficienti e siano mantenuti in grado di facilitare il processo produttivo. È chiaro che questo vuol dire appunto essere in grado di darsi da fare senza attendere che ci sia qualcun altro per risolvere i problemi. Minore strutturazione formale, minore invadenza dei tradizionali controlli da parte dei capi. Si è riscontrato, ad esempio, che nei team virtuali, dove i leader sono presenti come mentori, vi è maggiore efficacia rispetto ai leader come direttori ispettori. Questo ci porta appunto a sottolineare questa necessità di dare fiducia a questo modo di autogestire le relazioni, i processi comunicativi, riducendo il più possibile le forme di controllo tradizionali che nei lavori, nei gruppi di lavoro in presenza erano sostanzialmente riassunti nella presenza dello stesso supervisore e coordinatore che appunto controllava la presenza dei propri collaboratori. Diversità intragruppo è una caratteristica chiave dei team virtuali con un significato ambivalente, nel senso che permette un ampio pool di conoscenze, competenze ed esperienze che possono stimolare l'innovazione e anche le prestazioni. Quindi, diciamo, la diversità è un valore da questo punto di vista. Tuttavia, bisogna tener conto che può essere fonte di impedimenti alle prestazioni per la difficoltà nelle relazioni online fra i membri. In sostanza, la tecnologia può peggiorare le interazioni con guasti, rallentamenti, e questo diventa un fattore scatenante di emozioni reattive, ad esempio di irritazione, fra membri che si conoscono poco. In questo senso ritorna in gioco la questione della comunicazione da un lato e della fiducia dall'altro, perché molto spesso in un team virtuale possono presentarsi degli imprevisti che diventano un fattore di difficoltà per l'appunto nello svolgimento del compito e, se non rapidamente affrontati, possono determinare questa reattività emotiva da parte di qualcuno o creare addirittura un clima di gruppo non soddisfacente per tutti. La diversità intragruppo può generare appunto un clima emotivo sfavorevole, con sfiducia, preoccupazione di non farcela, ansie competitive, percezione di isolamento e resistenza alle tecnologie. Fattori che mettono naturalmente in discussione la vita del team virtuale e anche la ragione per cui esso è stato costituito, insomma. Per cui questi elementi vanno in qualche modo affrontati uno a uno e va dedicato
dello spazio affinché tutti i membri del team siano in grado di risolvere, di affrontare questi problemi con un contributo proattivo, insomma. Gli effetti altrimenti sono un decremento della vitalità, della funzionalità e della produttività del team, cioè queste interferenze, queste disfunzioni del funzionamento nella vita quotidiana e nel funzionamento di un gruppo possono rappresentare anche la ragione per cui il gruppo tende a essere, come dire, concluso nelle sue finalità e addirittura sostituito. Capacità di collaborare nel team virtuale. Intanto c'è da dire che non è automatica ed è la capacità di stabilire legami personali informali per ottimizzare le risorse del team, comunicare onestamente, ricerca di compromessi, di mediazioni e intenzioni integrative, cioè in sostanza si potenzia la necessità, si arricchisce la necessità di sviluppare per l'appunto una collaborazione fattiva, arricchendo questi legami che possono rappresentare la valvola di sicurezza per il buon funzionamento del team, cioè se io ho legami fiduciari positivi con gli altri membri posso sentirmi sicuro anche di fronte a degli inconvenienti, a delle difficoltà. L'essenziale è essere in questo caso onesti anche nel poter dire non sono in grado di farlo, dammi più tempo per arrivare al risultato oppure aiutami a trovare la soluzione. Creare significati e norme condivise su come gestire le interazioni mediate della tecnologia, scambiare risorse e informazioni per un vantaggio, per guadagni reciproci, mitigare gli effetti negativi delle cricche, cioè di sottogruppi, avvicinando tutti i compagni di team gli uni agli altri. Una delle ragioni di maggiore disturbo nella vita di un team virtuale è proprio la creazione di sottogruppi con cui, e cioè persone con cui si ha più facilità di relazione, ma che a lungo andare diventano degli elementi di micro conflittualità che difficilmente vengono risolti proprio per la carenza di quelle componenti non verbali della comunicazione. La capacità di collaborare può essere potenziata con pratiche autoriflessive sistematiche, ad esempio sessioni programmate di debriefing. Questa è un'attività molto utile, usata ormai in maniera diffusa al termine dei progetti o anche programmata in modo cadenziato per poter avere un momento di confronto per fare il punto della situazione e quindi il debriefing in questo caso diventa uno spazio per la riflessività del gruppo e per aumentare la qualità delle sue relazioni interne. Oppure con formazione aggiuntiva sui seguenti tre fattori: la fiducia, per aumentare l'interazione, i confronti costruttivi, il feedback e il coordinamento, e diventa in questo caso uno spazio psicologico di prossimità. Abbiamo già sottolineato più volte questa dimensione della fiducia. Diventa necessario per l'appunto metterla in primo piano proprio perché mancano quelle altre spinte alla fiducia che derivano dall'incontro diretto e dalla conoscenza diretta delle persone. Il secondo aspetto è il commitment affettivo, e cioè un aumento del senso di appartenenza, del prendersi cura del team, dell'aumento della confluenza
su un obiettivo sovraordinato del team. Questa è la parte che molto spesso viene trascurata. In realtà diventa un elemento importante per sentirsi nella stessa barca e soprattutto appunto sviluppare una sorta di identità sociale di team. Faccio parte di questo team e sono orgoglioso di lavorare con questo

un aspetto da curare con particolare attenzione, cercando di avere anche il coraggio di fare il punto, per mettere sul tavolo le questioni, le difficoltà che si incontrano nei processi comunicativi, proprio per cercare di prevenire dei danni futuri per il rendimento del gruppo stesso. Anche per questa parte della lezione offriamo alcuni spunti di riflessione. Quali sono le principali sfide per il buon funzionamento di un virtual team? Come potenziare la capacità di collaborare in un virtual team? Siamo ora in grado di dare un riepilogo degli spunti di riflessione presentati durante questa lezione. Quali sono i principali vantaggi organizzativi dei virtual team? Quali spinte al cambiamento per i manager? Quali cambiamenti per i membri di un virtual team? Quali sono le principali sfide per il buon funzionamento di un virtual team? Come potenziare la capacità di collaborare in un virtual team? Abbiamo terminato la lezione, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che materiale di approfondimento su quanto è stato trattato potrà ritrovarsi nelle pagine web dedicate a questo corso, presenti nel sito dell'Ateneo.

perché l'ascolto in questo caso si riferisce al luogo. È un luogo di solito non parla, è immerso nel silenzio, ma se noi lo studiamo, se noi cerchiamo di capirlo, se noi ne conosciamo le caratteristiche e diciamo siamo veramente interessati al luogo, ecco allora che il luogo si racconta attraverso le sue vicende storiche, attraverso gli aspetti che lo caratterizzano. Ecco qui per esempio vedete sopra il titolo l'immagine di un vigneto. Sappiamo che questa immagine di vigneto un architetto Hans Scharoun, un famoso architetto, l'ha utilizzata come ispirazione per un edificio famosissimo, la Filarmonia di Berlino. Questo vuol dire che un'architettura può nascere dall'ascolto del luogo, anche se sorge in un luogo completamente diverso, ma a noi interessa soprattutto capire in che consiste l'ascolto del luogo quando si deve costruire in quel luogo. Ecco, io vi racconto una vecchia esperienza, cioè il progetto purtroppo non realizzato della Corte Reale di Amman. Sarebbe stata probabilmente l'ultima reggia della storia. Era stata pensata con lo scopo di firmare la pace tra la Palestina e Israele, e lo Stato di Israele. Pace che, come sapete, ancora non è stata firmata, quindi si capisce anche perché sia rimasta sulla carta, non si sono create le condizioni per maturare questo incontro. Ecco, l'edificio però era programmato per essere la sede della discussione che avrebbe preceduto la pace, quindi c'è una reggia vera e propria, cioè la dimora di un re che era re Hussein di Giordania, ma ci sono anche una serie di ambienti che erano destinati allo svolgimento di questa conferenza internazionale che doveva portare alla pace. Ecco, io naturalmente questo edificio doveva sorgere nei pressi di Amman, nella Palestina, in un paese caratterizzato dall'architettura islamica, anche se non completamente, e anche dalla memoria dell'architettura ellenistica e romana, che ha lasciato degli esempi straordinari, per esempio Gerash. Ecco, qui vedete com'è immaginata questa reggia, è un insieme di spazi aperti e di spazi chiusi che chiaramente esprimono le diverse funzioni e la parte diciamo, dedicata principalmente alla conferenza della pace doveva essere questa. Mentre questi edifici isolati erano, diciamo, degli edifici residenziali, questo avrebbe dovuto ospitare le persone che partecipavano al grande convegno. Questi erano gli ingressi. L'edificio, proprio in quanto frutto di un ascolto, era pensato secondo una logica propria della città islamica, che è quella diciamo, di questi recinti che si incontrano e si intrecciano tra loro. E qui vedete l'immagine, questa serie di cupole coprivano dei grandi porticati. Il porticato è uno degli elementi più caratteristici della cultura islamica e queste cupole sporgenti e stradossate sono un altro elemento caratteristico. Ma l'architettura è un'architettura che tiene conto della lezione del moderno e possono ritrovarsi sicuramente le influenze di molte opere moderne. Qui vedete delle immagini che danno un'idea di questo spazio, basato su una legge ferrea, quella appunto di questa struttura a gradini. Questo è il progetto della piccola moschea che doveva sorgere nella Corte Reale e che era esemplata sulla cupola della roccia di Gerusalemme. Un altro esempio di ascolto del luogo sono le case che io ho costruito a Tarquinia, delle case popolari costruite per l'Enel. Ora, Tarquinia è una città caratterizzata, come vedete nell'immagine in alto, dalla presenza di una serie di torri. In questo caso, nel
nuovo progetto, le torri erano un modo

Benvenuti a tutti. La lezione di oggi è dedicata come tema dal paesaggio alla città e si compone di tre parti: la poetica dell'ascolto, un'idea di città, le mostre e gli allestimenti. Cominciamo dalla poetica dell'ascolto. Vi chiederete come si possa ascoltare un luogo.

per captare l'energia solare. Eravamo all'inizio degli anni Ottanta, quindi ancora molto pionieristico questa ricerca di utilizzare le energie rinnovabili, però diciamo, è un esempio molto importante che precorre i tempi e che nello stesso tempo tiene conto delle caratteristiche del luogo. Qui vedete in alto un arco di Perugia, dall'altra parte il Palazzo Vitelleschi di Tarquinia, sono edifici che hanno ispirato queste nuove case, che hanno questa caratteristica diciamo, di riprodurre un ritmo di un acquedotto, proprio per dare unità a un villaggio che doveva ospitare appunto le persone che avrebbero lavorato alla centrale dell'Enel. Ecco, qui vedete un'immagine della piazza, è uno dei primi casi in cui sono riuscito a realizzare una piazza, anche se poi i negozi che avrebbero dovuto arricchirla di funzioni non furono mai realizzati. Nello stesso tempo questa piazza al di sotto ospita un grande parcheggio, quindi realizza una delle esigenze fondamentali dell'architettura urbana contemporanea. Ecco, qui vedete le torri con diciamo, le superfici esposte all'energia solare. E qui vedete invece l'ispirazione etrusca di questi corridoi, di questi spazi alla base dell'edificio. Un altro esempio interessante di ascolto del luogo è questo edificio dell'Aquila, è l'Accademia di Belle Arti, forse l'unica Accademia di Belle Arti costruita in Italia in tempi recenti, e è tutta plasmata sulla suddivisione in cinque diverse discipline e sull'esigenza di dare spazi molto luminosi per le aule e nello stesso tempo uno spazio per le esercitazioni spettacolari, che è una sorta di teatro che vedete realizzato sulla destra. Questo edificio durante il terremoto non ha subito il minimo danno, è uno dei pochi edifici moderni rimasti assolutamente indenni, per la semplice ragione che è stato costruito bene. Ecco, qui vedete le finestre distribuite sempre negli spigoli, questa è la legge che caratterizza questa struttura. E all'interno c'è questa grande scala che vuole dare all'ambiente dell'Accademia solennità, nel senso che quello che si persegue all'interno di questo edificio è insegnare l'arte, che è indubbiamente una delle attività supreme della mente umana. Ancora ascolto, qui siamo addirittura a Berlino, e l'ascolto si rivolge soprattutto alle grandi esperienze dell'inizio dell'architettura moderna, in particolare a Bruno Taut, che è stato uno dei grandi costruttori della Berlino moderna. L'ambasciata italiana è rimasta realizzata, invece si è realizzata questa piccola casa che in qualche modo ascolta la lezione di uno dei maggiori architetti tedeschi, Friedrich Schinkel, che è veramente l'architetto di Berlino, ha lasciato a Berlino un'impronta indelebile. Ancora ascolto, qui siamo invece nel Circeo, è una scuola albergo che doveva servire per incrementare il turismo dei luoghi e diciamo, per realizzare un edificio in sintonia con le caratteristiche del luogo, la matrice di questo edificio deriva dall'architettura popolare del luogo, di cui qui vedete un esempio. Questa invece è la grande corte con uno spazio centrale che doveva ospitare uno spazio per il ballo. Qui vedete queste scale che anche queste si ispirano alle caratteristiche delle grandi masserie pugliesi. Ecco, questo edificio purtroppo è rimasto non utilizzato per una lite tra i costruttori e la regione ed è veramente un esempio tragico di spreco. Qui vedete uno spazio interno in cui sono state è stata recuperata una grande tradizione, quella delle volte costruite in tufo. Esistono ancora moltissimi specializzati, artigiani specializzati nella costruzione di queste volte, che però si realizzano ormai solo di rado. E qui abbiamo utilizzato questa sapienza artigianale per ricreare un ambiente coerente con la tradizione. Qui invece siamo a Rimini, quindi l'elemento protagonista

ascoltato come suggerimento è il ritmo meraviglioso del fianco del Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti. E in effetti questa piazza è stata dedicata a Leon Battista Alberti. Ha le stesse proporzioni della piazza proposta da Alberti nel suo trattato, che vedete qui sulla sinistra. È il rapporto 1:2, che è il rapporto musicale dell'ottava, che ha un grande fascino. E questa è l'immagine della piazza, che ha delle ampie zone verdi e un chiosco per la musica. Sempre a Rimini, invece, di fronte al mare, sulla spiaggia, un albergo come vedete ispirato all'idea dell'onda e all'idea del movimento degli animali acquatici. Ecco, questo è il fronte rivolto verso la città, in cui c'è una decorazione tradizionale che serve a mettere in rilievo questa continuo ondeggiamento delle superfici che lasciano spazio poi a dei balconi utilizzabili dalle persone che abitano nell'albergo. Ancora ascolto, qui siamo in un clima diverso, in Umbria, in un meraviglioso bosco. E qui il ricordo va a un esempio affascinante, quella tempietto progettato dal Perugino in uno dei suoi quadri più famosi. Ecco, le caratteristiche sono tutte legate alle caratteristiche dell'architettura locale, così anche quella dicromia tra il bianco e il rosa, la pietra del Subasio, che è tipico della zona di Assisi. Ecco, qui vedete un'immagine delle terme così come dovrebbero essere compiute. E questa è la dicromia tipicamente umbra. Qui siamo invece in un'altra regione, in Veneto, e ovviamente quello che circola nell'aria in Veneto è l'atmosfera delle architetture palladiane. In questa zona dei Colli Euganei ce ne sono diverse di ville palladiane o di suoi allievi, e quindi sembrava doveroso in qualche modo esprimere la continuità di questa tradizione in forme moderne. Qui potete riconoscere per esempio quei cinque cerchi che caratterizzano molte architetture palladiane, che in questo caso danno luce a questo grande spazio della biblioteca. Un altro lavoro fatto ad Abano Terme invece è un parco termale, cioè una zona verde tra gli edifici, soprattutto alberghi, che caratterizzano il centro di questo paese termale. Anche qui è Palladio a suggerire delle forme che servono appunto a dare la sensazione di un'architettura sensibile allo spazio, che crea dei rapporti inediti tra interno ed esterno. Ecco, al centro di questo parco c'è questa fila di ginkgo biloba, uno degli alberi più antichi, nel senso che è uno dei primi alberi che sia fiorito sulla terra, quindi un albero sopravvissuto da epoche lontanissime nel tempo e che da questo ha acquisito una caratteristica davvero invidiabile, quella di non ammalarsi mai. Ecco uno degli spazi interni della serie di edifici che circondano il parco, sono appunto edifici con diverse destinazioni. Qui l'ascolto del luogo è soprattutto la ripresa di tradizioni artigianali. È un paese caratterizzato dalle meravigliose cave di pietra, una pietra fatta a strati che quindi viene, diciamo, divisa in strati spontaneamente con il lavoro di specialisti che riescono appunto a sfilare intatto queste grandi lastre. Ora queste lastre vengono adoperate nella loro integrità con grande raffinatezza da artigiani, e questo stesso metodo di usare le grandi lastre è usato nella costruzione di questo municipio, che come vedete si affianca a un edificio seicentesco di stile palladiano, cercando in qualche modo di echeggiarne le forme ma senza compromessi, dichiarando
la sua modernità.

Ecco, ancora dei paragoni tra i dettagli dell'edificio. Qui siamo ancora in un luogo diverso, ma sempre nel Veneto. Questo è Caorle, un bellissimo paese sul mare, un paese caratterizzato dal fatto che gli edifici residenziali sono tutti colorati con tinte diverse, quindi c'è questo sfoggio di questa ricchezza di colore che qui è stato interpretato in modo nuovo. Ancora un dettaglio di questo insieme di edifici. Ancora un esempio di ascolto, questo veramente inedito. Siamo in Argentina, il compito è costruire un quartiere in una zona ancora vergine del litorale. Proprio visitando questo luogo selvaggio, ho avuto modo di vedere queste forme straordinarie realizzate dall'erba mossa dal vento. Come vedete, sono dei cerchi dovuti a questo mulinello di vento che qualche volta si forma, e l'elasticità delle foglie d'erba serve appunto a realizzare questo insieme. Ecco, questa immagine ritrovata, quella che vedete in alto, ritrovata osservando questa zona di dune, è stata poi alla base del progetto, nel senso che si è riproposto questo insieme di forme avvolgenti, circolari, in edifici che dovranno ospitare, diciamo, gli ospiti di questo nuovo centro balneare. Ecco, qui vedete degli stabilimenti e delle residenze in una zona del litorale, questi sono dei dettagli. Ecco, queste immagini spiegano come appunto l'osservazione del paesaggio abbia suggerito delle forme che non imitano in senso, diciamo, deteriore, ma si ispirano alle leggi che caratterizzano le forme naturali. Queste sono le case che si pensa di costruire con delle soglie di cemento gettate su degli alberi usati come cassaforme. Questo è il centro del quartiere. Qui vedete ancora appunto queste forme straordinarie scavate nella sabbia da elementi di erba mossi dal vento. Sono impronte lasciate da questa erba che esprime la mobilità e il movimento in modo straordinario. Ecco la seconda parte di questa lezione dedicata a un'idea di città, cioè a degli interventi urbani che cercano sempre questa continuità con i caratteri della città in cui vengono costruiti. Si cerca di fare in modo che l'architettura, pur essendo nuova, moderna, appartenga allo spirito di un luogo, appartenga alla città intesa come un essere vivente che ha un suo linguaggio, che si ripercuote nelle mura delle case. Ecco, io ho iniziato a pensare alla città in modo decisamente radicale, cioè ho pensato a un'utopia della città. Dicaia è una parola che significa giusta. Una città giusta è immaginata come eredità lasciata da una generazione che ha fatto dei grandi progressi sul piano tecnologico alla generazione successiva, cioè una macchina per costruire città secondo i desideri delle persone che la andranno ad abitare. Ecco, si immagina in principio un luogo in cui ciascuno possa esprimere i propri desideri attraverso un sistema di computer molto avanzato, che allora era veramente profetico. E tutti questi desideri venivano confrontati tra loro in modo da far sì che, diciamo, non si arrivasse a un conflitto tra le persone, ma invece, appunto, attraverso la mediazione della macchina si potesse arrivare a una giusta ripartizione e a una risposta ai desideri delle persone. Ecco, naturalmente la morfologia era immaginata come prodotta da una macchina, quindi obbediente a una serie di regole che erano appunto regole identificabili attraverso la geometria. Questo
Questo è quello che io chiamavo il deserto del possibile, cioè il luogo dove si arrivava per richiedere quel carattere architettonico che più corrispondeva alla propria cultura e al proprio gusto. Naturalmente questo intervento massiccio di carattere meccanico veniva inserito nella natura in modo tale da poter godere del paesaggio e quindi costruire in armonia con la natura e non in conflitto. Ecco, questa è naturalmente rimasta un'utopia, anche se ha suggerito anche degli esiti teatrali drammatici. Ecco, un'altra esperienza del tutto diversa, quella fatta nel Vallo di Diano, una bellissima valle in provincia di Salerno, contornata da monti che sembrano quasi le mura che contornano una città. Questo fatto di stare all'interno di uno spazio definito dalla natura in modo così preciso ha determinato una solidarietà e uno spirito di appartenenza a 19 paesi che sono diversi tra loro ma che aspiravano all'unità. E io feci un piano per arrivare da 19 comuni a un unico comune che potesse giovarsi dell'alleanza tra questi 19 comunità e utilizzare lo spazio della valle creando dei punti di concentrazione e di incontro tra i vari villaggi. Quindi una sorta di grafo geometrico suggerisce questa possibilità di incontro e qui si vedono dei tentativi di utilizzazione di parti esistenti consolidate con nuove attrezzature capaci di far progredire l'economia locale attraverso un rilancio dell'agricoltura più che possibile sviluppata. Questa è un'immagine della sede della USL, questa è una casa, uno dei pochi elementi realizzati di questo progetto che è rimasto però nella coscienza degli abitanti perché ogni tanto se ne riparla. Un altro progetto ideale invece dedicato a Roma, parte di un cimento internazionale che si chiamò Roma Interrotta, fu allestita una mostra ai mercati Traianei. La mia proposta, come vedete, era quella di tornare indietro e recuperare l'immagine della città alle sue origini, quindi scavare all'interno del centro storico e ritrovare quei corsi d'acqua nascosti sotto la coltre degli edifici e lì immaginare una città moderna che però non violenti la natura come ha fatto la città antica, ma invece la interpreti, direi, dolcemente. Questi sono, diciamo, degli studi sulle strutture che possono caratterizzare la città nuova e sono riprese direttamente dall'alveo di un fiume e dal fatto che il fiume, scavando la roccia tutt'intorno, produce degli spazi che possono essere paragonati a quelli creati dall'uomo all'interno della città. Ecco, questa è un'immagine di una delle strade che riprende alcune caratteristiche della città antica. Questo è il paragone, appunto, tra delle strade virtuali scavate nel tufo e delle strade reali della città che hanno quasi la stessa dimensione. Quindi un'analisi del centro storico che ripropone l'influenza dell'architettura sulla realtà urbana. Sempre in questa direzione il progetto Roma Amor, che come vedete utilizza il tridente, questa forma caratteristica della Roma cinquecentesca, come matrice per una crescita della città. Ecco, un'immagine di questa Roma Amor, cioè una città alla rovescio, che ha la natura al centro e diciamo, la parte costruita all'esterno. Ed ecco il classico tridente che appunto veniva riproposto come struttura ordinatrice. Questa è un'immagine delle case. Ecco, un tema che è sempre stato al centro dei miei interessi è stata la piazza. L'architettura moderna negli anni 30 e 40 aveva un po' dimenticato la piazza, cioè c'erano sì degli spazi ampi nella città, ma erano in realtà incroci veicolari, cioè non si manteneva questa caratteristica della pedonalità.

città che è tipica delle piazze medievali. Erano piazze plasmate dalla presenza del traffico veicolare. Ecco, qui vedete, avete visto un disegno per la piazza Leon Battista Alberti costruiti a Rimini, qui vedete un esempio di una piazza di mercato, qui vedete una piazza realizzata a Poggio Reale in una zona del terremoto del Belice. Ecco, questa piazza intesa come luogo di incontro, con gli spazi che dovevano essere dedicati alle sedi dei partiti politici, secondo l'usanza siciliana di allora, poi dopo la crisi questi spazi sono rimasti vuoti. Ancora una piazza invece nel Veneto che riprende il tema della piazza della Valle di. Questa invece è un'esperienza fatta in Germania, una piazza a Pirmasens in cui avevo immaginato di rendere accessibile il parcheggio sotterraneo attraverso una rampa circolare. Ecco, di questo poi è stato realizzato purtroppo soltanto la fontana e la guglia centrale. Ecco, ancora sul tema della Piazza San Silvestro a Roma, il mio progetto originario prevedeva degli alberi posti tra due file di sedili e una grande fontana al centro. E poi per una serie di ragioni gli alberi sono stati eliminati, la fontana anche, e anche il chiosco della musica che doveva riproporre la tradizione che un tempo vedeva Piazza Colonna come la piazza dei grandi concerti pubblici. Ecco, questo è quello che è stato realizzato, solo una parte di quello che era stato progettato. Fortunatamente quando la stagione è buona queste panchine si riempiono di gente e questa è sicuramente una consolazione. Ancora un'immagine urbana, questo è un quartiere per Roma che è basato appunto sull'ascolto, cioè cerca di mettere in relazione le parti della città che circostanti, cerca di reinterpretare alcuni percorsi storici e ripropone il tridente come elemento fondamentale. Ecco, purtroppo anche questa esperienza non è stata realizzata, come vedete è un'esperienza che dà molta importanza alle piazze e distingue, diciamo, le strade tra strade pedonali e strade invece veicolari. Questa è un'immagine complessiva di quel progetto di quartiere e questo invece è un piccolo centro residenziale che ho realizzato a Roma, un po' con gli stessi criteri, i veicoli tutti al di sotto, come nella città leonardesca, e gli spazi interni del quartiere tutti pedonali e plasmati secondo una logica simile a quella della Piazza Sant'Ignazio, una delle piazze più belle di Roma. Ecco delle vedute del quartiere che vi fanno capire come la ricerca è stata quella proprio di rievocare in questa parte nuova della città lo spirito della città barocca, di queste meravigliose strade affiancate da edifici che con la loro grazia decorativa esprimono un senso di cordialità. Anche l'acqua è presente. E il dinamismo delle forme si ricollega alle immagini della natura. Qui vedete appunto una scogliera, qui vedete un fiore di iris. Questo è il plastico di quel quartiere in cui si vede. E qui l'aggancio con l'immagine della città e il legame con il parco che sorgerà intorno. Ancora un'esperienza di ascolto, questo piccolo centro vicino a Bracciano è stato realizzato riprendendo il tema di San Martino al Cimino, un piccolo villaggio costruito da Donna Olimpia Panfili nel 600 in modo completamente originale. Ancora un richiamo alla tradizione in questa piazza pensata per la zona di Ladispoli.
in cui è evidente, più che evidente, il richiamo alla famosa prospettiva di Urbino.

Gli edifici sono in parte ripresi da prospettiva di Urbino, in parte invece appartengono alla tradizione dell'architettura moderna italiana. C'è un edificio esemplato sulla Casa del Fascio di Como di Terragni, un altro su delle opere di Ridolfi a Terni. Ecco, come dire, vuole essere una dimostrazione del fatto che nell'architettura moderna italiana è rintracciabile il filo conduttore della cultura umanistica, che è rimasto come un sottofondo e che meriterebbe di essere sviluppato più di quanto non sia stato fatto fino adesso. Ecco, molto rapidamente devo raccontarvi l'importanza che ha avuto per me il poter allestire delle mostre. Ho cominciato molto presto, questa qui è una mostra fatta a Torino con Leonardo Sinisgalli, un poeta amico che è stato fondamentale nella mia formazione e anche nella mia fortuna di scrittore e di architetto. Qui vedete appunto questa mostra dedicata alle forme matematiche, questa invece è la mostra dedicata a Michelangelo Buonarroti nel Palazzo delle Esposizioni nel 64 per celebrare appunto il centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Ecco, gli spazi di questa mostra erano esemplati su alcuni tra i progetti più affascinanti di Michelangelo rimasti incompiuti, i progetti per le fortificazioni fiorentine, di cui qui vi mostro un esempio. Ecco, lungo le pareti erano esposte fotografie e plastici riprodotti dalle sue. Queste sono le immagini dei progetti per le fortificazioni fiorentine, uno dei progetti michelangeleschi che questa mostra ha rivelato in un certo senso, reso popolari, dimostrandone la straordinaria attualità. Altre mostre che io ho fatto mi hanno permesso di realizzare alcune idee architettoniche, come quella della trasparenza, il tempio trasparente. Qui invece una mostra a Via Giulia delle mie opere, commentata da questa riproduzione delle immagini dechirichiane e da queste erme che, come vedete, rappresentano Marilyn Monroe, uno dei grandi miti dell'inizio del nostro secolo, della metà del nostro secolo. Ancora frutto di una mostra è stata la costruzione del Teatro del Mondo progettato da Aldo Rossi, che ha inserito nel bacino di San Marco per alcuni mesi questa immagine nuova, questa immagine che ha esercitato un fascino straordinario. A Venezia io ho allestito per la Biennale una grande mostra nell'80 dal titolo Via Novissima, perché in effetti era una vera e propria strada, contornata da facciate, opere di 20 architetti che allora erano all'inizio della loro carriera, ma che sono diventati tutti molto celebri. Basta pensare a Frank Gehry, a Robert Venturi, a Konrad Ungers, a Riccardo Bofill, a Isozaki. Sono architetti che hanno appunto progettato delle facciate realizzate in legno da degli artigiani di Cinecittà. E nella mia intenzione dovevano rappresentare il ritorno della qualità architettonica nelle quinte urbane, quindi il ritorno della strada corridoio che Le Corbusier aveva un po' demonizzato, la strada come luogo di incontro, la strada pedonale. Qui vedete in primo piano la facciata di Gehry, qui vedete la strada animata dalla presenza di molte persone, qui c'è la facciata sulla destra di Rem Koolhaas e quella da me disegnata subito dopo che ricorda le facciate borrominiane. Questa è forse la più raffinata delle facciate, quella costruita da Hans Holbein, un architetto viennese, e questa è la facciata di Robert Venturi, uno dei fondatori del postmoderno. Questa viceversa è Konrad Ungers, un grande architetto tedesco, il maggiore forse della seconda metà del secolo. La Via Novissima si trasferisce a Parigi un anno dopo, cosa veramente miracolosa,
una strada che si

trasferisce e diventa una piazza. Come vedete, qui c'è la piazza Ottagonale che era al centro di questa riedizione della mostra della Via Novissima nell'edificio che ospitava un tempo l'ospedale della Salpêtrière. Ma non è bastato il trasferimento a Parigi, questa mostra è stata così fortunata da potersi trasferire anche al di là dell'oceano. Questa infatti è l'edizione che si ebbe a San Francisco nel 83. Come vedete, Via Novissima era cresciuta, si erano aggiunte delle nuove facciate. Ecco, contemporaneamente a Roma, per merito di mia moglie, potei arredare la Galleria Apollo d'Oro, una galleria dedicata alla pittura figurativa e al ritorno d'attualità di questa pittura figurativa. Qui vedete gli spazi interni che venivano modificati in funzione delle diverse mostre. Il pittore che veniva invitato doveva riempire queste strutture e modificarne fondamentalmente la fruizione, come qui vedete. Questa è una mostra dedicata alla parola Italia, cioè una mostra per identificare nella tradizione artistica l'identità italiana. In fondo vedete un'immagine di vedova, in primo piano viceversa i pittori di Apollo d'Oro. Ecco, mi è toccato in sorte anche di cimentarmi all'accostamento con opere di grande valore architettonico, ma naturalmente un accostamento temporaneo, fuggevole. Questa è la scenografia che ho disegnato per un evento radiofonico, uno spettacolo di danza. Come vedete, tra il Battistero e la Cattedrale di Pisa venne eretto questo palcoscenico con di fronte una tribuna per realizzare questo meraviglioso spettacolo di danza. E diciamo, io feci queste piramidi di specchio proprio perché si creasse tra l'antico e il nuovo una relazione tutta particolare. Come vedete, le immagini dell'antico vengono scomposte e riprodotte attraverso questi elementi cristallini inseriti nella scenografia. Ecco, questa è un'immagine, è ancora una scenografia, questa realizzata a Mantova, a Piazza Sordello, con una struttura di vetro specchiante, anche questa di ispirazione organica, una sorta di gemma moltiplicata. E qui siamo invece a Piazza Navona, come vedete ci sono delle grandi tende che ospitano le esigenze dello spettacolo, uno spettacolo radiofonico. Questo è un altro allestimento che ripropone il gusto della decomposizione, della decostruzione dell'architettura, una tendenza architettonica che non ha mai trovato spazio in Italia, che qui ha avuto, come dire, un momento in cui è stato possibile metterla a contatto con l'immagine affascinante della fontana berniniana e della facciata borrominiana. Il nuovo e l'antico. Durante questa lezione avete sentito spesso e avete visto anche questo apparente contrasto, che tuttavia è un contrasto che può essere risolto. Sullivan, che è stato uno dei grandi architetti americani che hanno trasformato profondamente l'architettura e ha in qualche modo inventato l'architettura organica, diceva l'antico nel nuovo, il nuovo nell'antico. Questa è la legge. Che cosa vuol dire questo? Che bisogna saper suscitare all'interno dell'antico ciò che l'antico ancora non ha saputo dire, ma che in un certo senso stava preparando. E nello stesso tempo legare il nuovo all'antico e riconoscere nel nuovo certe strutture, certi archetipi che sono elementi fondamentali della continuità architettonica e che spesso
sono stati spezzati attraverso

verso la rivoluzione dell'arte moderna. Ecco, questo secondo me è un elemento molto importante. Ora ci si può chiedere se una scenografia decostruttivista stia bene o male con la fontana berniniana e la facciata borrominiana. Certamente non si potrebbero lasciare lì queste cose, però in quel momento hanno aiutato a vedere in Borromini la profezia, in un certo senso, di questa libertà di sviluppo dello spazio. E anche nella scultura di Bernini questa volontà di comunicazione, questa ricchezza di comunicazione. Ecco, questo sta a significare appunto che l'antico e il nuovo tendono l'uno verso l'altro e sta a noi in qualche modo metterli in rapporto. Ecco, questa è un po' la conclusione della nostra lezione. Vi ringrazio dell'ascolto.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento.

di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design. Cioè, allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti della, ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano gli anni, la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche una, come dire, una differenza delle università. Le università allora eravamo 50, oggi sono 1200. Donne, neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino ad oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani, sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani. Loro non capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, quando questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno cinque persone separate e invece io sono ancora qui intiera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata, quando si hanno queste idee così generali, viene scambiata tra, per cui l'analisi coincide con la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale. Cioè, bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene.

me cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione così. Però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa, problemi tecnici. Cioè, l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio, la comunicazione che arrivano direttamente. Però questo non annulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito, anzi, all'espressione del costruito. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, cioè, questo discorso serve perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, sì, e parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì, cioè gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una. Adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi. L'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di grandi cose, cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, non pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea, insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché se no non vivremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via.

crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative.

una città come Parigi che è molto attenta alle cose nuove che si fanno, e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Ecco. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo, perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico: ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Si diventa anche delle specie di... cioè, si diventa architetto, non si nasce né si apprende, cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò, chi lo sa. C'è dietro di me, quando vedo le opere fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. C'è un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè, è difficile per me dire tutto questo, ma io so che bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile, per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dire di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice. Non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto, e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio de Beaux-Arts, e poi un'ala nuova, e lì si va avanti per tappe, perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, c'è cioè come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay, cioè è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto, e quindi vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere

anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani della CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, ah, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaulenti che lo sta facendo. Oh, hanno telefonato, così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna, ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che fanno, bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo, e aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozot di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre, perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera, però c'era, come dire, non era un riuso, era la, come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali, perché voglio vedere quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozot a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe
alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco, perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti, e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche, che devi depositare in qualche modo, in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso, e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di... Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca intanto gli vorrò sempre bene, perché mi ha dato l'occasione di far teatro e farlo con lui. Quindi per quello sono andata avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema, abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme. E lui è anche un uomo straordinario, e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro, si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è, con Ronconi mi è toccato il meglio, ecco. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo, per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, 1,5 milioni di visitatori all'anno, cioè un grande... Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi, cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè, perché ci sono delle collezioni, qui lì sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince, e può essere benissimo, al 90%, che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è un, come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non è...
non si crea la continuità. Cambiano i governi,

e un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere, cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente. Anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura, leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che dà augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace, perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo. Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dir niente, perché io non credo tanto che, insomma, la formazione è individuale. Certo sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola, ma la formazione non può essere che individuale, ognuno se la deve cercare da solo e molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo, no? Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso, cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositargli un'architettura, per un filosofo nel depositare questa cosa in un libro e così via, ma se non si ha un sistema di relazioni, credo che si è fottuti.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: passione.
1: Il ponte e il luogo. Le architetture del paesaggio come modo diverso di interpretare il tema del ponte. Nel rapporto tra il ponte e l'uomo si legge l'essere, il vivere, l'abitare e pensare il futuro, tramandandoci da un passato molto glorioso. Percorriamo ora insieme una serie di ponti, alcuni realizzati, alcuni ancora come idea, sui quali possiamo insieme riflettere sulla capacità che ha l'uomo di trasformare i luoghi e di trasformare quindi i luoghi in paesaggio, dandone quindi una nuova interpretazione, una interpretazione più umana, più legata al cuore che alla ragione. Il primo ponte che vi faccio vedere è l'allargamento di un ponte esistente. Qui ne vedete l'oggetto iniziale, un ponte non particolarmente bello, ma che attraverso la necessità di un suo adeguamento funzionale ha trovato un modo diverso di esistere. Qui vediamo le prime immagini di un rendering con alcune indicazioni, un albero che sale, sostiene una travatura reticolare e questo naturalmente già comincia a far vivere l'oggetto. Questo, come dico, è un semplice rendering. A questo punto nasce anche la tematica del cromatismo. Quale colore? Perché? Come? E quindi si tratta di immaginare alcune soluzioni che vivono attraverso il determinarsi di questo oggetto. I colori diventano un momento di qualificazione. Alla fine la scelta è quella, come si vede, dell'antracite, una situazione particolare. Qui vediamo l'oggetto come si colloca, siamo a Legnago, il fiume l'Adige, naturalmente Giulietta e Romeo è il primo momento che possiamo immaginare. Le sommità arginali, come si vede qui, sono pensili e quindi da una parte all'altra si passa attraversando un fiume molto importante, molto ricco, molto vissuto, anche di storia, però come si vede nell'immagine di sotto, alle due estremità abbiamo creato la condizione per due elevatori necessari per costituire il passaggio dei diversamente abili. E questo è un elemento molto forte su cui ritorneremo anche più avanti. Qualche dettaglio non guasta, l'immagine di questo albero che ha le sue radici affondate nell'esistente e quindi sorregge con diverse articolazioni questa travatura reticolare, come vedete, difficile da eseguire ma molto interessante come risultato finale. Su questo poi si innesta come noi abbiamo realizzato la passerella. Passerella molto ampia, una passerella a belvedere, una larghezza che supera ampiamente i 3 metri, quindi al di là della stretta necessità. È il ponte da vivere, il ponte piazza, il ponte ludico. Su questo la pavimentazione in legno diventa ricca, diventa anche parte di noi stessi, in qualche modo la passerella viene indossata e anche nel dettaglio costruttivo, come si vede, possiamo ritrovare degli elementi di ricercatezza, un design tutto italiano, per cui anche i montanti dell'illuminazione danno un segnale che non è casuale, è pensato con una geometrizzazione sia in verticale che in orizzontale, il cui risultato è estremamente interessante. Vediamo ora, nelle due estremità abbiamo questi due ascensori giocati attraverso il cristallo, quindi permeabilità visiva massima, e muratura. La muratura perché si sposa con la muratura esistente. E voglio ricordare qui che quando abbiamo inaugurato questa passerella c'erano 3.000 persone che godevano questo momento di nuova unità delle due parti di paese, Legnago Porto e Legnago Vecchio, e il momento di apertura è stato determinato da due diversamente abili che con la loro carrozzina passavano da una parte all'altra e prendevano ciascuno per conto proprio i due ascensori. Un momento di grande forza anche nel rispetto dell'uomo quando lo stesso non è perfetto. Questo è un altro modo di interpretare l'allargamento. Qui siamo su un sovrappasso tipico, siamo sull'autostrada Brescia-Padova. Sono opere non banali, ma certamente non eccelse, che hanno delle oggettive difficoltà di transito. La necessità di costruire una passerella pedonale in fregio è stata affrontata utilizzando lo stesso schema del ponte Principe Umberto che abbiamo appena visto, E questa è la proposta con un rendering iniziale. E anche qui abbiamo fatto dei ragionamenti sui cromatismi che qui vengono proprio in successione, passati, per vedere quale poteva essere la soluzione. Dal verde passiamo al giallo, dal giallo passiamo al rosso. Ecco, e questo rosso è la scelta finale che vediamo nell'opera finita, che come si vede ha una sua forza che nasce dal fatto che all'imbrunire in qualche modo c'è una connessione tra questo rosso vivace dell'opera e il rosso forte, naturale del sole che sta per cadere. Ancora un'opera, questa è un momentino più antica, è un'opera costruita nel 99 per la quale abbiamo vinto anche un premio del Bureau International du Béton Manufacturé. Si tratta di un ponte estremamente semplice, l'arco, la trave, l'arco costruito con gli elementi prefabbricati, la trave di sopra posizionata in modo da eseguire l'opera in pochissimo tempo. Al di là del parapetto con un giallo forse un po' improbabile, certamente l'opera nella sua essenzialità ha un segno di semplicità particolarmente interessante. Come si vede qui gli elementi prefabbricati sono stati accostati tra di loro per dare origine poi al momento magico dell'arco, questo arco che poi riflettendosi nell'acqua, come abbiamo visto più volte e vedremo ancora, dà origine a un occhio. Passiamo adesso ha un intervento molto particolare, il ponte sul Corace a Gimigliano. Il ponte sul Corace a Gimigliano ci ha ispirato questo pensiero di Kafka. Ero rigido e freddo, era un ponte gettato sopra un abisso. Da questa parte erano conficcate le punte dei piedi, dall'altra le mani. Avevo i denti piantati in un'argilla friabile. Le falde della mia giacca svolazzavano ai miei fianchi. Giù nel profondo rumoreggiava il gelido torrente dove guizzavano le trote, da Il ponte di Franz Kafka, poco meno di un secolo fa. Perché parliamo di questo? Perché questo ponte, molto particolare, un ponte degli anni 50, opera di un ingegnere famosissimo, Adriano Galli, e del suo assistente, il professor Franciosi, ormai deceduti da molti anni. Ebbene, su questo ponte noi ci troviamo di fronte a una frana che si è portato via un pezzo di piedriti e quindi ha creato un dissesto. Come intervenire in questo? Beh, io credo che un passaggio ulteriore lo posso leggere insieme con voi. Febbraio 2010, una pioggia intensa, l'acqua si insinua nel terreno che lentamente e inesorabilmente frana. All'improvviso il ponte è inagibile, transito interrotto, viabilità spezzata nella separatezza dei due paesi che vi si affacciano. La necessità di ritrovare un nuovo modo di vivere per la gente dei luoghi. Nel fondo della valle, ove giace dormiente, l'antico ponte sembra quasi risvegliarsi verso un suo insperabile riuso per l'emergenza che si è improvvisamente determinata. Ma nel tempo le vecchie strade di accesso si sono via via interrotte, lasciando tracce incerte di sentieri ormai abbandonati. Nulla può essere come prima. L'ingegno umano deve assolvere un compito preciso, guarire il gigante malato riportandolo ad una nuova vita. Così inizia il nuovo percorso culturale che ci spinge verso il futuro di un ponte che ormai appartiene alla storia e che proprio traendo forza dal suo tragico presente, in futuro potrà trovare ancora storia. Come il ponte di Kafka, anche il ponte sul Coraccio si è voltato per guardare chi gli bagnava i piedi. La sbirciata furtiva gli ha fatto perdere l'equilibrio. Un sussulto lo ha momentaneamente destabilizzato, ma le tangibili capacità di chi l'ha progettato gli hanno consentito di ritrovare in un attimo una nuova inattesa stabilità. Come intervenire? Ecco, si interviene con un'idea progettuale particolare, costruire a fianco del ponte esistente una trave reticolare molto molto esile, con due piedriti inclinati, un grande portale capace di incorniciare l'arco, questo bellissimo arco flessibile e rigidito nella cui sottigliezza si innesta la capacità dell'uomo di interpretare la natura nel modo migliore. Ebbene, in questo modo possiamo eliminare i piedriti laterali, come si vede meglio in questa immagine. I piedriti laterali eliminati vengono poi sostituiti per il loro sostegno da questi elementi trasversali. Come si vede, l'opera, pur ingabbiata, mantiene una sua forza, una sua capacità di comunicare e quindi ritrova un insperato equilibrio proiettandosi verso il futuro. Un futuro che ci consente di immaginare che queste passerelle in realtà saranno quanto di meglio possiamo immaginare. Perché? Perché le abbiamo immaginate un po' più larghe rispetto a quanto necessario, e dovendo poi intervenire sul ponte esistente utilizzeremo le passerelle proprio per poter fare un transito e quindi mettere in connessione i due paesi ormai tagliati. Da questo punto di vista l'intervento poi si organizza con l'adeguamento sismico della parte centrale, ma quello che è interessante è guardare quest'opera tra il bianco e il nero antracite, poi già immaginiamo le luci che potremo avere, questo bel vedere della passerella pedonale, ancora una volta ponte piazza, e potremmo immaginare a questo punto come sarà questo oggetto. Come ripeto, incorniciato, il grande arco, 80 metri di luce, questa travatura reticolare molto permeabile e in fondo un risultato insperato, una nuova vita ben più ampia di prima. Potrà questo diventare sicuramente un ponte di riferimento, come lo è il ponte sul Fiumarella a Catanzaro, opera del meraviglioso Riccardo Morandi. Un altro passaggio ci interessa qui cogliere ed è quello di Heidegger. Io lo cito molto spesso, questo pensiero, il ponte come luogo, e qui ho tratto da Costruire, abitare e pensare alcune righe. Il ponte si slancia leggero e possente, al di sopra del fiume. Esso non solo collega due rive del fiume, esso non solo collega due rive già esistenti, il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. È il ponte che le oppone propriamente l'una all'altra. Il ponte riunisce la terra come regione intorno al fiume. Ebbene, su questo oggetto noi abbiamo immaginato, attraverso questo progetto che sta per essere realizzato, e qui voglio leggere con voi alcuni passaggi miei questa volta, un'opera nuova, che guarda al futuro, sovrapponendosi ad un passato ormai superato, solo alcuni resti, piccole tracce, piccoli lacerti delle antiche arcate

richiamano una vita che fu. E ora il via il nuovo Ponte Piazza, un luogo da vivere oggi e domani, senza dimenticare un passato che mai si deve spegnere nella nostra memoria. Il tema dell'attraversamento viene qui affrontato con le suggestioni del genius Loci. Il ponte nel connubio tra forma e funzione si rivela nel suo evolversi e determina il percorso capace di materializzare l'idea, trasformando il sogno in realtà vissuta. Nelle parole di Martin Heidegger è il ponte che determina il luogo, è la via di comunicazione a trasformare lo spazio indifferenziato in punto di accumulazione percettiva, portando in esso quella rete di relazioni e di scambi che di fatto lo compongono. Un rapporto dunque tra città e infrastruttura, quasi imperfetta, simbiosi, mutualistica. La città è prima di tutto paesaggio, paesaggio abitato, per lo più costruito, talvolta voluto o solo progettato, comunque paesaggio culturale. Ciò che caratterizza la città è comunque la qualità spaziale dei luoghi e il loro essere inclini alla comunicazione. È lo spazio, dall'antichità ad oggi, ha sempre rappresentato una conquista, ma anche un punto di partenza. Una volta diventato luogo, indagare il ruolo che ha l'infrastruttura nella città senza riaprire, la disputa atavica è ormai stantia. Se sia stata la città a creare l'infrastruttura o viceversa, ma riaffermare con forza l'importanza del ruolo svolto dall'infrastruttura come spazio cardine della comunicazione, così come e ancor più della vita attiva della società attuale in relazione alla vocazione della città a costruirsi come principio in corrispondenza dei nodi fondamentali della via di comunicazione stessa. Questo attraversamento supera di fatto la questione strutturale e si palesa nella sua funzione sociale di collegamento. La città vuole riappropriarsi del proprio spazio con la vocazione del luogo, che tale diventerà in funzione del ponte, che lo accoglie come un tassello finora mancante, che una volta collocato restituirà la nitida immagine della città che vive. Questa è un'opera di Richard Meier e Dante Oscar Benini, veramente un'opera straordinaria, che farà grande la città di Alessandria. Andiamo avanti e raccogliamo alcuni pensieri attorno alla circonvallazione di Catania, la tangenziale importante, è un luogo di vita ma purtroppo anche di morte. Gli attraversamenti pedonali diventano un azzardo, ecco perché è necessario superare d'un balzo questa arteria trafficatissima. E l'ipotesi è quella di costruire queste cinque passerelle, ciascuna connotata da un luogo, il rapporto tra il ponte e l'uomo interpretato nel collocarsi in un luogo specifico. Facciamo questo percorso insieme. Sono cinque modi diversi di interpretare i luoghi, in ciascuno dei quali si è trovato un genius loci capace di esplicitare se stesso e dare quindi ulteriori suggestioni. Vediamo la prima, la chiamiamo Onesima, come vedete è un'opera molto particolare, vediamola un pochino più in dettaglio. Si tratta di una specie di elemento che ruota attorno a, a un elemento nero. Questo elemento nero noi l'abbiamo chiamato scoglio lavico, forse in questa immagine si vede meglio. Lo scoglio lavico, la lava era, come dire, l'espressione più forte della città di Catania. La città di Catania si svolge proprio, si enuclea completamente a partire dall'Etna. Quindi abbiamo voluto avvolgere questo scoglio, scoglio perché siamo vicini al mare, poche decine di metri, e quindi la geometria di quest'opera nasce attorno a questo elemento che va vissuto nella relazione ancora tra l'uomo e l'oggetto. Il ponte è l'uomo, il ponte è il luogo. Tutto questo ci aiuta a pensare. E vediamo com'è contestualizzato questo oggetto. Si trova in mezzo alle case, sicuramente in un luogo angusto, difficile da percepire, proprio perché è angusto. Ne va valorizzata la qualità intrinseca. Un oggetto di design potrebbe benissimo essere anche un anello da mettere al dito, oppure un orecchino, oppure un collier. È un passaggio di scala, se si vuole, ma che comunque vede sempre l'uomo al centro di ogni momento progettuale. Passiamo a questa seconda, passerella, qui, a servizio della cittadella universitaria. È una passerella che ha delle caratteristiche particolari. Si tratta di una passerella strallata con, due rami che si divaricano. Qui ne vediamo in planimetria e in prospetto la logica. Abbiamo due rami e un terzo ramo, è una specie di stella che poi ha l'elemento a pennone inclinato, gli stralli e i controstralli che si divaricano creando un insieme geometrico di particolare suggestione.
Il gioco delle

delle altezze diverse ci consente anche di allungare o accorciare i percorsi in funzione dei luoghi dove dobbiamo arrivare. Anche qui abbiamo scelto delle posizioni per cui le scale e gli ascensori si integrano tra di loro e a loro volta si integrano nel luogo. Questo è un momentino meno angusto apparentemente, ma in realtà molto più vissuto. La cittadella universitaria naturalmente richiede passaggi importanti, migliaia di studenti nella giornata. La terza proposta riguarda Nostra Signora di Lourdes. Come vedete in questa immagine si tratta di un oggetto particolarissimo in cui abbiamo lavorato prendendo un'idea di inclinare i pennoni, dando quindi un varco verso il cielo, quindi dare un segno di apertura. Anche sui cromatismi abbiamo lavorato abbastanza, non solo, ma come si vede in questa planimetria, anche la geometrizzazione orizzontale, cioè il percorso trova una sua sinuosità per collocarsi poi in una specie di spirale che costituisce le scale, naturalmente, con l'elemento centrale che è l'ascensore. E la suggestione complessiva non è male, è un luogo, come dire, da vivere, un luogo nel quale la gente si deve attrarre e quindi, come dire, c'è l'invogliamento, se mi consentite, nel passaggio, perché naturalmente nelle passerelle pedonali quando si tratta di attraversare c'è un po' di pigrizia, non la prendiamo perché è più facile, più semplice, qualche volta purtroppo rischiare la vita. Beh, noi volevamo che ci fosse il piacere dell'attraversamento, ecco perché questi luoghi li abbiamo rivitalizzati e rivissuti per farne un'appartenenza diretta al cittadino. Andiamo sulla quarta passerella, questa è ancora più, come dire, suggestiva se vogliamo per certi versi. Si tratta di un arco che poi ritrova la sua connessione da un lato con una discesa voluta che richiama alcune scale rinascimentali anche di Leonardo e dall'altra parte invece abbiamo l'elemento verticale dell'ascensore che ci consente di connettere panoramicamente il luogo. Qui lo si vede bene sia nella pianta che nel prospetto, un prospetto che vede nella parte centrale un sostegno particolare, una specie di arpa. È un segno che noi volevamo intrinsecamente dare, che lo stato di sollecitazione è diverso, il rosso più pesante dà compressione, il grigio un momentino più leggero dà minore compressione, forse addirittura trazione, questo per la geometria del sistema. Per di più abbiamo previsto anche dei pannelli solari per il recupero dell'energia e quindi immaginiamo un sistema ecosostenibile. Ancora una vista, ancora una volta si vede che il luogo è densamente abitato, è un luogo nel quale la gente vive e quindi inserirsi in questo significa interagire anche con il cittadino che non utilizza immediatamente la passerella, però può interagire con chi la attraversa. Il risultato non ci sembra malvagio. L'ultima soluzione è una soluzione un po' come dire, complicata, ma si voleva dare un'indicazione precisa e ognina, la chiamiamo così, di un grande portale rosso ruotato rispetto all'asse della passerella per dare proprio l'idea del grande portale, cioè una specie di porta di accesso. Non a caso è la prima che si trova se veniamo da nord, oppure l'ultima che si trova uscendo da sud. E come si vede poi nel gioco delle altezze, da un lato ci troviamo a collocarci direttamente in quota, dall'altro invece abbiamo bisogno di scendere, quindi con una voluta molto ampia, naturalmente a pendenza limitata per consentire il passaggio dei diversamente abili. E questo naturalmente ci consente di risolvere un problema. Gli spazi a disposizione non erano molti, però anche qui abbiamo utilizzato pezzi di piazza, un pezzo di parcheggio, per invogliare ancora una volta le persone ad attraversare questo luogo maledettamente trafficato, che misura decine di migliaia di veicoli al giorno e molto spesso anche eccedendo i limiti di velocità. Passiamo ora a un progetto che mi piace molto raccontare, perché è un progetto di unione. La città di Pescara è scandita da questo fiume Pescara, a bordo del quale scende un asse attrezzato un po' forte, forse anche troppo forte, certamente che taglia ulteriormente il luogo tra l'acqua e i viadotti. Bene, nella parte alta si può vedere qui una passerella pedonale realizzata
col titolo Ponte del Mare, di cui vi faccio vedere un'immagine molto suggestiva. Si tratta di due elementi che si staccano, uno pedonale e l'altro ciclabile, che danno origine, come dire, una grande vista verso il mare. Si percorre, si va verso il mare, poi si torna dentro e si vedono le montagne. Un luogo che fa percepire il luogo stesso, da un lato il mare, dall'altro i monti, il mare che poi si proietta verso l'altra sponda dell'Adriatico, quindi è un momento di connessione virtuale tra questa città e la città di Spalato che lì è esattamente in fronte. Bene, attraverso questa connessione il passaggio del waterfront viene riconnesso e questo ponte ha determinato una nuova rivitalizzazione della città da quella parte. Ci sono ancora oggi migliaia e migliaia di persone, non solo nel giorno dell'inaugurazione, ma costantemente, soprattutto nei momenti ludici, che percorrono questo ponte, si incontrano, fanno amicizia e quindi determinano quel segno di pace che connota o dovrebbe connotare il nostro tempo, al di là delle questioni. Passiamo quindi al nuovo ponte. Questo nuovo ponte lo vediamo posizionato in questo luogo ed è indicato, questa è una virtualizzazione, è un ponte strallato molto particolare, il luogo è molto angusto, non era semplice da risolvere, e però a questo punto il ponte del mare più questo ponte fa in modo che questa città possa diventare la città dei due ponti, sono entrambi molto particolari. Qui lo vediamo in un inserimento ambientale in cui c'è proprio questa costrizione geometrica che ha imposto uno spessore di impalcato molto contenuto e quindi il gioco degli stralli ci consente di risolvere brillantemente l'impianto strutturale dando origine a un'opera di architettura strutturale molto forte, addirittura pensando che il pennone, come si vede, possa diventare la scultura che connota la rotatoria. Qui vediamo alcune immagini dell'oggetto, abbiamo anche qui pensato alla necessità di captare l'energia attraverso pannelli solari. Il gioco del pennone, come vedete, è un gioco che è più disegnato dalla scultura, un oggetto di design, potrebbe benissimo essere un soprammobile, una piccola scultura. Ma poi in particolare si vede che il gioco degli stralli cambia la sua posizione geometrica ruotando da un piano all'altro, fino quindi a riprendere una superficie che si chiama rigata, costituita proprio da elementi rettilinei. Questa è una cosa molto particolare, una specie di miracolo, come si fa ad avere una superficie a doppia curvatura generata da rette. E questa è la dimostrazione, chi ha fatto un po' di geometria sa di che cosa stiamo parlando. Qui vediamo prospetto, sezione, longitudinale, trasversale e si vede naturalmente come sia molto molto sottile l'impalcato, si parla di 80 metri di luce, quindi la dimensione è molto contenuta. E alla fine però abbiamo anche voluto dare un senso a questo oggetto, non solo di giorno ma anche di notte. Giocando con i LED siamo in grado di fare delle operazioni di cromatismi variabili attraverso la luce e facendo in modo quindi che le persone si sentano attratte da questo oggetto, non solamente di giorno per la sua qualità intrinseca e geometricamente definibile come scultura a scala urbana, ma anche per questo effetto cromatico molto forte che attrae, cioè facciamo in modo che il percettore senta l'oggetto come suo e se ne senta attratto. Questo è quello che noi volevamo fare e forse ci siamo anche riusciti pensando che quest'opera possa trovare per la città di Pescara un punto di riferimento che non è una semplice scultura posizionata in una piazza, ma una scultura che vive perché uno la usa. Ne fa parte, gli appartiene e questo mi pare un risultato non marginale. Consentitemi un passaggio a questo punto, ascoltiamo il ponte che parla. È bello sentire la tua voce, ben oltre quel che dici. I silenzi dei pensieri e le emozioni dei sogni, tutto porta a viverci, percorrendo la vita, traghettandoci verso noi stessi. È uno dei tanti pensieri che mi viene in mente in momenti o di viaggio o di riflessione o di interazione con gli altri, momenti nei quali la solitudine viene vissuta come necessità di interagire con gli altri, momenti nei quali il ponte uno lo sente dentro e ha voglia di percorrerlo.
E questo naturalmente ci consente di ritornare all'architettura del paesaggio, il ponte.

E l'uomo, come abbiamo visto, è qualche cosa di più di un semplice oggetto, è qualche cosa di più di un semplice progettare, è qualche cosa di più dell'uso della ragione, ma è l'uso del cuore che ci deve portare molto ma molto lontani. Consentitemi, prima di passare ad un altro argomento, di raccontarvi un altro pensiero, lontani e vicini. La lontananza delle rive accentua il desiderio di fare ponte. Così è per noi, lontani nello spazio ma vicini nel tempo. Tutto scorre insieme con i nostri cuori, superare ad un balzo ogni ostacolo. Ecco la gioia infinita che si prova nel percorrere il ponte. Riunire anima e corpo, questo è amare, questo è essere, questo è vivere. E l'immagine di questo ponte del mare ben interpreta questi pensieri ed è un oggetto veramente da vivere appieno tutti insieme. E ora lo viviamo insieme questo ponte, scegliendo l'oggetto più straordinario di questi ultimi anni e che farà dell'Italia il momento dei record assoluti. Parliamo del ponte di Messina. Vivere il ponte di Messina è un'idea stratosferica che ho condiviso da tempo con altri colleghi, con una suggestione infinita: vestire il ponte, abitare il ponte, trasformare i due piloni in grattacieli. Grattacieli come edifici alti. Vediamolo un momento questo oggetto. Si tratta dell'attraversamento stabile tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria, e Messina. Qui se ne vede un'immagine. L'oggetto ha delle caratteristiche assolutamente eccezionali: 3,3 km a campata centrale, lunghezza totale 4 km, 400 metri di altezza ai piloni e così via. Eccolo! Nella sua maestosità, è ancora un'indicazione virtuale, e però su questo noi abbiamo immaginato di poterlo rendere abitato, come era nelle antiche tradizioni, in fondo il ponte di Rialto, il ponte vecchio a Firenze e tanti altri, il Pont Neuf in Francia e così via. E questa idea ci è venuta immaginando di vestire e questi piloni a 400 metri di altezza, e come vedete lavorando su una schematizzazione per cui addirittura il vento diventa la captazione di energia, quindi l'idea di costruire un edificio ecosostenibile producendo addirittura energia. Qui lo vedete nella sua silhouette, è ancora una prima idea, estremamente embrionale sicuramente, ma che ha già una sua grande suggestione, una suggestione che ci fa dire che è possibile costruire questa abitabilità dell'oggetto e far interagire il ponte con l'uomo direttamente abitandolo e vivendolo fino in fondo. Beh, quindi ci fa piacere vedere un'immagine, cosa potrebbe essere questo oggetto che noi vediamo percorrendo il ponte in questo modo. Consentitemi adesso di passare in un'altra dimensione, uno sguardo verso il futuro. Si tratta di alcuni interventi che abbiamo immaginato per la città di Tripoli. Uno sguardo verso il futuro, perché il futuro passa attraverso la costruzione di ponti particolari e che reinterpretano il nostro passato, ma si slanciano, sono qualche cosa di altro, per cui la funzione diventa un pretesto per la sua vita. Siamo a Tripoli, è una città molto bella, una città che ancora oggi vive e di un passato strepitoso fatto dagli italiani. Il suo porto, qualche immagine dell'acqua, soprattutto in corrispondenza della Medina, questa città antica che ha bisogno di riqualificazione ma che ha una sua suggestione molto particolare, vecchia di più di 100 anni. Abbiamo immaginato di costruire attorno a questo porto quattro passerelle di cui vi racconto la logica. Qui le vedete. In particolare ve ne racconto una, che è questa, con questa completezza complessiva, diciamo, dell'oggetto, con varie ramificazioni in mezzo alle palme. Voi vedete un globo, in fondo questo globo è qualche cosa di particolare che adesso vi farò vedere. Perché? Perché noi abbiamo immaginato la possibilità per questa passerella che si vede non solo di fare l'attraversamento e quindi connettere le due strade, ma anche di scendere nel roundabout, cioè nella rotonda, perché lì c'è un parco giochi, e poi con un ramo particolare andare verso il mare e lì costruire un acquario. L'acquario ha il senso della vita. Io immagino il nonno che porta i bambini a vedere i pesci, la natura e quindi la vita stessa. Dall'altra parte voi vedete l'oggetto che si affaccia sul golfo e
passando da

parte all'altra si attraversa la Medina, quindi le due passerelle, oltre ad avere funzioni di attraversamento delle strade, hanno anche una funzione di connessione e di rapporto tra esse stesse e la città. Vediamole ancora in dettaglio. Alcune di queste sono molto particolari, sono molto avveniristiche, volevano essere dei luoghi di grande simbologia e anche emotiva, un luogo che uno è incuriosito a percorrere anche se non ne ha la necessità, e di fermarsi e guardare i dettagli e interrogarsi perché. Ecco, questi passaggi, poi abbiamo anche previsto gli ascensori, naturalmente, per i diversamente abili, questo è estremamente importante. Questi stralli che si innestano geometricamente, costruendo delle spazialità nuove e quindi dando l'impressione di qualche cosa che sta vivendo, che quasi vola, come se la gravità non fosse più presente. Concludiamo questo nostro passaggio con una torre di 69 piani, 69 è un numero che per la Libia ha un significato, per il colonnello Gheddafi naturalmente lo conosciamo, l'idea di immaginare questa torre, una specie di Africa Tower, di portale, di faro del Mediterraneo. Qui abbiamo i primi schizzi, vi faccio vedere insieme che cosa potrebbe essere questo oggetto come fatto simbolico, l'apertura dell'Africa verso l'Europa, ovvero l'ingresso dell'Europa verso l'Africa, la vita del Mediterraneo, al pari delle torri del ponte di Messina, sono dei fari nel Mediterraneo che questa volta abbiamo immaginato vivendoli anche attraverso il verde e la possibilità di riqualificare i luoghi. Percorriamo insieme alcune immagini per vedere anche che la sezione richiama la stella islamica, qualche simbolo, l'indicazione verso la Mecca, siamo in un paese islamico, quindi ha bisogno di essere connotato anche per le sue caratteristiche religiose in positivo, ahimè non sempre così vere. E però guardate anche nel momento in cui entro all'interno di questo edificio, io trovo il verde, trovo la natura, è come dire, ho una specie di tenda che copre un giardino artificiale, che artificiale non è, perché quando parliamo di alberi e di fiori non c'è nulla di artificiale, c'è solo la collocazione artificiale di un fatto naturale. Se andiamo avanti, vediamo anche la possibilità di costruire un porto lì vicino, ma tutto come suggestione complessiva di rapporto tra l'oggetto e il luogo, tra il cittadino che abita la torre e quello che vive la torre attraverso la sua fruizione indiretta, magari con dei workshop, con dei shop, naturalmente centro congressi e così via, quindi anche un'interazione diretta. Ma su questo poi le ultime immagini che vi faccio vedere sono immagini di ricchezza, di voler dimostrare, perché questo è un po' nelle caratteristiche dei paesi medio orientali che si affacciano nel Maghreb naturalmente, una possibilità di dare indicazioni sui cromatismi, sulle luci, stupire, far vedere che si è ricchi. Si può anche non condividere questo, però fa parte del nostro mondo, un mondo che purtroppo ha ancora molte divisioni, però attraverso questo oggetto, come vediamo, percorrendo insieme, possiamo giocare sui cromatismi, dal rosso all'azzurro, la gradualità, naturalmente anche giocando nella diversificazione temporale e quindi rendere vissuto questo oggetto come se fosse un grandissimo simbolo. E poi, come dire, il simbolo della ricchezza è l'oro, quindi anche questo colore giallo, graduato, con queste antenne che si innalzano verso il cielo, che sono il simbolo del nostro essere, che è un mondo di telecomunicazioni, quindi quelle non solo hanno delle funzioni di carattere percettivo interessanti, ma diventano anche delle grandi antenne sulle quali stagliarsi verso il cielo questo oggetto, che si avviluppa nella parte terminale come se fosse un grande albero, le cui radici aiutano a slanciarsi ancora di più verso l'alto. È una suggestione, è un'idea, è un progetto, potrebbe anche diventare realtà, non lo sappiamo. Peraltro vale la pena di cimentarsi, perché chi non osa non potrà fare passi avanti e chi non sogna non può vivere appieno la realtà, perché è vero che sognare ci aiuta molto ad andare avanti, è altrettanto vero che bisogna sognare, perché solo sognando riusciamo a vivere noi stessi. Basta sapere che si sta sognando, perché altrimenti l'illusione ci fa fare dei crash che non potremmo immaginare. Quindi sogno, realtà, vita vissuta, il ponte, l'uomo, il luogo, la percezione, il paesaggio, tutto ci unisce, tutto ci collega.
le due rive vengono connesse dal ponte, il ponte diventa luogo, come dice Heidegger, il ponte è vita, il ponte è ponte. E su questo noi misuriamo anche la nostra capacità di essere noi stessi insieme con gli altri, perché un ponte è fatto di due parti che si uniscono, come l'uomo e la donna, e nel momento della vita l'uomo e la donna fanno ponte per dare il futuro alla nostra umanità.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno

0: Nettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto trattato nella mia tesi è l'obesità infantile in Italia e le sue conseguenze sia psicologiche che fisiche a breve e lungo termine e il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali e abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. Un dato che mi preme particolarmente sottolineare, questi sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, ma il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine, il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto: beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da 3 o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso d'obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macroarea del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6%, quindi comunque questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata. Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze, sia psicologiche che fisiche, sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo, hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano.
queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità sia a livello individuale e sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie, comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo movimento si ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo, e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico, perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio, e poi perché, essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista non se ne può uscire. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo, perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve ricordare che il benessere psicofisico non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere un diritto garantito a tutti. E di conseguenza bisogna prevenire l'obesità. Diciamo, è una scelta sanitaria, etica, anche economica, e soprattutto ormai imprescindibile e non è più rimandabile. Agire oggi per cambiare il suo domani. Grazie.

Candidata Silvia De Angelis, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. La tesi ha per oggetto la progettazione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale per Retrieval Augmented Generation. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, questi sistemi sono anche conosciuti con il loro acronimo RAG e possono essere schematizzati con un meccanismo a tre ingranaggi, come si vede in figura. C'è un modello linguistico generatore della risposta, alimentato da un prompt che, oltre a contenere la domanda, è arricchito da un contesto che gli viene fornito da un altro componente, che è un componente di recupero delle informazioni, che preleva queste informazioni da una base di conoscenza fornita, messa a disposizione dall'utente. L'obiettivo della tesi è quello di progettare e valutare diverse varianti di questi sistemi RAG, che sono qui elencate, da RAG 0 a RAG 5, e che esporrò fra poco. Il compito su cui si misurano questi sistemi è quello classico di domanda-risposta. Si sono costruiti appositamente tre dataset di complessità crescente. Il dataset di tipo A con domande fattuali, chi ha scritto un certo articolo, in quale anno è stato scritto e così via. Il dataset B con domande che richiedono invece una sintesi di più contenuti. Il dataset C è un mix di A e di B. Tutto questo per arrivare a definire una classifica finale dei sistemi più performanti, che vedremo nelle conclusioni. Visti da più da vicino, questi sistemi RAG sono formati da questi blocchi. Fondamentalmente c'è un modello linguistico che deve essere di alte prestazioni, di grandi dimensioni, ovviamente, perché deve comprendere il contesto, la domanda e formulare una risposta in linguaggio naturale. L'altro componente fondamentale è il componente di recupero, che deve acquisire la domanda, prelevare i contenuti più rilevanti per la domanda stessa e definire un prompt opportuno da consegnare in ingresso al modello generatore della risposta. Il componente critico, che qui, si vuole evidenziare all'interno del componente di recupero è un altro modello linguistico, altrettanto importante come il modello generatore, perché è un modello linguistico specializzato per rappresentare i blocchi di testo tramite dei vettori che sono definiti embeddings in uno spazio multidimensionale, di significati. In pratica, questo, altro modello linguistico

che è importantissimo, abilita la ricerca semantica dei contenuti, quindi è essenziale per questo tipo di sistemi. A questo punto ci si può domandare come è possibile valutare l'accuratezza della risposta fornita da un sistema di questo tipo. Nel diagramma di sinistra sono disposti alcuni sistemi di valutazione disponibili lungo due assi. Sull'asse X c'è l'efficacia del sistema, sull'asse Y la sua scalabilità. Sistemi tradizionali di valutazione basate su metriche come blu, rouge e simili hanno una scarsa flessibilità e una bassa correlazione con il giudizio umano, perché mirano troppo a valutare la sintassi del testo e poco la semantica, quindi sono poco adatte in questo caso. In questo lavoro si è quindi deciso di utilizzare un approccio completamente diverso. L'idea di fondo è: siccome i modelli linguistici sono diventati così bravi nel comprendere un testo e nel rispondere alle domande, perché non promuoverli al ruolo di giudici? Cioè, si prende un modello linguistico di alta prestazione e gli si fa fare il giudice di un altro modello linguistico. Questo è l'approccio che è stato utilizzato in questo lavoro. E in particolare si sono scelte tre metriche, qui illustrate: la context relevance, che misura quanto il contesto recuperato è rilevante rispetto alla domanda posta; la groundedness, che misura quanto la risposta è fondata sul contesto; e l'answer relevance, che misura quanto la risposta è rilevante rispetto alla domanda e quindi è allineata alle intenzioni dell'utente. Faccio ora una breve carrellata dei sistemi che sono stati progettati. Il primo è un sistema definito RAG di livello 0 o Large Context. È un sistema particolare, non è un vero e proprio RAG, in quanto il retriever in questo caso fa poco o nulla, si limita a recuperare dei documenti da una base di conoscenza e a passarli per intero nel prompt. Perché cosa succede qui? Recentemente sono emersi sempre più modelli linguistici in grado di accettare un contesto molto largo. E quindi ci si è chiesto: se si passa tutto il documento, come se la cava il modello linguistico nel dare delle risposte? Se la cava abbastanza bene, però ci sono ancora dei problemi evidenziati in alto da questa espressione in inglese needle in a haystack e lost in the middle. Needle in a haystack è il classico ago nel pagliaio, cioè il generatore fatica a trovare una informazione di piccola entità in un testo lungo. Lost in the middle invece si riferisce al fatto che quando l'informazione è all'inizio o alla fine di un documento il generatore la trova con più facilità, se invece nella parte centrale fa più fatica. In effetti i test effettuati su questo tipo di sistema mostrano proprio che per le domande di categoria A, cioè quelle fattuali, quelle che vanno a ricercare proprio l'ago nel pagliaio, il valore della metrica groundedness, che è quella che ci interessa, ha un basso valore. Quindi questo avvalora, diciamo così, queste considerazioni. In più questi sistemi hanno un costo eccessivo, perché sono, dai test risulta che sono 100 volte più costosi e mostrano una latenza 10 volte maggiore rispetto agli altri sistemi. I sistemi RAG 1, Basic Retrieval, sono i primi sistemi RAG progettati, diciamo, perché contengono un componente di recupero pienamente attivo e funzionante, il cui flusso di lavoro è sintetizzato nella parte sinistra della slide. Quindi il componente di recupero va a prelevare i blocchi di testo più rilevanti per la query e lo fa attraverso una ricerca semantica che utilizza degli algoritmi specializzati, operando su un database vettoriale in cui preventivamente è stata scomposta e archiviata la nostra base di conoscenza, dopodiché estrae i K blocchi più rilevanti e li presenta al modello generatore della risposta. Nella parte destra si vede un esempio di domanda-risposta di test. In questo caso la cosa interessante è che il modello giudice si accorge che qualcosa non va nella risposta e assegna quei valori delle metriche che vediamo. Diciamo che
un cenno a questo sistema RAG4,

0: che è particolare in quanto fa uso di un grafo della conoscenza costruito a partire dalla base documentale che abbiamo. In pratica, qui si vede che costruendo una mappa che comprende i blocchi di testo in cui è stata scomposta la nostra base documentale, che sono quei cerchi rosa, e aggiungendo una serie di triple. Attraverso delle funzioni di estrazione soggetto, predicato, oggetto, che mettono in evidenza delle relazioni logiche del testo, si può costruire un grafo che funge da mappa per guidare la risposta del modello linguistico. Un altro sistema è il RAG5, che si avvale invece di un agente, è il sistema più complesso sviluppato. E anche questo ha ottenuto dei buoni risultati. La cosa importante qui è che un agente software è in grado di prendere delle decisioni autonome e di utilizzare dei tools. Come tools, qui si sono utilizzati alcuni fra i sistemi RAG progettati in precedenza. In pratica, l'idea è stata quella di dire: metto a disposizione della gente i migliori giocatori nel loro ruolo. E anche questo ha ottenuto delle buone prestazioni. Venendo alle conclusioni. Si mostrano qui i risultati ottenuti per le varie categorie di domande. Si è utilizzato un indicatore di sintesi, definito Quality Score, come media geometrica delle metriche di accuratezza, delle tre metriche di accuratezza. Si è usata la media geometrica, non quella semplice, perché si vuole penalizzare di più il caso in cui se una metrica è difettosa, questo deve abbassare il risultato, diciamo così, della qualità del sistema. Cioè non si vuole che una metrica di alto valore compensi troppo due difettose, perché questo non sarebbe rappresentativo, diciamo così, di una buona risposta del sistema. Come spunti di riflessione si vede che i sistemi RAG2 sono precisi e affidabili soprattutto per le categorie che prevedono domande di più ampio respiro, la B e la C. Sistemi RAG4 migliorano molto costruendo dei grafi di qualità. Sistemi RAG 5 ad agente possono beneficiare di tools limitati, sicuramente mostrano il più alto potenziale di sviluppo, ma occorre ben bilanciare i costi e i benefici, perché non sempre la complessità introdotta per essi porta ai benefici sperati. Infine, vediamo due grafici riassuntivi. Sulla sinistra c'è la classifica generale ottenuta mediando i risultati su tutte le categorie di domande e su tutte e tre le metriche di accuratezza, che vede l'affermarsi inequivocabile dei sistemi RAG4, seguiti dai sistemi RAG1 e una versione del sistema d'agente RAG5. Nel grafico di destra, a ragnatela, si vede che considerando le tre metriche di accuratezza e aggiungendo anche la dimensione del costo e della latenza, i sistemi RAG4 ancora una volta risultano vincitori perché la loro rappresentazione, copre l'area maggiore del tracciato.
1: Dottor Nicola Del Rico, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.
1: Complimenti.
2: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Giulia Hidalgo e oggi ho il piacere di presentarvi il mio laureato di tesi che tratta, iniziando da una domanda molto, da una mia domanda, che è come fanno le aziende al giorno d'oggi a stare al passo in un mondo che cambia velocemente. Quello che ho analizzato è che l'evoluzione al cloud non è semplicemente una scelta tecnica, ma una necessità per le aziende per rimanere competitive in un mercato ambizioso, dinamico e sempre imprevedibile. Per spiegarvi questa evoluzione sono passata da una visione organizzativa, oltre che a quella tecnica,

0: ricerca e mi sono basata sul concetto economico della distruzione creatrice, ovvero l'analisi della visione passando da un'economia basata sugli atomi, ossia il possesso di infrastrutture e server fisici, a un'economia basata sui bit, fatta invece di servizi digitali, di servizi agili digitali. Quindi cosa possiamo dire con ciò? Possiamo dire che il valore di un'azienda non è più data da ciò che possiedono fisicamente, ma invece dalla proattività di un'azienda davanti a questi cambiamenti, quindi nel configurare, nel creare soluzioni digitali flessibili e on demand. I modelli tradizionali evidenziano i limiti infrastrutturali dei sistemi monolitici, si immaginano come dei blocchi, dei grandi blocchi dove un solo errore porta a compromettere un intero sistema. Quindi cosa porta questo? Porta a costi di manutenzione, costi di gestione non indifferenti e la risposta per questa rigidità è data dal fenomeno del disaccoppiamento, detto anche decoupling in inglese. Questo fenomeno cosa porta? Porta invece alla separazione dei diversi componenti, così che c'è l'abbattimento economico, quello c'è sempre, dei costi in questo caso.
1: Lo cerchiamo sempre.
0: L'isolamento dell'errore e questo fenomeno favorisce sì l'evoluzione l'evoluzione verso i microservizi. Ok, come abbiamo detto, con questo cambiamento troviamo un impatto economico importante perché si passa da elevati investimenti iniziali, di capitale iniziale per gli hardware, a invece una logica pay per use, ovvero le aziende pagano solamente per ciò che consumano effettivamente. Questo cosa porta? Porta all'eliminare l'inefficienza del sovradimensionamento dei data center e un concetto attuale al giorno d'oggi è dato anche dal fatto che c'è un impatto ambientale positivo, quindi in ottica della sostenibilità digitale. Il mio percorso di lavoro è stato concretizzato con il percorso formativo, come diceva la professoressa Baoleo, in collaborazione con Publicis, con il Mater Academy, e questo mi ha permesso di andare a progettare un project work. Quindi la sfida più difficile, diciamo, in questo momento è stato quello di creare un'architettura scalabile e flessibile, pronta ad avere un carico di lavoro. Il project work inizia con lo sviluppo di un API, che sarebbe un'interfaccia che permette a due software diversi di comunicare, la creazione dell'API è dato tramite Fast API. E questo sviluppo è stato supportato dall'intelligenza artificiale Kiro, validando i codici in tempo reale. Questo cosa ha portato? Ha portato a ridurre il time to market e soprattutto ha diciamo compensato il gap tecnico che c'è stato di mezzo, in quanto comunque con il supporto dell'intelligenza artificiale c'è stato un supporto, quindi mi ha reso accessibile anche tecnologie complesse, anche per chi non ha magari una base puramente ingegneristica o informatica. Subito dopo mi sono concentrato sulla containerizzazione con Docker e qui invece ho creato un'immagine portabile tramite Dockerfile. E cosa quali sono i vantaggi? I vantaggi sono stati il fatto di

0: aver eliminato i classici conflitti che nel modello tradizionale si presentavano, ovvero negli ambienti di sviluppo e di produzione. Questo cosa ha portato? Ha portato ad un software facilmente eseguibile e portabile, quindi senza dover apportare nessuna modifica. Altrettanto, un altro beneficio è stato quello di eliminare il fenomeno del vendor lock-in, ovvero non siamo più legati soltanto a un unico fornitore, ma si ha la libertà di scegliere. Subito dopo ho deployato questa immagine su AWS usando il servizio AWS App Runner, che è un servizio serverless che mi ha permesso invece di eseguire l'applicazione senza oneri di gestione infrastrutturali in ottica di zero administration. Quindi cosa ha portato questo? Ha portato ad avere una soluzione scalabile automaticamente, quindi a seconda della mole di lavoro il servizio aumenta o diminuisce. Un altro aspetto positivo sicuramente è stato il fatto che, come dicevo, c'è un autoadattamento dei picchi dell'utenza e in più permette alle aziende di concentrarsi, sulla core business o su altre ovviamente priorità aziendali, facendo gestire così, dando la responsabilità ad AWS invece nella gestione dei server. Subito dopo, per quanto riguarda invece la sicurezza, ho utilizzato DynamoDB per la gestione e la configurazione dei dati. Invece, per la sicurezza e la crittografia dei dati, ho usato KMS e Secret Manager. E per ultimo, e non perché meno speciale, il CloudWatch per monitorare il tutto, diciamo la ciliegina sulla torta. Qui troviamo lo schema finale, dove in sintesi, come vi dicevo, la parte iniziale della creazione delle API tramite Fast API, che porta a essere autonoma grazie a Docker, subito dopo applicata ad AWS App Runner. E qui troviamo una struttura sia architettonica e anche di insomma,
1: Diciamo,
0: architetto
1: questo
0: e di
1: dimostra questa
0: sviluppo.
1: convergenza
0: Sì,
1: applicativa.
0: esatto.
1: Va bene, allora arriviamo
0: Bene.
1: quindi,
0: Sì,
1: ecco,
0: arriviamo quindi a
1: alla
0: questo caso
1: conclusione.
0: finale. La conclusione sarebbe che il cloud non è semplicemente un archivio di dati, ma un pilastro della resilienza digitale che permette sia ai servizi pubblici che a quelli privati di essere disponibili 24 ore. E insomma, per chiudere tutto, posso dire che posso dire che la tecnologia sì è il motore, ma sono sempre le scelte umane a guidare questa direzione chiamata evoluzione.
2: Questo ci può
1: Almeno
0: Insomma.
1: diciamocelo, poi non sappiamo se è vero.
2: Esatto.
0: E grazie a tutti per
2: Grazie molte.
0: l'attenzione e grazie soprattutto alla professoressa Bauleo che ha seguito tutto questo mio percorso.
3: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. All'unanimità la Commissione le ha conferito la lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. La proclamo pertanto dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: anche Cristiana ci porta, diciamo, in un argomento che ultimamente ha a che fare anche con la nostra contemporaneità. È recente, insomma, un dibattito su un nuovo maccartismo che si sta sviluppando negli Stati Uniti, insomma, un discorso soprattutto nella stampa europea e nordamericana, insomma, di cui peraltro Cristiana credo concluderà questa sua presentazione proprio con questo riferimento. Quindi ci porta nella contemporaneità, ma parlando di uno dei temi che forse sono più antichi, ecco, della storia dell'umanità, no? Quello del confronto con l'altro, con l'esterno rispetto alla propria comunità, ma ancora più specificatamente, insomma, con la costruzione del nemico, ma lo fa, insomma, in un periodo storico ben definito, insomma, in un'area geografica ben definita e attraverso fonti ben definite, dal titolo della tesi, ma insomma, ma anche da come lei ha sviluppato, il suo lavoro. Il lavoro di ricerca delle fonti su film e fumetti è stato particolarmente importante, particolarmente interessante, peraltro ha condiviso anche con noi le sue ricerche, soprattutto sui fumetti, devo dire, sono state molto interessanti, molto, molto curiose. Un nemico, come dirà Cristiana, costruito e rappresentato come subdolo e portatore di una cultura corrotta e corruttrice, allo stesso tempo, quindi un nemico, secondo questa costruzione mediatica, che poteva celarsi veramente dietro l'amico, il vicino di casa, no? Fa tre esempi nell'introduzione di questo nemico. Poteva essere, dice lei, un attore di Hollywood, un vicino di casa e un professore di storia. Ecco, questo lo dico perché è ben indicativo di come il rapporto ha avuto, insomma, con la materia. A parte gli scherzi, insomma, la candidata ha espresso uno sforzo molto personale e molto originale, quindi, insomma, in questa introduzione mi piace sottolinearlo, per andare a enucleare attraverso film e fumetti alcune delle caratteristiche, appunto, di questa costruzione del nemico durante questo periodo, per capire soprattutto se erano caratteristiche di lungo periodo e se alcune di queste caratteristiche poi hanno fatto scuola e sono poi rimaste all'interno l'ideologia, insomma, un po' della storia nazionale di quel paese. Quindi lascio la parola a Cristiana.
1: Grazie.

0: La mia tesi analizza questa figura nemica attorno alla quale si sviluppò questo fenomeno che venne chiamato maccartismo nei primi anni 50 in America. Questo fenomeno prende il nome da delle illazioni che fece un senatore repubblicano americano, statunitense, Joseph McCarthy, che in un suo discorso accusò di infiltrazioni comuniste nel Dipartimento di Stato e poi allargò questa caccia alle streghe in diversi ambiti della società. Quindi, la mia tesi cerca di comprendere in che modo e perché una narrazione tanto propagandistica e poi distorta in realtà dai fatti reali sia riuscita a influenzare profondamente la società statunitense, l'immaginario collettivo, lasciando anche oggi appunto, dei riferimenti e un immaginario che può essere condiviso a quello precedente. E la mia tesi si divide in tre capitoli. La prima affronta appunto il contesto in cui il maccartismo si insediò, che è quello della guerra fredda, mettendo in luce la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il secondo ricostruisce il maccartismo partendo da degli antecedenti, perché sebbene il nome prenda appunto spunto da McCarthy, dalle azioni che questo senatore fece, in realtà ha delle radici ben più profonde. E il terzo capitolo invece analizza proprio questa figura attraverso un campione di film e fumetti emblematici, che appunto, essendo dei medium ai tempi molto diffusi e con il loro linguaggio capace di parlare fortemente all'immaginario collettivo. E mi sono anche avvalsa di studi sociologici sulla propaganda e sul ruolo dei media, anche perché i media furono fondamentali per lo sviluppo del fenomeno. E appunto questi studi ci dicono che i media siano co-costruttori di realtà, rafforzatori di stereotipi e standardizzatori di idee. E gli studi di propaganda concordano appunto sulla centralità di questa figura nemica, soprattutto la propaganda di guerra, verso cui irreggimentare l'ostilità della popolazione. È stato molto interessante trovare una tesi di un professore statunitense che si chiama Michael Rogin, che definisce il maccartismo non come spesso viene definito, frutto del clima della guerra fredda, bensì un meccanismo ricorrente nella politica americana verso l'altro e quindi un fenomeno che nasce per delle falle insite al sistema politico americano. È interessante perché tutti gli studi di propaganda di questo appunto essere altro sembrano anche trovare un filo comune nelle caratterizzazioni di questo nemico, che appunto deve essere una figura oscena, sovvertitrice, eretica e senza scrupoli. E quindi attraverso questo campionamento di film e fumetti ho voluto comprendere se queste caratterizzazioni di un nemico più generico si riproponessero anche nel maccartismo e quindi nel comunista.
1: You know, I read a lot of books. I have to keep up with things. And from what I understand, the communists don't give nobody a second chance. Now that's where the United States is different.
0: In questo film, questi due amanti che si avvicinano a degli ideali comunisti e poi ne fuggono e per tutto il film se ne sentono perseguitati, e questo è un tema ricorrente nei film di propaganda anticomunista, si rifugiano poi in questa stazione di polizia dove trovano appunto conforto in questo agente che gli dice che il comunismo non dà una seconda chance, al contrario degli Stati Uniti, quindi anche rafforzando ciò che gli Stati Uniti ai tempi si facevano portatori, quindi baluardo di democrazia, di libertà. Qui vediamo una classica ambientazione di dove si ritrovavano queste cellule segrete comuniste, quindi luoghi molto cupi, angusti e creano un riferimento, anche se vogliamo, nella mente del fruitore, ai ratti che si ritrovano nelle fogne, e quindi qui ritroviamo quella caratterizzazione dello sceno che chiaramente genera disgusto. Inoltre, anche le ambientazioni sono chiaramente annoverabili al filone del genere noir, perché appunto fa da filo conduttore a tutti questi film anticomunisti.

E qui vediamo il trailer di questo film, il cui protagonista è John Wayne, un agente dell'FBI inviato alle Hawaii per scovare questa cellula di comunisti, che viene descritto come cavaliere senza macchie e senza paura, proprio perché chiaramente

0: oltre a dover descrivere in questi film il comunista come un essere subdolo e sovvertitore, chiaramente andava anche contrapposta alla scena dell'eroe, che molto spesso è appunto un agente di polizia, un agente dell'FBI, che era portatore dei valori americani, quindi un patriottico.
1: Go ahead. How'd it go?
2: Oh, Mother. I swear that I am not now or ever have been a member of the Communist Party. Feel better?
0: E questa è una scena, forse la scena che ho trovato più interessante, perché ai tempi vedere un cittadino americano che davanti alla madre giurava sulla Bibbia un qualcosa mentendo, chiaramente creava un forte impatto nello spettatore. Lui qui giura di non essersi mai avvicinato agli ideali comunisti, non è vero, però lui, diciamo, il film appunto parla di questo figlio, di questa classica famiglia americana molto religiosa che si distacca dagli ideali della famiglia. E quindi anche qui ritroviamo quella caratterizzazione del nemico eretico, perché fa qualcosa che ai tempi era disdicevole, quindi giurare sulla Bibbia. Per quanto riguarda i fumetti, invece, abbiamo chiaramente un impatto più visivo. Qui vediamo come i comunisti si infiltrano in ogni dove in America. Troviamo i comunisti che bruciano la Bibbia, quindi anche questa ricorrenza e questa contrapposizione tra religione e comunismo, che chiaramente ha un che di inconciliabile, è molto forte. E in quest'altro fumetto è interessante questa contrapposizione visiva tra le libertà in America e sotto il comunismo. Soprattutto per quanto riguarda la proprietà, vediamo la classica coppia americana che acquista la casa dei sogni frutto dei sacrifici, mentre sotto il comunismo la casa è proprietà dello Stato. Oppure la realizzazione personale, quindi in America sei libero di dipingere, di leggere, di suonare, sotto il comunismo no. Oppure vediamo sempre appunto le chiese aperte in America invece chiuse sotto il comunismo. Oppure il congresso in contrapposizione alla dittatura.
3: Questo peraltro, se va prima, molto interessante, se va nella slide prima, perché sotto il comunismo c'è qualcuno che fa
4: Sì, il
3: fascista, insomma, quindi è veramente che è Mussolini, però, cioè rappresenta, penso, proprio Mussolini, perché anche insomma il capello è molto simile, il microfono, sì, ma ho finito.
4: Ormai,
3: Scusa.
0: E un'altra figura ricorrente è quella del polpo, perché chiaramente sta con i suoi tentacoli a questa infiltrazione in ogni dove. E tra l'altro, anche l'altro candidato ha appunto mostrato un'immagine dove questa figura appunto significava questa infiltrazione. Interessante anche la copertina di questo altro fumetto, dove la nave sta per gli Stati Uniti, il mare per la libertà, invece questo iceberg per il pericolo del comunismo mondiale, sotto a cui giacciono le tombe di tutti quei paesi che erano caduti sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. Interessante vedere che anche in un contesto totalmente diverso, che è quello delle elezioni del 48 in Italia, ritroviamo queste caratterizzazioni del nemico comune, quindi raffigurato come la morte oppure come un mostro, e questi sono dei manifesti dei comitati civici per le elezioni del 48. Quindi come colpiscono queste narrazioni e queste raffigurazioni lo spettatore, con delle tematiche ricorrenti che sono appunto la violazione dei valori cristiani, la violazione dei valori americani, la minaccia al sistema socio-economico, che è un elemento molto sentito per gli statunitensi, l'infiltrazione e sovversione, e poi a contrasto abbiamo chiaramente il patriottismo e il sacrificio personale, e un'altra tematica ricorrente è la doppia identità. In conclusione, ho cercato di individuare che ruolo abbia avuto il nemico, questa figura, nel maccartismo, e quindi ho individuato nel nemico un mezzo dotato di forza archetipica che, utilizzato dalle forze politiche governative verso l'opinione pubblica e la società statunitense, facendo leva sul bisogno primario di mantenimento di un ordine e di sicurezza, potesse definire la società stessa, la situazione geopolitica e soprattutto il mantenimento del sistema capitalistico, democratico e consumistico americano. Ad oggi, come diceva anche prima il professore, si torna a parlare di maccartismo, e quindi è molto importante conoscere queste dinamiche del passato, questi meccanismi, affinché delle libertà fondamentali non vengano, appunto violate anche oggi, perché il maccartismo si distinse proprio per questo forte clima di tensione, di sospetto in America in quel periodo. Grazie, e volevo ringraziare anche i professori per il supporto grande.
5: Cristiana Merli, la commissione, considerato il curriculum degli studi

0: new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Condell explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il tema della lezione che faremo insieme è su fintech e sostenibilità. Quindi quello che tenteremo di capire è come le imprese classificate come fintech possono dare un contributo alla sostenibilità e metteremo a confronto il loro comportamento con quello degli intermediari tradizionali. I temi che tratteremo sono fintech, prodotti fintech e sostenibilità, costi e sfide future per il fintech. Quindi tenteremo di capire prima che cos'è una fintech, poi andremo a vedere quali sono i prodotti un po' più innovativi, un po' più interessanti, che hanno un impatto positivo sull'ambiente. E da ultimo ci preoccuperemo di andare a vedere quali sono i costi, i problemi e le prospettive future che abbiamo per il settore fintech. Allora, quando parliamo di fintech, di che cosa parliamo? Parliamo di aziende che sono in concorrenza con i classici intermediari e che offrono quindi servizi di natura finanziaria, ma lo fanno con dei vincoli regolamentari diversi, con dei business model, quindi con delle caratteristiche dell'azienda totalmente diverse. E dobbiamo tentare di capire un po' in che cosa si differenziano. Le aziende fintech hanno rappresentato fin dall'inizio del XXI secolo la principale fonte di innovazione è il settore finanziario. Quando noi parliamo di intermediari finanziari, questi non sono delle realtà che sono soggette frequentemente a innovazione. Negli ultimi decenni, il cambiamento che abbiamo registrato nel settore bancario o finanziario in genere è stato molto, molto limitato. A partire dalla fine del XXI secolo, fine del XX secolo, inizio del XXI secolo, invece abbiamo avuto nuovi operatori che si sono presentati sul mercato con modelli di business totalmente diversi e che quindi hanno incentivato lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi approcci all'offerta di servizi finanziari. Tali operatori si caratterizzano per l'applicazione di nuova tecnologia nell'offerta di servizi finanziari utilizzando canali web. Quindi il target di questi operatori è un po' diverso rispetto al target classico di un intermediario finanziario. Quello che viene utilizzato è il canale web, quindi delle app sul cellulare oppure dei siti web dove io posso andare a richiedere dei servizi. Logicamente, affinché io possa richiedere questi servizi, devo avere delle competenze di base nell'utilizzo di strumenti informatici. Il vantaggio principale è che questi canali, il canale web, sono in teoria disponibili per chiunque su scala mondiale e quindi possono avere una clientela diversa rispetto alla clientela standard che va a uno sportello da

tradizionali si caratterizzano per ampliamento del numero di clienti, utilizzo dell'economia di scala, maggiore concorrenza, decentralizzazione, maggiore trasparenza e nuovi strumenti di risk management. Cominciamo dal primo fattore. Abbiamo già detto che essendo offerto sul web, in teoria è disponibile a tutti e quindi io posso come fintech avere clienti che vengono dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Indonesia e offrire a loro esattamente lo stesso servizio. Quindi se il servizio è un servizio di successo che va incontro alle esigenze del cliente, io ho un ambito di clientela e un mercato di riferimento sicuramente molto più ampio. Poi abbiamo delle economie di scala, perché aumentando il numero di servizi che posso offrire, il numero di clienti che posso servire, vado a ridurre i costi fissi che ho per la mia azienda. Oltre a questo, le aziende di cui stiamo parlando, le fintech, hanno una dimensione molto inferiore rispetto alla media di un intermediario finanziario e quindi io riduco i costi grazie alle economie di scala, ma anche alla riduzione dei costi fissi che ho sulla mia attività. Sono esposto a maggiore concorrenza? Sì, perché questi operatori in teoria ogni settimana, ogni mese, ogni anno possono uscire dal mercato perché arriva un nuovo operatore che ha migliori idee o migliori prodotti da vendere sul mercato. Quindi c'è una forte concorrenza, una scarsa fidelizzazione dei clienti e questo può generare dei problemi nella sostenibilità del modello fintech nel medio-lungo termine. Sono dei soggetti che lavorano in logica molto decentrata. Questo che cosa significa? Che hanno delle attività che sono svolte a livello di, se volete, di sede centrale di questa fintech e poi tutto il resto è decentrato e se volete anche customizzato sulla base delle esigenze del cliente. Quindi io posso avere tecnologie che mi permettono di accentrare al minimo alcune attività e di personalizzare come serve, come richiesto dal mio cliente, il servizio. Hanno una trasparenza rilevante, cioè che cosa significa? Che per essere sul mercato e per attrarre clienti devono trasmettere al mercato di frequente informazioni. Queste sono tutte aziende piccole, sono aziende che in molti casi non sono vigilate come gli intermediari, quindi vengono percepiti come società un po' più rischiose rispetto alle altre, in funzione del fatto che sono percepite come più rischiose affinché qualcuno decide di lavorare con loro, devono essere molto più trasparenti e devono trasmettere molte più informazioni al mercato. Vi faccio alcuni esempi molto banali. Ci sono degli operatori che lavorano nel settore dei finanziamenti, quindi erogano dei finanziamenti. Questi soggetti spesso pubblicano quello che si chiama il loan book. Il loan book è l'insieme di informazioni sui finanziamenti che hanno concesso e sulla performance di questi finanziamenti. Questa è un'informazione che una fintech può mettere a disposizione, non abbiamo mai visto informazioni del genere messe a disposizione da parte da un qualsiasi intermediario su scala mondiale, quindi sono molto più trasparenti anche perché hanno bisogno di farsi conoscere dal mercato e possono offrire nuovi strumenti di risk management basati su tecnologia che permettano di ridurre i tempi per l'offerta del servizio. L'impatto sulla sostenibilità del segmento fintech è legato a raccolta di dati sulla sostenibilità, maggiore accessibilità per i consumatori finali, riduzione dei costi e incremento di efficienza. Cominciamo alla raccolta di dati sulla sostenibilità. Abbiamo detto che i servizi sono basati su tecnologia, lavoriamo su delle app o su dei siti e quello che viene fatto è, mediante l'utilizzo del servizio, si comincia a raccogliere dati sul cliente, si comincia a valutare sul cliente qual è la sua attenzione all'ambiente. Facciamo degli esempi molto semplici. Parliamo dei finanziamenti concessi alle aziende corporate, soprattutto alle piccole e medie imprese. Quando voi fate finanziamenti alle piccole e medie imprese con delle piattaforme fintech, loro che cosa vi chiedono di dare come informazione? Informazioni sui fornitori e i vostri clienti, quindi le fatture, e sulla base delle fatture riesco a ricostruire uno score, quindi un punteggio, sull'impatto ambientale della vostra supply chain. Qui riescono tramite le fatture a capire con chi lavorate, raccolgono dati sui soggetti con i quali lavorate e tentano di dirvi un po' qual è il vostro impatto ambientale, qual è il vostro
impatto ambientale a livello di

scope 3, quindi in base a cosa fate voi e in base a cosa fanno i vostri clienti, i vostri fornitori, che effetto avete sulla sostenibilità. Questo si può fare perché è tutto basato su computer, su app e su dati che vengono processati con strumenti di intelligenza artificiale. Poi abbiamo l'aspetto relativo all'accessibilità per i consumatori finali. Quando noi ragioniamo sulle app e ragioniamo sulla possibilità di avere H24, 7 giorni su 7, l'accesso al conto online o al servizio di pagamento online o al servizio di finanziamento online, classica attività che ci dà una fintech, questo ci permette di avere che cosa? Avere il servizio in qualsiasi posto del mondo. Quindi basta avere un cellulare che si può avere quel servizio. Se noi andiamo a ragionare su quelli che vengono chiamati digital wallet, che sono dei strumenti di pagamento innovativi proposti da delle fintech, i digital wallet, a differenza di quello che potremmo noi pensare, non sono stati sviluppati o applicati per la prima volta soltanto nei paesi sviluppati, quindi Stati Uniti e Europa, ma sono stati anche applicati in paesi con dei problemi, quindi paesi in via di sviluppo, all'interno dell'Asia. Quindi noi possiamo avere delle soluzioni fintech che in base ai costi che hanno, in base alla tecnologia limitata che richiedono, un cellulare, diventano dei servizi che possono essere fruiti anche in delle zone dove non ci sono servizi finanziari tradizionali e non è molto sviluppato il canale bancario o il canale dell'intermediazione finanziaria. Ultimo aspetto, riduzione dei costi e incremento di efficienza. Le fintech hanno in realtà un altro effetto importante sul sistema, che è quello di entrare in concorrenza con gli intermediari finanziari. Le fintech sono state la principale fonte di innovazione e la principale fonte di riduzione dei costi sul sistema dell'intermediazione finanziaria. Quindi gli intermediari finanziari che si sono trovati dei newcomers, quindi dei nuovi concorrenti sul mercato più efficienti di loro, si sono dovuti adattare e migliorare anche loro la qualità del servizio e ridurre il costo del servizio offerto. Quindi quando noi ragioniamo sulle fintech, ragioniamo sull'impatto che loro hanno sul sistema, non dimentichiamoci di considerare anche l'effetto positivo che hanno in termini di concorrenza che apportano al sistema finanziario tradizionale. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Perché le aziende fintech possono beneficiare di economie di scala nell'offerta del servizio? Quali sono i consumatori che possono preferire i servizi offerti dalle fintech rispetto alle aziende tradizionali? Possiamo passare al secondo argomento di questa lezione, che sono prodotti fintech e sostenibilità. Qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo ragionare su alcuni esempi di soluzioni offerte dalle fintech per aiutare obiettivi di sostenibilità. Logicamente, le fintech sono aziende private focalizzate sul loro core business, che è l'offerta di servizi finanziari, ma possono introdurre nell'offerta di servizi finanziari clausole, condizioni particolari che tutelano o incentivano un comportamento a tutela dell'ambiente. La classificazione dei prodotti fintech normalmente distingue servizi retail, corporate banking, investimenti, assicurazioni e criptovalute. Quindi questi sono i cinque settori più importanti in cui sono già state proposte delle innovazioni che in parte vengono ritenute come sostenibili e attente all'ambiente. Cominciamo dai servizi retail. Nell'ambito dei servizi retail, i vantaggi del fintech sono legati a offrire servizi focalizzati sull'ambiente, facilitare l'inclusione finanziaria, offrire soluzioni di microfinanza, selezionare investimenti green anche con soluzioni di peer-to-peer lending. Ok. Cominciamo dal primo aspetto, offrire servizi focalizzati su ambiente. Cominciamo a vedere delle fintech che si presentano sul mercato come operatori interessati a finanziare o supportare o aiutare le aziende che hanno una transizione green in corso o che hanno una particolare attenzione ai temi ambientali. In questo caso, qual è il fine della fintech? La fintech si presenta al mercato con un brand green, si focalizza sul segmento green e spera che in questo modo chi deve apportare capitali per l'attività che svolge la fintech sia disposto a ottenere dei rendimenti un po' più bassi in funzione dell'obiettivo sociale e ambientale che è legato all'attività svolta dalla fintech. Poi c'è un altro aspetto rilevante che è legato all'inclusione finanziaria. Le
Le fintech oggi richiedono tecnologie per l'utilizzo dei servizi molto molto semplici. Se voi avete un cellulare connesso ad internet, potete fruire di tutti i servizi che vi dà una fintech. Quindi oggi, se io sono in un paese in via di sviluppo, comincia a essere difficile per me avere una filiale di una banca, può essere molto più facile per me avere un cellulare che mi dà accesso a un servizio offerto da una fintech. Quindi in questo modo io sto favorendo l'inclusione finanziaria, aiutando questi soggetti a utilizzare i servizi finanziari. Poi c'è anche un'altra cosa che è rilevante, che non è legata ai paesi in via di sviluppo, ma è legata ai paesi sviluppati. Se voi ragionate oggi sui paesi sviluppati, ragionate sul rapporto che oggi hanno i giovani, quindi le persone con età inferiore ai 30 anni, con i canali di intermediazione finanziaria, voi vedete che i giovani hanno un interesse a utilizzare i canali tradizionali molto molto limitato, perché hanno un problema nella gestione dei tempi per fruire di questo servizio. Quindi vogliono il servizio immediato e subito, e quindi se non hanno accesso ai servizi offerti da fintech, probabilmente non considerano servizi di natura finanziaria e quindi non utilizzano strumenti finanziari. Se invece hanno possibilità di farlo al loro cellulare in pochi clic e in pochi secondi, probabilmente possono utilizzare quel servizio lì. Poi ci sono altri aspetti relativi all'offerta di soluzioni di microfinanza. Ci siamo detti prima che utilizzando delle fintech si riescono a minimizzare dei costi nell'offerta del servizio. Questo perché può essere importante? Può essere importante perché io, minimizzando i costi, posso anche provare a offrire dei servizi di finanziamento che prevedono tassi di interesse più bassi. Questi finanziamenti normalmente saranno per taglio molto ridotto e vengono chiamati soluzioni di microfinanza. Quindi io con le fintech che mi permettono di razionalizzare i costi, diventa per me più facile offrire soluzioni di microfinanza. Non è l'unico canale, perché abbiamo delle banche etiche che offrono soluzioni di microfinanza, ma è il canale più facile per avere dei modelli che sono sul mercato, visto che le fintech hanno dei costi più bassi e quindi possono gestire meglio eventuali rendimenti bassi legati all'offerta del servizio. Poi posso anche permettere di selezionare degli investimenti green in cui investire i soldi, e qui vi faccio l'esempio del peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending che cos'è? È una piattaforma online nella quale abbiamo investitori e soggetti finanziati. Gli investitori vanno sulla piattaforma e scelgono chi finanziare, i soggetti finanziati ottengono i capitali e rimborsano il finanziamento direttamente alla piattaforma. Qual è il vantaggio in termini di logica green? Che nella scelta di investimenti, quando la piattaforma presenta agli investitori le opportunità di investimento, la piattaforma presenta dei report o degli schemi di sintesi con le informazioni rilevanti, e tra le informazioni rilevanti si comincia a mettere anche un'informazione relativa all'impatto ambientale di questi soggetti finanziati. E a questo punto l'investitore può scegliere chi andare a finanziare, anche seguendo la logica dell'investimento green. Quindi tanto più in queste piattaforme si introducono dati relativi all'impatto ambientale, tanto più questa informazione può essere utilizzata dagli investitori come discriminante per decidere o meno di dare risorse. Nel segmento del corporate banking, i servizi offerti invece permettono di gestire i rischi ambientali di sostenibilità, monitorare i risultati ambientali conseguiti, migliorare la trasparenza degli strumenti e ridurre i costi di accesso al mercato. Quindi queste sono le quattro voci principali. La prima dice che con le soluzioni offerte dai fintech io posso gestire i rischi ambientali di sostenibilità. Quindi che cosa viene offerto tramite le fintech? Banalmente degli strumenti di assicurazione sui rischi, ma questi li vedremo un po' dopo, ma anche degli strumenti di monitoraggio del proprio impatto ambientale. Quindi se io sono un'azienda che deve fare reportistica ESG e ha bisogno di capire qual è il proprio impatto ambientale e l'effetto che potrà avere sulla reportistica che dovrà produrre a fine anno, io mi rivolgo a una fintech, e una fintech con la propria piattaforma, quando vado a caricare le diverse fatture, quando vado a richiedere dei finanziamenti, quando vado a effettuare dei pagamenti, mi comincia a dare delle informazioni sul mio impatto ambientale. Quindi posso avere delle informazioni su che cosa sto
sto facendo e che cosa succederà quando dovrò riportare queste informazioni nei miei report ESG o nel mio bilancio di fine anno. Poi mi permette di monitorare i risultati ambientali conseguiti, quindi mi permette anche di vedere in base agli investimenti che vado a realizzare che cosa sta succedendo. Qui l'esempio più banale si può fare sui finanziamenti destinati a interventi sugli immobili, in cui tramite questi investimenti che io vado a fare riesco anche a raccogliere delle informazioni su quanto sto risparmiando in termini di consumo di energia una volta che ho completato l'intervento. Quindi mi dà nella mia app una serie di informazioni su risparmi e vantaggi che io ho conseguito grazie a quell'intervento di efficientamento dell'immobile. Posso migliorare la trasparenza degli strumenti finanziari che colloco sul mercato, perché in alcuni casi le fintech mi chiedono di produrre informazioni che attualmente la regolamentazione non mi richiede per i mercati di capitali tradizionali, quindi se io mi devo finanziare tramite una fintech devo dare un po' più di dati. E da ultimo mi permetto di ridurre i costi di accesso al mercato, banalmente perché queste fintech sono in concorrenza con gli intermediari tradizionali. Quindi quello che succede è che gli intermediari tradizionali, per evitare di uscire dal mercato e perdere quota del mercato, stanno allineando al ribasso i loro costi con quelli che viene offerto dalle fintech. E questo, ovviamente, lato azienda che si deve finanziare, significa risparmiare un bel po' di risorse che precedentemente erano assorbite dal pagamento interessi o dal rimborso dei finanziamenti che avevo contratto in passato. Nell'area degli investimenti, le innovazioni sono legate a Artificial Intelligence e Machine Learning per l'analisi dei dati, disclosure di informazioni, verifica di transazioni con blockchain e automatizzazione di transazioni e riduzione costi. Cominciamo con Artificial Intelligence e Machine Learning per l'analisi dei dati. Uno dei problemi più rilevanti che noi abbiamo quando parliamo di impatto ambientale è il volume dei dati che deve essere raccolto. L'intelligenza artificiale e il machine learning cosa ci permettono di fare? Ci permettono di partire da un set di dati molto ampio, molto granulare, molto dettagliato, farlo rielaborare in automatico e chiedere ai soggetti che devono fare le scelte e le decisioni di intervenire solo dopo il processo fatto dall'intelligenza artificiale e il processo fatto dalla procedura di machine learning. Il vantaggio principale è che in questo modo ho tanti dati che vengono sintetizzati e che posso sperare alla fine il valutatore consideri in qualche modo nella scelta di realizzare un investimento o meno. Questi dati che io vado a raccogliere poi li posso utilizzare per dare delle disclosure di informazioni sul mercato particolarmente rilevanti o utili. Le fintech sono state le prime a investire nel settore ESG e a cominciare a definire delle metriche di raccolta dati. E queste metriche di raccolta dati poi sono state incorporate o considerate anche da altri intermediari finanziari, ma loro sono di fatto la linea di frontiera, quindi i principali innovatori sul tipo di dati che si può raccogliere e il tipo di sintesi che si può fare. Ci sono degli esempi di dati che precedentemente non erano mai stati raccolti, che grazie a delle fintech cominciano ad essere censiti e cominciano ad essere utilizzati. Pensate agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti voi avete dei droni che vanno in giro per determinate città e vanno a rilevare con degli scanner termici i consumi di calore all'interno degli edifici. Queste informazioni vengono ad essere censite, logicamente con la tutela della privacy, eccetera, eccetera, ma permettono di fare che cosa? Di valutare se ci sono degli sprechi o meno in termini di consumo per determinati immobili e poi intervenire su quelli. Logicamente la raccolta di questi dati prevede che ci siano delle strutture già definite ex ante che permettano di raggiungere questo obiettivo. Qui ci devono essere delle fintech che sono specializzate nella costruzione di questi droni, nella selezione delle aree in cui mandare i droni e nella raccolta dei dati e nella sintesi di questi dati, poi da dare a disposizione delle aziende se vogliono per valutare il loro livello di efficientamento energetico. Poi ci possono essere delle transazioni che vengono velocizzate, vengono rese più sicure e vengono rese in alcuni casi anche meno impattanti. Qui stiamo parlando dell'utilizzo della cosiddetta blockchain. La blockchain, per definirla in modo semplice, che cos'è? È un protocollo di regolamento di operazioni online.
in cui tramite la blockchain si certifica che è stata realizzata

operazione. Questo come si fa normalmente? Si fa con un protocollo informatico abbastanza complicato e dei cosiddetti miners, che sono dei soggetti che lavorano nella rete e che si occupano di fare che cosa? Di verificare le transazioni e autorizzarle. Quindi io gli metto un ordine di fare un'operazione tramite blockchain, ho 4, 5, 6, 10 miners che seguono l'operazione. Eseguono una transazione e alla fine questa transazione è certificata, cioè sono sicuro che la transazione è stata eseguita con successo. Questa blockchain ha dei vantaggi perché mi assicura sulla transazione, non mi richiede di trasferire documenti o prendere firme su documenti e così via, perché il tutto viene certificato tramite questo protocollo online. Se voi utilizzate questi protocolli online, non siete soltanto più veloci, più sicuri, ma avete anche minore impatto ambientale perché non c'è scambio di documenti, non c'è l'esigenza di vederci faccia a faccia per chiudere un contratto, ma possiamo farlo online e possiamo farlo in modo molto più veloce. Ci sono tutta una serie di processi che possono essere automatizzati e logicamente questo porta a una riduzione dei costi sull'intervento di cui stiamo parlando. Quindi vedete che per il settore investimenti ci sono tanti tanti benefici che voi potete ottenere. Nel settore assicurativo le soluzioni più innovative sono legate a che cosa? Raccolta dati su clienti, micro insurance sui rischi climatici e inclusione finanziaria. Quindi qui vedete che le informazioni che vado a raccogliere sono sempre più dettagliate. Se voi oggi avete un'assicurazione sanitaria, quindi un'assicurazione sulla vostra salute, vi chiedono per avere un premio abbastanza ridotto di avere uno smartwatch o un Fitbit, quindi quelle bande che vi mettete al braccio e che rilevano pulsazioni, numero di passi, quello che voi fate nella giornata. Perché vi chiedo di far quello? Perché quello è uno strumento di monitoraggio continuo sul cliente, quindi sul soggetto che ha stipulato la polizza, che permette di avere un'idea effettivamente del rischio che ha quel soggetto. Se quel soggetto ha una vita sedentaria, non si muove mai, non fa sport, dorme pochissimo e così via, probabilmente avrà molti più problemi di salute rispetto a un soggetto con la stessa età che però fa movimento, fa sport, dorme 7-8 ore a notte e così via. Okay? Poi ci sono delle micro insurance su rischi climatici che possono essere offerte a delle fintech, quindi le fintech sono specializzate su prodotti di nicchia per l'assicurazione climatica e vanno a coprire alcuni rischi, non lavorano nel settore delle riassicurazioni, ma lavorano sul segmento retail, segmento corporate, per l'assicurazione di micro rischi legati al clima. E ultimo aspetto, nel settore assicurazioni, queste assicurazioni costano molto di meno rispetto alle assicurazioni tradizionali e quindi facilitano e incentivano la stipula di polizze anche da soggetti che altrimenti non avrebbero mai coperto quel rischio. Quindi se io vado su le soluzioni online, quindi non di imprese assicurazioni tradizionali, ma di imprese assicurazioni online, posso avere un sacco di risparmio e posso a quel punto cominciare a ritenere ragionevole la stipula di alcuni contratti di copertura. Pensate ad esempio alla copertura dei rischi sulla casa, la copertura sugli incidenti che posso avere sul lavoro, quella privata logicamente, e così via. Le criptovalute permettono di dematerializzare le transazioni finanziarie, eliminando il rischio di frodi e supportando gli investimenti anche nel settore green. Quindi che parliamo di valute tipo Bitcoin, Ethereum e così via. Sono delle valute che utilizzano la tecnologia blockchain e che possono essere utilizzate per regolare transazioni. Quindi io anziché pagare in dollari, anziché pagare in euro, anziché fare un bonifico, anziché dare i dati della mia carta di credito, posso regolare delle transazioni scambiando Bitcoin, scambiando Ethereum, scambiando qualsiasi criptovaluta che possa venire in mente. Il vantaggio principale qual è? È l'assenza di rischi di trasferimento, perché di fatto c'è sempre la tecnologia blockchain che assicura sull'operazione. C'è un altro vantaggio, quindi con vantaggio in altri casi può anche essere uno svantaggio, che è l'anonimato nell'utilizzo di questa valuta. Quindi se io faccio un bonifico, sto facendo un bonifico con un beneficiario. Se io trasferisco criptovalute, io esco dalla proprietà di quella valuta e entra un nuovo proprietario della valuta. Quindi è come se ci scambiassimo denaro contante, nessuno può sapere da dove venivano quei soldi, si può sapere chi attualmente è il titolare,
in base al codice che utilizza per operare sulla piattaforma di negoziazione di queste valute, ma io non posso poi sapere chi è stato oggetto di transazione. Questo è un vantaggio perché vi assicuro anonimato, quindi io posso pagare e acquistare quello che voglio. Attenzione, dall'altra faccia della medaglia c'è un potenziale svantaggio che io non posso risalire a chi ha fatto dei pagamenti. Pensate ad esempio a tutti quelli che sono gli eventi di cybercrime, quando chiedono dei riscatti per sbloccare una periferica che è stata hackerata, loro vi chiedono pagamenti in Bitcoin o Ethereum e così via, perché sanno che non è tracciabile. Quindi in questi casi particolari di truffe o di frodi di questo tipo, attenzione che quello che era un vantaggio anonimato diventa uno svantaggio, perché quello strumento diventa lo strumento principale per pagare nel caso in cui ci siano eventi o frodi di questo tipo. Il principale problema dello strumento è legato al consumo energetico determinato dall'attività dei miners. I miners sono quelli che lavoravano su questi protocolli e assicuravano il buon esito dell'operazione. Attenzione che queste attività richiedono server e tanta energia. Normalmente sono attività che si fanno in paesi dove il costo dell'energia e il costo della manodopera è molto basso, quindi paesi d'Europa dell'Est e così via, in Asia, ma attenzione che comunque sono molto impattanti dal punto di vista del consumo energetico, quindi è vero che in questo modo non trasferiamo denaro utilizzando canali tradizionali, quindi non dobbiamo spostare denaro fisicamente, ma attenzione che dobbiamo consumare tanta energia per l'attività dei miners. In alcuni casi può essere ritenuto ragionevole, in altri casi può essere invece ritenuto eccessivo il costo di questa attività di mining in termini di consumo energetico. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i potenziali vantaggi legati all'offerta di servizi di peer-to-peer lending? Qual è il principale problema ambientale che può causare un utilizzo diffuso di criptovalute? Possiamo passare all'ultimo argomento della nostra lezione, che è costi e sfide future per il fintech. Qui tentiamo di ragionare in modo un po' più critico sulla realtà del fintech e sulle opportunità che ha questa realtà di mantenere dei benefici, soprattutto ambientali, nel medio-lungo termine. La valutazione di potenzialità legata al fintech deve considerare il costo dell'energia, il ruolo e il problema del digital divide, i dati e la privacy, i bias che posso avere nell'intelligenza artificiale e nel machine learning e i costi sociali. Cominciamo dal costo dell'energia, ne stavamo parlando prima, ci siamo detti che c'è un costo dell'energia perché le tecnologie utilizzate dalle imprese fintech e dagli altri intermediari finanziari innovativi determina un consumo energetico rilevante. Quindi io se passo a una tecnologia tipo fintech, e questo lo fanno logicamente le fintech, ma lo stanno facendo anche gli intermediari tradizionali, devo essere in grado di sostenere la maggiore produzione di energia necessaria a quell'attività. A questo punto, che cosa diventa importante? Capire qual è la fonte di queste energie. In assenza di un sistema di produzione di energia basato sulle energie rinnovabili, il fintech determina impatti negativi sull'ambiente e problemi nel medio-lungo termine. Quindi, per passare a un utilizzo molto diffuso del fintech, è necessario prima di tutto fare un intervento sulla produzione energetica, e passare da produzione energetica basata su combustibili fossili a produzione energetica rinnovabile, in modo che il maggior consumo di energia non determini un maggiore inquinamento. Se il paese ha già raggiunto questi standard, ok, se il paese deve ancora raggiungere questi standard, probabilmente andrebbe rallentato il processo di migrazione dall'intermediazione tradizionale a quella basata su tecnologia, perché purtroppo non riusciamo a raggiungere dei vantaggi di riduzione di impatto ambientale troppo rilevanti. I servizi digitali offerti dalle fintech richiedono competenze digitali di base per la fruizione dei servizi, quindi devo avere un cellulare, devo sapere come funziona il cellulare, devo aprire un'app e poi devo saper navigare l'app. Qui non stiamo parlando di competenze tecniche rilevanti, però attenzione che ci possono essere alcuni segmenti di clientela che per le loro caratteristiche non rispettano neanche questi requisiti minimi. Quali sono queste categorie? Alcune categorie di cittadini rischiano di essere esclusi dal servizio per l'assenza di competenze tecnologiche di base e tale impatto è più rilevante per gli individui più anziani e

e/o che vivono in paesi in via di sviluppo. Quindi individui più anziani non sono abituati a utilizzare periferiche, quindi cellulari, tablet, computer. Se noi spostiamo la gran parte dei servizi sul segmento online, seguendo quello che stanno facendo e quello che stanno proponendo le fintech, attenzione che questi oggetti rischiano di uscire dal mercato e non avere proprio servizi. Quindi dire che dall'oggi al domani io prendo e chiudo tutti gli sportelli bancari e facciamo tutte fintech non è una cosa ragionevole. Non è una cosa ragionevole che io ho un impatto su tutti quelli che soffrono di digital divide che non è gestibile, non è risolvibile nel breve termine. Io devo impiegare diversi anni per favorire questa transizione e investire nella formazione di base per chi dovrà utilizzare quegli strumenti e attualmente non li conosce. Poi nei paesi in via di sviluppo ci può essere un altro problema che invece è legato a che cosa? Non tanto alla conoscenza di come utilizzare questi strumenti, ma l'effettiva disponibilità delle device, quindi degli strumenti per connessione. Non è detto che tutte le persone che vivono in un paese in via di sviluppo abbiano un cellulare. Quindi se io faccio soltanto servizi tramite fintech, chi ha un cellulare può accedere al servizio, chi non ce l'ha no. Chi ha un tablet può accedere al servizio, chi non ce l'ha no. Chi ha un computer lo può fare, gli altri no. Quindi quando ragiono sui paesi in via di sviluppo, visto che uno dei problemi più importanti è la loro capacità di spesa, molto ridotta, devo anche stare attento a capire se il passaggio da un'offerta tradizionale a un'offerta fintech o basata su tecnologia è comunque ragionevole in base alla diffusione che hanno le diverse periferiche per collegarmi a quei servizi. Patrimonio informativo raccolto dalle imprese fintech rappresenta un set informativo ampio da analizzare con procedure di analisi dei big data. Qui che cosa diciamo? Diciamo che quando noi raccogliamo dati sui clienti per profilarli meglio, per capire quali sono i loro comportamenti, dobbiamo stare attenti a che cosa? Al fatto che questi dati non risultino poi un carico eccessivo di informazione, difficilmente sintetizzabile o difficilmente utilizzabile. Quando ragioniamo su questi dati, quindi le procedure di analisi di questi big data devono essere tutte automatizzate. Automatizzate in modo che raccogliamo milioni di informazioni, ma che vengono processate in pochi minuti. Quando ragionate su questa soluzione, però state attenti nell'ipotizzare che i big data o la tecnologia non abbia errori. Anche i big data, anche le tecnologie hanno degli errori. E dobbiamo considerare gli errori collegati alla tecnologia e valutarli o implicitamente scontarli nella nostra valutazione. Nella gestione del patrimonio informativo è necessario tutelare la privacy degli individui e predisporre meccanismi di protezione rispetto a furti di dati online. Una volta che abbiamo raccolto questi dati, abbiamo creato il patrimonio informativo, quello che ci serve a profilare i nostri clienti. Dobbiamo anche stare attenti che nel momento in cui raccogliamo dati, noi siamo responsabili dei dati che abbiamo raccolto e della diffusione all'esterno di queste informazioni. Qui dobbiamo investire in protocolli di sicurezza che evitino dei data breach, quindi dei furti di dati da parte di soggetti esterni. Nel caso in cui ci siano questi eventi, questi furti di dati, attenzione che il soggetto che ha raccolto i dati può essere in qualche modo ritenuto responsabile, soprattutto se non ha fatto degli investimenti adeguati nella creazione di un sistema di protezione dei dati che riducesse il rischio di eventi di furto. Okay? L'analisi basata su artificial intelligence e machine learning si caratterizzano per un elevato livello di automazione. Questo è quello che noi vogliamo. Se raccogliamo milioni e milioni di dati, dobbiamo anche sintetizzarli in pochi minuti. Per far questo ci serve un'automazione del processo. Logicamente l'automazione è decisa inizialmente da chi deve fare la valutazione, però attenzione che poi il sistema si adatterà in modo da massimizzare la capacità di elaborazione e adattarsi alle nuove informazioni che vengono raccolte. Questo che cosa significa? Che dobbiamo valutare i bias che ci sono in questa valutazione. Il principale problema è legato alla presenza di bias nelle metodologie di valutazione che non sono facili da controllare da parte del valutatore. Facciamo un esempio relativo alle cose che interessano a noi, quindi all'impatto ambientale. Se io raccolgo dati su dei clienti che non sono interessati
all'ambiente, tento di profilarmi

loro per vedere tra di loro quelli che sono i migliori o le best practice in termini di attenzione ambientale. E quello che succederà è che il modello mi dirà se quel soggetto almeno fa la differenziata per la gestione dei rifiuti, è già un soggetto virtuoso dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Sì, vero, rispetto alla popolazione che io gli ho dato, ma non è vero in termini di obiettivi che io mi pongo. Cioè, se io voglio avere un impatto ambientale, oggi non mi basta che questo gesto gestisca correttamente i rifiuti, deve fare molto di più. Attenzione che se lascio fare tutto all'intelligenza artificiale e al machine learning e i dati da cui parto sono limitati, non completi o addirittura sono su una popolazione che non è ottimale per i profili ambientali, alla fine quello che otterrò è un risultato che non è in linea con quello che cercavo. E alla fine non troverò dei meccanismi di controllo e di incentivazione dei comportamenti virtuosi solo perché ho lasciato fare al computer e il computer partiva da dei dati un po' sbagliati, un po' errati e ha fatto quindi poi delle ipotesi non in linea con quello che io volevo ottenere come risultato. L'introduzione di soluzioni fintech permette alle compagnie di minimizzare alcuni costi, tra cui quello del personale impiegato nelle attività a più basso valore aggiunto. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che le fintech fanno una concorrenza di costo importante, vanno a sfruttare economie di scala e vanno a ridurre i costi non strettamente necessari. Tra questi costi non strettamente necessari, che cosa c'è? C'è il costo del personale impiegato in attività di routine che possono facilmente essere trasferite su dei computer o su dei sistemi totalmente automatizzati. Quello che succede quindi quando vado a implementare delle tecnologie fintech è che riduco il fabbisogno di risorse umane per svolgere un determinato servizio. Ora, che cosa devo stare attento? Alle implicazioni di questa scelta. Nel valutare l'innovazione è necessario considerare le implicazioni sul livello generale di occupazione all'interno del paese. Quindi quello che io devo andare a valutare è se questi soggetti che perdono lavoro perché sostituiti da delle macchine hanno comunque la possibilità di formarsi, di specializzarsi e di entrare nel mercato del lavoro, oppure se sono un costo sociale che io devo comunque considerare legato alle fintech. In questo secondo caso, logicamente, qualsiasi intervento legato alle fintech andrebbe rallentato o evitato addirittura, perché la collettività non si può prendere il costo sociale legato a tutti i soggetti che perdono lavoro. Se invece riesco ad attivare un circuito virtuoso che permette di formare e di, se volete, aumentare la qualità di quei lavoratori, quindi di riportarli sul mercato del lavoro addirittura con delle qualifiche migliori, a quel punto può aver senso investire in fintech e favorire l'utilizzo delle fintech e la sostituzione, almeno per le mansioni più di routine, di quello che era il fattore umano. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali caratteristiche deve avere il sistema di produzione dell'energia di un paese per permettere di minimizzare l'impatto ambientale delle tecnologie fintech? Nella gestione dei dati raccolti dalle imprese fintech sui loro clienti, qual è il principale problema da prendere in considerazione? Possiamo rivedere gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione andando a rileggere insieme gli spunti di riflessione. Perché le aziende fintech possono beneficiare di economie di scala nell'offerta del servizio? Quali sono i consumatori che possono preferire i servizi offerti dalle fintech rispetto alle aziende tradizionali? Quali sono i potenziali vantaggi legati all'offerta dei servizi di peer-to-peer lending? Qual è il principale problema ambientale che può causare un utilizzo diffuso di criptovalute? Quali caratteristiche deve avere il sistema di produzione dell'energia di un paese per permettere di minimizzare l'impatto ambientale delle tecnologie fintech? Ultimo, nella gestione dei dati raccolti dalle imprese fintech sui loro clienti, qual è il principale problema da prendere in considerazione? Questo è tutto per la nostra lezione su fintech e sostenibilità. Io vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento di questa lezione li trovate sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni in cui approfondiremo altre tematiche legate alla green finance. Grazie e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unilettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Unilettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology, imagination, destiny. The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future: anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Unilettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled today at unilettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Resilience Analysis Grid o RAG e metodo RASH. Gli argomenti di questa lezione sono le basi del metodo RAG, evoluzioni del RAG e il modello RAG-RASH. Partiamo con il primo argomento intitolato appunto le basi del metodo RAG, dove vedremo questo Resilience Analysis Grid che è un modello sviluppato da Hal Nagel, uno dei padri della Resilience Engineering, che serve proprio ad andare a misurare la resilienza di un sistema sociotecnico o di un'organizzazione, per fare un esempio. Questo metodo si basa sulla misurazione delle quattro abilità fondamentali definite proprio da Hal Nagel sulla resilienza delle organizzazioni, quindi l'anticipare, il monitorare, rispondere ed imparare. Anticipare, ovvero andare a cercare di capire quali possano essere le cause che vanno poi a creare questi eventi indesiderati che possono sfociare in errori o incidenti, o comunque in generale eventi inaspettati che modificano quella che è la routine operativa naturale di un'organizzazione, di un sistema sociotecnico complesso moderno, poiché appunto, come abbiamo visto, questi sistemi chiamati anche cyber sociotecnici ormai sono intrecciati tra loro nella loro parte sociale, nella loro parte tecnica, organizzativa e anche quelli più moderni nella parte cyber. Di conseguenza bisogna anticipare, secondo Hal Nagel, una possibile causa di un evento indesiderato e quindi un incidente in tutte le componenti del sistema sociotecnico. Monitorare è la seconda abilità fondamentale, cosiddette cornerstone abilities di Hal Nagel. Monitorare dove appunto significa indagare, cercare di recepire anche quei più piccoli segnali, quelle piccole variazioni che poi possono invece sfociare, come detto, di nuovo in un incidente e quindi rendere il sistema non più così resiliente come invece deve essere diciamo, arrivare agli obiettivi che erano stati prefissati nella fase di design del sistema sociotecnico. Ovviamente, dopo il monitoraggio avviene, c'è cioè la proprietà fondamentale che è quella della risposta, quindi rispondere. Ovvero un sistema sociotecnico deve saper rispondere a questi eventi indesiderati. Una volta verificatisi questi, mettiamo caso, incidenti, il sistema deve essere in grado di dare una risposta pronta ed essere reattivo per riuscire comunque a mantenere il proprio funzionamento nonostante qualcosa sia palesemente andato storto. E oltre che reattività si parla anche di proattività, poiché un conto appunto è essere pronti nella risposta, un conto invece è già anticipare quelle altre due cornerstone abilities di cui abbiamo già parlato, inglobarle appunto in un modo di lavorare proattivo e quindi essere sempre consapevoli che questi eventi indesiderati comunque sia si verificheranno poiché sono un proxy, sono un indicatore di quella che è la vera intrinseca complessità del sistema sociotecnico. Ultima ma non meno importante di queste cornerstones abilities è imparare, learn. Dove appunto un sistema sociotecnico si presume che per essere resiliente sempre debba imparare, ovvero guardare al passato in un accident analysis, quindi andare a vedere gli eventi indesiderati passati e da questi trarne, appunto imparati questi, trarne del beneficio, che non vuol dire far sì che questi vengano eliminati, che era una visione puramente antiquata della safety one, ma imparare comunque nuove tecniche, nuovi metodi per mitigare la possibilità che questi eventi indesiderati si possano verificare. Dopo questa breve introduzione entriamo nel vivo dell'argomento. I sistemi moderni uniscono componenti tecnici e sociali. Come abbiamo detto, appunto, questi sistemi sociotecnici complessi hanno ormai queste parti intrecciate totalmente tra loro che dipendono praticamente l'una dall'altra. Abbiamo capito come questi possano andare avanti nella loro operatività per perseguire gli obiettivi in maniera totalmente indistinta in questo joint cognitive system, viene detto, questo sistema cognitivo congiunto tra le diverse componenti, ma anche quella organizzativa risulta molto importante. Esempi di questi sistemi sociotecnici sono la sanità, i trasporti, l'energia, la manifattura, quindi industrie energetiche e manufatturiere, ma altri esempi in sistemi sociotecnici complessi possono essere anche per esempio un'università che è composta ovviamente dai computer, Uninettuno per esempio anche da una forte componente cyber, quello che è il nostro cyberspazio didattico appunto, ovviamente una componente sociale
con i professori, i ricercatori, i registi, l'amministrazione, e una componente ovviamente anche organizzativa che permette appunto orchestra tra di loro queste componenti e le spinge verso gli obiettivi che il sistema universitario, come l'esempio che abbiamo fatto, deve raggiungere. La sicurezza non può essere garantita solo da regole e procedure, ma serve adattabilità. Quindi fondamentalmente un sistema sociotecnico deve sapersi adattare. La resilienza di un sistema sociotecnico risiede proprio nell'adattamento di questo alla variazione delle condizioni al contorno, che possano essere anche però endogene, quindi possono provenire sia dall'esterno e sia da meccanismi intrinseci del sistema, portando quindi al verificarsi di eventi indesiderati e potenzialmente incidenti che possono arrecare danni a cose, a persone o anche danni economici, anche l'interruzione di una prestazione, dell'operatività del sistema, nonostante non crei danni visibili, crea comunque un danno economico importante a quella che può essere un'organizzazione, come gli esempi che abbiamo appena riportato. Dalla Safety One alla Safety Two. La Safety One minimizza gli errori e misura la sicurezza come assenza di incidenti. Abbiamo trattato la Safety One e abbiamo visto come appunto la Safety One si concentra solo su una piccola parte degli eventi che possono avvenire in un'organizzazione, in un sistema sociotecnico, e sono tutti gli eventi di incidente, di errore e possibile danno. Quindi fondamentalmente la Safety One si concentrava solo sull'eliminazione di questo tipo di comportamenti, di questo tipo di errori che possono portare agli incidenti, senza invece andare a valutare lo spettro molto più ampio, che è quello che poi caratterizza veramente un'organizzazione, un sistema sociotecnico, cioè anche la routine, anche quando il lavoro riesce ad essere portato avanti in maniera ottimale o subottimale, ma comunque senza causare errori e incidenti. Quindi misurava questa resilienza attraverso la sicurezza, ovvero intesa come l'assenza totale di errori. Ma come abbiamo già detto, questa è praticamente una situazione impossibile data la complessità dei moderni sistemi. La Safety 2, invece, studia ciò che va bene e mantiene il sistema funzionante. Centrale è il concetto di resilienza, che è la capacità di adattarsi e mantenere le performance. Quindi si passa in tempi più recenti dalla Safety 1 alla Safety 2, Safety 1 che verrà chiamata Safety 1 solo dopo l'avvento della Safety 2, prima si chiamava solamente Safety, dove appunto con questo avvento della Safety 2, molto incentrata sulla resilienza, si passa invece a cambiare totalmente prospettiva su quello che è il funzionamento di un sistema, ma anche su il verificarsi o meno di questo tipo di incidenti, poiché appunto nella Safety 2 ci si rende conto che fondamentalmente per la maggior parte delle volte questi sistemi funzionano bene e di conseguenza tocca concentrarsi di più sul fatto del perché questi sistemi vadano bene e non cercare di eliminare totalmente la componente di variabilità che porta appunto a dei danni o degli incidenti, ma inglobare anche questa in una visione più naturale del sistema, ovvero andare a capire come questi possano verificarsi più che evitare che questi avvengano, poiché, come abbiamo detto, data la complessità di questi sistemi, è praticamente impossibile che non si verificano mai, che non si possano verificare mai degli errori e di conseguenza degli incidenti. Quindi la resilienza e quindi la capacità di adattarsi, secondo sempre le quattro abilità definite da Nagel, è ormai al centro del focus per quanto riguarda la sicurezza in questi sistemi sociotecnici e la loro progressiva operatività senza interruzioni. La Resilience Engineering è la disciplina che progetta sistemi capaci di reagire, adattarsi ed apprendere, quindi che rispondano in maniera attiva e proattiva a quelli che sono gli eventi indesiderati, gli eventi comunque imprevedibili o imprevisti, si adattano a questi eventi e quindi, apprendendo, continuano la loro operatività nonostante si verificano appunto delle cose, degli eventi magari di danno o di incidente. Integra concetti di teoria dei sistemi, cibernetica e fattore umano. La Resilience Engineering eredita, soprattutto nei suoi inizi, delle componenti della teoria dei sistemi e soprattutto sui controller nella teoria dei sistemi, ovviamente anche delle componenti della cibernetica e del fattore umano, poiché come al solito trattiamo di sistemi sociotecnici. Durante tutto questo corso abbiamo parlato di sistemi sociotecnici, dove il fattore umano è molto importante, ma ovviamente anche la componente tecnologica e cibernetica, che senza l'interazione con la componente sociale del sistema non può andare avanti e viceversa,
Anche la componente sociale, senza la componente tecnologica, non può andare avanti nell'operatività. Pensate adesso, per esempio, la maggior parte dei lavori che si svolgono, quantomeno nel mondo occidentale, presuppongono l'utilizzo di un PC. Senza PC, la produttività ovviamente, calerebbe a picco in maniera veramente importante. L'obiettivo della resilience engineering è quello di trasformare la resilienza da proprietà astratta a misura osservabile. Quindi, fondamentalmente, ci si è cominciati a porre il problema della misurazione della resilienza. Come può diventare tangibile questa resilienza? Perché un conto, ovviamente, è descrivere la resilienza semplicemente a parole e definire un sistema resiliente a posteriori di eventi o meno. Un conto, invece, è andare a capire come rendere oggettivabile questa resilienza. Come rendere in maniera non solo qualitativa, ma anche quantitativa il valore di resilienza di un sistema sociotecnico, e diciamo che il RAG è un primo modello che si propone di perseguire questo obiettivo, di rispondere a questa domanda sulla quantificazione della resilienza di un sistema, che ovviamente non sarà uguale per tutti i sistemi, ma per quanto riguarda organizzazioni complesse, come gli esempi che abbiamo riportato prima, della sanità nelle sale operatorie, nell'industria manufatturiera, nell'università e così via. Si possono anche confrontare questi tipi di resilienza in modo che un'organizzazione possa imparare da un'altra, per esempio. Resilienza non è resistere, ma adattarsi mantenendo la funzionalità. Vediamo quindi, come detto, che mantenere l'operatività del sistema è il fulcro, è una parte fondamentale del concetto di resilienza nei sistemi sociotecnici complessi e moderni, poiché come abbiamo visto anche nella piramide di Heinrich, la maggior parte degli errori difficilmente magari porterà una piccolissima percentuale di questi errori porterà a incidenti e a danni a cose o a persone, ma fondamentalmente tutta questa serie di errori, eventi indesiderati e potenzialmente incidenti, anche se non creano danni materiali o economici, possono portare a un rallentamento dell'operatività del sistema, se non addirittura un arrestarsi dell'organizzazione, e questo ovviamente viene considerato anche questa una failure per quanto riguarda lo studio dei sistemi sociotecnici, quindi un fallimento del sistema sociotecnico che non ha risposto a quelle che erano ovviamente le sue caratteristiche impostate nella fase di design, di progettazione del sistema, non raggiungendo gli obiettivi che gli erano stati designati. La resilienza è una proprietà dinamica. Non è una proprietà che si possiede. I sistemi complessi performano in maniera resiliente, si manifesta nelle prestazioni quotidiane del sistema. Quindi, appunto, con l'approccio della safety 2 e della resilience engineering abbiamo visto come poi la resilienza è una caratteristica dei sistemi che ovviamente varia anche nel tempo e varia a seconda degli eventi indesiderati che possono verificarsi o meno. Quindi, i sistemi complessi in generale performano in maniera resiliente, ma dobbiamo appunto cominciare a interrogarci sul quanto resiliente, in maniera quanto resiliente performano un sistema, non solo a livello appunto qualitativo, quindi performano bene da un punto di vista resiliente o in maniera approssimativa e così via, ma a dargli proprio una quantificazione per poter, come detto precedentemente, permettere dei confronti sia con l'organizzazione stessa, magari e come performava nel passato, ma anche a livello di confronto con

altre organizzazioni da cui, come sappiamo, si può sempre, imparare e migliorare. Hornagel suggerisce un modello di resilienza basato sulle quattro abilità di base. Monitorare, sapere cosa osservare, riconoscere segnali di pericolo o cambiamento. Quindi, come già abbiamo accennato in precedenza, queste quattro cornerstone abilities

adattarmi all'organizzazione e quindi cambiare il proprio atteggiamento, modificare la propria operatività per andare quindi ad essere più resilienti e magari evitare un evento indesiderato o comunque sia monitorarlo, quindi esserne quantomeno consapevoli può aiutare un sistema ad essere più resiliente. Anticipare, ovvero sapere cosa aspettarsi, prevedere sviluppi futuri, capire come questi problemi possano essere, diciamo, previsti, tra virgolette, e quindi andare a capire cosa l'organizzazione deve aspettarsi dal verificarsi di questi eventi che, come abbiamo detto, sono praticamente inevitabili, ma semplicemente potrebbero essere anticipati, appunto, e prevedere quali sviluppi potrebbero scaturire dal verificarsi di un danno o un incidente. Poi rispondere, quindi sapere cosa fare di fronte a cambiamenti e turbolenze, attuando azioni correttive o aggiustando il modo di operare. Quindi con questa abilità appunto il Nagel vuole definire la reattività di un'organizzazione, come è in grado di rispondere un'organizzazione a un evento indesiderato, a un incidente, quali azioni correttive deve portare avanti un'organizzazione per continuare ad operare nonostante si sia verificato un incidente, un evento imprevedibile, un evento dannoso, e apprendere. Quindi sapere cosa è successo, imparare dall'esperienza per migliorare. Anche apprendere è una capacità fondamentale, poiché ovviamente questa può andare a mitigare fortemente un evento indesiderato, in quanto si è appunto imparato qualcosa dall'evento indesiderato precedente e di così via andare a migliorare sempre di più l'operatività dell'organizzazione e capire come rispondere anche a diversi tipi di eventi indesiderati ed incidenti. Ecco le cornerstone abilities definite da Ulnagel. La prima, to anticipate, sapere co cosa aspettarsi, quindi come abbiamo detto, anticipare, andare a cercare di capire questi segnali e anche fare delle previsioni sul futuro, come possano evolversi determinate situazioni da un punto di vista dell'organizzazione. To monitor, quindi sapere cosa guardare, identificare quei segnali precoci di allarme, di pericolo che possono poi portare ad incidenti. E già solamente verificarli non vuol dire che magari non si arriverà all'evento indesiderato, ma comunque sia avere già un'idea di come comportarsi e di conseguenza come rispondere. To respond, saper cosa fare. Quindi la risposta di un sistema sociotecnico a un evento indesiderato. Quindi un sistema sociotecnico resiliente, se dopo il verificarsi di questi eventi indesiderati o questi incidenti, sa già cosa fare e magari perché sa già cosa fare, poiché ha imparato to learn, quindi sapere cosa è successo, magari ha imparato da un evento precedente e quindi riesce sia a rispondere che a monitorare che a anticipare, solo perché è arricchito dall'esperienza di altri eventi avvenuti in precedenza nella stessa organizzazione o magari in un'altra, poiché il RAG fondamentalmente serve, come abbiamo detto, anche a confrontare le diverse organizzazioni su uno stesso piano, ovvero quello della resilienza secondo queste quattro abilità. Ecco uno schema del modello RAG, dove appunto in cima a questa immagine ci sta la resilienza, appunto misurata con il RAG, con Resilience Analysis Grid, e parte della resilienza sono queste quattro abilità, quindi to respond, to monitor, to learn e to anticipate. A ognuna di queste quattro abilità corrispondono degli indicatori, quindi queste liste degli indicatori sono delle parti delle quattro abilità fondamentali. Quindi, appunto, per un'organizzazione, per saper rispondere ed essere quindi resiliente, deve magari stilare una lista degli eventi, deve stabilire un contesto, deve stabilire la rilevanza degli eventi, ma anche delle soglie. Ovviamente a una lista di questi eventi può essere associata una lista delle risposte, la rapidità di risposta e la durata di questi eventi, nonché delle regole di arresto, delle capacità di risposta e poi delle convalide. Questo era l'esempio appunto della lista degli indicatori per l'abilità to respond, ma per esempio vediamo che anche per il monitor, per l'abilità del monitoraggio di questi eventi, anche qui si parla di una lista di indicatori, della rilevanza di questi, del tipo di indicatori, cioè quali sono questi segnali, sono validi o non sono validi? Hanno un delay troppo elevato, ovvero avvengono troppo in ritardo, che tipo di misurazioni vengono fatte, ogni quanto queste misurazioni vengono fatte.

fatte, che ovviamente vanno poi analizzate e interpretate per avere dei criteri di stabilità e arrivare al supporto organizzativo che deve esserci sempre in un sistema sociotecnico. Per quanto riguarda invece l'abilità di imparare, bisogna imparare dei criteri di selezione che sono la base per l'apprendimento e quindi avviene una classificazione e una formalizzazione di questi criteri. Si può imparare tramite training del personale in un'organizzazione sociotecnica con diversi stili di apprendimento e con diverse risorse allocate. Appunto, questo apprendimento poi non dovrebbe avvenire troppo in ritardo perché, appunto, fare per esempio, del training dopo l'evento, sì, può essere necessario, ma magari può essere meglio farlo prima per andare a mitigare quello che è l'evento stesso. Chi sono i destinatari di questo training? Che implementazioni ha? Per quanto riguarda invece l'abilità di anticipare, ovviamente questa riguarda molto l'expertise, ovvero le capacità del sistema per andare ad anticipare, la frequenza di anticipazione di eventi, nonché la comunicazione, le strategie per andare ad anticipare e per andare oltre a costruire modelli che possano anticipare questi eventi. Ovviamente bisogna tener conto anche di un orizzonte temporale e dall'accettabilità dei rischi. Come abbiamo detto, per quanto riguarda la Safety Tool e la Resilience Engineering, c'è una totale accettazione dei rischi e degli eventi indesiderati che sicuramente si verificheranno. Poi c'è l'eziologia di questi eventi. L'eziologia è quella scienza, vi ricordo, che studia la causa dei fenomeni, le cause che sono dietro ai fenomeni che si verificano, per andare quindi a implementare quella che è la cultura organizzativa. Allora, abbiamo visto tutte queste liste degli indicatori che sono solamente degli esempi, poiché ogni organizzazione potrà avere la propria lista degli indicatori e, diciamo, adattandoli a situazioni più realistiche a seconda del tipo di organizzazione, ovviamente. Non tutte le organizzazioni funzionano nella stessa maniera, ma questi sono appunto degli indicatori, possiamo dire, di base, che poi nel costruire un RAG, un modello RAG, una determinata organizzazione può modificare, eliminare o spostare. Questo modello consente di sviluppare un approccio metodologico teso a supportare un ciclo continuo di adattamento. Ad esempio, un team di gestione di crisi resiliente monitora gli indicatori di sistema, anticipa possibili escalation, risponde rapidamente riconfigurando le risorse e successivamente apprende dall'evento per prepararsi al meglio il futuro. Quindi, appunto, vediamo che su questo metodo RAG, questo era un esempio che ho riportato di un team di gestione della resilienza, ma fondamentalmente questo team sviluppa le quattro abilità secondo degli indicatori appunto adatti all'organizzazione, sviluppa queste quattro abilità per portare la resilienza dell'organizzazione a crescere, ad elevarsi. Appunto, come stabilito dal Nagel, queste sono le quattro abilità fondamentali secondo cui un sistema, se le ha tutte elevate, è considerato e considerabile del tutto resiliente. Come misurare la resilienza organizzativa? Ol Nagel propone un metodo associato a un questionario tipo, configurabile secondo le necessità. Come abbiamo detto, questa lista degli indicatori può essere modificata in base all'organizzazione. Il Resilience Analysis Grid, ovvero RAG, basato sul suo modello di resilienza. Quindi questo RAG è basato poi sul modello di resilienza dell'organizzazione stessa, che può avere indicatori differenti a seconda del tipo di organizzazione. Lo strumento valuta quattro potenziali delle Cornerstone Abilities, ovvero le abilità fondamentali definite da Ol Nagel. Gli obiettivi del RAG. Fornire uno snapshot, quindi profilo di resilienza, dello stato del sistema, ovvero il RAG fondamentalmente fornisce un'istantanea di un determinato momento, quindi in quel momento in cui è stato condotto il RAG, quanto era resiliente il sistema? Per questo uno snapshot, proprio un'istantanea, una fotografia della resilienza di un'organizzazione in un determinato, in uno specifico intervallo di tempo. Un altro obiettivo del RAG è quello di promuovere la consapevolezza organizzativa, appunto un'organizzazione dove la consapevolezza organizzativa, questa cultura organizzativa è molto elevata, ovviamente la resilienza anche sarà più elevata, poiché tutte queste attività, questi indicatori, soprattutto le quattro abilità fondamentali definite da Ol Nagel, devono essere fondamentalmente promosse dall'organizzazione, non solo dai singoli operatori, dai singoli macchinari, ma deve esserci anche tutta una fase organizzativa e questa nuova cultura della resilienza che, diciamo, permea tutti i livelli del sistema sociotecnico. Un altro obiettivo del RAG

è quello di supportare decisioni di miglioramento. Ovviamente tutto questo modello, se un'organizzazione decide di adottarlo, è teso al miglioramento in termini di resilienza. Quindi anche solo prendere in considerazione di sviluppare questo modello nella propria organizzazione è una decisione di miglioramento. Esempio di quattro profili di resilienza a confronto. Queste sono quattro strutture sanitarie distinte che sono confrontate sulla base dello stesso questionario RAG. Appunto, questi radar, questi grafici radar mostrano i quattro vertici del radar, le quattro abilità fondamentali, appunto response, anticipate, learn e monitor, e sono mappati su questi radar i profili di resilienza di quattro ospedali. Vediamo che appunto per ogni abilità c'è un certo valore percentuale di quanto questo ospedale può essere atto a monitorare, a rispondere, a anticipare o così via, e si riescono ovviamente a mappare, si riesce a mappare la resilienza percentuale di queste quattro strutture sanitarie. Possiamo vedere che appunto l'ospedale A è quello con un totale di 8,89% e quindi è quello con resilienza più bassa, basata sempre sulle quattro abilità, mentre l'ospedale C con un 35,13% è quello che, come possiamo vedere, sviluppa moltissimo le capacità di risposta, di anticipare, di imparare, magari monitor un po' di meno, ma comunque tra i quattro ospedali è quello che reagisce meglio agli eventi, è quello più resiliente. Si pongono invece in una via intermedia tra questi due members, l'ospedale B e l'ospedale D. Le fasi operative del metodo. Appunto, come prima fase va definito il sistema, quindi bisogna andare a vedere quali sono i limiti del sistema, da quali elementi è composto il sistema, da quali livelli, da quali sottosistemi è composto il sistema e così via. Poi bisogna selezionare le domande pertinenti, basate sugli indicatori che abbiamo visto prima in quel grafico, in quelle liste degli indicatori, bisogna sviluppare delle domande che siano ovviamente pertinenti alla composizione del sistema, ma semplicemente appunto andare a cercare di porre in dei questionari delle domande che siano inerenti al funzionamento del sistema, altrimenti il RAG perde totalmente di significato. Poi bisogna raccogliere e analizzare le risposte, quindi appunto bisogna per esempio fornire questi questionari, ma poi le risposte appunto vanno anche raccolte per poi essere analizzate, altrimenti non avrebbe senso tutto il processo del RAG. E poi si restituisce il feedback per pianificare delle azioni. Tutto ciò quindi avvolto, il feedback ricevuto dall'analisi delle risposte di questi questionari, costruiti sulla base delle liste degli indicatori con domande pertinenti, appunto. Con questi feedback, diciamo, lo scopo fondamentale è quello di andare a pianificare azioni di miglioramento di una delle quattro abilità e quindi di conseguenza della resilienza in generale, anche tutte e quattro le abilità, non per forza una. Magari, ecco, ci sono questionari ovviamente strutturati in maniera diversa che possono essere basati anche su tutte e quattro le abilità fondamentali insieme, ma questo a seconda della progettazione del questionario e del modello di RAG da portare avanti, perché magari un'organizzazione invece ha un elevatissimo. Hanno un'elevatissima attitudine a imparare e di conseguenza si cerca di concentrare il modello RAG sulle altre abilità, ma comunque sia, porre qualche domanda su tutte le abilità è comunque importante per constatare anche la forza di un'organizzazione, ma non solo dove è più scarsa, non solo la debolezza. Ecco, definire il sistema, quindi includere i confini del sistema, la struttura organizzativa, le persone e le risorse coinvolte, oltre che tutte le informazioni utili a definire l'ambito del sistema. Quindi, appunto, prima di performare un questionario RAG per un'organizzazione, bisogna conoscere profondamente questa organizzazione e sapere di quali parti è composta, fondamentalmente. Selezionare le domande pertinenti, individuare e formulare un insieme di domande per ciascuna delle quattro abilità. In questa fase si formulano le domande per ciascuna abilità da sottoporre alle persone che lavorano nel sistema. Quindi vengono selezionate le domande pertinenti per descrivere l'organizzazione e le sue quattro abilità di resilienza e queste domande vengono poi sottoposte a chi lavora in questo sistema, a proprio la componente sociale del sistema sociotecnico. Raccogliere e analizzare le risposte. Il questionario viene somministrato agli intervistati. Questa somministrazione non è prescritta e può avvenire tramite intervista non strutturata, tramite intervista semistrutturata.

chiamata telematicamente e così via. Questa fase può prevedere una validazione di esperti del contesto. Ovviamente ci sono vari modi di somministrare un questionario, ma centrale e fondamentale qui è anche la validazione da parte di esperti, che può introdursi una soggettività, ma comunque sia, come da giudici, riescono comunque a valutare più del singolo manager fondamentalmente come si stanno muovendo i rispondenti secondo queste quattro abilità fondamentali. Restituire il feedback e pianificare azioni. Unire le valutazioni per giungere a un punteggio per ogni capacità e per le quattro abilità combinate. I dati eventualmente stratificati demograficamente, raccolti per item, possono essere aggregati in un diagramma radar, uno per Cornerstone, sui cui assi si segnano i valori Likert, quindi questi valori in scale da 1 a 5, ma ogni item, che sarebbero poi le domande del questionario, viene aggregato in un unico diagramma. Esempi di domande. Anticipare, sapere cosa aspettarsi. In che modo l'organizzazione identifica potenziali cambiamenti nel contesto operativo, quindi nuove norme, tecnologie, rischi emergenti? Questo è un esempio di domanda che va a misurare la Cornerstone Ability to Anticipate. Oppure, di nuovo, sono presenti processi di previsione o scenari futuri per prepararsi a eventi imprevisti o critici? Un altro esempio di domanda per l'abilità anticipare. Perché l'obiettivo è quello di valutare la capacità di pensare in anticipo, di individuare segnali deboli e pianificare azioni future. Monitorare, sapere cosa guardare. Ecco un esempio di domanda. Quali indicatori vengono regolarmente monitorati per valutare lo stato di sicurezza e operatività del sistema? Il personale è in grado di riconoscere segnali precoci di deviazione o deterioramento delle prestazioni? L'obiettivo per monitorare, quindi, per queste domande è valutare se esiste un monitoraggio continuo, se ci sono sensori di allerta e cultura dell'attenzione in generale all'interno dell'organizzazione. Rispondere, sapere cosa fare. Sono definiti e provati piani di risposta per eventi imprevisti o di emergenza? In caso di imprevisti, le persone hanno autonomia per adattare le procedure senza compromettere la sicurezza? L'obiettivo in questo caso è verificare la flessibilità, la prontezza e il coordinamento delle risposte operative. Imparare, sapere cosa è successo, ecco l'esempio di domanda, come vengono analizzati gli incidenti mancati o gli errori senza colpevolizzazione? Le lezioni apprese vengono condivise e integrate nelle procedure o nella formazione? L'obiettivo qui è valutare il ciclo di apprendimento organizzativo e la memoria collettiva. Ecco, qui vediamo un piccolo riassunto sui punti di forza e i limiti del RAG, che appunto riguardano fondamentalmente l'approccio metodologico, il valore organizzativo, l'applicabilità, l'impatto culturale o i tipi di misura. Come tutti i modelli, anche questo ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, ovviamente, che vi lascio studiare liberamente sulle slide. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le quattro Cornerstone Abilities definite da Ulnagel? Quali sono le fasi del metodo RAG? Quali sono i vantaggi del RAG? Quali sono i limiti del RAG? Arriviamo adesso al nuovo argomento che è evoluzioni del RAG, dove vedremo come questo è stato cercato di migliorare o comunque essere reso più quantitativo che qualitativo. Andiamo a vedere come. Il RAG nasce qualitativo e serve oggettivarlo, serve appunto quantificare la resilienza delle Cornerstone Abilities di un sistema sociotecnico. Quindi c'è un'evoluzione che è il RAG HP. L'HP, ovvero l'Analytic Hierarchical Process, è un metodo di analisi decisionale sviluppato da Thomas Saty negli anni 70, quindi è un metodo un po' datato, ma comunque ben consolidato nella letteratura scientifica. Serve a valutare e scegliere tra alternative complesse basandosi su confronti a coppie tra criteri o opzioni, quindi serve fondamentalmente a effettuare delle scelte ponderate. HP scompone un problema complesso in una gerarchia di livelli, quindi obiettivi, criteri, sottocriteri e alternative. Gli elementi vengono poi confrontati a due a due, appunto a coppie, la pairwise comparison, per stabilire la loro importanza relativa. Banalmente, mi piace di più questo colore o questo colore di questa automobile? Un criterio di scelta. Le valutazioni qualitative, come per esempio A è leggermente più importante di B, quindi vengono convertite in valori numerici, in scala da 1 a 9 di Saty. Si calcolano poi i pesi e coerenza logica delle risposte, permettendo quindi una quantificazione delle risposte di un questionario RAG. L'output sarà quindi una priorità numerica per ciascun criterio o alternativa. I risultati mostrano

opzione è più importante o più adatta rispetto all'obiettivo complessivo, in maniera da appunto poter avere una comparazione proprio di tipo numerico. Ecco qui appunto un esempio di un rag HP sviluppato da Falegnami et al. Appunto sulla destra vedete questo analytic hierarchy, la piramide dell'HP, che è composto appunto da scomposizione gerarchica, confronti a coppie, calcolo dei presi e sintesi, dove si valutano diverse alternative con diversi criteri per giungere poi all'obiettivo di scelta. Questo sulla sinistra invece è proprio l'immagine, la struttura, lo schema di un rag HP, dove questi pallini in bianco sono proprio le domande, come potete vedere, probing question, mentre questi altri pallini in nero sono le categorie di risposte, e invece queste quattro sono le cornerstone abilities definite da Ulnagel. Quindi a livello 0 troviamo il rag HP, questo modello. A livello 1 troviamo le quattro cornerstone abilities definite da Ulnagel, a livello 2 troviamo le categorie e a livello 3 invece troviamo le singole domande, ovviamente poste quasi sempre a coppie, tranne in alcuni casi, perché si tratta di, come abbiamo detto, pairwise comparison, quindi quale domanda è più importante dell'altra? Nel rag HP il metodo viene usato per assegnare pesi oggettivi alle domande delle quattro abilità, che come abbiamo visto sono anticipare, monitorare, rispondere e imparare. E viene usato anche per ridurre la soggettività del rag classico, pur mantenendo il coinvolgimento dell'esperto, che come abbiamo detto può portare un bias di soggettività, ma comunque anche coinvolgerlo può essere un valore aggiunto per la qualità del questionario e del modello rag che ne verrà fuori. Quindi il rag HP combina rag con, abbiamo visto, l'Analytic Hierarchy Process, l'HP. Ogni domanda confrontata a coppie in una pairwise comparison appunto mostra n confronti che sono uguali a m per n-1 fratto 2. Quindi, per esempio, nell'esempio che ho riportato prima nell'immagine sono stati fatti 507 confronti a coppie per ogni esperto secondo l'esempio precedente. Quindi una grande quantità di confronti a coppie. Diciamo, non è un processo snello questo del rag HP, che permette di quantificare queste quattro cornerstone abilities, ma non in maniera veramente ottimale, poiché appunto richiede molto lavoro e molti confronti a coppie. Però assegna comunque dei pesi quantitativi alle quattro abilità che prima nel RAG classico erano invece solo qualitativi. Ecco infatti i limiti del RAG HP. Il primo è che richiede molte comparazioni, quindi richiede una forte mole di lavoro da parte degli esperti, valutatori dei questionari, delle risposte dei questionari. C'è il rischio di bias, come detto, da parte del giudizio dell'esperto, che fondamentalmente soggettivizza quelle che sono le risposte secondo quelle che sono le sue esperienze, le sue capacità di interpretare le risposte del questionario. È difficile da scalare a molte organizzazioni, ma proprio anche questo per il primo punto dei limiti, essendo appunto il lavoro fondamentalmente di la grande mole di lavoro sul confronto a coppie, più organizzazioni andranno indagate, su più domande, più confronti a coppie ancora andranno effettuati. Arriviamo agli spunti di riflessione per questo argomento. Cos'è l'Analytic Hierarchy Process? Cosa significa Pairwise Comparison? Quali sono i vantaggi del RAG HP? E quali sono i limiti del RAG HP? Iniziamo adesso questo nuovo argomento, intitolato modello RAG-RASH. Appunto, vediamo come è stato il RAG accoppiato prima all'HP, ma poi ultimamente ad altri metodi di quantificazione della risposta dei questionari, con questo metodo di RASH, che appunto è un metodo probabilistico per determinare delle componenti latenti, dei comportamenti latenti, quindi le competenze, per esempio, le sensazioni degli individui. E appunto questo stabilisce che probabilità un individuo con una data abilità di rispondere in maniera positiva o meno a un item, quindi a una domanda, che può essere questo item più o meno difficile. Ovviamente nel caso del RAG si tratta delle domande relative, gli item relativi alle quattro cornerstone abilities di potenziali di resilienza di un'organizzazione. Quindi il RAG-RASH unisce il RAG al RASH Rating Scale Model, chiamato anche RSM, che è appunto questo modello di valutazione su scala,

stessa probabilità di risposta che un individuo può avere, in base alla difficoltà della domanda e all'abilità stessa dell'individuo. Quindi trasforma le risposte qualitative del RAG in misure logit, che adesso andiamo a vedere cosa sono. Ogni item e ogni organizzazione sono collocati quindi su una scala comune, su una scala numerica che può essere la stessa per diverse organizzazioni, ma anche per le diverse domande, per i diversi item del questionario. I vantaggi del modello RASH sono appunto la misurazione oggettiva e comparabile delle risposte del questionario, dato che sono state ormai quantificate da questo metodo probabilistico. C'è una possibilità di confronto tra organizzazioni diverse, poiché, come abbiamo detto, mette tutte le organizzazioni su una scala logit e di conseguenza le rende confrontabili, e riduce il bias e la complessità del processo HP. Ovviamente non c'è più bisogno di un esperto che faccia confronti a coppie e quindi possa introdurre un bias di soggettività data dalla sua esperienza, ma semplicemente si trasforma tutto in un calcolo probabilistico e di conseguenza è molto più oggettivizzato, nonché quantificato, che era poi l'obiettivo iniziale di andare a modificare con questi altri modelli il RAG. Il RASH Rating Scale Model, come detto RSM, è un modello matematico usato per trasformare dati qualitativi ordinali, come risposte a questionari, in misure quantitative su una scala logaritmica detta scala logit. È molto usato in psicometria, educazione e, nel nostro caso, per misurare la resilienza organizzativa nel modello RAG-RASH. Appunto, come dicevo, questo metodo, questo Rating Scale Model di RASH, è utilizzato per andare a identificare dei valori su delle componenti latenti di un individuo, come appunto per questo viene usato in psicometria e in educazione, perché sappiamo che le competenze difficilmente sono misurabili, quantomeno a livello di conoscenze ovviamente sono misurabili con un esame, ma a livello per esempio di attitudine sono difficili da misurare, così come sono difficili da misurare le sensazioni che si hanno verso un determinato argomento. Ecco, cosa sono le misure logit? Il termine logit deriva da log odds unit, cioè il logaritmo del rapporto tra la probabilità di successo e quella di insuccesso, quindi la probabilità di rispondere bene o rispondere male a un determinato item del questionario a seconda dell'abilità del rispondente. Serve a rappresentare entrambe, quindi sia abilità che difficoltà, sulla stessa scala lineare e continua, e proprio questo è un vantaggio del modello RAG-RASH. Il modello RASH è ideato dal matematico danese George RASH intorno agli anni 60, nel 1960, e descrive la probabilità che un soggetto dia una certa risposta a un item in funzione dei seguenti due parametri. Beta, ovvero l'abilità o il livello del soggetto, nel nostro caso è la resilienza dell'organizzazione, e delta, la difficoltà dell'item, ovvero la complessità della domanda basata su una delle quattro cornerstone abilities. L'idea è che la probabilità di una risposta positiva aumenta quanto più l'abilità supera la difficoltà, quindi quanto l'abilità del rispondente supera la difficoltà dell'item, della domanda, e fondamentalmente è espressa da questa equazione, dove Px di ni è uguale a 1, e questa è la probabilità che il soggetto n risponda correttamente o positivamente all'item i. Questa probabilità è uguale alla base del logaritmo naturale elevato alla beta n meno di fratto 1 più base del logaritmo naturale elevato alla beta n meno delta i. E appunto e è la base del logaritmo naturale, mentre beta n, ovvero riferito al soggetto e all'abilità del soggetto, e delta i, la difficoltà della domanda che abbiamo visto in precedenza, sono espresse in misure logit. Appunto in questo grafico le curve tendenti al verde hanno probabilità di successo maggiore, quindi quelle verso l'alto di questo schema, aumenta l'abilità, quindi beta, e le curve tendenti al rosso hanno probabilità minore. Come potete vedere appunto in questo grafico troviamo in ordinata la probabilità, che va dallo 0 al 100% di risposta corretta, e invece in ascissa sull'asse delle x troviamo l'abilità del rispondente che viaggia in secondo, può essere negativa o positiva, ma viaggia in un certo range di valore. Ovviamente
più l'abilità del rispondente sala alta, quindi tendente a più 3 sulla destra del grafico, e maggiore sarà la probabilità che questo rispondente risponda correttamente alla domanda, all'item su uno dei quattro, delle quattro abilità di resilienza. Questo è un modello probabilistico che lega quindi abilità del soggetto, nel nostro caso del RAG dell'organizzazione, alla difficoltà dell'item, quindi alla domanda, entrambi sulla stessa scala Logit. Appunto, come abbiamo detto, gli item sono domande sulle quattro diverse abilità della resilienza di un'organizzazione e le risposte invece saranno i livelli di performance. In base appunto a se queste risposte saranno corrette o meno, ci saranno livelli più o meno elevati di performance da un punto di vista della resilienza. Gli output invece saranno una mappa che congiunge gli item all'organizzazione, quindi quanto le domande sulle abilità, quindi le abilità, sono caratterizzanti un'organizzazione. Con valori positivi, quindi con valori logit alti, questi indicheranno un'alta abilità o bassa difficoltà, quindi risposte più probabili, o un'alta abilità dei rispondenti o una bassa difficoltà degli item, con risposte fondamentalmente positive e più resilienza. Valori negativi invece di logit bassi indicano una bassa abilità o item più difficili e di conseguenza un'organizzazione potenzialmente meno resiliente. In pratica, se un'organizzazione ha un punteggio logit alto, significa che ha alta probabilità di rispondere positivamente anche a domande difficili e quindi è più resiliente. Questo modello stima la posizione di ciascuna categoria sulla scala logit. Le soglie che separano le risposte, come la distanza, quindi tra a volte e spesso, in una risposta, la difficoltà dell'item e l'abilità del rispondente, quindi mette insieme su una scala tutte queste componenti. In questo modo si ottiene una mappa congiunta item persona, che mostra le organizzazioni con i loro propri livelli di resilienza, con le domande ordinate per difficoltà. Ecco un esempio appunto dove sulla sinistra ci sono le organizzazioni. Ovviamente a valori più alti, i pallini blu con valori più alti saranno le organizzazioni con resilienza maggiore, e sulla destra invece troviamo sulla stessa scala le domande del RAG RASH. Appunto, come potete vedere, è sempre basato sulla formula probabilistica di prima, ma fondamentalmente c'è da capire che alti livelli di logit corrispondono ad alta resilienza delle organizzazioni. Nel contesto della resilienza, gli item sono le domande del questionario RAG e le persone, quindi chi risponde, le unità, sono le organizzazioni. Il modello RASH consente di collocarli su una scala logit comune, rendendo possibile il confronto oggettivo tra organizzazioni diverse. Come abbiamo visto nell'immagine precedente, ci sono diversi pallini blu, ovvero sono i valori logit di risposte delle organizzazioni in base agli item che invece erano presenti sulla destra, anche loro a diversi livelli di difficoltà. Quindi la comodità di questo RAG RASH è che rende facilmente anche confrontabili le organizzazioni tra loro senza dover fare migliaia, per formare migliaia di confronti a coppie da parte di un esperto per ogni organizzazione, che come abbiamo detto introduceva anche un bias da parte dell'esperto che doveva performare questi confronti a coppie. Riportiamo qui un esempio di delle stime contemporanee per l'abilità responding di 8 organizzazioni differenti. In questo grafico potete vedere sull'asse delle X il potenziale di resilienza per l'abilità responding espresso in misure logit, mentre sull'asse delle Y le 8 organizzazioni. Come potete facilmente notare, l'organizzazione numero 1 è quella che presenta i valori logit più alti e quindi la resilienza maggiore per quanto riguarda l'abilità responding, nonostante questa abbia una deviazione standard, un margine di errore più elevato. L'error bar qui rappresenta proprio la deviazione standard. Al contrario, l'organizzazione numero 6 è quella che presenta qui in arancione i valori più bassi di logit, quindi la minore resilienza per l'abilità responding. Ovviamente queste 8 organizzazioni sono state ordinate non per ID, ma per valori logit, quindi è solo un caso che al primo posto ci sia l'organizzazione 1. Il modello RAG RASH consente di avere una scala quantitativa oggettiva sulle abilità a patto che la misura sia contemporanea, deve avvenire nello stesso intervallo di tempo. Questa è una tabella di comparazione tra il RAG tradizionale e il RAG RASH, quindi appunto mentre quello tradizionale è un tipo di misura qualitativa, il RAG RASH ce l'ha quantitativa.
Si passa da una comparabilità limitata

una comparabilità alta nel RAG RASH, un'oggettività elevata da bassa ad elevata nel RAG RASH e anche una migliore scalabilità. Applicazioni potenziali sono quelle appunto di quelle organizzazioni che abbiamo sempre definito critiche, quindi nella sanità, negli ospedali, ma anche nelle gestione delle emergenze e nelle sale operatorie, nell'industria manufatturiera, nell'energia e nelle infrastrutture critiche, quindi anche per quanto riguarda per esempio la gestione di un'organizzazione di un nuclear, di una centrale nucleare, ma anche per formazione e auditing organizzativo. Vediamo il confronto tra i modelli RAG tradizionale, RAG HP e RAG RASH. Quindi si passa da un tipo qualitativo per il RAG normale, semplice, a un semi-quantitativo per il RAG HP, per uno puramente quantitativo e anzi direi quasi probabilistico per il RAG RASH. I vantaggi del RAG tradizionale sono quello del dialogo e del promuovere la cultura dell'organizzazione, la cultura della resilienza nell'organizzazione. Per il RAG HP è la ponderazione, quindi andare a cercare di studiare, ponderare quali siano da un punto di vista semi-quantitativo, le abilità, lo sviluppo delle quattro abilità. Mentre il più forte vantaggio del RAG RASH è quello di essere oggettivo, senza introdurre bias, e poter performare un confronto tra diverse organizzazioni. I limiti invece del RAG normale è la soggettività, perché appunto introduce un forte bias da chi, anche semplicemente da chi fa il design del questionario. Per quanto riguarda il RAG HP, invece il suo più grande limite è la complessità, come abbiamo visto centinaia se non migliaia di confronti a coppie tra i diversi elementi, e invece ovviamente il limite del RAG RASH è che richiede dei dati, ovviamente bisogna avere un grande numero di dati per avere delle comparazioni probabilistiche tra diverse organizzazioni. Il RAG, come abbiamo detto, consente di comprendere la resilienza. Il RAG RASH consente di misurarla invece e confrontarla. L'unione RAG RASH consente una visione sistemica numerica, quindi ci dà la possibilità di quantificare la resilienza in un'organizzazione. È un approccio coerente con la Safety 2 e la Resilience Engineering. Ovviamente tutto ciò è stato sviluppato in base a quanto era stato già ormai possiamo dire compreso nel passaggio tra la Safety e la Safety 2 e poi alla Resilience Engineering. Tutto ciò appunto va a misurare la resilienza senza colpevolizzare l'operatore o senza andare a cercare di evitare assolutamente gli incidenti, ma comunque inglobando quei concetti che erano stati già sviluppati per la Safety 2 e per la Resilience Engineering. Arriviamo agli spunti di riflessione. Cosa sono le misure Logit? Cosa indicano valori di Logit negativi? Che vantaggi si hanno integrando al RAG il modello RASH? Quali sono i limiti del modello RAG RASH? Adesso facciamo un breve riepilogo degli spunti di riflessione dell'intera lezione. Quali sono le quattro cornerstone abilities definite da Holnagel? Quali sono le fasi del metodo RAG? Quali sono i vantaggi del RAG? Quali sono i limiti del RAG? Cos'è l'analytic hierarchy process? Cosa significa pairwise comparison? Quali sono i vantaggi del RAG HP? E quali sono i limiti del RAG HP? Cosa sono le misure Logit? Cosa indicano valori Logit negativi? Che vantaggi si hanno integrando al RAG il modello RASH? E quali sono i limiti del modello RAG RASH? Questa lezione è giunta al termine. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. La lezione si intitola La questione Achiawa e l'organizzazione sociopolitica della Grecia micenea, seconda parte. La lezione si compone di tre argomenti principali: Co elegeo sudorientale nel tardo bronzo, discussione dei dati e osservazioni finali. Passiamo al primo argomento, Co elegeo sudorientale nel tardo bronzo. Con questo primo argomento di questa lezione proviamo a riprendere il filo della prima parte che ci aveva portato sulla terraferma greca, spostiamoci nel sud-est dell'Egeo e cerchiamo di capire quali sono le connessioni, i rapporti sociali, culturali e politici di quest'area con la Grecia micenea in fase palaziale e come tutti questi elementi si raccordano per la nostra comprensione più ampia dell'Egeo in questa fase all'interno della questione Achiawa. Questa slide ci dà un'idea di quello che faremo in questa prima parte della lezione. Guarderemo cioè a Kos e alla più ampia area Saskar, che comprende le isole orientali dell'Egeo e i siti come Mileto sulla costa occidentale della terraferma anatolica, a partire soprattutto dal caso di studio di Ko. Qui cercheremo di capire, per capire i rapporti di quest'area con la Grecia micenea, qual è l'identità culturale di Co e dell'area in quei 2 secoli che contraddistinguono la questione Achiawa e quale sia la complessità sociopolitica raggiunta da quest'area in questa fase. Lo faremo analizzando 2 elementi principali, il paesaggio urbano ed il paesaggio funerario all'interno di quest'area. Passiamo alla slide successiva, ci trasferiamo a Co e vediamo quali sono i siti principali che nomineremo all'interno di questa lezione. L'insediamento preistorico del Serraglio e le necropoli micenee adesso collegate di Eleona e Langada. Partiamo dal testo 3 dei testi ittiti nell'edizione di Beckmann, Bryce e Klein, il cosiddetto atto di accusa contro Maduwatta. Partiamo da questo testo in particolare perché questo è uno dei testi che si collocano o evocano eventi da un punto di vista cronologico all'inizio della nostra questione Achiawa. Cosa succede nel tardo elladico 3 a 1 nel sud-est dell'Egeo contemporaneamente al momento in cui andiamo alla slide compare questo ataressia, ruler di Achia, cioè capo di Achia, una versione iniziale, come ci dice il testo di Achiawa. Per rispondere a questa domanda, andiamo alla slide successiva e, come abbiamo detto, partiamo dal paesaggio urbano dell'insediamento preistorico del Serraglio a Co. Cosa possiamo sapere del paesaggio urbano di Co in questa fase? Innanzitutto possiamo vedere l'orientamento delle strutture. L'orientamento delle strutture in questa fase è da nord a sud, cioè esattamente come nella fase precedente dell'insediamento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una continuità dal punto di vista della struttura, del layout dell'impianto urbano. E perché prendiamo in considerazione questo elemento e lo pensiamo come importante? Perché il layout urbano, il modo in cui sono orientate le strutture all'interno di un insediamento, riflette la memoria sociale, l'identità di quella comunità. Noi possiamo dire che in questo momento, in contemporanea al momento in cui compare questo ruler di Achia per la prima volta nei testi ittiti, non cambia il layout urbano
Co. Dobbiamo chiederci però anche come questo layout urbano era realizzato da un punto di vista delle tecniche di costruzione, cioè qual è la manodopera che ha realizzato questo layout in continuità con la fase precedente? La manodopera è importante perché gli artigiani, i costruttori, lavorano secondo delle regole, lavorano secondo alcune regole che loro hanno imparato e fanno parte della loro identità. Cambia qualcosa rispetto alla fase precedente oppure no? Per rispondere a questa domanda passiamo alla slide successiva. Un recente studio ha dimostrato che anche se in questa fase ci sono delle nuove tecniche che compaiono, le tecniche principali B e C per costruire i muri e C minuscolo per costruire i pavimenti sono le stesse che nella sottofase precedente dell'insediamento. In altre parole, non abbiamo dei grandi cambiamenti né nel layout, nella struttura dell'insediamento, neanche nel modo in cui sono costruite in questa fase proprio le strutture, gli edifici a Co. Passiamo alla slide successiva e qui invece andiamo a vedere appunto il paesaggio funerario. In questa fase è costruita la prima necropoli micenea 2B3A1, quella di Eleona. Questo è un elemento molto importante perché mentre non abbiamo un cambiamento in ambito urbano, qui abbiamo la fondazione di una nuova necropoli, di un nuovo cimitero e guarda caso questa necropoli, come vedremo, ha delle caratteristiche micenee. È un elemento molto importante perché il modo in cui si seppelliscono i morti, il modo in cui si trattano i morti, in cui si costruiscono le necropoli e le loro tombe è strettamente connaturato alle credenze più intime di una cultura e quindi ad un elemento identitario importante. Che cosa possiamo dire? Questa slide che vedete in sovraimpressione ci ricorda che Eleona, così come Langada e il Serraglio, sono state inizialmente scavate negli anni 30 e 40 del secolo scorso da questo importante archeologo italiano di nome Luigi Morricone. Purtroppo abbiamo dei problemi, come la slide tenta di farci intuire, dal punto di vista della documentazione. Per Eleona abbiamo pochissimi dati di scavo. In pratica su 22 tombe abbiamo perso i dati di scavo di 19 di esse, mentre avremo più dati per la necropoli di Langada, ma ancora in questa fase la necropoli di Langada non è in uso. Detto questo, che cosa comunque possiamo dire da quello che ci rimane di Eleona e le sue relazioni col serraglio? Possiamo dire diverse cose interessanti. Innanzitutto, la posizione e la distanza dall'insediamento, la distanza è circa 750 metri a sud-ovest, riflettono gli standard micenei di, diciamo così, distanza tra un insediamento ed una, necropoli. Questo vuol dire un cambiamento importante, un elemento nella costruzione di questa necropoli che soddisfa l'identità micenea. Arriva qualcosa dalla terraferma greca? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre in questa fase, la fase in cui cominciano le

menzioni di Achiawa nei testi ittiti, ritorniamo alla slide e diciamo che mentre la distanza rispetto ai canoni micenei, la geologia della zona in cui sono costruite le tombe non le rispecchia, perché vedete gli strati sono molto teneri, sono alluvionali oppure pozzolana, questi sono gli strati in cui sono costruiti la maggior parte delle tombe, questi non sono strati adatti, perché troppo teneri, a costruire delle tombe a camera di tipo miceneo. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo una certa incertezza nell'applicazione locale del modello miceneo. La slide successiva ci porta a vedere l'orientamento generale delle tombe, che era verso nord, quindi guardava più o meno verso l'insediamento del serraglio, e questa è un'altra caratteristica che rispetta gli standard micenei. Con la slide successiva andiamo a vedere altri due elementi importanti. La cultura materiale di queste tombe è mista, ci sono elementi di tipo miceneo nelle ceramiche e in altri oggetti, ma anche elementi che appartengono alla tradizione locale. C'è quindi un mix culturale. Mentre spostiamoci in quest'altra parte della tabella, vediamo che tra 2B e 3A1 sono costruite in tutto 14 tombe, delle quali almeno 10 sono il tipo standard miceneo, le tombe a camera. Che cosa ci dice quindi la nostra analisi del paesaggio funerario? Che ci sono dei cambiamenti, in questo caso importanti, connessi ad un arrivo, ad un incremento di un'identità micenea sull'isola di Ko, ma questi cambiamenti sono realizzati con caratteristiche alterne. Alcune rispettano gli standard micenei dell'area di provenienza di questa cultura, cioè della terraferma greca, alcuni dei materiali, la scelta della distanza, mentre altri non la rispettano e ci danno l'idea che si voglia realizzare un modello miceneo, ma lo si faccia con le risorse, con le competenze, con gli skill locali del sud-est dell'Egeo. Detto questo, ci possiamo spostare, come ci indica la slide, alla fase successiva 3A2 e 3B, 14° e 13° secolo a.C. Questo è l'apogeo la comparsa e l'apogeo dei palazzi micenei. Che cosa succede a Kos? Queste due immagini evocano il fatto che in questa fase c'è un grande cambiamento nella cultura materiale a Ko. In pratica, quasi tutti gli oggetti di cultura materiale a Ko in questa fase, dalle ceramiche alle armi, agli idoletti fittili, agli attrezzi, alla ceramica da cucina, ai gioielli, al kit per la tessitura, queste sono delle fuseruole, tutti questi oggetti rispecchiano l'identità culturale micenea, cioè c'è un cambio e mentre nella fase precedente la base degli oggetti era mista, locale e micenea, qui abbiamo l'impressione della costituzione di un'identità locale micenea, che non cancella la tradizione locale, ci sono anche oggetti, soprattutto nelle ceramiche, di origine locale, ma il pacchetto culturale, gli oggetti, i marker dell'identità culturale di Ko nella cultura materiale diventano soprattutto micenei in questa fase. Un altro elemento importante è che possiamo vedere che molti degli oggetti sono prodotti localmente, ci sono cioè delle maestranze specializzate che sono in grado professionalmente, sono una classe media di artigiani, di costruire gli oggetti miceneizzanti di cui la cultura di Ko ha bisogno. È un'identità micenea uguale a quella della terraferma greca? No, non lo è, ma è un'identità culturale e micenea. Adesso andiamo a guardarla da vicino, come abbiamo fatto precedentemente, sia in ambito insediativo che nell'ambito del paesaggio funerario. Andiamo a vedere la slide che abbiamo a disposizione qui, ricordandoci che stiamo esaminando in questo momento 3A2, ma soprattutto 3B, XIII secolo a.C., quel momento specifico che due testi ittiti in particolare, la lettera di Tawa Galawa e anche il cosiddetto trattato di Shaushka Muwa, sono il periodo appunto in cui al re Achiawa viene riconosciuto

almeno parzialmente, nel trattato di Sacsayhuamaw poi il titolo è cancellato, il titolo di grande re, cioè pari del sovrano ittita. Che cosa succede a Ko in questa fase? Per il momento abbiamo detto che la cultura materiale e gli oggetti sono miceneizzanti nella loro maggioranza, ma ripeto, andiamo a vedere il paesaggio urbano e il paesaggio funerario. Cominciamo, come per la fase precedente, a guardare il layout architettonico dell'insegnamento. Qui c'è un grande cambiamento che denuncia la volontà di marcare una transizione rispetto alla fase precedente. Le strutture, che nella slide vedete qui evidenziate, sono quelle in rosso, non sono più orientate da nord a sud come nella fase precedente, ma piuttosto da nord-nord-ovest a sud-sud-est. Questo è un cambiamento importante perché cambia l'orientamento della memoria sociale della comunità locale che abita l'insediamento. Immaginate di essere abituati intergenerazionalmente a vedere l'asse principale di circolazione nella vostra città che va da nord a sud e improvvisamente si sposta e va, come vedete, torniamo per un attimo alla slide, da nord-nord-ovest a sud-sud-est. Questo è evidenza di un cambio, si vuole rimarcare una transizione, ma è molto importante capire come lo si fa. Lo si fa attraverso artigiani che sono venuti da fuori o lo si fa attraverso le maestranze locali? Per rispondere a questa domanda ci spostiamo alla slide successiva. Lo studio che vedete in sovraimpressione, Vitale et Ali 2023, anche e soprattutto per il contributo della dottoressa Francesca Nani, mostra che in questa fase c'è una continuità significativa delle tecniche di costruzione. Vedete che rimangono una serie di tecniche di costruzione dei muri uguali alla fase precedente, cioè C ed E rimangono in uso ed A ritorna da una sottofase precedente. Questo è molto importante perché ci dice che questi cambiamenti, la volontà di aderire localmente al modello miceneo, non è implementata attraverso, almeno nell'ambito urbano, attraverso artigiani, manodopera straniera che viene importata o viene imposta alla città per un cambiamento, ma viene realizzata localmente con maestranze locali. Muoviamoci alla slide successiva. Questa slide ci mostra alcuni dati importanti che sono che hanno a che fare col pattern insediativo di Ko in quest'epoca e sono venuti fuori da una recente ricognizione condotta sull'isola. Questo è Epifenieki Erevna Stony Cities Kos o Kos Archaeological Survey Project. È stato scoperto un nuovo importante sito, quello di Agios Panteleimon, che fa il paio col serraglio ad essere il sito più importante di quest'area, ma è stato scoperto, come vediamo da quest'altra slide, un intenso e articolato pattern insediativo intorno ai due siti principali. In pratica, sia Agios Panteleimon, con questi siti che vedete a ovest e ad est del sito principale, che il serraglio, con questi siti situati a sud, hanno una serie di siti satelliti. C'è quindi una complessità sociale che si estrinseca in questa fase in un pattern insediativo complesso, con centri principali e centri satelliti intorno a questi siti. Questo è un elemento che implica un incremento di complessità sociale in questa fase. Ricordate i due criteri che stiamo prendendo. Vogliamo sapere l'identità culturale di Kos e del sud-est Egeo in questa fase e vogliamo sapere il grado di complessità sociale e li vogliamo verificare in particolare per ciò che riguarda il paesaggio insediativo, il paesaggio urbano, cioè, e il paesaggio funerario. Andiamo alla slide successiva. Questa slide ci indica che questa complessità che vediamo nella parte nordorientale dell'isola è ancora più complessa, se facciamo uno zoom out della situazione, in tutta l'area nordorientale dell'isola. Infatti ci deve essere un altro nucleo importante
nella parte centrale. Ci deve essere infatti qui un insediamento, una serie di insediamenti a cui fa capo un'importante tomba Tholos principesca, quella di Gyorgaras, che vedete qui nella parte centrale del riquadro. E un altro sistema complesso deve essere presente ai limiti dell'area nordorientale di Co, intorno al sito di Castro a Paliopili, dove c'è un importante monumentale.

Lì si vedono alcuni corsi fino all'albero e anche più avanti. In pratica proteggeva tutta questa parte della rocca che aveva questo accesso naturale e non era naturalmente protetta, come vedete in questo caso e in quest'altro caso, dagli speroni di roccia. Qui si costruisce un muro e lo si costruisce del tipo ciclopico miceneo in voga nelle cittadelle dei grandi palazzi micenei della terraferma greca, soprattutto in Argolide. È importante però realizzare che anche qui quest'opera monumentale, che testimonia una complessità sociale importante, è realizzata con una tecnologia locale, quindi assomiglia ai muri ciclopici della terraferma micenea, li vuole imitare, ma non è esattamente fatto come quei muri ciclopici, è fatto con delle maestranze di tipo locale. Questo sito di Castro a Paliopi era molto importante, qui vedete una vista dall'alto, perché poteva controllare le risorse agricole dell'ultima parte della pianura nordorientale di Co, e poi controllava direttamente a vista questo canale tra l'isola di Pserimos e la penisola Penisola di Bodrum, un canale fondamentale per gli scambi perché vedete è quello che porta verso nord, verso il sito di Mileto. Come anticipavo prima, c'è una tholos, quella di Gorgaras, in uso a Kos in questa fase, ce n'è un'altra. Vicino al serraglio, questa va col serraglio, che è quella di Thalassinos. Ci sono due toloi a Kos in questa fase e un muro ciclopico. Si tratta di elementi che esprimono monumentalità, perché il muro ciclopico è collegato, come dicevo prima, alle cittadelle come idea palaziali della Grecia micenea, le vuole imitare, e le toloi sono tombe principesche nella Grecia micenea per eccellenza. Il muro ciclopico di Castro a Paliopidi e le due toloi di Kos, che sono in uso nel 3A2 e nel 3B Gorgaras e nel 3B solamente per la fase palaziale almeno Thalassinos, sono le uniche due tombe principesche di tipo a tholos in tutto il sud-est dell'Egeo, nell'area cosiddetta Saskar, e il muro ciclopico di Co è l'unico muro ciclopico, quindi si esprime una monumentalità in questa fase. Sta di fatto che anche l'architettura e il modo in cui sono realizzate le due toloi risponde a canoni locali. Le toloi non sono costruite con manodopera che conosce i principi statici della Grecia micenea. E infatti si entra soprattutto nella tholos di Gorgaras, si deve entrare quasi rannicchiati perché lo stomion è molto basso, non in piedi come in una vera tomba a tholos della Grecia micenea. Questo implica evidentemente delle differenze nello svolgimento del rituale. Si vede una volontà di imitare, di aderire al modello, di adottare il modello miceneo, ma lo si fa anche in questo caso in maniera con una tecnologia locale. Non vengono chiamate quindi o imposte persone da fuori, maestranze da fuori che costruiscono questi elementi, ma c'è un'idea di fondo, quella di esprimere monumentalità. Si capisce che nel centro dell'Egeo, in questo momento, nella Grecia continentale, la monumentalità si stabilisce con mura ciclopiche e tombe a tholos e si fanno questi elementi così come li si possono fare con le conoscenze locali. Bene, muoviamoci nuovamente a vedere le slide e guardiamo quello che succede nei cimiteri di tombe a camera di Eleona e Langana in questa fase 3A2 e 3B. Ricordo che questa è la fase in cui il sovrano di Achiavo è chiamato Grande Re, almeno in due casi, o un caso e mezzo, visto che uno è cancellato, nei documenti ittiti. In questa fase si ha una grossa espansione da un punto di vista demografico, perché vedete che sia Eleona che a Langada, o meglio, mettendo insieme i dati di Eleona e Langada, questa è la fase costruttiva maggiore, si ha un'espansione
chiaramente a Co

in questa fase. È anche molto importante vedere che accanto alla necropoli di Eleona, praticamente dall'altra parte di un torrente di questa necropoli, si costruisce un'altra necropoli importante, quella che diventa la più importante da questo momento in poi, quella cioè di Langada. Andiamo a vedere più da vicino i dati. Alla Langada abbiamo tutti i diari di scavo e quindi, nonostante gli scavi siano vecchi, possiamo ricostruire alcuni elementi. Quello che vediamo è che nella fase palaziale, quella che stiamo discutendo adesso, 3A2 e 3B, 14 e 13 secolo avanti Cristo, guardate questa carta e quest'altra carta, le tombe vengono costruite in maniera allineata, in maniera ordinata. Che cosa vuol dire questo elemento? Vuol dire un controllo attento e centralizzato, programmato dello spazio funerario di una comunità, vuol dire che anche in questo senso la comunità di Co sta imitando, sta adottando elementi micenei, cioè una struttura di potere centralizzata nella Grecia micenea, l'abbiamo vista nella prima parte di questa lezione sulla questione Achiawa, organizzata in palazzi con a capo dei re. Qui c'è una struttura che non conosciamo nei dettagli, ma ne vediamo i riflessi da un punto di vista archeologico e vediamo, torniamo alla cultura materiale, che anche qui c'è una società ben strutturata perché vedete il controllo di questo spazio pubblico funerario è ben articolato, le tombe sono costruite in allineamenti differenti, ma in maniera ben ordinata. Non solo, come mostra quest'altra slide, vediamo un elemento molto importante, e cioè nella fase palaziale 3A2 e 3B, se guardiamo alle tombe di Langada, abbiamo l'85,7% delle tombe che aderiscono al modello delle tombe a camera. Cioè la maggior parte delle tombe sono costituite come tombe a camera, cioè cercano di imitare di nuovo il modello miceneo della tomba a camera introdotto a Kos nel 2B 3A1, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione. Tuttavia, ci sono anche alcuni elementi, qui cominciamo con la misura media di queste tombe, che anche nel caso delle necropoli di Eleona e Langada indicano dei fattori, delle idiosincrasie locali. Vedete che la media è 4,5 metri quadrati, si tratta di tombe piccole nella loro media rispetto ai modelli della Grecia continentale. Questo è perché Langada, che si trova dall'altra parte di un torrente che la separa da Eleona, è costruita nello stesso setting geologico. Un setting che non permette la costruzione, non è ideale per le tombe, la costruzione di tombe a camera, perché costruite in sedimenti teneri o relativamente teneri come la pozzolana, mentre le tombe a camera standard sono costruite per durare nella roccia tenera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le tombe si devono fare perché non crollino, devono essere realizzate con misure più piccole. Un altro elemento che indica l'adozione dell'elemento culturale miceneo, ma in un suo adattamento locale, non imposto dall'esterno. Se fosse imposto dall'esterno, potremmo aspettarci, per esempio, da una potenza della terraferma greca, potremmo aspettarci un livello di costruzione delle tombe a camera, ma anche, come abbiamo detto precedentemente, delle toloi e dei muri ciclopici più simile agli skill tecnologici, ai modelli della terraferma greca. Ma la misura delle tombe non è l'unico elemento. Anche la loro forma, nella maggior parte per la fase palaziale, sono di forma circolare, è un'idiosincrasia locale. Sulla terraferma greca le forme possono variare, ma raramente le tombe a camera sono in maggioranza in una fase tutte di tipo circolare. Tendono ad essere in genere, anche se ripeto c'è varietà, di tipo più o meno quadrangolare o rettangolare, con tutta una serie di irregolarità.

Spostiamoci ancora ad una slide successiva. Qui vediamo il tipo di deposizione. Tutti i deposti dei cimiteri micenei di Codi, Eleona e Langada erano deposti in posizione contratta. Questo che cosa ci dice? Questa è un'altra idiosincrasia locale. Si adotta lo stile miceneo, ma in maniera locale. Perché? Perché nelle necropoli micenee non c'è un unico tipo di sepoltura, qui sono tutti in posizione contratta, c'è una varietà, spesso si tende alla posizione distesa, anche se, ripeto, c'è una possibile varietà di posizioni. A che cosa però possiamo interpretare rimanda l'esclusivo uso della posizione contratta? Torniamo alla slide per osservarla. Rimanda con ogni probabilità alla tradizione locale di Co, che già dall'antico bronzo prevedeva le deposizioni in giare in posizioni contratte dei defunti. Quindi ancora una volta un cimitero di tipo miceneo, ma un'idiosincrasia che rimanda ad uno stile, ad un'interpretazione locale dell'essere micenei, evidentemente non imposta dall'esterno. E quindi torniamo adesso alla slide dalla quale eravamo partiti. Cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che sì, abbiamo un'identità culturale di tipo miceneo a Kos, e casi simili li vediamo anche a Rodi, a Mileto, in tutta questa area, ma è un'identità culturale micenea costruita con tecnologie, con sensibilità, con manodopera di tipo locale. E qual è il livello di complessità sociale? Ce l'avamo chiesti. Bene, il livello di complessità sociale è un livello complesso. Potremmo quasi ipotizzare, anche se mancano le fonti scritte, che sia paragonabile al livello di complessità statale. Non abbiamo appunto le tavolette in lineare B, che è quello che potremmo aspettarci se l'amministrazione fosse simile a quella della Grecia continentale, ma abbiamo tanti elementi che indicano una forte complessità sociale. Quali sono questi elementi? La monumentalità che vediamo nella costruzione di mura ciclopiche e di toloi, la gerarchia sociale, la stratificazione sociale, l'abbiamo vista nei pattern insediativi con centri principali e altri centri satelliti ad essi collegati. Sempre nell'ambito funerario vediamo che ci sono tombe a toloi, principesche, tombe a camera, tombe per la gente più comune. Quindi la complessità sociale è verificata da una gerarchia sociale che si vede tra diversi segmenti della popolazione. Se guardiamo la slide precedente, ci interroghiamo appunto sul livello di complessità sociale raggiunta. È un livello comparabile, se guardiamo tutti i marker e gli elementi, eccetto la presenza appunto di elementi amministrativi di scrittura, che non sono mai stati trovati, di tipo statale. Possiamo aggiungere che quella classe di artigiani specializzati in costruire alla maniera locale elementi e oggetti di tipo miceneo costituiscono un'altra prova di una società gerarchizzata e di tipo complesso, un elemento che di solito si trova nelle società di livello statale. E dobbiamo ricordare che il 3B, il XIII secolo avanti Cristo, è il momento di maggiore espansione a Co. Questo è il momento in cui abbiamo due tombe principesche del tipo Attolos e un muro monumentale di fortificazione tipo ciclopico, anche se costruito localmente così come le toloi, di tipo miceneo. Attenzione, perché 3B vuol dire XIII secolo avanti Cristo, questi segni di espansione di Co corrispondono al quel momento cronologico in cui il re di Achiawa è al massimo della sua potenza, perché è chiamato per blandirlo o meno, ma c'erano evidentemente delle circostanze, come un pari, un grande re o un fratello dal re Ittita. Dobbiamo dire per completezza che questo è un momento in cui mentre specificamente il tardo elladico 3B, il XIII secolo a.C., c'è cioè questa grande espansione

informazione a Co. Contemporaneamente, i dati che conosciamo da Rodi, che era prima l'isola più importante di quest'area, ci mostrano invece un ripiegamento, una stagnazione delle ricchezze, e quindi forse coemerge in questo specifico momento, per un certo periodo di tempo, ai danni di Rodi, che potremmo dire in recessione da un certo punto di vista, come l'isola principale di questa area. E a questo punto possiamo introdurre degli spunti di riflessione che sintetizzano questa prima parte della lezione. Qual era l'identità culturale di Co nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo avanti Cristo? Qual è il livello di complessità sociale a Co e nell'area Saskar nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo avanti Cristo? Detto questo, possiamo passare alla discussione dei dati. Questo è il momento in cui mettiamo insieme e tiriamo le conclusioni non solo di questa seconda parte dell'argomento Achiawa, ma anche della prima parte. Dobbiamo occuparci, perché questo è il privilegio che ci dà discutere questo argomento, dell'organizzazione sociale della Grecia micenea, stato unico o peer polity interaction, dei suoi rapporti col sud-est dell'Egeo, soggetto alla Grecia micenea, interconnesso, che grado di libertà se soggetto, e infine ai rapporti sociopolitici e culturali più in generale tra l'Egeo e le grandi potenze del tempo, in particolare, visto che abbiamo i testi ittiti che menzionano Achiawa, appunto l'impero ittita. Bene, adesso passiamo a leggere i punti fondamentali della discussione dei nostri dati. I dati testuali e materiali della Grecia continentale non forniscono prove obiettive per la presenza di unità politica nel mondo miceneo. L'unico elemento che implicherebbe indirettamente questa unità sarebbe una certa interpretazione dei testi ittiti. Questo perché dobbiamo problematizzare, come abbiamo visto nella prima parte dell'argomento Achiawa, il significato della koiné micenea, dell'uniformità materiale. Finché non disincagliamo, decostruiamo il significato di quell'elemento, non possiamo metterlo insieme a due testi Achiawa e cambiare l'interpretazione da peer polity interaction a stato unico all'interno dell'Egeo. Ritorniamo alle slide. Se si vuole identificare l'area nucleare di Achiawa con uno dei regni della Grecia micenea, visto che l'unità in questo momento non regge, quello con capitale a Micene rimane il candidato più forte, sia per la monumentalità del sito che per i possibili rapporti tra Micene e Ittiti, suggeriti dal rilievo della Porta dei Leoni, come appunto sostenuto da Blackwell. Questi rilievi sarebbero stati compiuti da maestranze ittite per suggellare un patto tra il grande re ittita e il grande re Achiawa di Micene. Passiamo al punto successivo, guardiamo quindi le slide. I testi ittiti indicano che le isole dell'Egeo orientale, comprese nella Saskar, ripeto, Southeast Aegean to Southwest Coastal Anatolian Region, fossero parte di Achiawa. Rimane da stabilire quale fosse il loro ruolo all'interno di Achiawa e quali fossero i rapporti tra le isole, i centri sulla costa anatolica e i palazzi micenei della Grecia continentale. Se c'è qualcosa che sappiamo per certo dai testi Achiawa è che Achiawa comincia o si trova in parte, immediatamente ad ovest della costa anatolica. Abbiamo visto che Piga Maradu fugge da Mileto per mare nelle isole Achiawa. Questo lo sappiamo per certo, ma quali sono i rapporti all'interno di questo mondo e i rapporti tra questo mondo, il mondo miceneo della Grecia continentale? Questo è il succo della vicenda Achiawa che stiamo cercando di dipanare all'interno di questa lezione. Passiamo al punto successivo. Co mostra la presenza di un'identità micenea a partire dal tardoelladico 3A2, 3B, XIV-XIII secolo a.C. Questa identità è
tuttavia implementata e mantenuta attraverso pratiche culturali di tipo locale. Tale dato implica un ruolo attivo delle élite locali nell'adozione degli elementi micenei piuttosto che un'imposizione esterna. Punto successivo. In termini di complessità sociopolitica, molti elementi suggeriscono l'esistenza di un'entità statuale a Co durante il tardo elladico 3A2 ed il tardo elladico 3B. Essi includono un complesso sistema di centri urbani tra loro gerarchicamente interconnessi, una marcata stratificazione sociale e la presenza di classi di artigiani specializzati nella produzione di determinati prodotti. In questo contesto non è inverosimile ipotizzare l'esistenza di una coalizione di piccoli stati culturalmente micenei con base nella Saskar. Essi avrebbero incluso, tra gli altri, Rodi, Co e in alcune fasi la città-stato di Mileto. Rimane al momento difficile dimostrare che un'ipotetica coalizione di stati micenei nella Saskar possa corrispondere all'intera area indicata dagli Ittiti col nome di Achiawa. In ogni caso, la crescita di Co nel corso del tardo elladico 3B, XIII secolo a.C., indica che in questa fase l'isola ebbe un ruolo di leadership nell'area Saskar. Ciò avvenne probabilmente a scapito di Rodi, dove nello stesso periodo si assiste a un declino dei principali centri situati intorno a Ialisos. Bene, siamo giunti a un punto fondamentale, a un punto cruciale del nostro percorso sulla questione Achiawa. Abbiamo esaminato tutta una serie di elementi molto complessi che sono di grande importanza, di importanza basilare per comprendere la organizzazione sociopolitica di tutto l'Egeo nella fase dei palazzi micenei. A questo punto possiamo, sistematizzare e cristallizzare tutti questi dati, proporre i punti di riflessione importanti che emergono da questa parte della lezione. È possibile ipotizzare l'esistenza di un'unità politica nella Grecia continentale durante la fase palaziale della civiltà micenea? Il palazzo di Micene può aver esercitato un ruolo di leadership tra gli stati palaziali della Grecia continentale? Qual era il ruolo dell'area Saskar all'interno di Achiawa? Quali erano i rapporti culturali e politici tra le isole Saskar e i centri della costa anatolica e i palazzi della Grecia continentale? Chi esercitò un ruolo di leadership politica regionale nell'area Saskar nel corso del XIII secolo a.C.? Dopo aver ricapitolato questi elementi importanti, possiamo passare alle osservazioni finali. È questo il momento di giungere, sotto forma di osservazioni finali, alle conclusioni di questa lunga discussione delle implicazioni sociopolitiche della questione Achiawa. Possiamo dire, sulla base dei dati disponibili, che al suo apogeo nel tardoelladico 3B, XIII secolo a.C., Achiawa fosse un'alleanza tra uno o più stati della Grecia continentale ed alcuni stati o una coalizione di stati culturalmente micenei nella Saskar. Micene rimane la migliore candidata per la leadership all'interno dell'alleanza e il suo sovrano rimane il miglior candidato per il ruolo di primus inter pares tra i sovrani leader Achiawa. Al di là della spedizione achea a Troia nella finzione narrativa dell'Iliade, un confronto storico efficace per questa alleanza è la Lega Delioattica del V secolo a.C., così come suggeriscono nella loro interpretazione Beckman, Bryce e Klein nel 2011. La lettera di Tawa Galawa offre un modello per i rapporti politici tra la Grecia continentale e l'area Saskar all'interno dell'alleanza ipotizzata.
Essa indica che i leader che controllavano

erano i territori culturalmente micenei della Saskar, erano di origine locale e si comportavano autonomamente quando i loro interessi non corrispondevano a quelli della Grecia continentale. Questo è quello che abbiamo verificato leggendo tra le righe della lettera di Tawagalawa, e a questo sembra in qualche modo aderire anche l'interpretazione del dato archeologico che abbiamo fatto sul caso di studio del serraglio a Co. I vantaggi di questa alleanza sarebbero stati reciproci. Il sovrano Achiawa della Grecia continentale avrebbe avuto una base territoriale per operazioni militari e commerciali, tra le quali per esempio approvvigionamento di materie prime, nell'Anatolia sud-occidentale. I leader degli stati culturalmente micenei nella Saskar avrebbero ricevuto dall'alleanza vantaggi di vario tipo, sia in ambito delle loro relazioni internazionali, che vedete qui nello schema a fianco, che nell'arena socio-politica interna ai loro territori di competenza. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'era un vantaggio reciproco. Da una parte il sovrano Achiawa, posizionato sulla terraferma greca, poteva avere accesso ad un'area che era una base per operazioni militari nel Mediterraneo orientale, ma soprattutto una base per l'acquisizione di materie prime importanti dall'Anatolia o dal vicino Oriente via Rodi. Invece le comunità locali, i leader nascenti delle comunità locali, che cosa ottenevano da questa alleanza? Ottenevano di poter in qualche modo attraverso questa interconnessione sfruttare i network commerciali ed economici dei palazzi micenei, per associazione da una parte, e dall'altra di poter rivendicare questo status e questa appartenenza al mondo miceneo e la loro nuova ridefinizione con simboli di status miceneo alla loro comunità locale. Rispetto alla loro comunità locale potevano dire: con la mia leadership voi avete il vantaggio di essere associati al mondo miceneo e quindi di poter sfruttare politicamente, ma soprattutto da un punto di vista economico e commerciale, la ricca rete di scambi dell'Egeo miceneizzato in fase palaziale. Abbiamo dunque espresso le nostre conclusioni, sono conclusioni importanti che concernono punti fondamentali delle traiettorie sociopolitiche dell'Egeo in questa fase, e quindi possiamo proporre di riflettere su questa ultima parte della lezione, con in particolare questo spunto che vi propongo. È possibile che Achiawa sia stata un'alleanza tra uno o più stati della Grecia continentale e alcuni stati o una coalizione di stati culturalmente micenei nella Saskar? Quali vantaggi poteva avere questa alleanza per i palazzi della Grecia continentale e per le comunità situate nella Saskar? A questo punto, al termine della lezione, vi ricapitolo i spunti principali di riflessione che emergono dagli argomenti trattati. Qual era l'identità culturale di Co nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo a.C.? Qual è il livello di complessità sociale a Co e nell'area Saskar nelle fasi comprese tra il XV e il XIII secolo a.C.? È possibile ipotizzare l'esistenza di un'unità politica nella Grecia continentale durante la fase palaziale della civiltà micenea? Il palazzo di Micene può aver esercitato un ruolo di leadership tra gli stati palaziali della Grecia micenea continentale? Qual era il ruolo dell'area Saskar all'interno di Achiawa? Quali erano i rapporti culturali e politici tra le isole Saskar, i centri sulla costa anatolica e i palazzi micenei della Grecia continentale? Chi esercitò un ruolo di leadership politica regionale nell'area Saskar nel corso del XIII secolo a.C.?
È possibile che

sia stata un'alleanza tra uno o più stati della Grecia continentale e alcuni stati o una coalizione di stati culturalmente micenei nella Saskar? Quali vantaggi poteva avere questa alleanza per i palazzi della Grecia continentale e per le comunità situate nella Saskar? Con questo terminiamo la lezione sulla questione Achiawa seconda parte. Io ringrazio tutti e tutte per l'attenzione e vi ricordo che per chi avesse bisogno di materiali di approfondimento può trovarli online sul sito dell'Ateneo.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione affronteremo la seconda parte delle tematiche relative alla Corporate Social Responsibility, in particolare stakeholder engagement e comunicazione. Quali sono dunque gli argomenti in particolare che andremo ad affrontare? Lo stakeholder engagement, ovvero l'arte di ascoltare, dialogare e coinvolgere. La comunicazione della Corporate Social Responsibility. Strumenti, campagne e strategie per raccontare l'impegno. Vedremo poi degli approfondimenti delle case study Ben & Jerry's e IKEA, partnership e sfide future. Veniamo dunque allo stakeholder engagement, l'arte di ascoltare, dialogare e coinvolgere. Questi tre verbi sono cruciali nella nostra strategia di stakeholder engagement. Engagement è un termine che abbiamo visto più e più volte in altre lezioni, è l'ingaggio, il coinvolgimento che attraverso l'ascolto e il dialogo si sostanzia poi in quella che è, da un lato, la narrazione della nostra azienda, della nostra istituzione, dall'altra il recepimento, l'ascolto, i feedback per il continuo miglioramento e il continuo affinamento della nostra strategia e delle nostre azioni di comunicazione. Qual è la prima attività fondamentale da questo punto di vista? È la mappatura degli stakeholder. Anche in altre lezioni, in altre diciamo branche della nostra attività, abbiamo visto che identificare con chiarezza quelli che sono i nostri pubblici di riferimento è fondamentale. Anche in questo caso, perché mappare? Non tutti gli stakeholder sono uguali. L'azienda, per definizione, ha risorse limitate e deve dunque prioritizzare quelli che sono i propri investimenti di budget, le proprie azioni, in modo tale che queste siano realmente efficaci. Perché non avendo chiaro, come abbiamo visto appunto nella lezione sul piano di comunicazione, quali sono i nostri pubblici, non possiamo avere degli obiettivi chiari e quindi non possiamo, attraverso la nostra strategia, andare a definire quelle che sono le azioni più valide. Sparare nel mucchio è poco efficace. E come si mappa? Molto semplicemente, nell'ambito della Corporate Social Responsibility soprattutto, si utilizza la cosiddetta matrice potere-interesse. È una matrice molto semplice dove in alto a destra abbiamo il quadrante del alto potere, alto interesse, ovvero i cosiddetti key players. Vanno coinvolti attivamente, sono quei soggetti che non solo appunto hanno un alto interesse per quello che sono le nostre attività, le nostre azioni, il nostro essere, ma hanno un alto potere di influenza, un alto potere di determinazione. Appunto, pensiamo agli investitori, se sei una società quotata o hai dei fondi nel tuo capitale, pensiamo ai sindacati e alle parti sociali. Abbiamo poi il quadrante del alto potere, basso interesse, quindi soggetti che hanno un elevato potere di influenza e non solo, ma tutto sommato, visto che hanno tantissimi soggetti che possono essere nella loro sfera di interesse, la loro fettina di interesse potenzialmente bassa, quindi vanno tenuti dunque soddisfatti e pensiamo ad esempio al governo, agli enti regolatori, stakeholder importanti che hanno appunto un alto potere. Dalla parte opposta del quadrante abbiamo gli stakeholder basso potere, alto interesse, che vanno sempre tenuti informati. Pensiamo alle comunità locali, pensiamo alle organizzazioni non governative, che a seconda poi della rilevanza che la nostra azienda ha in un particolare settore, possono spostarsi in altri quadranti e quindi essere oggetto di attività diverse che non la mera informazione. E dopo andremo ad approfondire anche questo possibile tema. L'ultimo quadrante, naturalmente, è quello del basso potere, basso interesse. Quindi vanno genericamente monitorati, pensiamo al
grande pubblico indifferenziato. Quindi un stakeholder generico che magari in prospettiva può evolvere muovendosi in un altro quadrante, ma che, diciamo, la signora Maria, se sei una società che non è strettamente consumer o quotata, può essere uno stakeholder da tenere genericamente monitorato senza che questo sia oggetto di specifiche iniziative, attività o strategie. Ovviamente lo stakeholder engagement, come detto dalla parola medesima, prevede che dal dialogo si passi anche all'ascolto attivo e che questi si amalgamino perfettamente. Dialogo versus informazione. Questo è un passaggio cruciale, perché già vale, e l'abbiamo visto in altre lezioni, negli ambiti sia del digitale che delle media relations, ma nella corporate social responsibility, la comunicazione di CSR non è un monologo, tradotto io ti dico quanto sono bravo, ma è sempre un dialogo a due vie. Non bisogna cadere appunto nell'errore di comunicare, raccontare dalla torre d'avorio, quindi una informazione top down, perché soprattutto per quello che riguarda appunto tematiche legate alla CSR è una strategia decisamente non vincente. E che cos'è l'ascolto attivo? Non significa soltanto sentire, ma capire le aspettative, le critiche, le preoccupazioni. E questo ovviamente non in maniera fine a se stessa, ma con l'obiettivo, sempre nel circolo virtuoso del feedback e della circolarità dell'informazione, per migliorare poi quelle che sono le nostre strategie, la nostra narrazione e le nostre azioni. E parlando di corporate social responsibility in particolare, quali sono i principali strumenti di ascolto? In primis, e ne avrete sentito parlare o ne sentirete comunque parlare laddove vi doveste avvicinare alle tematiche della CSR, è l'analisi di materialità. Sembra un parolone, tradotto è un processo strutturato, sondaggi, interviste, per chiedere agli stakeholder quali temi ESG ritengono più importanti. Questo è il pilastro, è il fondamento degli strumenti di ascolto. L'analisi di materialità, laddove vi sia una strategia legata alla CSR, è il punto da cui partire. Non può mancare ovviamente il social listening, ovvero monitorare le conversazioni online. Ne abbiamo parlato diffusamente nella lezione sulla comunicazione digitale. Il social listening è uno strumento imprescindibile per la comunicazione digitale, ma lo è altrettanto per quello che è la corporate social responsibility. L'abbiamo detto, nel mondo dei social e in particolare per quelli che sono in primis la generazione Z, ma non solo, le tematiche ESG e le tematiche legate alle corporate social responsibility sono particolarmente sentite, sono particolarmente discusse e trattate sui social e nell'infosfera digitale. Quindi il social listening è completamente imprescindibile. Ultimo, ma non meno importante, sono i focus group e gli stakeholder panel, ovvero incontri periodici con rappresentanti dei nostri stakeholder. Come intuitivo, queste sono attività più importanti per quelli che sono i nostri stakeholder nel quadrante alto potere, alto interesse, perché sono attività che presuppongono un impegno magari in presenza o online, ma live, dal vivo, che impegni direttamente il management di un'azienda o di un'istituzione, ma che possono essere in grado di avere un valore aggiunto molto importante, perché hai davvero una conversazione
a due vie rilevante con degli stakeholder importanti. Esiste poi, particolarmente importante nel tema della CSR, l'avere un coinvolgimento reale, è il livello più alto dell'engagement. Non solo ti ascolto, ma ti invito a coprogettare le soluzioni con me. Tradotto, partnership. È, non voglio chiamarlo uno strumento, è una modalità. È un livello, appunto, il più alto, perché, diciamo, è la ciliegina sulla torta, il gioiello della corona di quelle che possono essere le nostre attività, il nostro impegno nella corporate social responsibility, perché porto al mio interno, incorporo dentro di me quelle che sono le istanze e gli interessi dei nostri stakeholder in maniera proattiva e in grado di realizzare e coprogettare veramente delle soluzioni molto vicine a quello che è l'interesse dello stakeholder. E vediamo degli esempi. Un'azienda che sviluppa un nuovo packaging sostenibile insieme a un'organizzazione non governativa ambientale. Ovviamente un endorsement non solo di comunicazione, non deve essere pensato come un'iniziativa di comunicazione, perché devi essere, ricordiamolo sempre, coerente, autentico, e lo rivedremo, ma è un qualche cosa appunto che va a impattare direttamente su un tuo processo produttivo e su una tua leva strategica, per l'appunto se hai un prodotto con un packaging. Pensiamo a una fabbrica che crea un comitato di cittadini locali per monitorare le emissioni, coinvolgimento appunto del territorio. Come dicevamo prima, le comunità locali possono essere in un quadrante o muoversi in un altro quadrante della matrice di qui sopra, in relazione a quello che è la nostra presenza sul territorio. Se la nostra presenza sul territorio è quello di un ufficio commerciale di due persone, ovviamente lo stakeholder comunità locale avrà una rilevanza ben diversa rispetto a un'azienda che sul territorio ha uno stabilimento, un cementificio, ad esempio, ad alto impatto ambientale, con centinaia di dipendenti. Ovviamente, appunto, lo stakeholder comunità locale riveste un'importanza, una rilevanza completamente diversa. L'esempio che in un'altra lezione abbiamo fatto sul welfare Luxottica può essere calato, ad esempio, all'interno di questi esempi, perché il welfare Luxottica era governato da un comitato al cui interno erano presenti manager dell'azienda e le organizzazioni sindacali. Un altro esempio è un'azienda tech che collabora con l'università per definire i principi etici dell'intelligenza artificiale. O, ad esempio, mi piace citare in questa tipologia di esempi il caso di TIM, che qualche anno fa decise di fare una collaborazione con Wikimedia, quindi, diciamo, la fondazione che gestisce Wikipedia, per coinvolgere le università nel riscrivere congiuntamente fra Wikimedia e le università alcune voci tecnologicamente rilevanti di Wikipedia, quindi a beneficio di tutta la comunità di Wikipedia. Vediamo dunque uno spunto di riflessione. Pensate a un'azienda che opera vicino a casa vostra, un supermercato, una fabbrica. In che modo vi sentite o non vi sentite stakeholder? Ad esempio, l'azienda dialoga con la comunità locale? Veniamo alla comunicazione della CSR, strumenti, campagne e strategie per raccontare l'impegno. Analizzato dunque quelli che sono le tematiche di Corporate Social Responsibility legate agli ESG, vediamo dunque un'azienda o un'istituzione cosa può fare, deve fare, non deve fare, non può fare nel raccontare ai propri stakeholder il proprio impegno, i propri risultati, la propria missione.
Il primo strumento è il report di sostenibilità, oggi noto come DNF, dichiarazione non finanziaria, come dicevamo nella precedente lezione, uno strumento che sta acquisendo sempre maggiore importanza anche da un punto di vista regolamentare, tanto che, come dicevamo, per le società quotate oggi è uno strumento non solo obbligatorio, ma che deve essere completamente integrato nella reportistica di bilancio obbligatoria appunto per le società quotate. E rivediamolo quindi come strumento di comunicazione. Non è solo un documento tecnico per gli investitori, è la vera e propria storia dell'impegno aziendale. La DNF nasce, purtroppo intuitivamente, come uno strumento di o reportistica obbligatoria o per addetti ai lavori, spesso con linguaggi incomprensibili. Sta evolvendo, deve evolvere ancora, e qual è l'evoluzione? Nasce come un PDF statico di 200 pagine. Deve evolvere, sta evolvendo in siti web interattivi, con video riassunti e infografiche e contenuti snackable per i social media. Quindi uno strumento vivo, uno strumento dove il digitale e quindi l'integrazione, sempre ricordiamoci nell'ottica della comunicazione integrata, deve farla da padrone in un pensiero strategico complessivo a 360 gradi, con un obiettivo: rendere i dati spesso complessi accessibili, comprensibili e, soprattutto aggiungo, interessanti per un pubblico vasto. All'interno della DNF vi sono oggettivamente termini obbligatori e dati di difficilissima comprensione. Per il grande pubblico già capire, facciamo un esempio di un termine complicato, la differenza tra le emissioni cosiddette scope 2 o scope 3 è complicatissimo. Il compito della comunicazione legata alla CSR è rendere questo, tradurli nel senso buono per i nostri stakeholder, di modo tale che essi possano davvero comprendere i risultati e quello che di buono, in maniera trasparente e autentica, stiamo facendo. Esistono poi le campagne sociali, dette anche brand activism. Qui nella scala, diciamo, della comunicazione della CSR e della complessità delle attività di comunicazione della CSR, iniziamo a salire. Qual è la definizione? Campagne di comunicazione in cui il brand prende una posizione netta su un tema sociale o politico controverso. Sottolineiamo il termine controverso. Pensiamo ad esempio ai diritti LGBTQ+, al razzismo, alla parità di genere. Temi, appunto, controversi in cui prendere una posizione è complesso, molti non lo fanno, alcuni lo fanno. Pensiamo ad esempio a Nike con Colin Kaepernick, believe in something even if it means sacrificing everything. Questo ha fatto la storia delle campagne di brand activism. Nike e Colin Kaepernick hanno fatto una scelta molto divisiva per certi versi. E qual è rischio versus ricompensa? Perché ovviamente prendere posizione su un tema controverso comporta dei rischi, ma può avere delle importanti ricompense. Qual è il rischio principale, intuitivamente? Alienare i clienti che non sono d'accordo. Il boicottaggio, banalmente. Nike ha avuto dei boicottaggi. Ma qual è la ricompensa? Creare un legame fortissimo con i clienti che condividono quei valori. Quindi stabilire una forte brand loyalty. E anche in questo caso, soprattutto nei primi anni di quella comunicazione che appunto è durata tanti anni, la ricompensa per Nike è stata superiore a
quella che ha rappresentato la quota di rischio boicottaggi. Ovviamente, nel momento in cui si decida di fare una campagna di brand activism, bisogna preventivamente valutare correttamente quelli che sono i rischi e le opportunità. Più lo spirito della campagna è connaturato all'essenza dell'azienda, del brand, più

le ricompense possono essere superiori ai rischi. La regola d'oro, soprattutto, però, è una. Devi essere credibile, autentico, l'abbiamo detto più e più volte in altre lezioni. L'attivismo esterno deve riflettere le politiche interne. Non c'è nessun peggior errore che non essere credibili, coerenti e autentici quando fai brand activism. Un'altra attività è il cause-related marketing, CRM, che può essere confuso con analogo acronimo relativo al marketing, ma nel campo delle attività di comunicazione della CSR ha questo significato l'acronimo. E qual è la definizione? Una partnership commerciale fra un'azienda profit e un'organizzazione non profit in cui la vendita di un prodotto è collegata a una donazione. Questo genere di attività è molto diffuso, vi sono stati casi molto, molto positivi, altri meno, magari li vediamo. E come funziona? Compra questo prodotto e 1 euro sarà donato a. So già molti di voi a cosa staranno pensando, ma vediamo prima esempi famosi. Forse il più famoso nel corso del tempo è stato il Product Red di Apple e non solo per la lotta all'AIDS. Pensiamo all'acqua per la vita, Armani e Unicef, pensiamo a Dash e all'ospedale Buzzi. Ovviamente a tutti viene in mente il caso negativo per eccellenza che ha monopolizzato le cronache degli ultimi anni, il Pandoro Gate di Chiara Ferragni. Ma vediamo il vantaggio cosiddetto win-win-win. L'azienda aumenta le vendite e migliora l'immagine. La non profit raccoglie fondi e visibilità, il consumatore si sente benefattore con un semplice acquisto. Di nuovo, anche in questo caso è fondamentale la trasparenza, è fondamentale l'autenticità e sembrerebbe un'ovvietà, ma il Pandoro Gate ha dimostrato che così non è, è fondamentale il rispetto delle regole. È un autogol potentissimo e lo abbiamo visto, non rispettare le regole o cercare attraverso un'attività di cause-related marketing di farsi soltanto pubblicità senza che a questo corrisponda una autenticità dell'iniziativa medesima. Spunti di riflessione. Preferite un'azienda che fa brand activism, prende posizione come Nike, una che fa cause-related marketing, dona per ogni prodotto venduto, come ad esempio Dash, quale vi sembra più autentica? Vediamo degli approfondimenti, dei case study, parliamo un attimo di Ben & Jerry's, di IKEA, di partnership e di sfide future. Ovviamente le tematiche relative alla corporate social responsibility e alla comunicazione di questo sono una disciplina recente, e sono una disciplina in continua evoluzione, dove la parola chiave che accomunerà quello che abbiamo visto e che andremo a vedere è sempre autenticità e coerenza. Partiamo dal case study di Ben & Jerry's. Immagino che molti di voi conoscano Ben & Jerry's, è un produttore di gelato. La sua missione in 3 parti è che fin dalla fondazione, i fondatori, proprio Ben e Jerry, l'azienda ha una missione tripartita. Prodotto, il migliore, loro vogliono fare il miglior gelato al mondo. Economica, devono fare un profitto che sia sostenibile e abbiamo visto nella precedente lezione cosa vuol dire ad esempio la triple bottom line e sociale, usare l'azienda per il cambiamento. Ben & Jerry's ha l'attivismo nel DNA. La CSR non è un programma, non è il bel vestito della domenica da far vedere, è il motivo stesso per cui l'azienda esiste. Nella missione dei fondatori fa parte proprio dei 3 pilastri
per cui hanno fondato l'azienda. E questo loro DNA si è tradotto in numerosi esempi della loro vita, chiamiamola vita aziendale. Ad esempio, nomi di gelati legati a cause, ad esempio Justice Remixed, a campagne per la giustizia climatica, al supporto al Black Lives Matter, parecchie campagne.

ESG. E l'hanno tradotto anche con una comunicazione irriverente, coraggiosa e a volte controversa, ma di nuovo al 100% coerente con la loro storia. Recentemente uno dei fondatori, Ben in particolare, è di nuovo saltato agli onori delle cronache criticando il gigante Unilever per non supportare le cause di Ben & Jerry's. Quindi sono state molto vocali anche nelle vicende relative al tema dei palestinesi. Quindi sono realmente, ci mettono la faccia direttamente in prima persona, perché appunto fa parte del loro DNA. Un altro case study, sempre internazionale, che è interessante raccontare, è quello di IKEA. IKEA che si è data la strategia, ha adottato la strategia e l'ha incorporata intimamente del People and Planet Positive. Anche qua, vedete, le P tornano sempre, tornano nel marketing, tornano nella comunicazione corporate. Qual è questa strategia? Rendere la sostenibilità accessibile alle masse. E come? Non solo con grandi campagne, ma integrando la sostenibilità nel prodotto. Quali sono degli esempi concreti di cose che ha fatto IKEA? In termini di comunicazione, insegnare ai clienti a sprecare meno in termini di cibo, di energia. IKEA, frequentata da centinaia di migliaia di persone ogni mese, è stata fra le prime a attuare questo tipo di comunicazione anche e soprattutto direttamente nei propri punti vendita. Quindi a contatto stretto con lo stakeholder cliente attuale o potenziale. E si è tradotto nel prodotto, vendita di pannelli solari, di lampadine a LED, rubinetti che riducono il consumo d'acqua. In Italia, IKEA sono stati fra i primissimi a vendere su larga scala lampadine a LED. Qualcuno potrebbe obiettare di bassa qualità, ma accessibili. All'inizio della loro diffusione, le lampadine a LED costavano 10 euro alla lampadina piccola. Ovviamente IKEA, coerentemente anche con diciamo, quelle che sono le loro sempre state strategie di prodotto e marketing, hanno agevolato con prezzi decisamente più bassi la diffusione delle lampadine a risparmio energetico. E con un modello di business al cui interno venissero coinvolti progetti di circular hub per il ritiro e la rivendita dell'usato. Quindi di nuovo lo vediamo, azioni concrete, azioni coerenti e soprattutto nel momento in cui sei un retailer, azioni la cui visibilità è diretta al tuo stakeholder principale, che appunto per un retailer è il cliente. Il tutto sempre con, e non mi stancherò mai di dirlo, autenticità e coerenza. Vediamo poi un approfondimento sull'impatto sociale e le comunità, ovvero andare oltre l'ambiente. Perché non voglio dire uno degli errori più comuni, ma uno degli equivoci più comuni è che spesso la CSR è vista come green, solo ambiente, ma la S di social, sociale, è altrettanto importante. E quali possono essere esempi di iniziative S social? Pensiamo a progetti di diversity e inclusion interni. Pensiamo al supporto alle comunità locali dove l'azienda opera. Ad esempio, sponsorizzazioni culturali, sportive. Non abbiamo trattato delle tematiche delle sponsorizzazioni che meriterebbero delle lezioni a sé stanti, ma soprattutto a livello locale le sponsorizzazioni sono al confine, diciamo, tra quelle che sono
iniziative di comunicazione e quelle che sono iniziative

intimamente di CSR, perché appunto, soprattutto a livello locale, senza una sponsorizzazione di un'azienda o di un'istituzione, alcune iniziative culturali o sportive semplicemente non esisterebbero. Quindi, differentemente dalla mostra del grandissimo artista che può essere sponsorizzata per farla ancora più bella o lato aziendale per darsi una buona visibilità, sul territorio la sponsorizzazione diventa, perdonatemi l'espressione, fattore di vita o di morte dell'iniziativa stessa. E per questo l'abbiamo inserito prevalentemente legata alla CSR e non abbiamo affrontato in una lezione dedicata in particolare. Abbiamo poi il volontariato d'impresa, ovvero dare ore di lavoro ai dipendenti per fare volontariato. È ancora poco diffusa come pratica, soprattutto se pensiamo all'Italia, si sta, diciamo, diffondendo lentamente e soprattutto nelle grandi aziende, nella partnership che abbiamo citato nella lezione sulla comunicazione interna fra le risorse umane, appunto, e la comunicazione interna, ancora non è scattato quell'interruttore che ha portato a aumentare, diciamo, la velocità di diffusione di questo genere di iniziative. Quali sono gli errori comuni da evitare? E purtroppo sono tanti e sono rilevanti. Il primo è il purpose washing o woke washing, come il greenwashing, ma sui temi sociali. Ovvero abbracciare una causa, ad esempio il Pride Month a giugno, sui social o sul mondo digital o nel mondo reale, senza avere politiche interne coerenti, ad esempio discriminando i dipendenti LGBTQ+ o simili. Questo ovviamente è il primo e più grande errore che vi sia, soprattutto, l'abbiamo citato non a caso, sui temi della diversity e inclusion, il rischio è particolarmente forte e devo dire le scivolate sulla buccia di questa banana da parte di aziende e enti istituzioni sono, ahimè, ancora molto molto numerose. La mancanza di integrazione. La CSR è gestita da un ufficio isolato, non è integrata nella strategia. Penso che l'abbiamo detto fino allo sfinimento. Sia la comunicazione sia la CSR fanno intimamente parte del DNA e del cuore pulsante del sistema nervoso dell'impresa. Non devono essere sulla torre d'avorio guardando a se stesse o isolate guardando al resto dell'azienda. Il vantarsi. Usando il termine inglese bragging, una comunicazione arrogante, autocelebrativa, che non ammette fallimenti. La trasparenza è anche dire ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ecco cosa abbiamo imparato. Ne abbiamo parlato anche nella lezione sui social. La comunicazione autentica è anche quella che riconosce, la comunicazione anche durante una crisi è quella che riconosce che ci sia stato un problema, ci sia stato un errore. L'importante è riuscire a passare avanti e a cogliere gli insegnamenti che quel problema, quella crisi, quel fallimento hanno portato. L'abbiamo detto, incoerenza, dire una cosa e farne un'altra. Ad esempio, fare una campagna sulla salute, ma vendere, continuare a vendere prodotti nocivi o quantomeno poco salutari. Per chi lavora in certi settori, pensiamo al settore del tabacco, pensiamo al settore del gambling, del gaming, quindi scommesse, gioco d'azzardo o al più ampio settore farmaceutico, ovviamente questo è uno dei rischi principali. Ultimo, ma non meno importante, anche perché si sta diffondendo ed è oggetto delle più recenti ricerche, il cosiddetto greenwashing,
non

comunicare gli sforzi nel campo della CSR per non correre il rischio di essere accusati di greenwashing. Sembra un ragionamento machiavellico, in realtà il rischio, tradotto in parole povere, è: anche se sto facendo delle cose belle, ho una bellissima visione, una bellissima missione, sono molto coerente, ma non voglio correre rischi, quindi non comunico e non racconto niente. Uno potrebbe dire, non facendo uno sbagli, ecco, hai perso una grande opportunità, e perdere una grande opportunità significa probabilmente perdere valore nei confronti dei tuoi stakeholder. Sfide e best practice. Andiamo a fare un po' un riepilogo di best practice e punti di attenzione. Essere autentici. La CSR, l'abbiamo detto, deve partire dai valori reali. Integrare, legare, aggiungo intimamente, la CSR al business, la famosa tripla bottom line. Essere trasparenti, dati, obiettivi, successi, fallimenti. Dobbiamo essere, per usare un'espressione molto diffusa, una casa di cristallo, quindi poter essere in grado di farci vedere da fuori, ma con chi ci vede da fuori, appunto, avere un dialogo costante, un ascolto attivo, un circolo virtuoso della comunicazione. E raccontare storie umane, usare lo storytelling, la narrazione e i dipendenti come ambassador. L'abbiamo visto anche parlando di comunicazione interna, utilizzo dei social, utilizzo di LinkedIn. Anche per la CSR la voce dei nostri dipendenti può essere davvero un megafono, può essere davvero autentica e può essere davvero in grado di raccontare in maniera coerente, reale e di nuovo autentica quello che siamo e quello che facciamo. Le sfide future. La B Corp, nella precedente lezione ne abbiamo visto la definizione, e l'economia rigenerativa. Cosa vuol dire? Non basta più non fare danni. Si chiede alle aziende di essere una forza positiva e rigenerativa per la società e l'ambiente. Il ruolo che le aziende e le istituzioni ricoprono non solo sui territori, ma più in generale nella società dove vivono, è così rilevante ed è così importante che esso sia perfettamente integrato in un'ottica circolarmente virtuosa con tutti gli stakeholder. Andiamo alle conclusioni. Il principale takeaway: la comunicazione della CSR non è pubblicità sociale, è la gestione strategica del dialogo, basata su fatti concreti e ascolto attivo. Questo dovremmo scolpircelo tutti nella pietra laddove parliamo di comunicazione legata alla corporate social responsibility. E qual è il concetto chiave? Una CSR efficace si fonda su due pilastri: credibilità, data dai fatti e dall'integrazione, e trasparenza, data dalla comunicazione onesta. Penso che questi siano davvero gli elementi cruciali della CSR e della comunicazione legata alla CSR. Spunti di riflessione. Cosa significa comunicare seriamente la CSR? Quali sono gli errori da evitare? E qual è la differenza fra greenwashing e greenhushing? Vediamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che opera vicino a casa vostra, un supermercato, una fabbrica. In che modo vi sentite o non vi sentite stakeholder? L'azienda dialoga con la comunità locale? Preferite un'azienda che fa brand activism, prende posizione come Nike, o una che fa cause-related marketing, dona per ogni prodotto venduto come Dash? Quale vi sembra più autentica? Cosa significa comunicare seriamente la CSR?
Quali sono gli errori da evitare? Qual è la differenza fra greenwashing e greenhashing? Abbiamo terminato questa seconda parte della lezione sulla CSR. Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso e vi ringrazio.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuta a tutte e a tutti, mi presento, io sono Linda Meleo e sono una professoressa di quest'anno Ateneo in economia industriale. Da molti anni mi occupo di ricerca economica in tema di concorrenza, antitrust, servizi a rete, network industries, ma anche di regolazione ambientale. Ho avuto la possibilità peraltro di poter lavorare sul campo, in quanto sono stata anche assessore alle infrastrutture e lavori pubblici e ai trasporti di Roma Capitale per 5 anni. Sarò anche la vostra docente di questo corso intitolato Regolamentazione e concorrenza delle telecomunicazioni e dei mercati digitali. In questo corso affronteremo in particolar modo tre macro argomenti. La prima parte del corso si focalizza sui fallimenti del mercato con focus sul settore delle telecomunicazioni. Quindi parleremo di industria a rete, porremo l'attenzione sul settore delle telecomunicazioni e in questo primo argomento andremo ad affrontare più nello specifico i fallimenti del mercato, ossia perché è importante che intervenga il regolatore, quindi il policy makers, quando siamo di fronte a determinate casistiche, tra le quali ricomprendiamo anche quelle in cui ci troviamo quando parliamo del settore delle telecomunicazioni. Quindi faremo un approfondimento, cioè della ratio e del perché è importante capire come intervenire quando ci troviamo di fronte a fallimenti del mercato del tipo beni pubblici, esternalità, asimmetrie informative. Questo per dare un primo, diciamo, quadro di contesto su quello che è l'importanza di intervenire con strumenti di regolazione nell'economia reale. La seconda parte del corso invece affronta nel dettaglio i problemi regolatori legati quindi al settore delle industrie a rete, ma anche al settore delle telecomunicazioni. Quindi affronteremo più nello specifico le problematiche legate alle network industries, faremo quindi uno specifico riferimento al tema delle essential facilities, quindi alle infrastrutture essenziali, e analizzeremo quali sono i problemi sotto il profilo concorrenziale che possiamo incontrare quando abbiamo a che fare con le essential facilities, quindi il tema ad esempio di garantire l'accesso alla rete, di andare a verificare come si sviluppa la concorrenza in quei settori in cui ci sono presenti imprese

che erano regolate e precedentemente imprese pubbliche integrate verticalmente, tra le quali ricordiamo sicuramente anche il settore delle telecomunicazioni, e metteremo anche sul campo quali sono a livello teorico le possibili soluzioni che si possono adottare per poter garantire concorrenza in settori che, ripeto, precedentemente, come le telecomunicazioni, erano caratterizzati dalla presenza di monopoli di tipo pubblico verticalmente integrato. Nella terza parte e ultima parte di questo insegnamento ci concentreremo invece sui mercati digitali. Quindi qui faremo un focus specifico sulle caratteristiche dei mercati digitali, che chiaramente sono strettamente collegati e parte del settore più ampio delle telecomunicazioni. Ne vedremo le caratteristiche, vedremo quali sono stati gli sviluppi negli ultimi anni e ne capiremo anche le dinamiche sotto il profilo concorrenziale. Poi andremo anche a definire quali sono state le politiche a livello europeo o che sono state messe sul campo per garantire quanta più concorrenza possibile a questi mercati, che sono mercati emersi negli ultimi anni, ma che sono ad oggi in continua evoluzione. Quali sono gli obiettivi ovviamente di questo insegnamento? Sono quello di fornire a tutti gli studenti degli strumenti per comprendere perché vengono introdotte determinate regole a livello nazionale ma anche a livello europeo, quali sono gli obiettivi che si vogliono conseguire quando si fanno politiche legate alla concorrenza in settori particolari come quelli delle network industries e delle telecomunicazioni, e quindi avere eventualmente la possibilità anche di andare a lavorare all'interno all'interno delle istituzioni che si occupano di regolazione, ma anche, diciamo, poter fare un'efficace attività di consulenza, per le imprese in questo, ambito. Bene, spero e sono certa, anzi, che, questo corso vi potrà essere di grande aiuto per la vostra attività professionale. Ci vediamo nel corso delle video lezioni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono la dottoressa Maria Chiara Pandolfo, sono neuropsichiatra dell'età evolutiva e psicoterapeuta, socio ordinario dell'ARPAD, che avrete già sentito nominare, è l'Associazione Romana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente e del Giovane Adulto, all'interno del quale sono socio ordinario. Collaboro da tanti anni, dalla sua fondazione, con la cooperativa Rifornimento in Volo, a Roma, che è una cooperativa sociale dove ci occupiamo di valutare e prendere in carico adolescenti e le loro famiglie, nonché giovani adulti, con disagio psicologico e psicosociale anche intenso. All'interno di questa cooperativa sono responsabile dell'area delle consultazioni e dell'area della ricerca. Nella lezione di oggi parleremo della clinica dei disturbi dell'umore in adolescenza. Ho articolato la lezione in questi tre argomenti: i disturbi depressivi in adolescenza, la sfida della complessità sarà il primo argomento; classificazioni diagnostiche dei disturbi dell'umore in adolescenza e esperienza soggettiva sarà il secondo.

Emozioni, umore e sé, cenni di neurobiologia dei disturbi dell'umore sarà il terzo. Passiamo quindi a parlare del primo argomento, i disturbi depressivi in adolescenza, la sfida della complessità. Una piccola premessa sul termine complessità, l'avrete incontrato già più volte nel corso dei vostri studi, è una parola chiave fondamentale per studiare e leggere i fenomeni che hanno a che fare con gli organismi viventi e sicuramente lo sviluppo della mente umana e del cervello rappresentano l'apice raggiunto dall'evoluzione naturale rispetto alla complessità. E questo ha una conseguenza importantissima che vorrei mettere a fondamento delle cose che diremo oggi, di cui vi parlerò oggi, e cioè che l'approccio al nostro campo da questo, non può che essere in conseguenza di questo improntato all'umiltà. L'umiltà legata alla coscienza del nostro non sapere. Questo da una parte ci dipende dal fatto che l'epistemologia della conoscenza da Kant in poi ci ha insegnato che la cosa in sé è di per sé inconoscibile, perché noi la conosciamo la realtà attraverso le nostre lenti e attraverso il metodo con cui la osserviamo e con cui la indaghiamo. Ovviamente il metodo scientifico più nella sua rigorosità determina punti di vista, ci crea punti di vista scientificamente attendibili su quella cosa, che però resta di per sé inconoscibile. Ecco, sicuramente i progressi delle neuroscienze sono stati molto importanti e sono tumultuosi, progrediscono anno dopo anno. Però dobbiamo ricordare che la complessità del cervello umano è veramente elevatissima. Vi mostro questa diapositiva in cui abbiamo da una parte una fotografia al microscopio elettronico di corpi neuronali con i loro dendriti, con i loro alberi dendritici che si collegano uno all'altro a formare le complesse reti neurali e dall'altra abbiamo l'immagine di una connessione sinaptica con le vescicole sinaptiche che rilasciano i neurotrasmettitori nello spazio sinaptico. Stavo dicendo che quello che vediamo in questa fotografia lo dobbiamo immaginare esteso quasi all'infinito perché noi abbiamo un quantitativo di neuroni pari a 90 miliardi e abbiamo 100.000 miliardi di connessioni sinaptiche. Questo ci fa capire come siamo ancora molto lontani da una conoscenza approfondita del funzionamento del cervello, in particolare della sua fisiopatologia e quindi del poter collegare funzioni, strutture e anomalie. Un'altra conseguenza di questo ci porta a dire che la diagnosi e quindi la possibilità di inquadrare da un punto di vista della comprensione dei fenomeni patologici nel campo della psichiatria, la diagnosi è particolarmente scivolosa, aleatoria, controversa. Questo perché? Perché i fenomeni, le alterazioni comportamentali che noi possiamo osservare nelle persone, che in qualche modo definiamo disturbi mentali, non corrispondono a alterazioni anatomopatologiche, fisiopatologiche, alterazioni biochimiche o genetiche all'interno del cervello che siano note. Abbiamo solo delle scarse evidenze ancora. La complessità della diagnosi è maggiore in adolescenza. Necessità di distinguere tra caratteristiche evolutive e caratteristiche patologiche. L'adolescenza, come sapete e come già vi avranno detto nelle precedenti lezioni, è una fase evolutiva caratterizzata da un alto tasso di discontinuità e di cambiamento. Questo significa che l'adolescente, mentre cambia, mentre si sviluppa, deve fronteggiare questo tumulto interno e questo lo espone fisiologicamente a momenti di crisi, a vissuti di disagio che possono diventare sintomatici, anche acutamente sintomatici, ma all'interno ancora di una fisiologia del processo di sviluppo. E quindi abbiamo una maggiore difficoltà perché dobbiamo essere in grado di distinguere tra caratteristiche specifiche, peculiari.

familiare di quell'adolescente con quelle caratteristiche che sta fronteggiando il proprio processo evolutivo dall'adolescente che invece sta sviluppando e manifestando caratteristiche francamente patologiche oppure a rischio di strutturazione patologica. Qui vediamo come agiscono i meccanismi epigenetici, che sono i fattori esterni, i fattori ambientali agiscono a livello molecolare sul DNA. Qui vediamo un cromosoma e vediamo come il materiale genetico, la cromatina, si svolge. Qui è avvolto intorno a dei rocchetti perché è lunghissimo il materiale genetico, quindi per essere contenuto in pochissimi micron che sono lo spazio dei cromosomi deve essere tutto arrotolato. Però nel momento in cui si svolge noi abbiamo delle porzioni regolatorie nel DNA che sono porzioni che non codificano per le proteine, non hanno geni, ma servono a far agire i meccanismi epigenetici. Vedete questa piccola cosina rossa? È un gruppo metile, una metilazione che vuol dire un atomo di carbonio con due atomi di idrogeno, che si va ad apporre e a determinare un contrassegno sulla filamento di DNA che determinerà che i geni vicini a questa porzione dove è stato messo il contrassegno verranno espressi o non verranno espressi, o verranno più o meno espressi. Quindi che succede? Che noi ereditiamo il DNA, il materiale genetico che è geneticamente determinato per l'appunto. La struttura non cambia, però cambia la forma. Cioè l'esterno, l'ambiente esterno, attraverso i meccanismi epigenetici, come per esempio la metilazione sulle porzioni regolatorie, determina un cambiamento della forma del DNA, perché verrà espresso una parte o un'altra parte. È come gli origami, che da pezzetti di carta simili, da un unico pezzetto di carta, possono derivare diverse forme. E questo è molto importante perché ci dice anche che la teoria psicoanalitica, per esempio, aveva avuto un'intuizione che l'epigenetica ha dimostrato come vera, e cioè che le relazioni primarie, l'ambiente di accudimento, le relazioni infantili fossero fondamentali per determinare chi siamo, chi diventeremo, perché questi contrassegni epigenetici sul nostro DNA rendono ragione della unicità di ciascuno di noi, della specificità e quindi anche della variabilità dei diversi quadri clinici e di come tutto si differenzia. Passiamo a parlare della depressione in adolescenza. I vissuti depressivi sono intrinseci al processo adolescenziale. Durante il cambiamento che è mosso dal meccanismo biologico della pubertà e del processo puberale e come dicevamo prima, dove l'ambiente assume un'importanza cruciale perché quell'adolescente affronti i cambiamenti e diventi la persona che sarà, però dobbiamo dire che è intrinseco alla fisiologia dell'adolescenza incontrare da parte dell'adolescente vissuti depressivi, che sono i vissuti di perdita, per esempio di perdita del corpo dell'infanzia, di perdita dei genitori dell'infanzia, vissuti di colpa che sono intrinseci al processo di cambiamento, la fragilità narcisistica che è caratteristica del turmoil adolescenziale, la maturazione dei processi cognitivi che permette di pensare pensieri prima inimmaginabili che portano angosce esistenziali. Tutto questo espone l'adolescente in modo fisiologico a sperimentare vissuti depressivi. Il modello psicoanalitico, la posizione depressiva, la depressività e la depressione. Il modello psicoanalitico ci ha fornito molte importanti teorie che ci aiutano a comprendere, diciamo, i fenomeni depressivi nella loro transizione tra l'aspetto fisiologico e quello patologico. In particolare Melanie Klein, con la teorizzazione della posizione depressiva che succederebbe alla posizione schizoparanoide, ci porta a far vedere come l'introiezione dell'oggetto intero che segue alle fasi più precoci in cui l'oggetto viene scisso in una parte buona e in una parte cattiva, quell'introiezione dell'oggetto intero comporta inevitabilmente una quota di dolore mentale ed è l'acquisizione della posizione depressiva, che quindi sarebbe una tappa di crescita nel processo affettivo e cognitivo.
Possiamo pensare quindi, da un punto di vista psicoanalitico e seguendo questa teorizzazione, che laddove c'è depressione c'è fallimento della posizione depressiva. Sicuramente in adolescenza noi abbiamo uno

oscillazione tra questi due aspetti, cioè tra momenti in cui l'adolescente arriva a una posizione integrativa e quindi soffre in maniera fisiologica, momenti in cui invece oscilla e ritorna su posizioni più regredite e quindi possiamo avere una sintomatologia, diciamo così. Dal punto di vista della psicanalisi dell'adolescenza, ricordiamo qua, è importante ricordare il contributo del concetto di depressività, che è stato elaborato da un autore francese, Philippe Guttton, ancora vivente, e che ha avuto un fertile scambio, interscambio con diciamo, il pioniere, il fondatore della nostra associazione, l'ARPAD, che è Arnaldo Novelletto, e che tuttora oggi ha un fertile scambio con noi. La depressività, secondo Guttton, è uno stato della mente di sospensione ed è la definisce come la disponibilità dell'adolescente a sentire l'affetto depressivo. L'affetto depressivo sarebbe il frutto di un travaglio rappresentativo, di un lavoro rappresentativo. Sappiamo che nell'adolescenza si compiono i processi di simbolizzazione grazie appunto alla maturazione del sistema nervoso centrale, e questo fa sì che l'adolescente non sia ancora pronto, è in corso, è un work in progress la possibilità di arrivare a rappresentare l'affetto, anche deprimendosi, e la depressività sarebbero quelle situazioni in cui invece nel non poterlo ancora simbolizzare abbiamo dei comportamenti agiti nel corpo, per esempio nelle somatizzazioni oppure nella realtà, però con la disponibilità a raggiungere l'affetto depressivo. Quindi Guttton ci aiuta a mantenere in una tensione dialettica il polo della fisiologia, diciamo così, e il polo della patologia, dell'emergenza della patologia. I disturbi depressivi in adolescenza vanno concettualizzati in modo dimensionale, in un continuum da lievi a severi. Diciamo che tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci porta a capire questa considerazione, cioè molto più vicino alla clinica reale è immaginare l'inquadramento delle problematiche depressive, ma in generale delle problematiche psicopatologiche, ma sicuramente di quelle depressive, in un modo dimensionale, in un continuum che va, diciamo, da ciò che è fisiologico normale a ciò che è severo. Quindi possiamo considerare che le categorie diagnostiche che vedremo più avanti, contenute nei manuali diagnostici come il DSM, sono il polo estremo del continuum e non tanto patologie a sé stanti. Depressione in adolescenza, vasto ed eterogeneo gruppo diagnostico a genesi multifattoriale. Quello che è ormai condiviso è che i fenomeni depressivi in adolescenza vanno considerati come un vasto gruppo molto eterogeneo con esiti evolutivi diversi. Questo ci dice, gli studi ci dicono, che la prevalenza della depressione è del 5-6%, 2-1 rapporto femmine-maschi. Quindi anche se noi consideriamo che i fenomeni depressivi possono essere fisiologici, quando andiamo a esaminare l'emergenza di situazioni francamente patologiche e quindi che per esempio rispondono ai criteri per la depressione codificati nelle classificazioni internazionali, vediamo che abbiamo un 5-6% di prevalenza nella popolazione adolescenziale delle problematiche depressive e abbiamo un rapporto doppio di femmine rispetto ai maschi. Questo non è vero nell'infanzia, i dati ci dicono che non c'è differenza di prevalenza tra maschi e femmine, invece in adolescenza questo cambia. Una conseguenza paradossale: molte depressioni adolescenziali hanno manifestazioni sotto soglia e non vengono rilevate. Cosa dicono molti studi? Ci dicono che fenomeni depressivi sotto soglia o che con manifestazioni diverse, perché come dicevamo la depressione in adolescenza è un ombrello molto ampio dove sotto ci sono molte eterogenee manifestazioni, quindi è possibile, gli studi ci dicono, che molti fenomeni depressivi non vengono rilevati. E questo è un po' paradossale perché abbiamo detto che la depressione è stata così considerata e studiata, diciamo, all'interno della fisiologia del processo adolescenziale, ma è stata meno curata, possiamo dire.
Perché è molto importante rilevarle di più? Perché è importante rilevare di più queste forme sommerse? Perché noi sappiamo che, sempre dagli studi longitudinali, cioè quelli che, in cui cerchiamo di capire quello che vediamo oggi, cosa in un adolescente, cosa diventerà in futuro, quando sarà adulto, noi vediamo dagli studi che la depressione ha delle gravi conseguenze future. Una prima conseguenza frequente è lo stabilizzarsi della patologia depressiva e quindi la continuità con la depressione adulta. E poi abbiamo i tentativi di suicidio e i suicidi riusciti, l'autolesionismo, la suscettibilità, l'aumento della suscettibilità alle malattie fisiche, i problemi interpersonali, l'aumento di disturbi di personalità. Quindi abbiamo una gamma, diciamo, di esiti possibili psicopatologici che fanno sì che sia importante rilevarli di più, perché la depressione è la prima causa di disabilità nel mondo. In Europa il 50% dei costi della salute mentale per il trattamento di ansia e depressione. Quindi dalle agenzie internazionali di salute nazionale e internazionale viene chiesto di implementare gli studi sulla depressione in adolescenza per prevenire, prendere in carico prima e poter ridurre questo impatto così importante della depressione sui costi della salute mentale e sulla salute della popolazione. Passiamo a parlare di un argomento importante, entrando un po' più nel merito della depressione. Importanza degli studi di Sidney Blatt sulla depressione, a partire dagli anni 70 fino agli anni 2000. Depressione anaclitica, depressione introiettiva. Sidney Blatt è un autore statunitense, uno psicanalista e ricercatore, che ha compiuto moltissimi studi empirici sullo sviluppo della personalità e sulla depressione. Lui ha teorizzato, in linea con la teorizzazione di Freud, che ci sia una polarità fondamentale nello sviluppo della personalità tra due linee evolutive: la linea della definizione di sé, quindi la linea cosiddetta introiettiva o della libido narcisistica, e la linea delle relazioni interpersonali, diciamo la linea dell'attaccamento o la linea della libido oggettuale. Tutti noi ci differenzieremmo più o meno tra l'essere più o meno verso una dimensione introiettiva e più o meno verso una direzione anaclitica. Lo sviluppo della personalità procede con queste due linee che sinergicamente si intersecano e portando nello sviluppo di una personalità normale a una buona armonia, diciamo, tra le due linee, che dovrebbero reciprocamente influenzarsi positivamente. Maggiore è la definizione di sé, maggiore è la bontà delle relazioni interpersonali che possiamo intrattenere. Però possiamo, diciamo, individuare due stili di personalità di base, uno stile anaclitico e uno stile introiettivo. A questi stili di personalità di base possiamo associare due tipologie di depressioni, una depressione anaclitica e una depressione introiettiva, a seconda di quale tipo personologico è quella persona che va incontro a una depressione. La depressione anaclitica è quella depressione più caratterizzata, eccola, da sentimenti di abbandono, tristezza e solitudine. La depressione introiettiva è maggiormente caratterizzata da sentimenti legati al valore personale, al fallimento e alla colpa. È dimostrata la diversità nelle storie evolutive attuali, negli stili caratteriali e nell'espressione clinica della depressione di queste due tipologie caratteriali. Gli studi di Blatt, che sono stati studi empirici a lungo termine, hanno dimostrato la realtà della differenza di queste due tipologie, e anche questo ha delle implicazioni sul trattamento, perché si è visto che le depressioni di tipo introiettivo hanno risultati, esiti migliori con terapie di tipo psicoanalitico, mentre le depressioni di tipo anaclitico hanno maggiori risultati con terapie con un approccio più di tipo supportivo. Vi concludiamo questo primo argomento con questo spunto di riflessione che può forse interessarvi. Possiamo chiederci: può considerarsi risolto il dibattito decennale

sull'esistenza clinica dei disturbi depressivi in adolescenza e sulla possibilità di diagnosticarli? Passiamo adesso al secondo argomento: classificazioni diagnostiche dei disturbi dell'umore in adolescenza e esperienza soggettiva. Nel DSM-5, uscito nel 2014, i disturbi depressivi dell'adolescenza sono uniti ai disturbi depressivi nell'adulto, quindi non ci sono differenziazioni per fascia d'età, tranne alcune note. Andiamo a vederli velocemente, li potrete trovare agilmente nei manuali, nel manuale diagnostico, nel DSM-5. Episodio depressivo maggiore in adolescenza. Pervasivo, umore triste, irritabilità, perdita di interessi e anedonia. Quello che è qui da segnalare, do per scontati gli altri criteri diagnostici per la definizione dell'episodio depressivo maggiore in adolescenza, quello che qui voglio segnalare è che in adolescenza il DSM-5 recepisce come criterio diagnostico alternativo alla presenza dell'umore triste, del pervasivo umore triste per almeno 2 settimane necessario per porre diagnosi, l'irritabilità. E questo è importante. Poi abbiamo il disturbo depressivo persistente, la distimia, che si caratterizza con un umore depresso quasi tutti i giorni per almeno un anno. La distimia ha un decorso cronico, esordisce spesso in età evolutiva e ha un'alta comorbidità psichiatrica, disturbi d'ansia, da uso di sostanze e si associa a disturbi di personalità. La distimia quindi è qualcosa di più cronico, di più persistente, meno grave rispetto all'episodio depressivo maggiore, ma più insidioso e che rimanda molto a tutto il discorso che abbiamo fatto prima sull'eterogeneità e la molteplicità delle forme depressive in adolescenza. Abbiamo un'alta comorbidità che ormai è ben assodata, specialmente con i disturbi d'ansia, l'emergenza di disturbi di personalità e disturbi del comportamento. Disturbo da disregolazione dell'umore dirompente, esordio tra i 6 e i 10 anni, cronica, grave e persistente irritabilità, scoppi di collera. Il DSM-5 inserisce tra i disturbi depressivi questo disturbo che esordisce tra l'infanzia e la pubertà e dagli studi si è visto che tende ad esitare, questi bambini possono sviluppare nell'età successiva, in età adulta, un disturbo depressivo maggiore. Il disturbo bipolare in adolescenza è sovrapponibile a quello degli adulti nei criteri diagnostici. I sintomi della mania e dell'ipomania in adolescenza possono essere diversi. Come sapete, il disturbo bipolare è oggi diagnosticato distinguendolo in disturbo bipolare tipo 1 e tipo 2 e in ciclotimia, anche questo lo potete facilmente trovare e ritrovare nei manuali diagnostici i suoi criteri. Però qui è importante, vi voglio sottolineare il fatto che i sintomi della fase maniacale o ipomaniacale in adolescenza possono essere molto diversi che nell'adulto e può rendere molto difficile la diagnosi differenziale, perché per esempio un'estrema sensibilità al rifiuto, un'estrema irritabilità con scoppi esplosivi, diciamo, di collera, sintomi deliranti, oppure stati, passaggi veloci da uno stato depressivo a uno stato maniacale, a uno stato misto, sono tutti modalità di esordio degli episodi maniacali in adolescenza che rendono difficile la diagnosi differenziale, specialmente con i pattern emergenti di organizzazione borderline della personalità. Quali sono i limiti del modello DSM? Limiti dell'approccio categoriale, poca attenzione all'ecosistema, assenza nei criteri dell'esperienza soggettiva. Il DSM, come sapete, ha un approccio che pretende di essere puramente descrittivo e ateorico, e questo lo rende però lontano dalla considerazione che abbiamo fatto nella premessa precedente, e cioè, diciamo, che quello che vediamo potrebbe essere molto lontano, quello che noi pensiamo che siano le cose potrebbe essere molto lontano dalla cosa in sé, diciamo. E quindi l'approccio categoriale riduce molto questa possibilità di avvicinare la realtà clinica.
rispetto all'approccio dimensionale. Poi nel DSM abbiamo poca attenzione all'ambiente. Abbiamo visto quanto è importante su un piano proprio di conoscenze ormai appurate dal punto di vista delle neuroscienze.

scienze dell'epigenetica, il contributo dell'ambiente. L'ecosistema nel DSM viene poco considerato. E poi non abbiamo praticamente criteri che riguardino di più l'esperienza soggettiva, che invece è qualcosa che sempre ci avvicina alla realtà, diciamo, dei fenomeni clinici che andiamo ad osservare. PDM2, diagnosi psicodinamica dimensionale, principi epigenetici della psicopatologia evolutiva, dedica una sezione ad ogni età. Il manuale diagnostico psicodinamico, nella sua seconda versione, uscita nel 2017 a cura del professor Lingiardi di Roma e di Nancy McWilliams, un'autrice statunitense, è un'importante alternativa nell'ambito della, diciamo, psichiatria, psicopatologia, della lettura della psicopatologia psicodinamica, ma sicuramente aperto a tutti i clinici di tutti gli orientamenti, è un'importante risposta e alternativa al DSM e ai limiti di esso che vedevamo prima. Il manuale diagnostico psicodinamico, appunto, si fonda sui principi psicodinamici, ma anche sui principi epigenetici che sostanziano il paradigma della psicopatologia evolutiva. E per questo tiene saldamente ancorato, diciamo, l'aspetto diagnostico con l'aspetto evolutivo e così dedica ad ogni età, dalla prima infanzia all'infanzia, all'adolescenza, all'età adulta e all'età più anziana, una sezione separata. In particolare, possiamo dire che la diagnosi che otteniamo dal PDM2, scusate, è una diagnosi dimensionale, funzionale, evolutiva e prototipica, cioè ci chiede di paragonare, diciamo, a dei prototipi clinici il nostro paziente, stabilendo il grado di somiglianza. Andando a parlare di come il PDM2 valuta la depressione, troviamo lo stile emergente di personalità depressiva. Approccio dimensionale, concetto di stile di personalità, tipo introiettivo o anaclitico. Dicevamo appunto che il PDM2 ci propone una diagnosi dimensionale che in adolescenza in adolescenza il PDM2 ci invita a ritenere come predominante l'asse M, cosiddetto, l'asse cioè del funzionamento mentale, perché parliamo di persone in evoluzione e quindi l'organizzazione della personalità non è ancora strutturata, ma il funzionamento mentale può essere descritto e valutato in modo molto articolato e ci può dare indicazioni su quelli che si stanno costituendo come pattern emergenti di disturbi di personalità o di stile di personalità, perché noi tutti abbiamo uno stile di personalità non necessariamente con punti di forza e punti di debolezza, non necessariamente patologico. Con il PDM2 possiamo descrivere, diciamo, il profilo di personalità dei nostri adolescenti a partire dal funzionamento mentale. Il PDM2 recepisce gli studi di Blatt sulla depressione anaclitica e introiettiva e quindi ci permette di distinguere il tipo introiettivo e il tipo anaclitico. Passiamo a un altro argomento collegato con questo, lo studio IMPACT, Improving Mood with Psychoanalytic and Cognitive Therapies, su adolescenti con depressione da moderata a severa. IMPACT Me, Midgley e altri 2015. Dicevamo prima che sono richiesti studi più approfonditi sulla evoluzione dei fenomeni depressivi in adolescenza e quindi vi voglio citare questo studio che sta essendo condotto, che è durato molti anni in Inghilterra, perché è uno studio su una coorte molto ampia che è difficile da trovare negli studi di ricerca empirica sui trattamenti degli adolescenti e sono circa 500 pazienti adolescenti con diagnosi di depressione da moderata a severa, da criteri del DSM-5, che sono in trattamento o in terapia cognitivo-comportamentale o in terapia psicodinamica e vengono confrontati con una parte di pazienti che riceve solo le terapie ambulatoriali farmacologiche. L'ipotesi base di questo studio è che i pazienti adolescenti possano avere una
maggiore.

risultati migliori se trattati in psicoterapia. Lo studio Impact Me è uno studio in una sottocoorte di pazienti, circa 80, dove è stato fatto uno studio sull'esperienza soggettiva dei sintomi depressivi. Quello che è venuto fuori è che questi adolescenti sperimentano disperazione, infelicità, pianto, rabbia e violenza, visione nera su ogni cosa, isolamento e ritiro, impatto negativo sulla scuola. La cosa da dire su questo è che la rabbia e la violenza è molto più dell'irritabilità che viene recepita nel DSM-5 e l'impatto negativo sulla scuola anche è molto importante dal punto di vista dell'esperienza degli adolescenti. Perché è importante questo? Perché è possibile distinguere, se si fanno studi di questo tipo, diverse forme depressive in adolescenza e intercettare i casi che sfuggono all'osservazione clinica. Scelta del tipo di trattamento. Grazie a studi come questo studio Impact Me possiamo distinguere diverse forme depressive e anche capire le implicazioni che queste hanno sul trattamento, individuando quale trattamento è migliore per quale tipo di forma. E questo è molto importante. Concludiamo questo secondo argomento con un secondo spunto di riflessione. Perché è fondamentale nella diagnosi psicopatologica, in particolare in quella dei disturbi dell'umore, considerare l'esperienza soggettiva degli adolescenti? Siamo arrivati al terzo argomento, che riguarda emozioni, umore e sé, cenni di neurobiologia dei disturbi dell'umore. Emozione come il tempo quotidiano. Umore come il clima. E possiamo usare questa metafora del tempo e del clima per pensare alle emozioni come se fossero il tempo di ogni giorno e all'umore come il clima. Tutti i paesi si distinguono per il clima che hanno, mite, freddo, temperato o continentale. Lo stesso vale per le persone, noi ci differenziamo nell'umore prevalente e l'umore è, diciamo, lo stato d'animo persistente e prevalente che tendiamo ad assumere. Questo, gli individui variano nel loro stato d'animo predominante, esperienza emotiva e senso di sé. Questo è particolarmente intrinseco, diciamo, connaturato alla struttura del nostro sé. Abbiamo detto emozioni e umore, dove albergano le emozioni? Albergano nel sistema limbico. Guardiamo questa immagine dove vediamo il sistema limbico collocato nelle strutture centrali e in profondità del nostro cervello, in continuità con il midollo allungato. Come sapete, le strutture del sistema limbico sono molte, le più importanti sono l'amigdala, il corpo calloso, il talamo, l'ipotalamo, la corteccia del cingolo, il giro del cingolo e la corteccia subcallosa e alcune porzioni della corteccia nella parte corticale, che è la corteccia prefrontale, mediale in particolare. Il sistema limbico è importantissimo ed è il più primitivo che noi condividiamo con tutti gli animali. Perché è importantissimo? Perché è il sistema limbico che contiene, oltre ad albergare le emozioni, contiene i centri della sete, della fame, della sessualità. E è così importante perché ci ha permesso di adattarci all'ambiente, in quell'adattamento che dicevamo rende noi quello che siamo, cioè nella nostra interazione con l'ambiente. Il sistema limbico è venuto prima della corteccia, il nostro apparato pensante razionale a livello evolutivo, filogenetico, però ancora oggi diciamo funzioniamo prima col sistema limbico e poi col nostro apparato pensante. Perché questo? Perché una funzione principale del sistema limbico è quella di valutare momento per momento le variazioni dell'ambiente che ci circonda, che ci bombarda di stimoli e ci richiede di valutare soggettivamente che cosa sta succedendo, se ci sono potenziali pericoli o opportunità che noi potremo avere. E questo lo facciamo attivando tutti i centri emotivi del sistema limbico. Questa cosa si collega al senso di sé perché se noi non avessimo questa centralina di valutazione soggettiva di quello che ci succede intorno, oltre a non poter percepire e affrontare, fronteggiare i pericoli che ci si presentano, non avremmo nemmeno un senso di sé.
di noi stessi, perché saremo senza punti di riferimento rispetto agli stimoli che l'ambiente ci propone continuamente. Però una cosa importantissima è considerare che questo meccanismo, diciamo, di valutazione continua, di monitoraggio continuo della situazione esterna che fa il sistema limbico, ci permette di fronteggiare i fattori stressanti. I fattori stressanti sono tutti i fattori che in qualche modo dall'ambiente interferiscono con la nostra omeostasi. E che cosa fa il sistema limbico?

e depressione inducono gli stessi cambiamenti neurochimici. Lo stress, dicevamo, che è primariamente registrato dal sistema limbico, ha un circuito molto studiato che è l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene con rilascio cronico di cortisolo, effetti tossici del cortisolo. Quello che ci dicono gli studi è che lo stress e la depressione hanno dei meccanismi biochimici identici e questi meccanismi sono i meccanismi della risposta allo stress. Guardiamo questa immagine in cui vediamo come viene attivata l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene con il rilascio di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali dopo che il fattore ipotalamico ha stimolato da parte della ipofisi il rilascio dell'ormone ACTH e quando abbiamo degli stress prolungati o degli stress molto forti o degli stress prolungati che possono venire da fattori fisici, fattori traumatici, esterni oggettivi, ma anche da fattori relazionali e psicologici, viene rilasciato il cortisolo in modo cronico. Mentre il rilascio acuto del cortisolo è quello che ci permette di scappare di fronte a un pericolo, di attivare tutti i nostri muscoli per avere tutta l'energia necessaria per fronteggiare un pericolo acuto, il rilascio cronico di cortisolo invece, gli studi ci hanno dimostrato che ha degli effetti tossici diretti su alcune componenti importantissime del sistema limbico. In particolare è stato visto che ha degli effetti tossici sull'ippocampo, cioè distrugge i neuroni ippocampali e le connessioni ippocampali, così come interrompe le connessioni di alcune parti del sistema limbico con la corteccia prefrontale mediale, che come sappiamo è la sede fondamentale in connessione col sistema limbico di regolazione delle emozioni e di sviluppo della decisionalità in relazione a quel monitoraggio della situazione che fa il sistema. E quindi abbiamo una grande varietà di sintomatologia che si poggia su alterazioni funzionali di queste strutture del sistema nervoso. Circuito neuronale della depressione, area corticale 25, giro del cingolo, insula anteriore destra, iperattività area 25 e amigdala, ipoattività corteccia prefrontale. Vi ho qui sintetizzato quella che è un'ipotesi suffragata da alcune basi, diciamo, scientifiche, in particolare una neuroscienziata che si chiama Myberg ha sviluppato questa ipotesi, per la quale questi sarebbero, diciamo, i centri appartenenti al sistema limbico più la corteccia prefrontale mediale più interessati da le forme depressive. L'area corticale 25 è vicino al corpo calloso, l'insula anteriore destra è una struttura limitrofa al sistema limbico e strettamente connessa con esso e si è visto che abbiamo iperattività dell'area 25 che peraltro contiene molti trasportatori della serotonina che come sappiamo è implicata come neurotrasmettitore e modulatore nei meccanismi patogenetici della depressione e abbiamo un'ipoattività della corteccia prefrontale, ma la cosa importante da capire è che abbiamo molte strutture coinvolte in molti modi diversi e questo ci farà capire in futuro, quando avremo conoscenze maggiori, ci dice qualcosa del perché c'è tanta variabilità nella fenomenologia della depressione, perché ci sono tanti possibili diverse anomalie possibili. Ancora non sono note, ma avremo pian piano degli studi più attendibili. Studi sui gemelli, concordanza del 70% per disturbo bipolare e del 50% per depressione. Andando a parlare della genetica della depressione, cosa sappiamo? Lo sappiamo attraverso gli studi sui gemelli. Sappiamo che i gemelli monozigoti condividono lo stesso identico patrimonio genetico e quindi sono un laboratorio naturale straordinario per stabilire la quota di ereditarietà
che c'è in un disturbo rispetto alla quota ambientale. Gli studi ci dicono che per il disturbo bipolare questa quota ereditaria

L'aria è molto alta, anche se non è totale, ma è molto alta, ed è il 70%, mentre per la depressione è il 50%. Vuol dire che due gemelli monozigoti, se uno dei due ha la depressione, l'altro ha il 50% di probabilità di svilupparla. Vuol dire che l'altro 50% dipende dai fattori epigenetici, quelli di cui abbiamo parlato prima, ambientali. Disturbi dell'umore, schizofrenia e autismo hanno basi genetiche simili. Quest'ultima notazione è importante, la diciamo brevemente. Si è visto che le tre grandi psicopatologie più complesse, disturbi dello spettro schizofrenico, disturbi dello spettro autistico e disturbo bipolare, condividono una base genetica simile. C'è un gruppo di geni che è coinvolto in tutte e tre queste psicopatologie. Non si sa bene perché si sviluppi una o l'altra, questo lo si saprà con studi successivi, però è un'importante acquisizione da conoscere. Siamo arrivati all'ultimo spunto di riflessione con cui vi voglio lasciare. Che è questo? I progressi delle neuroscienze e della ricerca in psicoterapia permettono di avere una visione più integrata del complesso intreccio tra le componenti genetiche e quelle ambientali dei disturbi psichici? Possiamo quindi riepilogare i tre spunti di riflessione, le tre domande aperte che vi ho proposto. Può considerarsi risolto il dibattito decennale sull'esistenza clinica dei disturbi depressivi in adolescenza e sulla possibilità di diagnosticarli? Perché è fondamentale nella diagnosi psicopatologica e in particolare in quella dei disturbi dell'umore considerare l'esperienza soggettiva degli adolescenti? I progressi delle neuroscienze e della ricerca in psicoterapia permettono di avere una visione più integrata del complesso intreccio tra le componenti genetiche e quelle ambientali dei disturbi psichici? La lezione termina qui, vi ringrazio molto per l'attenzione e vi saluto. Per approfondimenti e per la bibliografia potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano

0: arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico

0: Tutti Robot sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
3: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
2: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che sarà dedicata ai virtual team. Due sono gli argomenti: conoscere le caratteristiche distintive ed effetti dei virtual team, comprendere le criticità e le sfide nel lavoro con i virtual team. Il primo argomento, conoscere le caratteristiche distintive dei virtual team, ha l'obiettivo di caratterizzare questo tipo particolare di team che si presenta come particolarmente utilizzato nelle organizzazioni moderne grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e che merita un'attenzione particolare pur essendo connesso con le tematiche generali dei gruppi di lavoro e in particolare dei teamwork. Virtual team è un gruppo di individui che lavorano oltre i confini organizzativi di tempo e spazio, con legami rafforzati dalle reti dell'Information Communication Technology per un obiettivo comune. Quindi l'elemento distintivo è proprio la possibilità di essere connessi attraverso le nuove tecnologie, superando i confini spaziali di una organizzazione. Non cambiano naturalmente gli obiettivi che sono connessi per l'appunto a un risultato progettato in maniera da essere efficacemente raggiunto, ma

la novità è per l'appunto il mezzo attraverso il quale si costruiscono dei legami fra le persone coinvolte e si attuano delle attività lavorative connesse con un determinato progetto. Sono sempre più diffusi per lo sviluppo delle tecnologie telematiche, per il lavoro basato sulla conoscenza, per la complessità dell'organizzazione. Quindi sono strumenti che vanno incontro a questi cambiamenti dei contesti lavorativi che sono risultati necessari per far sì che una organizzazione si mantenga viva sul mercato e possa raggiungere i suoi scopi nonostante le difficoltà che possono esserci connesse con i processi, ad esempio, di globalizzazione dell'economia o in particolare i dinamismi del mercato. Sono sempre più necessari, per l'appunto legati alla globalizzazione economica e culturale, alla ricerca e uso di talenti a livello globale. Questa caratteristica differenzia naturalmente gli altri team per il fatto che aumentano le opportunità di individuare talenti in ogni parte del mondo che possono essere coinvolti in progetti ambiziosi delle organizzazioni. Vantaggi organizzativi dei virtual team: adattarsi più rapidamente all'economia globale, quindi competitività, nuovi processi lavorativi, nuovi prodotti e servizi. È evidente che le organizzazioni intelligenti hanno subito colto l'opportunità di riorganizzarsi anche attraverso questi gruppi virtuali che per l'appunto rendono possibile un maggiore adattamento ai dinamismi della globalizzazione e rendono anche possibile una maggiore velocità dei processi di innovazione che possono caratterizzare sia i prodotti sia i servizi che offre una organizzazione. Trovare e utilizzare al meglio le risorse umane, innovazione e creatività. Oggi questo aspetto dell'avere a disposizione delle risorse competenti e soprattutto sensibili a portare delle novità, quindi dei cambiamenti innovativi, delle nuove idee nel contesto organizzativo, rappresenta una sfida molto importante che, per l'appunto, se viene vinta, porta a far sì che una organizzazione abbia maggiore successo nell'ambito dei suoi mercati. Valorizzare la diversità delle prospettive, delle competenze, anche questo costituisce un fattore, un beneficio, diciamo, derivante dall'uso dei team virtuali, dal momento che rende possibile mettere insieme delle specificità, delle ricchezze molto diverse da parte delle persone per quanto riguarda le loro competenze, per quanto riguarda il loro interesse, per quanto riguarda i livelli di engagement che possono essere inseriti in una data organizzazione, portando un vantaggio per tutti coloro che partecipano sia al team virtuale ma anche agli altri team che per analogia o per competizione possono diciamo sfruttare questa opportunità. Diminuire viaggi e trasferimenti, anche questo naturalmente è un vantaggio non secondario per quanto riguarda la riduzione dei costi, è una che, come sappiamo, è una delle modalità con cui normalmente le organizzazioni cercano
di migliorare la loro sostenibilità economica, per l'appunto agendo dal lato dei costi. Migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la soddisfazione sul lavoro. Non è secondario questo aspetto perché rappresenta uno dei fattori di maggiore interesse da parte delle persone che lavorano, quella di poter bilanciare meglio i tempi di lavoro con i tempi della vita privata e in questo modo non solo organizzare meglio la propria esperienza, ma anche a ricavare maggiore soddisfazione per il lavoro che si fa, che diventa più significativo dal punto di vista della sua qualità e dal punto di vista dei suoi costi per la vita personale, sostanzialmente. Diminuire i costi operativi, non solo per la diminuzione, per esempio, come abbiamo detto, dei viaggi e dei trasferimenti, ma anche per la riduzione, per esempio, dei costi per gli affitti. Non è un caso che la grande diffusione post-pandemica del lavoro a distanza, che è una poi delle basi anche per costruire team virtuali, sia stata determinata per l'appunto dalla riduzione dei costi operativi per l'organizzazione e quindi una situazione in cui si trovano congiuntamente coinvolti per lo stesso obiettivo sia i lavoratori sia le organizzazioni. Possibili pressioni al cambiamento. Ecco, per i manager dei virtual team, necessità di revisione delle loro modalità di goal setting e monitoraggio. Cosa vuol dire? Apriamo un focus sul fatto che l'avere diffuso questa modalità di lavoro virtuale non ha delle conseguenze piccole, anzi ha delle importanti conseguenze nel modo con cui vengono gestite le persone. In primo luogo vi è questa necessità di rivedere le forme tradizionali con le quali venivano delineati gli obiettivi e veniva effettuato il monitoraggio del raggiungimento di questi obiettivi. Quindi in sostanza i manager si trovano nella necessità di modificare degli stili di gestione consolidati dalle pratiche passate in conseguenza dell'utilizzo di questi virtual team. La gestione delle persone attraverso appunto gli obiettivi e il mantenimento della fiducia. Questo aspetto non è secondario dal momento che la tradizionale gestione delle risorse umane è basata fondamentalmente sulla vista, cioè sul controllo a vista della presenza delle persone negli uffici o nei reparti e nel monitoraggio di quello che fanno. Ecco, la situazione del lavoro a distanza rende necessario modificare queste modalità di gestire le persone e costruire soprattutto delle relazioni fiduciarie molto più solide per poter assicurare queste forme di monitoraggio a distanza che hanno caratteristiche del tutto diverse dal passato. La funzionalità delle reti sociali, proprio perché i virtual team sono impostati, sono realizzati su queste forme di comunicazione a distanza, diventa particolarmente importante la qualità dei legami che essi costruiscono sia al proprio interno, ma anche con la casa madre, con l'organizzazione, con gli altri gruppi, con gli altri dipartimenti, in maniera tale da mantenere un livello di scambio informativo sufficientemente valido, in maniera tale da non avere interferenze sulla funzionalità dei processi produttivi.

L'adattamento dei processi standard, ulteriore conseguenza per l'appunto del cambio di passo che avviene nella gestione delle persone, riguarda per l'appunto la necessità di non confidare sui modelli standard tradizionali, per esempio per le prestazioni, per la valutazione delle prestazioni, ma tener conto della particolarità che le prestazioni assumono nel momento in cui sono condotte con forme di tecnologia a distanza. In particolare, occorre farsi carico, per esempio, di costruire relazioni e socializzazione online. Una delle caratteristiche, insomma, che è presente nei team è quella per l'appunto di basarsi su relazioni del tutto diverse da quelle nate nei rapporti, dai rapporti faccia a faccia. E quindi, da questo punto di vista, per chi comincia, ad esempio, un'esperienza in un team virtuale, c'è una fase di socializzazione e quindi di condivisione degli obiettivi, di condivisione dei valori di riferimento, di condivisione degli stili di comunicazione, che diventa assolutamente indispensabile per poter mantenere un buon livello di interdipendenza tra le persone e poter in qualche modo garantire la continuità dei processi relazionali. Delegare e assumere funzioni di sostegno e di coaching online. Anche questa dimensione rappresenta una sfida per il nuovo management che ha a che fare con team virtuali, dal momento che deve essere in qualche modo affrontata in modo diverso dal passato la questione della delega di responsabilità, della delega di compiti che per l'appunto vengono ad essere presi in considerazione nei team virtuali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la funzione manageriale di sostegno che nel passato era attuata solamente attraverso gli incontri faccia a faccia, si modifica e in qualche modo va costruita una relazione di sostegno, di coaching, basata sulla modalità comunicativa online. Anche questo rappresenta una sfida, nel senso che debbono essere apprese queste nuove modalità e non semplicemente utilizzate le forme vecchie in una situazione completamente rinnovata, con modalità di comunicazione a distanza e quindi plasmare un clima di sicurezza psicologica. Questo concetto va molto sottolineato per comprendere se un team virtuale può raggiungere un livello qualitativo adeguato. Cosa significa sicurezza psicologica? Significa che le persone che fanno parte del team possono avere la disponibilità, insomma, a comunicare osservazioni, critiche, nuove proposte, senza che questo rappresenti un'occasione per essere, come dire, redarguiti dal proprio manager. Cioè, in sostanza, le persone devono sentire che il clima che si crea all'interno di un team virtuale dà la possibilità alle persone anche di esprimere il dissenso. E questo potrebbe non essere facile, perché mentre in un incontro faccia a faccia ci si può aggiustare più facilmente in termini comunicativi e relazionali, nella comunicazione a distanza questo diventa più difficile, quindi riuscire a garantire
la possibilità del dissenso diventa un fattore di

di rassicurazione per la persona. La persona si sente psicologicamente accettata anche nell'eventualità che possa dover presentare delle critiche sull'andamento dell'attività. Possibili pressioni al cambiamento per i membri del team virtuale. Anche i membri del team virtuale in sostanza sono sottoposti a un processo di apprendimento. Si tratta di acquisire competenze per autogestire i progetti e quindi self-management e autonomia. Imparare a affrontare senza la protezione, diciamo, contemporanea e in presenza del proprio coordinatore, del proprio supervisore, affrontare quei problemi che nella vita quotidiana possono presentarsi. E quindi una delle qualità che possono essere apprese da parte di una persona che entra a far parte di un team virtuale è proprio questa capacità di autogestione. Utilizzazione del livello di autonomia più elevato che ci si trova ad avere nelle situazioni di team virtuale, a saperla utilizzare per il conseguimento dei risultati. Gestire le nuove tecnologie e sviluppare la rete sociale, e quindi questo rappresenta una competenza sicuramente di tipo digitale da acquisire, ma anche e soprattutto da orientare nel potenziare gli scambi con i propri colleghi del team virtuale, ma anche con quelli che non fanno parte del team virtuale, ma che hanno un legame di interdipendenza nel processo produttivo. E quindi questa, come dire, sviluppare questa abilità nel rendere fluide le comunicazioni intra-team, ma anche extra-team, diventa un elemento indispensabile per il buon funzionamento del team. Accedere on time al proprio manager per consultazioni, feedback e proposte. È evidente che chi opera in un team virtuale può correre il rischio di sentirsi abbandonato, quindi il mantenere questi legami, di tipo relazionale, in maniera tale che sia accessibile l'incontro anche a distanza con il proprio manager, diventa un fattore, come dire, di facilitazione da un lato, ma anche di rassicurazione per lo svolgimento delle attività. Evitare depersonalizzazione delle relazioni, esprimendo percezioni e sentimenti. Cosa vuol dire questo aspetto? Beh, è una delle possibili disfunzioni che incontra chi opera in un team virtuale, cioè il fatto di dover comunicare solo in forme, come dire, predeterminate, formali, e quindi forme che non trasmettono la componente emozionale, i sentimenti, le percezioni che le persone hanno della loro attività, di quello che stanno svolgendo in quella giornata. Mentre ovviamente se si opera in un gruppo di lavoro in presenza, anche gli aspetti, come dire, non verbali della relazione vengono facilmente percepiti. Nella situazione a distanza questa parte risulta molto più ridotta e dunque il rischio di depersonalizzare, cioè di avere relazioni solo di tipo formalistico, può diventare un fattore di disturbo. E va ovviamente prevenuta questa difficoltà cercando di arricchire il più possibile il processo comunicativo. Bene, su questa prima parte possiamo offrire alcuni spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi organizzativi del virtual team? Quali spinte al cambiamento per i manager? Quali cambiamenti per i membri di un virtual team? Passiamo ora al secondo argomento, comprendere le criticità e le sfide nel lavoro con Virtual Team.
Le comuni barriere riscontrate nel funzionamento dei virtual team sono, ad esempio, distribuzione ineguale della conoscenza e delle competenze. Questo in realtà è un rischio che si corre anche nei team in presenza, ma qui viene accentuato nella misura in cui, ad esempio, il livello di digital knowledge non è elevato e non è distribuito in maniera simile fra tutte le persone. Distrazioni, interferenze, specie nel lavoro da casa. Questa caratteristica è stata particolarmente osservata nelle forme di telelavoro che si sono diffuse in modo drastico a seguito della pandemia, e ciò è connesso al fatto che soprattutto il lavoro a distanza si è realizzato da casa e quindi in non molte situazioni c'era la possibilità di avere degli spazi dedicati specificamente per il lavoro e quindi i rumori di fondo o le interferenze relazionali potevano rappresentare fattori di distrazione. Ritardi nelle risposte, scarsa considerazione e collaborazione insufficiente e lentezza nelle decisioni. In questo senso, ad esempio, nelle pratiche sistematiche delle comunicazioni a distanza si tende ad accentuare la velocità della risposta e a percepire un rallentamento come una forma di scarsa considerazione, anche se questo non è in realtà sempre vero, tuttavia bisogna tenere conto delle percezioni reciproche che hanno i due soggetti che comunicano e in ogni caso occorre tener conto nel funzionamento del team che la lentezza è sicuramente aumentata, per esempio lentezza nei processi decisionali. Incomprensioni nella comunicazione e rilassamento inibitorio, decrementi di responsabilità e motivazionali con forme di isolamento sociale, dipendenza dalle tecnologie con sovraccarico e invadenza. Una nota particolare merita questo concetto di rilassamento inibitorio che rappresenta per l'appunto una sorta di sentirsi libero di esprimersi anche in forme sconvenienti dal momento che si manda una comunicazione a distanza e quindi in un certo senso ci si sente meno coinvolti. In ogni caso, il fenomeno del decremento di responsabilità è molto evidenziato nel momento in cui la persona opera in forma isolata e tende in qualche modo a nascondersi rispetto alla distanza con cui entra in relazione con gli altri e l'ulteriore effetto che va segnalato nel sviluppo dei team virtuali riguarda il problema della dipendenza e cioè dell'eccesso di connessione che per alcune persone può diventare un fattore stressogeno molto rilevante e in ogni caso comincia a essere protetto anche dal punto di vista della normativa per ridurre il sovraccarico mentale connesso con la persistenza delle connessioni. Le grandi criticità e sfide al funzionamento dei virtual team. Prima di tutto la fiducia. La mancanza di tempo e di relazioni faccia a faccia si traduce spesso in legami più deboli. C'è un focus sul compito, ma meno sulle relazioni. Evidentemente questo fattore abbassa quantomeno, se non inquina del tutto, il legame fiduciario che comunque deve essere presente nei virtual team come negli altri gruppi di lavoro

per poter far sì che le forme di interdipendenza necessarie per lo svolgimento delle attività siano mantenute a un buon livello. I team che comunicano in modo più sociale mostrano maggiore fiducia, relazioni migliori e più coesione. È in questo senso che la qualità della coesione è una meta da raggiungere e da coltivare nell'ambito dei team, riducendo in tal modo anche i rischi di sfiducia che possono invece presentarsi sia a livello generale del team, sia in singole persone. Comunicazione intragruppo richiede sforzi aggiuntivi di apprendimento, adattamento e la carenza di segnali non verbali riduce l'efficacia comunicativa e ostacola le relazioni socio-emotive, favorisce equivoci, malintesi, errori interpretativi e, in generale, un abbassamento della motivazione a partecipare. Abbiamo segnalato che in un team, come negli altri gruppi di lavoro, la dimensione comunicativa rappresenta la caratteristica principale, quindi la necessità, a maggior ragione, di dedicare tempo e spazio per lo sviluppo di buone relazioni comunicative aumenta nelle situazioni in cui manca un pezzo della comunicazione, e cioè manca la parte non verbale, e di conseguenza è facile che vengano fraintese certe forme comunicative proprio perché non facilmente contestuabili in un clima socio-emozionale e dunque, per questa ragione, più povere, meno informative e in un certo senso meno stimolanti anche il processo di coinvolgimento, di engagement della persona nella vita del team virtuale. Flessibilità consente di gestire progetti e di cambiare rapidamente, adattandosi alla variabilità delle tecnologie e degli obiettivi. Quindi certamente la flessibilità è un elemento fondante ai team virtuali, una caratteristica da premiare e potenziare. Tuttavia richiede più autonomia e autoregolazione, disponibilità e capacità di risolvere da soli i problemi, autogestire le risorse e i vincoli, e cioè tempi e risultati. Si è già sottolineato la caratteristica di self-management, di autogestione da parte della persona del processo lavorativo per fare in modo che i legami di interdipendenza con gli altri membri del gruppo virtuale siano mantenuti efficienti e siano mantenuti in grado di facilitare il processo produttivo. È chiaro che questo vuol dire appunto essere in grado di darsi da fare senza attendere che ci sia qualcun altro per risolvere i problemi. Minore strutturazione formale, minore invadenza dei tradizionali controlli da parte dei capi. Si è riscontrato, ad esempio, che nei team virtuali, dove i leader sono presenti come mentori, vi è maggiore efficacia rispetto ai leader come direttori ispettori. Questo ci porta appunto a sottolineare questa necessità di dare fiducia a questo modo di autogestire le relazioni, i processi comunicativi, riducendo il più possibile le forme di controllo tradizionali, che, nei gruppi di lavoro in presenza erano sostanzialmente, riassunti nella presenza dello stesso, supervisore e coordinatore che appunto controllava la presenza.

dei propri collaboratori. Diversità intragruppo è una caratteristica chiave dei team virtuali con un significato ambivalente, nel senso che permette un ampio pool di conoscenze, competenze ed esperienze che possono stimolare l'innovazione e anche le prestazioni. Quindi, diciamo, la diversità è un valore da questo punto di vista. Tuttavia, bisogna tener conto che può essere fonte di impedimenti alle prestazioni per la difficoltà nelle relazioni online fra i membri. In sostanza, la tecnologia può peggiorare le interazioni con guasti, rallentamenti, e questo diventa un fattore scatenante di emozioni reattive, ad esempio di irritazione, fra membri che si conoscono poco. In questo senso ritorna in gioco la questione della comunicazione da un lato e della fiducia dall'altro, perché molto spesso in un team virtuale possono presentarsi degli imprevisti che diventano un fattore di difficoltà per l'appunto nello svolgimento del compito e, se non rapidamente affrontati, possono determinare questa reattività emotiva da parte di qualcuno o creare addirittura un clima di gruppo non soddisfacente per tutti. La diversità intragruppo può generare appunto un clima emotivo sfavorevole, con sfiducia, preoccupazione di non farcela, ansie competitive, percezione di isolamento e resistenza alle tecnologie, fattori che mettono naturalmente in discussione la vita del team virtuale e anche la ragione per cui esso è stato costituito, insomma. Per cui questi elementi vanno in qualche modo affrontati uno a uno e va dedicato dello spazio affinché tutti i membri del team siano in grado di risolvere, di affrontare questi problemi con un contributo proattivo, insomma. Gli effetti altrimenti sono un decremento della vitalità, della funzionalità e della produttività del team, cioè queste interferenze, queste disfunzioni del funzionamento nella vita quotidiana e nel funzionamento di un gruppo possono rappresentare anche la ragione per cui il gruppo tende a essere, come dire, concluso nelle sue finalità e addirittura sostituito. Capacità di collaborare nel team virtuale. Intanto c'è da dire che non è automatica ed è la capacità di stabilire legami personali informali per ottimizzare le risorse del team, comunicare onestamente, ricerca di compromessi, di mediazioni e intenzioni integrative, cioè in sostanza si potenzia la necessità, si arricchisce la necessità di sviluppare per l'appunto una collaborazione fattiva, arricchendo questi legami che possono rappresentare la valvola di sicurezza per il buon funzionamento del team, cioè se io ho legami fiduciari positivi con gli altri membri, posso sentirmi sicuro anche di fronte a degli inconvenienti, a delle difficoltà. L'essenziale è essere in questo caso onesti anche nel poter dire non sono in grado di farlo, dammi più tempo per arrivare al risultato oppure aiutami a trovare la soluzione. Creare significati e norme condivise su come gestire le interazioni mediate della tecnologia, scambiare risorse e informazioni per un vantaggio, per guadagni reciproci, mitigare gli effetti negativi delle cricche, cioè di sottogruppi, avvicinando tutti i compagni di team gli uni agli altri.
una delle ragioni di maggiore disturbo nella vita di un team virtuale è proprio la creazione di sottogruppi con cui, e cioè persone con cui si ha più facilità di relazione, ma che a lungo andare diventano degli elementi di micro conflittualità che difficilmente vengono risolti proprio per la carenza di quelle componenti non verbali della comunicazione. La capacità di collaborare può essere potenziata con pratiche autoriflessive sistematiche, ad esempio sessioni programmate di debriefing. Questa è un'attività molto utile, usata ormai in maniera diffusa al termine dei progetti o anche programmata in modo cadenziato per poter avere un momento di confronto per fare il punto della situazione. E quindi il debriefing in questo caso diventa uno spazio per la riflessività del gruppo e per aumentare la qualità delle sue relazioni interne. Oppure con formazione aggiuntiva sui seguenti tre fattori: la fiducia, per aumentare l'interazione, i confronti costruttivi, il feedback e il coordinamento, e diventa in questo caso uno spazio psicologico di prossimità. Abbiamo già sottolineato più volte questa dimensione della fiducia. Diventa necessario per l'appunto metterla in primo piano proprio perché mancano quelle altre spinte alla fiducia che derivano dall'incontro diretto e dalla conoscenza diretta delle persone. Il secondo aspetto è il commitment affettivo, e cioè un aumento del senso di appartenenza, del prendersi cura del team, dell'aumento della confluenza su un obiettivo sovraordinato del team. Questa è la parte che molto spesso viene trascurata. In realtà diventa un elemento importante per sentirsi nella stessa barca e soprattutto appunto sviluppare una sorta di identità sociale di team. Faccio parte di questo team e sono orgoglioso di lavorare con queste persone anche se siamo a distanza. Ecco, se non si sviluppa anche questa componente di emozione positiva, si perde un pezzo della vita del gruppo di lavoro e i risultati saranno meno soddisfacenti. Comunicazione efficace, informazioni condivise, fluidità degli scambi, clima favorevole alla gestione delle emozioni. Si insiste su questa dimensione comunicativa come un aspetto da curare con particolare attenzione, cercando di avere anche il coraggio di fare il punto per mettere sul tavolo le questioni, le difficoltà che si incontrano nei processi comunicativi, proprio per cercare di prevenire dei danni futuri per il rendimento del gruppo stesso. Anche per questa parte della lezione offriamo alcuni spunti di riflessione. Quali sono le principali sfide per il buon funzionamento di un virtual team? Come potenziare la capacità di collaborare in un virtual team? Siamo ora in grado di dare un riepilogo degli spunti di riflessione presentati durante questa lezione. Quali sono i principali vantaggi organizzativi dei virtual team? Quali spinte al cambiamento per i manager? Quali cambiamenti per i membri di un virtual team? Quali sono le principali sfide per il buon funzionamento di un virtual team?
come potenziare la capacità di collaborare in un virtual team. Abbiamo terminato la lezione, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che materiale di approfondimento su quanto è stato trattato potrà ritrovarsi nelle pagine web dedicate a questo corso, presente

Benvenuti a tutti. La lezione di oggi è dedicata come tema dal paesaggio alla città e si compone di tre parti: la poetica dell'ascolto, un'idea di città, le mostre e gli allestimenti. Cominciamo dalla poetica dell'ascolto. Vi chiederete come si possa ascoltare un luogo, perché l'ascolto in questo caso si riferisce al luogo. Un luogo di solito non parla, è immerso nel silenzio, ma se noi lo studiamo, se noi cerchiamo di capirlo, se noi ne conosciamo le caratteristiche e diciamo siamo veramente interessati al luogo, ecco allora che il luogo si racconta. Si racconta attraverso le sue vicende storiche, attraverso gli aspetti che lo caratterizzano. Ecco, qui per esempio vedete sopra il titolo l'immagine di un vigneto. Sappiamo che questa immagine di vigneto un architetto, Hans Scharoun, un famoso architetto, l'ha utilizzata come ispirazione per un edificio famosissimo, la Filarmonia di Berlino. Questo vuol dire che un'architettura può nascere dall'ascolto del luogo anche se sorge in un luogo completamente diverso, ma a noi interessa soprattutto capire in che consiste l'ascolto del luogo quando si deve costruire in quel luogo. Ecco, io vi racconto una vecchia esperienza, cioè il progetto purtroppo non realizzato della Corte Reale di Amman. Sarebbe stata probabilmente l'ultima regia della storia. Era stata pensata con lo scopo di firmare la pace tra la Palestina e Israele e lo Stato di Israele. Pace che, come sapete, ancora non è stata firmata, quindi si capisce anche perché sia rimasta sulla carta. Non si sono create le condizioni per maturare questo incontro. Ecco, l'edificio però era programmato per essere la sede della discussione che avrebbe preceduto la pace, quindi c'è una reggia vera e propria, cioè la dimora di un re, che era re Hussein di Giordania, ma ci sono anche una serie di ambienti che erano destinati a

lo svolgimento di questa conferenza internazionale che doveva portare alla pace. Ecco, io naturalmente questo edificio doveva sorgere nei pressi di Amman, nella Palestina, in un paese caratterizzato dall'architettura islamica, anche se non completamente, e anche dalla memoria dell'architettura ellenistica e romana, che ha lasciato degli esempi straordinari, per esempio Gerash. Ecco, qui vedete com'è immaginata questa reggia, è un insieme di spazi aperti e di spazi chiusi che chiaramente esprimono le diverse funzioni e la parte diciamo, dedicata principalmente alla conferenza della pace doveva essere questa, mentre questi edifici isolati erano diciamo degli edifici residenziali, questo avrebbe dovuto ospitare le persone che partecipavano al grande convegno. Questi erano gli ingressi. L'edificio, proprio in quanto frutto di un ascolto, era pensato secondo una logica propria della città islamica, che è quella diciamo, di questi recinti che si incontrano e si intrecciano tra loro. Qui vedete l'immagine, questa serie di cupole coprivano dei grandi porticati. Il porticato è uno degli elementi più caratteristici della cultura islamica e queste cupole sporgenti e stradossate sono un altro elemento caratteristico. Ma l'architettura è un'architettura che tiene conto della lezione del moderno e possono ritrovarsi sicuramente le influenze di molte opere moderne. Qui vedete delle immagini che danno un'idea di questo spazio basato su una legge ferrea, quella appunto di questa struttura a gradini. Questo è il progetto della piccola moschea che doveva sorgere nella Corte Reale e che era esemplata sulla cupola della roccia di Gerusalemme. Un altro esempio di ascolto del luogo sono le case che io ho costruito a Tarquinia, delle case popolari costruite per l'Enel. Ora, Tarquinia è una città caratterizzata, come vedete nell'immagine in alto, dalla presenza di una serie di torri. In questo caso, nel nuovo progetto, le torri erano un modo per captare l'energia solare. Eravamo all'inizio degli anni Ottanta, quindi ancora molto pionieristico questa ricerca di utilizzare le energie rinnovabili, però diciamo, è un esempio molto importante che precorre i tempi e che nello stesso tempo tiene conto delle caratteristiche del luogo. Qui vedete in alto un arco di Perugia, dall'altra parte il Palazzo Vitelleschi di Tarquinia, sono edifici che hanno ispirato queste nuove case che hanno questa caratteristica diciamo, di riprodurre un ritmo di un acquedotto, proprio per dare unità a un villaggio che doveva ospitare appunto le persone che avrebbero lavorato alla centrale dell'Enel. Ecco, qui vedete un'immagine della piazza, è uno dei primi casi in cui sono riuscito a realizzare una piazza, anche se poi i negozi che avrebbero dovuto arricchirla di funzioni non furono mai realizzati. Nello stesso tempo questa piazza al di sotto ospita un grande parcheggio, quindi realizza una delle esigenze fondamentali dell'architettura urbana contemporanea. Ecco, qui vedete le torri con diciamo, le superfici esposte all'energia solare. E qui vedete invece l'ispirazione etrusca di questi corridoi, di questi spazi alla base dell'edificio. Un altro esempio interessante di ascolto del luogo è questo edificio dell'Aquila. È l'Accademia di Belle Arti, forse l'unica Accademia di Belle Arti costruita in Italia in tempi recenti. E è tutta plasmata sulla suddivisione in cinque diverse discipline e sull'esigenza di dare spazi molto luminosi per le aule e nello stesso tempo uno spazio per le esercitazioni spettacolari, che è una sorta di teatro che vedete realizzato sulla destra. Questo edificio
durante il terremoto non ha subito il minimo danno, è uno dei pochi

edifici moderni rimasti assolutamente indenni, per la semplice ragione che è stato costruito bene. Ecco, qui vedete le finestre distribuite sempre negli spigoli, questa è la legge che caratterizza questa struttura. E all'interno c'è questa grande scala che vuole dare all'ambiente dell'Accademia solennità, nel senso che quello che si persegue all'interno di questo edificio è insegnare l'arte, che è indubbiamente una delle attività supreme della mente umana. Ancora ascolto, qui siamo addirittura a Berlino. E l'ascolto si rivolge soprattutto alle grandi esperienze dell'inizio dell'architettura moderna, in particolare a Bruno Taut, che è stato uno dei grandi costruttori della Berlino moderna. L'ambasciata italiana è rimasta realizzata, invece si è realizzata questa piccola casa che in qualche modo ascolta la lezione di uno dei maggiori architetti tedeschi, Friedrich Schinkel, che è veramente l'architetto di Berlino, ha lasciato a Berlino un'impronta indelebile. Ancora ascolto, qui siamo invece nel Circeo, è una scuola albergo che doveva servire per incrementare il turismo dei luoghi e diciamo, per realizzare un edificio in sintonia con le caratteristiche del luogo, la matrice di questo edificio deriva dall'architettura popolare del luogo, di cui qui vedete un esempio. Questa invece è la grande corte con uno spazio centrale che doveva ospitare uno spazio per il ballo. Qui vedete queste scale che anche queste si ispirano alle caratteristiche delle grandi masserie pugliesi. Ecco, questo edificio purtroppo è rimasto non utilizzato per una lite tra i costruttori e la regione ed è veramente un esempio tragico di spreco. Qui vedete uno spazio interno in cui è stata recuperata una grande tradizione, quella delle volte costruite in tufo. Esistono ancora moltissimi artigiani specializzati nella costruzione di queste volte, che però si realizzano ormai solo di rado. E qui abbiamo utilizzato questa sapienza artigianale per ricreare un ambiente coerente con la tradizione. Qui invece siamo a Rimini, quindi l'elemento protagonista, ascoltato come suggerimento, è il ritmo meraviglioso del fianco del Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti. E in effetti questa piazza è stata dedicata a Leon Battista Alberti. Ha le stesse proporzioni della piazza proposta da Alberti nel suo trattato, che vedete qui sulla sinistra. È il rapporto 1 a 2, che è il rapporto musicale dell'ottava che ha un grande fascino e questa è l'immagine della piazza che ha delle ampie zone verdi e un chiosco per la musica. Sempre a Rimini invece di fronte al mare sulla spiaggia un albergo come vedete ispirato all'idea dell'onda e all'idea del movimento degli animali acquatici. Ecco, questo è il fronte rivolto verso la città in cui c'è una decorazione tradizionale che serve a mettere in rilievo questo continuo ondeggiamento delle superfici che lasciano spazio poi a dei balconi utilizzabili dalle persone che abitano nell'albergo. Ancora ascolto, qui siamo in un clima diverso, in Umbria, in un meraviglioso bosco. E qui il ricordo va a un esempio affascinante, quel tempietto progettato dal Perugino in uno dei suoi quadri più famosi. Ecco, le caratteristiche sono tutte legate alle caratteristiche dell'architettura locale, così anche quel dicromia tra il bianco e il rosa, la pietra del Subasio che è tipica della zona di Assisi. Ecco, qui vedete un'immagine delle terme così come dovrebbero essere compiute. E questa è la dicromia tipicamente umbra. Qui siamo invece in un'altra regione, in Veneto, e ovviamente quello che circola nell'aria in Veneto è l'atmosfera delle architetture palladiane. In questa zona dei
colli euganei, ce ne sono diverse di ville palladiane o di suoi allievi, e quindi sembrava doveroso in qualche modo esprimere la continuità di questa tradizione in forme moderne. Qui potete riconoscere per esempio quei cinque cerchi che caratterizzano molte architetture palladiane, che in questo caso danno luce a questo grande spazio della biblioteca. Un altro lavoro fatto ad Abano Terme invece è un parco termale, cioè una zona verde tra gli edifici, soprattutto alberghi, che caratterizzano il centro di questo paese termale. Anche qui è Palladio a suggerire delle forme che servono appunto a dare la sensazione di un'architettura sensibile allo spazio, che crea dei rapporti inediti tra interno ed esterno. Ecco, al centro di questo parco c'è questa fila di ginkgo biloba, uno degli alberi più antichi, che, nel senso che è uno dei primi alberi che sia fiorito sulla terra, quindi un albero sopravvissuto da epoche lontanissime nel tempo, e che da questo ha acquisito una caratteristica davvero invidiabile, quella di non ammalarsi mai. Ecco uno degli spazi interni della serie di edifici che circondano il parco, sono appunto edifici con diverse destinazioni. Qui l'ascolto del luogo è soprattutto la ripresa di tradizioni artigianali. È un paese caratterizzato dalle meravigliose cave di pietra, una pietra fatta a strati, che quindi viene, diciamo, divisa in strati spontaneamente con il lavoro di specialisti che riescono appunto a sfilare intatto queste grandi lastre. Ora queste lastre vengono adoperate nella loro integrità con grande raffinatezza da artigiani, e questo stesso metodo di usare le grandi lastre è usato nella costruzione di questo municipio, che come vedete si affianca a un edificio seicentesco di stile palladiano, cercando in qualche modo di echeggiarne le forme ma senza compromessi, dichiarando la sua modernità. Ecco ancora dei paragoni tra i dettagli dell'edificio. Qui siamo ancora in un luogo diverso, ma sempre nel Veneto. Questo è Caorle, un bellissimo paese sul mare, un paese caratterizzato dal fatto che gli edifici residenziali sono tutti colorati con tinte diverse, quindi c'è questo sfoggio di questa ricchezza di colore che qui è stato interpretato in modo nuovo. Ancora un dettaglio di questo insieme di edifici, ancora un esempio di ascolto, questo veramente inedito. Siamo in Argentina, il compito è costruire un quartiere in una zona ancora vergine del litorale. Proprio visitando questo luogo selvaggio ho avuto modo di vedere queste forme straordinarie realizzate dall'erba mossa dal vento. Come vedete sono dei cerchi dovuti a questo mulinello di vento che qualche volta si forma, e l'elasticità delle foglie d'erba serve appunto a realizzare questo insieme. Ecco, questa immagine ritrovata, quella che vedete in alto, ritrovata osservando questa zona di dune, è stata poi alla base del progetto, nel senso che si è riproposto questo insieme di forme avvolgenti, circolari, in edifici che dovranno ospitare diciamo gli ospiti di questo nuovo centro balneare. Ecco, qui vedete degli stabilimenti e delle residenze in una zona del litorale. Questi sono dei dettagli. Ecco, queste immagini spiegano come appunto l'osservazione del paesaggio abbia suggerito delle forme che non imitano in senso, diciamo, deteriore, ma si ispirano alle leggi che caratterizzano
le forme naturali.

Queste sono le case che si pensa di costruire con delle soglette di cemento gettate su degli alberi usati come cassaforme. Questo è il centro del quartiere. Qui vedete ancora appunto queste forme straordinarie scavate nella sabbia da elementi di erba mossi dal vento. Sono impronte lasciate da questa erba che esprime la mobilità e il movimento in modo straordinario. Ecco la seconda parte di questa lezione dedicata a un'idea di città, cioè a degli interventi urbani che cercano sempre questa continuità con i caratteri della città in cui vengono costruiti. Si cerca di fare in modo che l'architettura, pur essendo nuova, moderna, appartenga allo spirito di un luogo, appartenga alla città intesa come un essere vivente che ha un suo linguaggio, che si ripercuote nelle mura delle case. Ecco, io ho iniziato a pensare alla città in modo decisamente radicale, cioè ho pensato a un'utopia della città. Dikaya è una parola che significa giusta. Una città giusta è immaginata come eredità lasciata da una generazione che ha fatto dei grandi progressi sul piano tecnologico alla generazione successiva. Cioè una macchina per costruire città secondo i desideri delle persone che la andranno ad abitare. Ecco, si immagina in principio un luogo in cui ciascuno possa esprimere i propri desideri attraverso un sistema di computer molto avanzato, che allora era veramente profetico. E tutti questi desideri venivano confrontati tra loro in modo da far sì che diciamo non si arrivasse a un conflitto tra le persone, ma invece appunto attraverso la mediazione della macchina si potesse arrivare a una giusta ripartizione e a una risposta ai desideri delle persone. Ecco, naturalmente la morfologia era immaginata come prodotta da una macchina, quindi obbediente a una serie di regole che erano appunto regole identificabili attraverso la geometria. Questo è quello che io chiamavo il deserto del possibile, cioè il luogo dove si arrivava per richiedere quel carattere architettonico che più corrispondeva alla propria cultura e al proprio gusto. Naturalmente questo intervento massiccio di carattere meccanico veniva inserito nella natura in modo tale da poter godere del paesaggio e quindi costruire in armonia con la natura e non in conflitto. Ecco, questa è naturalmente rimasta un'utopia, anche se ha suggerito anche degli esiti teatrali, drammatici. Ecco, un'altra esperienza del tutto diversa, quella fatta nel Vallo di Diano, una bellissima valle in provincia di Salerno, contornata da monti che sembrano quasi le mura che contornano una città. Questo fatto di stare all'interno di uno spazio definito dalla natura in modo così preciso ha determinato una solidarietà e uno spirito di appartenenza a 19 paesi che sono diversi tra loro ma che aspiravano all'unità. E io feci un piano per arrivare da 19 comuni a un unico comune che potesse giovarsi dell'alleanza tra questi 19 comunità e utilizzare lo spazio della valle creando dei punti di concentrazione e di incontro tra i vari villaggi. Quindi una sorta di grafo geometrico suggerisce questa possibilità di incontro e qui si vedono dei tentativi di utilizzazione di parti esistenti consolidate con nuove attrezzature capaci di far progredire l'economia locale attraverso un rilancio dell'agricoltura più che possibile sviluppata. Questa è un'immagine della sede della USL, questa è una casa, uno dei pochi elementi realizzati di questo progetto che è rimasto però nella coscienza degli abitanti perché ogni tanto se ne riparla. Un altro progetto ideale invece dedicato a Roma,
parte di un cimento internazionale che si chiamò Roma Interrotta. Fu allestita una mostra ai Mercati Traianei. La mia proposta, come vedete, era quella di tornare indietro e recuperare l'immagine della città alle sue origini. Quindi scavare all'interno del centro storico e ritrovare quei corsi d'acqua nascosti sotto la coltre degli edifici e lì immaginare una città moderna che però non violenti la natura come ha fatto la città antica, ma invece la interpreti, direi, dolcemente. Questi sono, diciamo, degli studi sulle strutture che possono caratterizzare la città nuova e sono riprese direttamente dall'alveo di un fiume e dal fatto che il fiume, scavando la roccia tutt'intorno, produce degli spazi che possono essere paragonati a quelli creati dall'uomo all'interno della città. Ecco, questa è un'immagine di una delle strade che riprende alcune caratteristiche della città antica. Questo è il paragone, appunto, tra delle strade virtuali scavate nel tufo e delle strade reali della città che hanno quasi la stessa dimensione. Quindi un'analisi del centro storico che ripropone l'influenza dell'architettura sulla realtà urbana. Sempre in questa direzione il progetto Roma Amor, che come vedete utilizza il tridente, questa forma caratteristica della Roma cinquecentesca, come matrice per una crescita della città. Ecco, un'immagine di questa Roma Amor, cioè una città alla rovescio, che ha la natura al centro e, diciamo, la parte costruita all'esterno. Ed ecco il classico tridente che appunto veniva riproposto come struttura ordinatrice. Questa è un'immagine delle case. Ecco, un tema che è sempre stato al centro dei miei interessi è stata la piazza. L'architettura moderna negli anni 30 e 40 aveva un po' dimenticato la piazza, cioè c'erano sì degli spazi ampi nella città, ma erano in realtà incroci veicolari. Cioè non si manteneva questa caratteristica della pedonalità che è tipica delle piazze medievali. Erano piazze plasmate dalla presenza del traffico veicolare. Ecco, qui vedete, avete visto un disegno per la piazza Leon Battista Alberti costruiti a Rimini, qui vedete un esempio di una piazza di mercato. Qui vedete una piazza realizzata a Poggio Reale, in una zona del terremoto del Belice. Ecco, questa piazza, intesa come luogo di incontro, con gli spazi che dovevano essere dedicati alle sedi dei partiti politici, secondo l'usanza siciliana di allora, poi dopo la crisi questi spazi sono rimasti vuoti. Ancora una piazza invece nel Veneto che riprende il tema della piazza della Valle di... Questa invece è un'esperienza fatta in Germania, una piazza a Pirmasens in cui avevo immaginato di rendere accessibile il parcheggio sotterraneo attraverso una rampa circolare. Ecco, di questo poi è stato realizzato purtroppo soltanto la fontana e la guglia centrale. Ecco, ancora sul tema della piazza, Piazza San Silvestro a Roma, il mio progetto originario prevedeva degli alberi posti tra due file di sedili e una grande fontana al centro, poi per una serie di ragioni gli alberi sono stati eliminati, la fontana anche, e anche il chiosco della musica che doveva riproporre la tradizione che un tempo vedeva Piazza Colonna come la piazza dei grandi concerti pubblici. Ecco, questo è quello che è stato realizzato, solo una parte di quello che era stato progettato. Fortunatamente quando la stagione è buona queste panchine si riempiono di gente e questa è sicuramente una consolazione. Ancora un'immagine urbana, questo è un quartiere per Roma che è basato appunto sull'ascolto, cioè
cerca di mettere in relazione le parti della città che circostanti, cerca di reinterpretare alcuni percorsi storici e ripropone il tridente come elemento fondamentale. Ecco, purtroppo anche questa esperienza non è stata realizzata, come vedete è un'esperienza che dà molta importanza alle piazze e distingue, diciamo, le strade tra strade pedonali e strade invece veicolari. Questa è un'immagine complessiva di quel progetto di quartiere, e questo invece è un piccolo centro residenziale che ho realizzato a Roma, un po' con gli stessi criteri, i veicoli tutti al di sotto, come nella città leonardesca, e gli spazi interni del quartiere tutti pedonali e plasmati secondo una logica simile a quella della piazza Sant'Ignazio, una delle piazze più belle di Roma. Ecco delle vedute del quartiere che vi fanno capire come la ricerca è stata quella proprio di rievocare in questa parte nuova della città lo spirito della città barocca, di queste meravigliose strade affiancate da edifici che con la loro grazia decorativa esprimono un senso di cordialità. Anche l'acqua è presente e il dinamismo delle forme si ricollega alle immagini della natura. Qui vedete appunto una scogliera, qui vedete un fiore di iris. Questo è il plastico di quel quartiere in cui si vede. E qui l'aggancio con l'immagine della città e il legame con il parco che sorgerà intorno. Ancora un'esperienza di ascolto, questo piccolo centro vicino a Bracciano è stato realizzato riprendendo il tema di San Martino al Cimino, un piccolo villaggio costruito da Donna Olimpia Panfili nel 600 in modo completamente originale. Ancora un richiamo alla tradizione in questa piazza pensata per la zona di Ladispoli, in cui è evidente, più che evidente, il richiamo alla famosa prospettiva di Urbino. Gli edifici sono in parte ripresi da prospettiva di Urbino, in parte invece appartengono alla tradizione dell'architettura moderna italiana. C'è un edificio esemplato sulla Casa del Fascio di Como di Terragni, un altro su delle opere di Ridolfi a Terni. Ecco, sono, come dire, vuole essere una dimostrazione del fatto che nell'architettura moderna italiana è rintracciabile il filo conduttore della cultura umanistica, che è rimasto come un sottofondo e che meriterebbe di essere sviluppato più di quanto non sia stato fatto fino adesso. Ecco, molto rapidamente devo raccontarvi l'importanza che ha avuto per me il poter allestire delle mostre. Ho cominciato molto presto, questa qui è una mostra fatta a Torino con Leonardo Sinisgalli, un poeta amico che è stato fondamentale nella mia formazione e anche nella mia fortuna di scrittore e di architetto. Qui vedete appunto questa mostra dedicata alle forme matematiche, questa invece è la mostra dedicata a Michelangelo Buonarroti nel Palazzo delle Esposizioni nel 64, per celebrare appunto il centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Ecco, gli spazi di questa mostra erano esemplati su alcuni tra i progetti più affascinanti di Michelangelo rimasti incompiuti, i progetti per le fortificazioni fiorentine, di cui qui vi mostro un esempio. Ecco, lungo le pareti erano esposte fotografie e plastici riprodotti dalle sue. E queste sono le immagini dei progetti per le fortificazioni fiorentine, uno dei progetti michelangeleschi che questa mostra ha rivelato in un certo senso, reso popolari, dimostrandone la straordinaria attualità. Altre mostre che io ho fatto
mi hanno permesso di realizzare alcune idee architettoniche, come quella della trasparenza, il

tempio trasparente. Qui invece una mostra a Via Giulia delle mie opere, commentata da questa riproduzione delle immagini de Chirichiane e da queste erme che, come vedete, rappresentano Marilyn Monroe, uno dei grandi miti dell'inizio del nostro secolo, della metà del nostro secolo. Ancora frutto di una mostra è stata la costruzione del Teatro del Mondo progettato da Aldo Rossi, che ha inserito nel bacino di San Marco per alcuni mesi questa immagine nuova, questa immagine che ha esercitato un fascino straordinario. A Venezia io ho allestito per la Biennale una grande mostra nell'80 dal titolo Via Novissima, perché in effetti era una vera e propria strada, contornata da facciate, opere di 20 architetti che allora erano all'inizio della loro carriera, ma che sono diventati tutti molto celebri. Basta pensare a Frank Gehry, a Robert Venturi, a Konrad Ungers, a Riccardo Bofill, a Isozaki. Sono architetti che hanno appunto progettato delle facciate realizzate in legno da degli artigiani di Cinecittà, e nella mia intenzione dovevano rappresentare il ritorno della qualità architettonica nelle quinte urbane, quindi il ritorno della strada a corridoio che Le Corbusier aveva un po' demonizzato, la strada come luogo di incontro, la strada pedonale. Qui vedete in primo piano la facciata di Gehry, qui vedete la strada animata dalla presenza di molte persone, qui c'è la facciata sulla destra di Rem Koolhaas e quella da me disegnata subito dopo che ricorda le facciate borrominiane. Questa è forse la più raffinata delle facciate, quella costruita da Hans Hollein, un architetto viennese, e questa è la facciata di Robert Venturi, uno dei fondatori del postmoderno. Questa viceversa è Konrad Ungers, un grande architetto tedesco, il maggiore forse della seconda metà del secolo. La Via Novissima si trasferisce a Parigi un anno dopo, cosa veramente miracolosa, una strada che si trasferisce e diventa una piazza. Come vedete, qui c'è la piazza ottagonale che era al centro di questa riedizione della mostra della Via Novissima nell'edificio che ospitava un tempo l'ospedale della Salpêtrière. Ma non è bastato il trasferimento a Parigi, questa mostra è stata così fortunata da potersi trasferire anche al di là dell'oceano. Questa infatti è l'edizione che si ebbe a San Francisco nel 83. Come vedete, Via Novissima era cresciuta, si erano aggiunte delle nuove facciate. Ecco, contemporaneamente a Roma, per merito di mia moglie, potei arredare la Galleria Apollodoro, una galleria dedicata alla pittura figurativa e al ritorno d'attualità di questa pittura figurativa. Qui vedete gli spazi interni che venivano modificati in funzione delle diverse mostre. Il pittore che veniva invitato doveva riempire queste strutture e modificarne fondamentalmente la fruizione, come qui vedete. Questa è una mostra dedicata alla parola Italia, cioè una mostra per identificare nella tradizione artistica l'identità italiana. In fondo vedete un'immagine di vedova, in primo piano viceversa i pittori di Apollodoro. Ecco, mi è toccato in sorte anche di cimentarmi all'accostamento con opere di grande valore architettonico, ma naturalmente un accostamento temporaneo, fuggevole. Questa è la scenografia che ho disegnato per un evento radiofonico, uno spettacolo di danza. Come vedete, tra il Battistero e la Cattedrale di Pisa venne eretto questo palcoscenico con di fronte una tribuna per realizzare questo meraviglioso spettacolo di danza.
e diciamo io feci queste piramidi.

di specchio, proprio perché si creasse tra l'antico e il nuovo una relazione tutta particolare. Come vedete, le immagini dell'antico vengono scomposte e riprodotte attraverso questi elementi cristallini inseriti nella scenografia. Ecco, questa è un'immagine, è ancora una scenografia, questa realizzata a Mantova, a Piazza Sordello, con una struttura di vetro specchiante, anche questa di ispirazione organica, una sorta di gemma moltiplicata. E qui siamo invece a Piazza Navona, come vedete ci sono delle grandi tende che ospitano le esigenze dello spettacolo, uno spettacolo radiofonico. Questo è un altro allestimento che ripropone il gusto della decomposizione, della decostruzione dell'architettura, una tendenza architettonica che non ha mai trovato spazio in Italia, che qui ha avuto, come dire, un momento in cui è stato possibile metterla a contatto con l'immagine affascinante della fontana berniniana e della facciata borrominiana. Il nuovo e l'antico. Durante questa lezione avete sentito spesso e avete visto anche questo apparente contrasto, che tuttavia è un contrasto che può essere risolto. Sullivan, che è stato uno dei grandi architetti americani che hanno trasformato profondamente l'architettura e ha in qualche modo inventato l'architettura organica, diceva: l'antico nel nuovo, il nuovo nell'antico. Questa è la legge. Che cosa vuol dire questo? Che bisogna saper suscitare all'interno dell'antico ciò che l'antico ancora non ha saputo dire, ma che in un certo senso stava preparando. E nello stesso tempo legare il nuovo all'antico e riconoscere nel nuovo certe strutture, certi archetipi che sono elementi fondamentali della continuità architettonica e che spesso sono stati spezzati attraverso la rivoluzione dell'arte moderna. Ecco, questo secondo me è un elemento molto importante. Ora ci si può chiedere se una scenografia decostruttivista stia bene o male con la fontana berniniana e la facciata borrominiana. Certamente non si potrebbero lasciare lì queste cose, però in quel momento hanno aiutato a vedere in Borromini la profezia, in un certo senso, di questa libertà di sviluppo dello spazio. E anche nella scultura di Bernini questa volontà di comunicazione, questa ricchezza di comunicazione. Ecco, questo sta a significare appunto che l'antico e il nuovo tendono l'uno verso l'altro e sta a noi in qualche modo metterli in rapporto. Ecco, questa è un po' la conclusione della nostra lezione. Vi ringrazio dell'ascolto.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse

Se realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uni Nettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

la consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento, di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design. Cioè, allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche come dire, una differenza delle università. L'università allora eravamo 50, oggi sono 1200, donne neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino a oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani. Loro non capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno cinque persone separate.

Invece io sono ancora qui in Tiera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata quando si hanno queste idee così generali, viene scambiata per cui l'analisi coincide con la sintesi e la sintesi con l'analisi in una maniera, come dire, naturale, cioè. Bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati. E che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così. Sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare che è molto, molto utile. Mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene. Per me, cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione così. Però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa, problemi tecnici. Cioè, l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro. Quello che oggi si pretende, per esempio, la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio e la comunicazione che arrivano direttamente, però questo non annulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito. Anzi, all'espressione del costruito. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica
disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, la prima, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, quando, cioè, questo discorso serve, perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, si parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì. Cioè, gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una... adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi... l'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di grandi... cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, non pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea, insomma c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché sennò non viviremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile, perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora, di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso, vedremo come reagirà nel tempo. Cioè, il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili in una città come Parigi, che è molto attenta alle cose nuove che si fanno, e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Ecco. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo, perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico, ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Cioè, si diventa anche delle specie di... Cioè, si diventa architetto. Non si nasce né si apprende. Cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò, chi lo sa. C'è dietro di me, quando vedo le opere,
fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. C'è un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure

continua e continua. Ma è molto difficile per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dire di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice, non riuscivo a essere libera, ma avevo dei depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio dei Beaux-Arts e poi un'ala nuova e lì si va avanti per tappe perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, c'è cioè come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay. Cioè sa, è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto e quindi stiamo, come dire, vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, ah, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaolenti che lo sta facendo. Oh, hanno telefonato, così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna. Ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che fanno, bilanciano questo movimento e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intiera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'Occidente.

oggettività fino al contemporaneo. E aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozzo di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera. Però c'era, come dire, non era un riuso, era la, come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo l'abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozzo a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco, perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti, e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto. Faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di... Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca intanto gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di far teatro e farlo con lui, quindi per quello sono andata avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio far teatro, ma come dicevo è una esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema. Abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme e lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro.

si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è che con Ronconi mi è toccato il meglio, ecco. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, milione e mezzo di visitatori all'anno, cioè un grande. Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi, cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, quindi sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince e può essere benissimo, al 90%, che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non si crea la continuità. Cambiano i governi e un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere, cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente. Anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che da augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace, perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo. Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dir niente, perché io non credo tanto che, insomma, la formazione è individuale. Certo sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola. Ma la formazione non può essere che individuale. Ognuno se la deve cercare da solo. E molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo.

0: dirlo tanto, ecco.
1: Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso. Cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositarli in un'architettura, per un filosofo nel depositare questa cosa in un libro e così via, ma se si ha un sistema di relazioni credo che si è fottuti.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. Libertà.

Il ponte e il luogo. L'architettura del paesaggio come modo diverso di interpretare il tema del ponte. Nel rapporto tra il ponte e l'uomo si legge l'essere, il vivere, l'abitare e il pensare il futuro, tramandandoci da un passato molto glorioso. Percorriamo ora insieme una serie di ponti, alcuni realizzati, alcuni ancora come idea, sui quali possiamo insieme riflettere sulla capacità che ha l'uomo di trasformare i luoghi e di trasformare quindi i luoghi in paesaggio, dandone quindi una nuova interpretazione, una interpretazione più umana, più legata al cuore che alla ragione. Il primo ponte che vi faccio vedere è l'allargamento di un ponte esistente. Qui ne vedete l'oggetto iniziale, un ponte non particolarmente bello, ma che attraverso la necessità di un suo adeguamento funzionale ha trovato un modo diverso di esistere. Qui vediamo le prime immagini di un rendering con alcune indicazioni, un albero che sale, sostiene una travatura reticolare e questo naturalmente già comincia a far vivere l'oggetto. Questo, come dico, è un semplice rendering. A questo punto nasce anche la tematica del cromatismo. Quale colore? Perché? Come? E quindi si tratta di immaginare alcune soluzioni che vivono attraverso il determinarsi di questo oggetto. I colori diventano un momento di qualificazione. Alla fine la scelta è quella, come si vede, dell'antracite, una situazione particolare. Qui vediamo l'oggetto come si colloca, siamo a Legnago, il fiume l'Adige, naturalmente Giulietta e Romeo è il primo momento che possiamo immaginare. Le sommità arginali, come si vede qui, sono pensili e quindi da una parte all'altra si passa attraversando un fiume molto importante, molto ricco, molto vissuto anche di storia, però come si vede nell'immagine di sotto, alle due estremità abbiamo creato la condizione per due elevatori necessari per costituire il passaggio dei diversamente abili. E questo è un elemento molto forte su cui ritorneremo anche più avanti. Qualche dettaglio non guasta, l'immagine di questo albero che ha le sue radici affondate nell'esistente e quindi sorregge con diverse articolazioni questa travatura reticolare, come vedete. Difficile da eseguire, ma molto interessante come risultato finale. Su questo poi si innesta come noi abbiamo realizzato la passerella. Passerella molto ampia, una passerella a belvedere, una larghezza che supera ampiamente i 3 metri, quindi al di là della stretta necessità. È il ponte da vivere, il ponte piazza, il ponte ludico. Su questo la pavimentazione in legno diventa ricca, diventa anche parte di noi stessi, in qualche modo la passerella viene indossata e anche nel dettaglio costruttivo, come si vede, possiamo ritrovare degli elementi di ricercatezza, un design tutto italiano, per cui anche i montanti dell'illuminazione danno un segnale che non è casuale, è tutto pensato, è pensato con una geometrizzazione sia in verticale che in orizzontale, il cui risultato è estremamente interessante. Vediamo ora, nelle due estremità abbiamo questi due ascensori, ascensori giocati attraverso il cristallo, quindi permeabilità visiva massima, e muratura. La muratura perché si sposa con la muratura esistente. E voglio ricordare qui che quando abbiamo inaugurato questa passerella c'erano 3.000 persone che godevano questo momento di nuova unità delle due parti di paese, Legnago Porto e Legnago Vecchio, e il momento di apertura è stato determinato da due diversamente abili che con la loro carrozzina passavano da una parte all'altra e prendevano ciascuno per conto proprio i due ascensori. Un momento di grande forza anche nel rispetto dell'uomo quando lo stesso non è perfetto. Questo è un altro modo di interpretare l'allargamento. Qui siamo su un sovrappasso tipico, siamo sull'autostrada Brescia-Padova. Sono opere non banali, ma certamente non eccelse, che hanno delle oggettive difficoltà di transito. La necessità di costruire una passerella pedonale in fregio, è stata affrontata utilizzando lo stesso schema del ponte, Principe Umberto, che abbiamo appena visto,
E questa è la proposta con un rendering iniziale. E anche qui abbiamo fatto dei ragionamenti sui cromatismi che qui vengono proprio in successione, passati, per vedere quale poteva essere la soluzione. Dal verde passiamo al giallo, dal giallo passiamo al rosso. Ecco, e questo rosso è la scelta finale che vediamo nell'opera finita, che come si vede ha una sua forza che nasce dal fatto che all'imbrunire in qualche modo c'è una connessione tra questo rosso vivace dell'opera e il rosso forte, naturale del sole che sta per cadere. Ancora un'opera, questa è un momentino più antica, è un'opera costruita nel 99 per la quale abbiamo vinto anche un premio del Bureau International du Béton Manufacturé. Si tratta di un ponte estremamente semplice, l'arco, la trave, l'arco costruito con gli elementi prefabbricati, la trave di sopra posizionata in modo da eseguire l'opera in pochissimo tempo. Al di là del parapetto con un giallo forse un po' improbabile, certamente l'opera nella sua essenzialità ha un segno di semplicità particolarmente interessante. Come si vede qui gli elementi prefabbricati sono stati accostati tra di loro per dare origine poi al momento magico dell'arco, questo arco che poi riflettendosi nell'acqua, come abbiamo visto più volte e vedremo ancora, dà origine a un occhio. Passiamo adesso ha un intervento molto particolare, il ponte sul Corace a Gimigliano. Il ponte sul Corace a Gimigliano ci ha ispirato questo pensiero di Kafka. Ero rigido e freddo, era un ponte gettato sopra un abisso. Da questa parte erano conficcate le punte dei piedi, dall'altra le mani. Avevo i denti piantati in un'argilla friabile. Le falde della mia giacca svolazzavano ai miei fianchi. Giù nel profondo rumoreggiava il gelido torrente dove guizzavano le trote, da Il ponte di Franz Kafka, poco meno di un secolo fa. Perché parliamo di questo? Perché questo ponte, molto particolare, un ponte degli anni 50, opera di un ingegnere famosissimo, Adriano Galli, e del suo assistente, il professor Franciosi, ormai deceduti da molti anni, su questo ponte noi ci troviamo di fronte a una frana che si è portato via un pezzo di piedriti e quindi ha creato un dissesto. Come intervenire in questo? Io credo che un passaggio ulteriore lo posso leggere insieme con voi. Febbraio 2010, una pioggia intensa, l'acqua si insinua nel terreno che lentamente e inesorabilmente frana. All'improvviso il ponte è inagibile, transito interrotto, viabilità spezzata nella separatezza dei due paesi che vi si affacciano. La necessità di ritrovare un nuovo modo di vivere per la gente dei luoghi. Nel fondo della valle, ove giace dormiente, l'antico ponte sembra quasi risvegliarsi verso un suo insperabile riuso per l'emergenza che si è improvvisamente determinata. Ma nel tempo le vecchie strade di accesso si sono via via interrotte, lasciando tracce incerte di sentieri ormai abbandonati. Nulla può essere come prima. L'ingegno umano deve assolvere un compito preciso, guarire il gigante malato riportandolo ad una nuova vita. Così inizia il nuovo percorso culturale che ci spinge verso il futuro di un ponte che ormai appartiene alla storia e che proprio traendo forza dal suo tragico presente, in futuro potrà trovare ancora storia. Come il ponte di Kafka, anche il ponte sul Coraccio si è voltato per guardare chi gli bagnava i piedi. La sbirciata furtiva gli ha fatto perdere l'equilibrio. Un sussulto lo ha momentaneamente destabilizzato, ma le tangibili capacità di chi l'ha progettato gli hanno consentito di ritrovare in un attimo una nuova, inattesa stabilità. Come intervenire? Ecco, si interviene con una idea progettuale particolare, costruire a fianco del ponte esistente una trave reticolare molto, molto esile, con due piedriti inclinati, un grande portale capace di incorniciare l'arco, questo bellissimo arco flessibile e rigidito nella cui sottigliezza si innesta la capacità dell'uomo di interpretare la natura nel modo migliore. Ebbene, in questo modo possiamo eliminare i piedriti laterali, come si vede meglio in questa immagine. I piedriti laterali eliminati vengono poi sostituiti

per il loro sostegno da questi elementi trasversali. Come si vede, l'opera, pur ingabbiata, mantiene una sua forza, una sua capacità di comunicare e quindi ritrova un insperato equilibrio proiettandosi verso il futuro. Un futuro che ci consente di immaginare che queste passerelle in realtà saranno quanto di meglio possiamo immaginare. Perché? Perché le abbiamo immaginate un po' più larghe rispetto a quanto necessario, e dovendo poi intervenire sul ponte esistente utilizzeremo le passerelle proprio per poter fare un transito e quindi mettere in connessione i due paesi ormai tagliati. Da questo punto di vista l'intervento poi si organizza con l'adeguamento sismico della parte centrale, ma quello che è interessante è guardare quest'opera tra il bianco e il nero antracite, poi già immaginiamo le luci che potremo avere, questo bel vedere della passerella pedonale, ancora una volta ponte piazza, e potremmo immaginare a questo punto come sarà questo oggetto. Come ripeto, incorniciato, il grande arco, 80 metri di luce, questa travatura reticolare molto permeabile è in fondo un risultato insperato, una nuova vita ben più ampia di prima. Potrà questo diventare sicuramente un ponte di riferimento, come lo è il ponte sul Fiumarella a Catanzaro, opera del meraviglioso Riccardo Morandi. Un altro passaggio ci interessa qui cogliere ed è quello di Heidegger. Io lo cito molto spesso, questo pensiero, il ponte come luogo, e qui ho tratto da Costruire, abitare e pensare alcune righe. Il ponte si slancia leggero e possente, al di sopra del fiume. Esso non solo collega due rive del fiume, esso non solo collega due rive già esistenti. Il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. È il ponte che le oppone propriamente l'una all'altra. Il ponte riunisce la terra come regione intorno al fiume. Ebbene, su questo oggetto noi abbiamo immaginato, attraverso questo progetto che sta per essere realizzato, e qui voglio leggere con voi alcuni passaggi miei questa volta, un'opera nuova, che guarda al futuro, sovrapponendosi ad un passato ormai superato. Solo alcuni resti, piccole tracce, piccoli lacerti delle antiche arcate richiamano una vita che fu. E ora il via il nuovo ponte piazza, un luogo da vivere oggi e domani, senza dimenticare un passato che mai si deve spegnere nella nostra memoria. Il tema dell'attraversamento viene qui affrontato con le suggestioni del genius loci. Il ponte, nel connubio tra forma e funzione, si rivela nel suo evolversi e determina il percorso capace di materializzare l'idea, trasformando il sogno in realtà vissuta. Nelle parole di Martin Heidegger è il ponte che determina il luogo, è la via di comunicazione a trasformare lo spazio indifferenziato in punto di accumulazione percettiva, portando in esso quella rete di relazioni e di scambi che di fatto lo compongono. Un rapporto dunque tra città e infrastruttura, quasi imperfetta, simbiosi, mutualistica. La città è prima di tutto paesaggio, paesaggio abitato, per lo più costruito, talvolta voluto o solo progettato, comunque paesaggio culturale. Ciò che caratterizza la città è comunque la qualità spaziale dei luoghi e il loro essere inclini alla comunicazione. È lo spazio, dall'antichità ad oggi, ha sempre rappresentato una conquista, ma anche un punto di partenza, una volta diventato luogo. Indagare il ruolo che ha l'infrastruttura nella città senza riaprire la disputa atavica è ormai stantia, se sia stata la città a creare l'infrastruttura o viceversa, ma riaffermare con forza l'importanza del ruolo svolto dall'infrastruttura come spazio cardine della comunicazione, così come e ancor più della vita attiva della società attuale in relazione alla vocazione della città a costruirsi come principio in corrispondenza dei nodi fondamentali della via di comunicazione stessa. Questo attraversamento supera di fatto la questione strutturale e si palesa nella sua funzione sociale di collegamento. La città vuole riappropriarsi del proprio spazio con la vocazione del luogo, che tale diventerà in funzione del ponte, che lo accoglie come un tassello finora mancante, che una volta collocato restituirà la nitida immagine della città che vive. Questa è un'opera di Richard Meyer e Dante Oscar Benini, veramente un'opera straordinaria che farà grande la città di Alessandria. Andiamo avanti e raccogliamo alcuni pensieri attorno alla circonvallazione di Catania, una tangenziale importante, è un luogo di vita ma purtroppo anche di morte. Gli attraversamenti pedonali diventano

un azzardo. Ecco perché è necessario superare ad un balzo questa arteria trafficatissima. E l'ipotesi è quella di costruire queste 5 passerelle, ciascuna connotata da un luogo, il rapporto tra il ponte e l'uomo interpretato nel collocarsi in un luogo specifico. Facciamo questo percorso insieme. Sono 5 modi diversi di interpretare i luoghi, in ciascuno dei quali si è trovato un genius loci capace di esplicitare se stesso e dare quindi ulteriori suggestioni. Vediamo la prima, la chiamiamo Onesima. Come vedete è un'opera molto particolare, vediamola un pochino più in dettaglio. Si tratta di una specie di elemento che ruota attorno a un elemento nero. Questo elemento nero noi l'abbiamo chiamato scoglio lavico, forse in questa immagine si vede meglio. Lo scoglio lavico, la lava era, come dire, l'espressione più forte della città di Catania. La città di Catania si svolge proprio, si enuclea completamente a partire dall'Etna. Quindi abbiamo voluto avvolgere questo scoglio perché siamo vicini al mare, poche decine di metri, e quindi la geometria di quest'opera nasce attorno a questo elemento che va vissuto nella relazione ancora tra l'uomo e l'oggetto. Il ponte e l'uomo, il ponte e il luogo. Tutto questo ci aiuta a pensare. E vediamo com'è contestualizzato questo oggetto. Si trova in mezzo alle case, sicuramente in un luogo angusto, difficile da percepire, proprio perché è angusto, ne va valorizzata la qualità intrinseca. Un oggetto di design potrebbe benissimo essere anche un anello da mettere al dito, oppure un orecchino, oppure un collier. È un passaggio di scala, se si vuole, ma che comunque vede sempre l'uomo al centro di ogni momento progettuale. Passiamo a questa seconda passerella, qui a servizio della cittadella universitaria. È una passerella che ha delle caratteristiche particolari. Si tratta di una passerella strallata con due rami che si divaricano. Qui ne vediamo in planimetria e in prospetto la logica. Abbiamo due rami e un terzo ramo, è una specie di stella che poi ha l'elemento a pennone inclinato, gli stralli e i controstralli che si divaricano creando un insieme geometrico di particolare suggestione. Il gioco delle altezze diverse ci consente anche di allungare o accorciare i percorsi in funzione dei luoghi dove dobbiamo arrivare. Anche qui abbiamo scelto delle posizioni per cui le scale e gli ascensori si integrano tra di loro e a loro volta si integrano nel luogo. Questo è un momentino meno angusto apparentemente, ma in realtà molto più vissuto. La cittadella universitaria naturalmente richiede passaggi importanti, migliaia di studenti nella giornata. La terza proposta riguarda Nostra Signora di Lourdes. Come vedete in questa immagine si tratta di un oggetto particolarissimo in cui abbiamo lavorato prendendo un'idea di inclinare i pennoni, dando quindi un varco verso il cielo, quindi dare un segno di apertura. Anche sui cromatismi abbiamo lavorato abbastanza, non solo, ma come si vede in questa planimetria, anche la geometrizzazione orizzontale, cioè il percorso trova una sua sinuosità per collocarsi poi in una specie di spirale che costituisce le scale, naturalmente, con l'elemento centrale che è l'ascensore. E la suggestione complessiva non è male, è un luogo, come dire, da vivere, un luogo nel quale la gente si deve attrarre e quindi, come dire, c'è l'invogliamento, se mi consentite, nel passaggio, perché naturalmente nelle passerelle pedonali, quando si tratta di attraversare, c'è un po' di pigrizia, non la prendiamo perché è più facile, più semplice, qualche volta purtroppo rischiare la vita. Beh, noi volevamo che ci fosse il piacere dell'attraversamento, ecco perché questi luoghi li abbiamo rivitalizzati e rivissuti per farne un'appartenenza diretta al cittadino. Andiamo sulla quarta passerella, questa ancora più, come dire, suggestiva se vogliamo per certi versi. Si tratta di un arco che poi ritrova la sua connessione da un lato con una discesa a voluta che richiama alcune scale rinascimentali anche di Leonardo, e dall'altra parte invece abbiamo l'elemento verticale dell'ascensore che ci consente di connettere panoramicamente il luogo. Qui lo si vede bene sia nella pianta che nel prospetto, un prospetto che vede nella parte centrale un sostegno particolare, una specie di arpa.
È un segno che noi volevamo intrinsecamente dare, che lo stato di sollecitazione è diverso, il rosso più pesante dà compressione, il grigio un momentino più leggero dà minore compressione, forse addirittura trazione, questo per la geometria del sistema. Per di più abbiamo previsto anche dei pannelli solari per il recupero dell'energia e quindi immaginiamo un sistema ecosostenibile. Ancora una vista, ancora una volta si vede che il luogo è densamente abitato, è un luogo nel quale la gente vive e quindi inserirsi in questo significa interagire anche con il cittadino che non utilizza immediatamente la passerella, però può interagire con chi la attraversa. Il risultato non ci sembra malvagio. L'ultima soluzione è una soluzione un po' come dire, complicata, ma si voleva dare un'indicazione precisa e ognina, la chiamiamo così, di un grande portale rosso ruotato rispetto all'asse della passerella per dare proprio l'idea del grande portale, cioè una specie di porta di accesso. Non a caso è la prima che si trova se veniamo da nord, oppure l'ultima che si trova uscendo da sud. E come si vede poi nel gioco delle altezze, da un lato ci troviamo a collocarci direttamente in quota, dall'altro invece abbiamo bisogno di scendere, quindi con una voluta molto ampia, naturalmente a pendenza limitata per consentire il passaggio dei diversamente abili. E questo naturalmente ci consente di risolvere un problema. Gli spazi a disposizione non erano molti, però anche qui abbiamo utilizzato pezzi di piazza, un pezzo di parcheggio per invogliare ancora una volta le persone ad attraversare questo luogo maledettamente trafficato che misura decine di migliaia di veicoli al giorno e molto spesso anche eccedendo i limiti di velocità. Passiamo ora a un progetto che mi piace molto raccontare, perché è un progetto di unione. La città di Pescara è scandita da questo fiume Pescara, a bordo del quale scende un asse attrezzato un po' forte, forse anche troppo forte, certamente che taglia ulteriormente il luogo tra l'acqua e i viadotti. Bene, nella parte alta si può vedere qui una passerella pedonale realizzata col titolo Ponte del Mare, di cui vi faccio vedere un'immagine molto suggestiva. Si tratta di due elementi che si staccano, uno pedonale e l'altro ciclabile, che danno origine, come dire, una grande vista verso il mare. Si percorre, si va verso il mare, poi si torna dentro e si vedono le montagne. Un luogo che fa percepire il luogo stesso, da un lato il mare, dall'altro i monti, il mare che poi si proietta verso l'altra sponda dell'Adriatico, quindi è un momento di connessione virtuale tra questa città e la città di Spalato che lì è esattamente in fronte. Bene, attraverso questa connessione il passaggio del waterfront viene riconnesso e questo ponte ha determinato una nuova rivitalizzazione della città da quella parte. Ci sono ancora oggi migliaia e migliaia di persone, non solo nel giorno dell'inaugurazione, ma costantemente, soprattutto nei momenti ludici, che percorrono questo ponte, si incontrano, fanno amicizia e quindi determinano quel segno di pace che connota o dovrebbe connotare il nostro tempo, al di là delle questioni. Passiamo quindi al nuovo ponte. Questo nuovo ponte lo vediamo posizionato in questo luogo ed è indicato, questa è una virtualizzazione, è un ponte stralato molto particolare, il luogo è molto angusto, non era semplice da risolvere, e però a questo punto il ponte del mare più questo ponte fa in modo che questa città possa diventare la città dei due ponti, sono entrambi molto particolari. Qui lo vediamo in un inserimento ambientale in cui c'è proprio questa costrizione geometrica che ha imposto uno spessore di impalcato molto contenuto e quindi il gioco degli stralli ci consente di risolvere brillantemente l'impianto strutturale dando origine a un'opera di architettura strutturale molto forte, addirittura pensando che il pennone, come si vede, possa diventare la scultura che connota la rotatoria. Qui vediamo alcune immagini dell'oggetto, abbiamo anche qui pensato alla necessità di captare l'energia attraverso pannelli solari. Il gioco del pennone, come vedete, è un gioco che è più disegnato dalla scultura, un oggetto di design, potrebbe benissimo essere un soprammobile.
una piccola scultura, ma poi in particolare si vede che il gioco degli stralci

cambia la sua posizione geometrica ruotando da un piano all'altro, fino quindi a riprendere una superficie che si chiama rigata, costituita proprio da elementi rettilinei. Questa è una cosa molto particolare, una specie di miracolo, come si fa ad avere una superficie a doppia curvatura generata da rette. E questa è la dimostrazione. Chi ha fatto un po' di geometria sa di che cosa stiamo parlando. Qui vediamo prospetto, sezione, longitudinale, trasversale, e si vede naturalmente come sia molto molto sottile l'impalcato, si parla di 80 metri di luce, quindi la dimensione è molto contenuta. E alla fine però abbiamo anche voluto dare un senso a questo oggetto, non solo di giorno ma anche di notte. Giocando con i LED siamo in grado di fare delle operazioni di cromatismi variabili attraverso la luce, e facendo in modo quindi che le persone si sentano attratte da questo oggetto, non solamente di giorno per la sua qualità intrinseca e geometricamente definibile come scultura a scala urbana, ma anche per questo effetto cromatico molto forte che attrae. Cioè facciamo in modo che il percettore senta l'oggetto come suo e se ne senta attratto. Questo è quello che noi volevamo fare, e forse ci siamo anche riusciti, pensando che quest'opera possa trovare per la città di Pescara un punto di riferimento che non è una semplice scultura posizionata in una piazza, ma una scultura che vive. Vive perché uno la usa, ne fa parte, gli appartiene, e questo mi pare un risultato non marginale. Consentitemi un passaggio a questo punto. Ascoltiamo il ponte che parla. È bello sentire la tua voce, ben oltre quel che dici. I silenzi dei pensieri e le emozioni dei sogni, tutto porta a viverci, percorrendo la vita, traghettandoci verso noi stessi. È uno dei tanti pensieri che mi viene in mente in momenti o di viaggio o di riflessione o di interazione con gli altri, momenti nei quali la solitudine viene vissuta come necessità di interagire con gli altri, momenti nei quali il ponte uno lo sente dentro e ha voglia di percorrerlo. E questo naturalmente ci consente di ritornare all'architettura del paesaggio. Il ponte e l'uomo, come abbiamo visto, è qualche cosa di più di un semplice oggetto, e qualche cosa di più di un semplice progettare, e qualche cosa di più dell'uso della ragione, ma è l'uso del cuore che ci deve portare molto ma molto lontani. Consentitemi, prima di passare ad un altro argomento, di raccontarvi un altro pensiero, lontani e vicini. La lontananza delle rive accentua il desiderio di fare ponte, così è per noi, lontani nello spazio ma vicini nel tempo. Tutto scorre insieme con i nostri cuori, superare d'un balzo ogni ostacolo. Ecco la gioia infinita che si prova nel percorrere il ponte. Riunire anima e corpo, questo è amare, questo è essere, questo è vivere. E l'immagine di questo ponte del mare bene interpreta questi pensieri, ed è un oggetto veramente da vivere appieno, tutti insieme. E ora lo viviamo insieme, questo ponte, scegliendo l'oggetto più straordinario di questi ultimi anni e che farà dell'Italia il momento dei record assoluti. Parliamo del ponte di Messina. Vivere il ponte di Messina è un'idea stratosferica che ho condiviso da tempo con altri colleghi, con una suggestione infinita: vestire il ponte, abitare il ponte, trasformare i due piloni in grattacieli, grattacieli come edifici alti. Vediamolo un momento questo oggetto. Dell'attraversamento stabile tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria, e Messina. Qui se ne vede un'immagine. L'oggetto ha delle caratteristiche assolutamente eccezionali: 3,3 km a capata centrale, lunghezza totale 4 km, 400 metri di altezza ai piloni e così via. Eccolo nella sua maestosità, è ancora un'indicazione virtuale, e però su questo noi abbiamo immaginato di poterlo rendere abitato, come era nelle antiche tradizioni, in fondo il ponte di Rialto, il ponte vecchio a Firenze e tanti altri, il Pont Neuf in Francia e così via. E questa idea ci è venuta immaginando di vestire
questi piloni a 400 metri di altezza, e come vedete, lavorando su una schematizzazione per cui addirittura il vento diventa la captazione di energia. Quindi l'idea di costruire un

un edificio ecosostenibile, producendo addirittura energia. Qui lo vedete nella sua silhouette. È ancora una prima idea, estremamente embrionale sicuramente, ma che ha già una sua grande suggestione. Una suggestione che ci fa dire che è possibile, costruire questa abitabilità dell'oggetto e far interagire il ponte con l'uomo direttamente abitandolo e vivendolo fino in fondo. Beh, quindi ci fa piacere vedere un'immagine, cosa potrebbe essere questo oggetto che noi vediamo percorrendo il ponte in questo modo. Consentitemi adesso di passare in un'altra dimensione, uno sguardo verso il futuro. Si tratta di alcuni interventi che abbiamo immaginato per la città di Tripoli. Uno sguardo verso il futuro perché il futuro passa attraverso la costruzione di ponti particolari che reinterpretano il nostro passato, ma si slanciano, sono qualche cosa di altro, per cui la funzione diventa un pretesto per la sua vita. Siamo a Tripoli, è una città molto bella, una città che ancora oggi vive e di un passato strepitoso fatto dagli italiani, il suo porto. Qualche immagine dell'acqua, soprattutto in corrispondenza della Medina, questa città antica che ha bisogno di riqualificazione, ma che ha una sua suggestione molto particolare, vecchia di più di 100 anni. Abbiamo immaginato di costruire attorno a questo porto quattro passerelle di cui vi racconto la logica. Qui le vedete, in particolare ve ne racconto una che è questa, con questa completezza complessiva, diciamo, dell'oggetto con varie ramificazioni in mezzo alle palme. Voi vedete un globo, in fondo questo globo è qualche cosa di particolare che adesso vi farò vedere. Perché? Perché noi abbiamo immaginato la possibilità per questa passerella che si vede non solo di fare l'attraversamento e quindi connettere le due strade, ma anche di scendere nel roundabout, cioè nella rotonda, perché lì c'è un parco giochi, e poi con un ramo particolare andare verso il mare e lì costruire un acquario. L'acquario ha il senso della vita. Io immagino il nonno che porta i bambini a vedere i pesci, la natura e quindi la vita stessa. Dall'altra parte voi vedete l'oggetto che si affaccia sul golfo e passando da una parte all'altra si attraversa la Medina. Quindi le due passerelle, oltre ad avere funzioni di attraversamento delle strade, hanno anche una funzione di connessione e di rapporto tra esse stesse e la città. Vediamole ancora in dettaglio, alcune di queste sono molto particolari, sono molto avveniristiche, volevano essere dei luoghi di grande simbologia e anche emotiva, un luogo che uno è incuriosito a percorrere anche se non ne ha la necessità, e di fermarsi e guardare i dettagli e interrogarsi perché. Ecco, questi passaggi poi abbiamo anche previsto gli ascensori, naturalmente per i diversamente abili, questo è estremamente importante. Questi stralli che si innestano geometricamente, costruendo delle spazialità nuove e quindi dando l'impressione di qualche cosa che sta vivendo, che quasi vola, come se, la gravità non fosse più presente. Concludiamo questo nostro passaggio con una torre di 69 piani, 69 è un numero che per la Libia ha un significato, per il colonnello Gheddafi naturalmente lo conosciamo. L'idea di immaginare questa torre, una specie di Africa Tower, di portale, di faro del Mediterraneo. Qui abbiamo i primi schizzi, vi faccio vedere insieme che cosa potrebbe essere questo oggetto come fatto simbolico. L'apertura dell'Africa verso l'Europa, ovvero l'ingresso dell'Europa verso l'Africa, la vita del Mediterraneo, al pari delle torri del ponte di Messina, sono dei fari nel Mediterraneo, che questa volta abbiamo immaginato vivendoli anche attraverso il verde e la possibilità di riqualificare i luoghi. Percorriamo insieme alcune immagini, per vedere anche che la sezione richiama la stella islamica, qualche simbolo, l'indicazione verso la Mecca. Siamo in un paese islamico, quindi ha bisogno di essere connotato anche per le sue caratteristiche religiose in positivo, ahimè, non sempre così vere. E però guardate anche nel momento in cui entro all'interno di questo edificio, io trovo il verde, trovo la natura, è come dire, ho una specie di tenda che copre un giardino artificiale, che artificiale non è, perché quando parliamo di alberi e di fiori non c'è nulla di artificiale, c'è solo la collocazione artificiale di un fatto naturale. Se andiamo avanti,
Vediamo anche la possibilità

0: di costruire un porto lì vicino, ma tutto come suggestione complessiva di rapporto tra l'oggetto e il luogo, tra il cittadino che abita la torre e quello che vive la torre attraverso la sua fruizione indiretta, magari con dei workshop, con dei shop, naturalmente centro congressi e così via, quindi anche un'interazione diretta. Ma su questo poi le ultime immagini che vi faccio vedere sono immagini di ricchezza, di voler dimostrare, perché questo è un po' nelle caratteristiche dei paesi medio orientali, quelli che si affacciano nel Maghreb, naturalmente, una possibilità di dare indicazioni sui cromatismi, sulle luci, stupire, far vedere che si è ricchi. Si può anche non condividere questo, però fa parte del nostro mondo, un mondo che purtroppo ha ancora molte divisioni, però attraverso questo oggetto, come vediamo, percorrendo insieme, possiamo giocare sui cromatismi, dal rosso all'azzurro, la gradualità, naturalmente anche giocando nella diversificazione temporale e quindi rendere vissuto questo oggetto come se fosse un grandissimo simbolo. E poi, come dire, il simbolo della ricchezza è l'oro, quindi anche questo colore giallo, graduato, con queste antenne che si innalzano verso il cielo, che sono il simbolo del nostro essere, che è un mondo di telecomunicazioni, quindi quelle non solo hanno delle funzioni di carattere percettivo interessanti, ma diventano anche delle grandi antenne sulle quali stagliarsi verso il cielo, questo oggetto che si avviluppa nella parte terminale come se fosse un grande albero, le cui radici aiutano a slanciarsi ancora di più verso l'alto. È una suggestione, è un'idea, è un progetto, potrebbe anche diventare realtà, non lo sappiamo. Peraltro vale la pena di cimentarsi, perché chi non osa non potrà fare passi avanti e chi non sogna non può vivere appieno la realtà, perché è vero che sognare ci aiuta molto ad andare avanti, è altrettanto vero che bisogna sognare, perché solo sognando riusciamo a vivere noi stessi. Basta sapere che si sta sognando, perché altrimenti l'illusione ci fa fare dei crash che non potremmo immaginare. Quindi sogno, realtà, vita vissuta. Il ponte, l'uomo, il luogo, la percezione, il paesaggio, tutto ci unisce, tutto ci collega. Le due rive vengono connesse dal ponte, il ponte diventa luogo, come dice Heidegger, il ponte è vita, il ponte è ponte. E su questo noi misuriamo anche la nostra capacità di essere noi stessi insieme con gli altri, perché un ponte è fatto di due parti che si uniscono, come l'uomo e la donna, e nel momento della vita l'uomo e la donna fanno ponte per dare il futuro alla nostra umanità. Grazie.
1: La libertà.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com.

termine il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali e abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. Un dato che mi preme particolarmente sottolineare, questo sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto: beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da tre o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso d'obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macro area del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6, quindi comunque questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata. Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze, sia psicologiche che fisiche, sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo, hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano. Queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità, sia a livello individuale e sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie,

0: storie, comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo movimento si ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo, e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico, perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio, e poi perché, essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista non se ne può uscire. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo, perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve ricordare che il benessere psicofisico non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere un diritto garantito a tutti. E di conseguenza bisogna prevenire l'obesità. Diciamo, è una scelta sanitaria, etica, anche economica, e soprattutto ormai è imprescindibile e non è più rimandabile. Agire oggi per cambiare il suo domani. Grazie.
1: Candidata Silvia De Angelis, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

come fintech possono dare un contributo alla sostenibilità e metteremo a confronto il loro comportamento con quello degli intermediari tradizionali. I temi che tratteremo sono fintech, prodotti fintech e sostenibilità, costi e sfide future per il fintech. Quindi tenteremo di capire prima che cos'è una fintech, poi andremo a vedere quali sono i prodotti un po' più innovativi, un po' più interessanti, che hanno un impatto positivo sull'ambiente. E da ultimo ci preoccuperemo di andare a vedere quali sono i costi, i problemi e le prospettive future che abbiamo per il settore fintech. Allora, quando parliamo di fintech, di che cosa parliamo? Parliamo di aziende che sono in concorrenza con i classici intermediari e che offrono quindi servizi di natura finanziaria, ma lo fanno con dei vincoli regolamentari diversi, con dei business model, quindi con delle caratteristiche dell'azienda totalmente diverse e dobbiamo tentare di capire un po' in che cosa si differenziano. Le aziende fintech hanno rappresentato fin dall'inizio del XXI secolo la principale fonte di innovazione nel settore finanziario. Quando noi parliamo di intermediari finanziari, questi non sono delle realtà che sono soggette frequentemente a innovazione. Negli ultimi decenni il cambiamento che abbiamo registrato nel settore bancario o finanziario in genere è stato molto molto limitato. A partire dalla fine del XXI secolo, fine del XX secolo, inizio del XXI secolo, invece abbiamo avuto nuovi operatori che si sono presentati sul mercato con modelli di business totalmente diversi e che quindi hanno incentivato lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi approcci all'offerta di servizi finanziari. Tali operatori si caratterizzano per l'applicazione di nuova tecnologia nell'offerta di servizi finanziari utilizzando canali web. Quindi il target di questi operatori è un po' diverso rispetto al target classico di un intermediario finanziario. Quello che viene utilizzato è il canale web, quindi delle app sul cellulare oppure dei siti web dove io posso andare a richiedere dei servizi. Logicamente, affinché io possa richiedere questi servizi, devo avere delle competenze di base nell'utilizzo di strumenti informatici. Il vantaggio principale è che questi canali, il canale web, sono in teoria disponibili per chiunque su scala mondiale e quindi possono avere una clientela diversa rispetto alla clientela standard che va a uno sportello della banca, a uno sportello delle poste, va in un ufficio di un intermediario finanziario. Le aziende fintech rispetto agli intermediari tradizionali si caratterizzano per ampliamento del numero di clienti, utilizzo delle economie di scala, maggiore concorrenza, decentralizzazione, maggiore trasparenza e nuovi strumenti di risk management. Cominciamo dal primo fattore. Abbiamo già detto che essendo offerto sul web, in teoria è disponibile a tutti e quindi io posso come fintech avere clienti che vengono dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Indonesia e offrire a loro esattamente lo stesso servizio. Quindi se il servizio è un servizio di successo che va incontro alle esigenze del cliente, io ho un ambito di clientela e un mercato di riferimento sicuramente molto più ampio. Poi abbiamo delle economie di scala, perché aumentando il numero di servizi che posso offrire, il numero di clienti che posso servire, vado a ridurre i costi fissi che ho per la mia azienda. Oltre a questo, le aziende di cui stiamo parlando, le fintech, hanno una dimensione molto inferiore rispetto alla media di un intermediario finanziario e quindi io riduco i costi grazie alle economie di scala, ma anche alla riduzione dei costi fissi che ho sulla mia attività. Sono esposto a maggiore concorrenza? Sì, perché questi operatori in teoria ogni settimana, ogni mese, ogni anno possono uscire dal mercato perché arriva un nuovo operatore che ha migliori idee o migliori prodotti da vendere sul mercato. Quindi c'è una forte concorrenza, una scarsa fidelizzazione dei clienti e questo può generare dei problemi nella sostenibilità del modello fintech nel medio-lungo termine. Sono dei soggetti che lavorano in logica molto decentrata. Questo che cosa significa? Che hanno delle attività che sono svolte a livello di, se volete, di sede centrale di questa fintech, e poi tutto il resto è decentrato e, se volete, anche customizzato sulla base delle esigenze del cliente.
Quindi io posso avere tecnologie che mi permettono di accentrare al minimo alcune attività.

Benvenute e benvenuti. Il tema della lezione che faremo insieme è su FinTech e sostenibilità. Quindi quello che tenteremo di capire è come le imprese classificate

e di personalizzare come serve, come richiesto dal mio cliente, il servizio. Hanno una trasparenza rilevante, cioè che cosa significa? Che per essere sul mercato e per attrarre clienti devono trasmettere al mercato di frequente informazioni. Queste sono tutte aziende piccole, sono aziende che in molti casi non sono vigilate come gli intermediari, quindi vengono percepiti come società un po' più rischiose rispetto alle altre, in funzione del fatto che sono percepite come più rischiose, affinché qualcuno decida di lavorare con loro, devono essere molto più trasparenti e devono trasmettere molte più informazioni al mercato. Vi faccio alcuni esempi molto banali. Ci sono degli operatori che lavorano nel settore dei finanziamenti, quindi erogano dei finanziamenti. Questi soggetti spesso pubblicano quello che si chiama il loan book. Il loan book è l'insieme di informazioni sui finanziamenti che hanno concesso e sulla performance di questi finanziamenti. Questa è un'informazione che una fintech può mettere a disposizione, non abbiamo mai visto informazioni del genere messe a disposizione da parte da un qualsiasi intermediario su scala mondiale. Quindi sono molto più trasparenti anche perché hanno bisogno di farsi conoscere dal mercato. E possono offrire nuovi strumenti di risk management basati su tecnologia che permettano di ridurre i tempi per l'offerta del servizio. L'impatto sulla sostenibilità del segmento fintech è legato a raccolta di dati sulla sostenibilità, maggiore accessibilità per i consumatori finali, riduzione dei costi e incremento di efficienza. Cominciamo alla raccolta dei dati sulla sostenibilità. Abbiamo detto che i servizi sono basati su tecnologia, lavoriamo su delle app o su dei siti e quello che viene fatto è, mediante l'utilizzo del servizio, si comincia a raccogliere dati sul cliente, si comincia a valutare sul cliente qual è la sua attenzione all'ambiente. Facciamo degli esempi molto semplici. Parliamo dei finanziamenti concessi alle aziende corporate, soprattutto alle piccole e medie imprese. Quando voi fate finanziamenti alle piccole e medie imprese con delle piattaforme fintech, loro che cosa vi chiedono di dare come informazioni? Informazioni sui fornitori e i vostri clienti, quindi le fatture, e sulla base delle fatture riescono a ricostruire uno score, quindi un punteggio, sull'impatto ambientale della vostra supply chain. Qui riescono tramite le fatture a capire con chi lavorate, raccolgono dati sui soggetti con i quali lavorate e tentano di dirvi un po' qual è il vostro impatto ambientale, qual è il vostro impatto ambientale a livello di scope 3, quindi in base a cosa fate voi e in base a cosa fanno i vostri clienti, i vostri fornitori, che effetto avete sulla sostenibilità. Questo si può fare perché è tutto basato su computer, su app e su dati che vengono processati con strumenti di intelligenza artificiale. Poi abbiamo l'aspetto relativo all'accessibilità per i consumatori finali. Quando noi ragioniamo sulle app e ragioniamo sulla possibilità di avere H24, 7 giorni su 7, l'accesso al conto online o al servizio di pagamento online o al servizio di finanziamento online, classica attività che ci dà una fintech, questo ci permette di avere che cosa? Avere il servizio in qualsiasi posto del mondo. Quindi basta avere un cellulare che si può avere quel servizio. Se noi andiamo a ragionare su quelli che vengono chiamati digital wallet, che sono dei strumenti di pagamento innovativi proposti da delle fintech, i digital wallet, a differenza di quello che potremmo noi pensare, non sono stati sviluppati o applicati per la prima volta soltanto nei paesi sviluppati, quindi Stati Uniti e Europa, ma sono stati anche applicati in paesi con dei problemi, quindi paesi in via di sviluppo, all'interno dell'Asia. Quindi noi possiamo avere delle soluzioni fintech che in base ai costi che hanno, in base alla tecnologia limitata che richiedono, un cellulare, diventano dei servizi che possono essere fruiti anche in delle zone dove non ci sono servizi finanziari tradizionali e non è molto sviluppato il canale bancario o il canale dell'intermediazione finanziaria. Ultimo aspetto, riduzione dei costi e incremento di efficienza. Le fintech hanno in realtà un altro effetto importante sul sistema, che è quello di entrare in concorrenza con gli intermediari finanziari. Le fintech sono state la principale fonte di innovazione e la principale fonte di riduzione dei costi sul sistema dell'intermediazione finanziaria. Quindi gli intermediari finanziari che si sono trovati dei newcomers, quindi dei nuovi concorrenti sul
sul mercato più efficienti di

loro, si sono dovuti adattare e migliorare anche loro la qualità del servizio e ridurre il costo del servizio offerto. Quindi quando noi ragioniamo sulle fintech, ragioniamo sull'impatto che loro hanno sul sistema, non dimentichiamoci di considerare anche l'effetto positivo che hanno in termini di concorrenza che apportano al sistema finanziario tradizionale. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Perché le aziende fintech possono beneficiare di economie di scala nell'offerta del servizio? Quali sono i consumatori che possono preferire i servizi offerti dalle fintech rispetto alle aziende tradizionali? Possiamo passare al secondo argomento di questa lezione, che sono prodotti fintech e sostenibilità. Qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo ragionare su alcuni esempi di soluzioni offerte dalle fintech per aiutare obiettivi di sostenibilità. Logicamente le fintech sono aziende private focalizzate sul loro core business, che è l'offerta di servizi finanziari, ma possono introdurre nell'offerta di servizi finanziari clausole, condizioni particolari che tutelano o incentivano un comportamento a tutela dell'ambiente. La classificazione dei prodotti fintech normalmente distingue servizi retail, corporate banking, investimenti, assicurazioni e criptovalute. Quindi questi sono i cinque settori più importanti in cui sono già state proposte delle innovazioni che in parte vengono ritenute come sostenibili e attente all'ambiente. Cominciamo dai servizi retail. Nell'ambito dei servizi retail, i vantaggi del fintech sono legati a offrire servizi focalizzati sull'ambiente, facilitare l'inclusione finanziaria, offrire soluzioni di microfinanza, selezionare investimenti green anche con soluzioni di peer-to-peer lending. Ok, cominciamo dal primo aspetto, offrire servizi focalizzati su ambiente. Cominciamo a vedere delle fintech che si presentano sul mercato come operatori interessati a finanziare o supportare o aiutare le aziende che hanno una transizione green in corso o che hanno una particolare attenzione ai temi ambientali. In questo caso, qual è il fine della fintech? La fintech si presenta al mercato con un brand green, si focalizza sul segmento green e spera che in questo modo chi deve apportare capitali per l'attività che svolge la fintech sia disposto a ottenere dei rendimenti un po' più bassi in funzione dell'obiettivo sociale e ambientale che è legato all'attività svolta dalla fintech. Poi c'è un altro aspetto rilevante che è legato all'inclusione finanziaria. Le fintech oggi richiedono tecnologie per l'utilizzo dei servizi molto molto semplici. Se voi avete un cellulare connesso ad internet, potete fruire di tutti i servizi che vi dà una fintech. Quindi oggi, se io sono in un paese in via di sviluppo, comincia a essere difficile per me avere una filiale di una banca, può essere molto più facile per me avere un cellulare che mi dà accesso a un servizio offerto da una fintech. Quindi in questo modo io sto favorendo l'inclusione finanziaria, aiutando questi soggetti a utilizzare i servizi finanziari. Poi c'è anche un'altra cosa che è rilevante, che non è legata ai paesi in via di sviluppo, ma è legata ai paesi sviluppati. Se voi ragionate oggi sui paesi sviluppati, ragionate sul rapporto che oggi hanno i giovani, quindi le persone con età inferiore ai 30 anni, con i canali di intermediazione finanziaria, voi vedete che i giovani hanno un interesse a utilizzare i canali tradizionali molto molto limitato perché hanno un problema nella gestione dei tempi per fruire di questo servizio. Quindi vogliono il servizio immediato e subito e quindi se non hanno accesso ai servizi offerti da fintech probabilmente non considerano servizi di natura finanziaria e quindi non utilizzano strumenti finanziari. Se invece hanno la possibilità di farlo al loro cellulare in pochi clic e in pochi secondi, probabilmente possono utilizzare quel servizio lì. Poi ci sono altri aspetti relativi all'offerta di soluzioni di microfinanza. Ci siamo detti prima che utilizzando delle fintech si riescono a minimizzare dei costi nell'offerta del servizio. Questo perché può essere importante? Può essere importante perché io minimizzando i costi posso anche provare a offrire dei servizi di finanziamento che prevedono tassi di interesse più bassi. Questi finanziamenti normalmente saranno per taglio molto ridotto e vengono chiamati soluzioni di microfinanza. Quindi io con le fintech che mi permettono di razionalizzare i costi diventa per me più facile offrire soluzioni di microfinanza. Non è l'unico canale perché abbiamo delle banche etiche che
che offrono soluzioni microfinanziarie.

ma è il canale più facile per avere dei modelli che sono sul mercato, visto che le fintech hanno dei costi più bassi e quindi possono gestire meglio eventuali rendimenti bassi legati all'offerta del servizio. Poi posso anche permettere di selezionare degli investimenti green in cui investire i soldi e qui vi faccio esempio del peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending che cos'è? È una piattaforma online nella quale abbiamo investitori e soggetti finanziati. Gli investitori vanno sulla piattaforma e scelgono chi finanziare, i soggetti finanziati ottengono i capitali e rimborsano il finanziamento direttamente alla piattaforma. Qual è il vantaggio in termini di logica green? Che nella scelta di investimenti, quando la piattaforma presenta agli investitori le opportunità di investimento, la piattaforma presenta dei report o degli schemi di sintesi con le informazioni rilevanti e tra le informazioni rilevanti si comincia a mettere anche un'informazione relativa all'impatto ambientale di questi soggetti finanziati. E a questo punto l'investitore può scegliere chi andare a finanziare anche seguendo la logica dell'investimento green. Quindi tanto più in queste piattaforme si introducono dati relativi all'impatto ambientale, tanto più questa informazione può essere utilizzata dagli investitori come discriminante per decidere o meno di dare risorse. Nel segmento del corporate banking, i servizi offerti invece permettono di gestire i rischi ambientali di sostenibilità, monitorare i risultati ambientali conseguiti, migliorare la trasparenza degli strumenti e ridurre i costi di accesso al mercato. Quindi queste sono le quattro voci principali. La prima dice che con le soluzioni offerte dai fintech io posso gestire i rischi ambientali di sostenibilità. Quindi che cosa viene offerto tramite dei fintech? Banalmente degli strumenti di assicurazione sui rischi, ma questi li vedremo un po' dopo, ma anche degli strumenti di monitoraggio del proprio impatto ambientale. Quindi se io sono un'azienda che deve fare reportistica ESG e ha bisogno di capire qual è il proprio impatto ambientale e l'effetto che potrà avere sulla reportistica che dovrà produrre a fine anno, io mi rivolgo a una fintech e una fintech con la propria piattaforma, quando vado a caricare le diverse fatture, quando vado a richiedere dei finanziamenti, quando vado a effettuare dei pagamenti, mi comincia a dare delle informazioni sul mio impatto ambientale. Quindi posso avere delle informazioni su che cosa sto facendo e che cosa succederà quando dovrò riportare queste informazioni nei miei report ESG o nel mio bilancio di fine anno. Poi mi permette di monitorare i risultati ambientali conseguiti, quindi mi permette anche di vedere in base agli investimenti che vado a realizzare che cosa sta succedendo. Qui l'esempio più banale si può fare sui finanziamenti destinati a interventi sugli immobili, in cui tramite questi investimenti che io vado a fare riesco anche a raccogliere delle informazioni su quanto sto risparmiando in termini di consumo di energia una volta che ho completato l'intervento. Quindi mi dà nella mia app una serie di informazioni su risparmi e vantaggi che io ho conseguito grazie a quell'intervento di efficientamento dell'immobile. Posso migliorare la trasparenza degli strumenti finanziari che colloco sul mercato, perché in alcuni casi le fintech mi chiedono di produrre informazioni che attualmente la regolamentazione non mi richiede per i mercati di capitali tradizionali, quindi se io mi devo finanziare tramite una fintech devo dare un po' più di dati. E da ultimo mi permetto di ridurre i costi di accesso al mercato, banalmente perché queste fintech sono in concorrenza con gli intermediari tradizionali. Quindi quello che succede è che gli intermediari tradizionali, per evitare di uscire dal mercato e perdere quote del mercato, stanno allineando al ribasso i loro costi con quelli che viene offerto dalle fintech. E questo, ovviamente, lato azienda che si deve finanziare, significa risparmiare un bel po' di risorse che precedentemente erano assorbite dal pagamento interessi o dal rimborso dei finanziamenti che avevo contratto in passato. Nell'area degli investimenti, le innovazioni sono legate a Artificial Intelligence e Machine Learning per l'analisi dei dati, disclosure di informazioni, verifica di transazioni con blockchain e automatizzazione di transazioni e riduzione costi. Cominciamo con Artificial Intelligence e Machine Learning per l'analisi dei dati. Uno dei problemi più rilevanti che noi abbiamo
quando parliamo di impatto ambientale, è il volume dei dati che deve essere raccolto.

L'intelligenza artificiale, il machine learning, che cosa ci permettono di fare? Ci permettono di partire da un set di dati molto ampio, molto granulare, molto dettagliato, farlo rielaborare in automatico e chiedere ai soggetti che devono fare le scelte e le decisioni di intervenire solo dopo il processo fatto dall'intelligenza artificiale e il processo fatto dalla procedura di machine learning. Il vantaggio principale è che in questo modo ho tanti dati che vengono sintetizzati e che posso sperare alla fine il valutatore consideri in qualche modo nella scelta di realizzare un investimento o meno. Questi dati che io vado a raccogliere poi li posso utilizzare per dare delle disclosure di informazioni sul mercato particolarmente rilevanti o utili. Le fintech sono state le prime a investire nel settore ESG e a cominciare a definire delle metriche di raccolta dati. E queste metriche di raccolta dati poi sono state incorporate o considerate anche da altri intermediari finanziari, ma loro sono di fatto la linea di frontiera, quindi i principali innovatori sul tipo di dati che si può raccogliere e il tipo di sintesi che si può fare. Ci sono degli esempi di dati che precedentemente non erano mai stati raccolti, che grazie a delle fintech cominciano ad essere censiti e cominciano ad essere utilizzati. Pensate agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti voi avete dei droni che vanno in giro per determinate città e vanno a rilevare con degli scanner termici i consumi di calore all'interno degli edifici. Queste informazioni vengono ad essere censite logicamente con la tutela della privacy, eccetera, eccetera, ma permettono di fare che cosa? Di valutare se ci sono degli sprechi o meno in termini di consumo per determinati immobili e poi intervenire su quelli. Logicamente la raccolta di questi dati prevede che ci siano delle strutture già definite ex ante che permettano di raggiungere questo obiettivo. Qui ci devono essere delle fintech che sono specializzate nella costruzione di questi droni, nella selezione delle aree in cui mandare i droni e nella raccolta dei dati e nella sintesi di questi dati, poi da dare a disposizione delle aziende se vogliono per valutare il loro livello di efficientamento energetico. Poi ci possono essere delle transazioni che vengono velocizzate, vengono rese più sicure e vengono rese in alcuni casi anche meno impattanti. Qui stiamo parlando dell'utilizzo della cosiddetta blockchain. La blockchain, per definirla in modo semplice, che cos'è? È un protocollo di regolamento di operazioni online, in cui tramite la blockchain si certifica che è stata realizzata l'operazione. Questo come si fa normalmente? Si fa con un protocollo informatico abbastanza complicato e dei cosiddetti miners, che sono dei soggetti che lavorano nella rete e che si occupano di fare che cosa? Di verificare le transazioni e autorizzarle. Quindi io gli metto un ordine di fare un'operazione tramite blockchain, ho 4, 5, 6, 10 miners che seguono l'operazione, eseguono la transazione e alla fine questa transazione è certificata, cioè sono sicuro che la transazione è stata eseguita con successo. Questa blockchain ha dei vantaggi perché mi assicura sulla transazione, non mi richiede di trasferire documenti o prendere firme su documenti e così via, perché il tutto viene certificato tramite questo protocollo online. Se voi utilizzate questi protocolli online, non siete soltanto più veloci, più sicuri, ma avete anche minore impatto ambientale perché non c'è scambio di documenti, non c'è l'esigenza di vederci faccia a faccia per chiudere un contratto, ma possiamo farlo online e possiamo farlo in modo molto più veloce. Ci sono tutta una serie di processi che possono essere automatizzati. E logicamente questo porta a una riduzione dei costi sull'intervento di cui stiamo parlando. Quindi vedete che per il settore investimenti ci sono tanti tanti benefici che voi potete ottenere. Nel settore assicurativo le soluzioni più innovative sono legate a che cosa? Raccolta dati su clienti, micro insurance sui rischi climatici e inclusione finanziaria. Quindi qui vedete che le informazioni che vado a raccogliere sono sempre più dettagliate. Se voi oggi avete un'assicurazione sanitaria, quindi un'assicurazione sulla vostra salute, vi chiedono per avere un premio abbastanza ridotto di avere uno smartwatch o un Fitbit, quindi quelle bande che vi mettete al braccio e che rilevano pulsazioni, numero di passi, quello che voi fate nella giornata. Perché vi chiedono di fare quello? Perché quello è uno strumento di monitoraggio continuo sul cliente, quindi sul soggetto che ha stipulato la polizza,
che permette di avere un'idea effettivamente del

rischio che ha quel soggetto. Se quel soggetto ha una vita sedentaria, non si muove mai, non fa sport, dorme pochissimo e così via, probabilmente avrà molti più problemi di salute rispetto a un soggetto con la stessa età che però fa movimento, fa sport, dorme 7-8 ore a notte e così via. Ok? Poi ci sono delle micro insurance sui rischi climatici che possono essere offerte a delle fintech, quindi le fintech sono specializzate su prodotti di nicchia per l'assicurazione climatica e vanno a coprire alcuni rischi, non lavorano nel settore delle riassicurazioni, ma lavorano sul segmento retail, segmento corporate per l'assicurazione di micro rischi legati al clima. E ultimo aspetto, nel settore assicurazioni, queste assicurazioni costano molto di meno rispetto alle assicurazioni tradizionali e quindi facilitano e incentivano la stipula di polizze anche da soggetti che altrimenti non avrebbero mai coperto quel rischio. Quindi se io vado su le soluzioni online, quindi non di imprese assicurazioni tradizionali, ma di imprese assicurazioni online, posso avere un sacco di risparmio e posso a quel punto cominciare a ritenere ragionevole la stipula di alcuni contratti di copertura. Pensate ad esempio la copertura dei rischi sulla casa, la copertura sugli incidenti che posso avere sul lavoro, quella privata logicamente, e così via. Le criptovalute permettono di dematerializzare le transazioni finanziarie, eliminando il rischio di frodi e supportando gli investimenti anche nel settore green. Quindi che parliamo di valute tipo Bitcoin, Ethereum e così via. Sono delle valute che utilizzano la tecnologia blockchain e che possono essere utilizzate per regolare transazioni. Quindi io anziché pagare in dollari, anziché pagare in euro, anziché fare un bonifico, anziché dare i dati della mia carta di credito, posso regolare delle transazioni scambiando Bitcoin, scambiando Ethereum, scambiando qualsiasi criptovaluta che possa venire in mente. Il vantaggio principale qual è? È l'assenza di rischi di trasferimento, perché di fatto c'è sempre la tecnologia blockchain che assicura sull'operazione. C'è un altro vantaggio, a cui dico vantaggio, in altri casi può anche essere uno svantaggio, che è l'anonimato nell'utilizzo di questa valuta. Quindi se io faccio un bonifico, sto facendo un bonifico con un beneficiario. Se io trasferisco criptovalute, io esco dalla proprietà di quella valuta e entra un nuovo proprietario della valuta. Quindi è come se ci scambiassimo denaro contante, nessuno può sapere da dove venivano quei soldi, si può sapere chi attualmente è il titolare e in base al codice che utilizza per operare sulla piattaforma di negoziazione di queste valute, ma io non posso poi sapere chi è stato oggetto di transazione. Questo è un vantaggio perché vi assicura anonimato, quindi io posso pagare e acquistare quello che voglio. Attenzione, dall'altra faccia della medaglia c'è un potenziale svantaggio che io non posso risalire a chi ha fatto dei pagamenti. Pensate ad esempio a tutti quelli che sono gli eventi di cybercrime, quando chiedono dei riscatti per sbloccare una periferica che è stata hackerata, loro vi chiedono pagamenti in Bitcoin o in Ethereum e così via, perché sanno che non è tracciabile. Quindi in questi casi particolari di truffe o di frodi di questo tipo, attenzione che quello che era un vantaggio, l'anonimato, diventa uno svantaggio perché quello strumento diventa lo strumento principale per pagare nel caso in cui ci siano eventi o frodi di questo tipo. Il principale problema dello strumento è legato al consumo energetico determinato dall'attività dei miners. I miners sono quelli che lavoravano su questi protocolli e assicuravano il buon esito dell'operazione. Attenzione che queste attività richiedono server e tanta energia. Normalmente sono attività che si fanno in paesi dove il costo dell'energia e il costo della manodopera è molto basso, quindi paesi dell'Europa dell'Est e così via, in Asia, ma attenzione che comunque sono molto impattanti dal punto di vista del consumo energetico. Quindi è vero che in questo modo non trasferiamo denaro utilizzando canali tradizionali, quindi non dobbiamo spostare denaro fisicamente. Ma attenzione che dobbiamo consumare tanta energia per l'attività dei miners. In alcuni casi può essere ritenuto ragionevole, in altri casi può essere invece ritenuto eccessivo il costo di questa attività di mining in termini di consumo energetico. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i potenziali vantaggi legati all'offerta di servizi di peer-to-peer lending?
Qual è il principale problema ambientale che può causare

un utilizzo diffuso di criptovalute. Possiamo passare all'ultimo argomento della nostra lezione, che è costi e sfide future per il fintech. Qui tentiamo di ragionare in modo un po' più critico sulla realtà del fintech e sulle opportunità che ha questa realtà di mantenere dei benefici, soprattutto ambientali, nel medio-lungo termine. La valutazione potenzialità legata al fintech deve considerare il costo dell'energia, il ruolo o il problema del digital divide, i dati e la privacy, i bias che posso avere nell'intelligenza artificiale e nel machine learning e i costi sociali. Cominciamo dal costo dell'energia, ne stavamo parlando prima, ci siamo detti che c'è un costo dell'energia perché le tecnologie utilizzate dalle imprese fintech e dagli altri intermediari finanziari innovativi determina un consumo energetico rilevante. Quindi io se passo a una tecnologia tipo fintech, e questo lo fanno logicamente le fintech, ma lo stanno facendo anche gli intermediari tradizionali, devo essere in grado di sostenere la maggiore produzione di energia necessaria a quell'attività. A questo punto che cosa diventa importante? Capire qual è la fonte di queste energie. In assenza di un sistema di produzione di energia basato sulle energie rinnovabili, il fintech determina impatti negativi sull'ambiente e problemi nel medio-lungo termine. Quindi, per passare a un utilizzo molto diffuso del fintech, è necessario prima di tutto fare un intervento sulla produzione energetica e passare da produzione energetica basata su combustibili fossili a produzione energetica rinnovabile, in modo che il maggior consumo di energia non determini un maggiore inquinamento. Se il paese ha già raggiunto questi standard, ok, se il paese deve ancora raggiungere questi standard, probabilmente andrebbe rallentato il processo di migrazione dall'intermediazione tradizionale a quella basata su tecnologia, perché purtroppo non riusciamo a raggiungere dei vantaggi di riduzione di impatto ambientale troppo rilevanti. I servizi digitali offerti dalle fintech richiedono competenze digitali di base per la fruizione dei servizi, quindi devo avere un cellulare, devo sapere come funziona il cellulare, devo aprire un'app e poi devo saper navigare l'app. Qui non stiamo parlando di competenze tecniche rilevanti, però attenzione che ci possono essere alcuni segmenti di clientela che per le loro caratteristiche non rispettano neanche questi requisiti minimi. Quali sono queste categorie? Alcune categorie di cittadini rischiano di essere esclusi dal servizio per l'assenza di competenze tecnologiche di base e tale impatto è più rilevante per gli individui più anziani e/o che vivono in paesi in via di sviluppo. Quindi gli individui più anziani non sono abituati a utilizzare periferiche, quindi cellulari, tablet, computer. Se noi spostiamo la gran parte dei servizi sul segmento online, seguendo quello che stanno facendo e quello che stanno proponendo le fintech, attenzione che questi soggetti rischiano di uscire dal mercato e non avere proprio servizi. Quindi dire che dall'oggi al domani io prendo e chiudo tutti gli sportelli bancari e facciamo tutte fintech non è una cosa ragionevole. Non è una cosa ragionevole che io ho un impatto su tutti quelli che soffrono di digital divide che non è gestibile, non è risolvibile nel breve termine. Io devo impiegare diversi anni per favorire questa transizione e investire nella formazione di base per chi dovrà utilizzare quegli strumenti e attualmente non li conosce. Poi nei paesi in via di sviluppo ci può essere un altro problema che invece è legato a che cosa? Non tanto alla conoscenza di come utilizzare questi strumenti, ma all'effettiva disponibilità delle device, quindi degli strumenti per connessione. Non è detto che tutte le persone che vivono in un paese in via di sviluppo abbiano un cellulare. Quindi se io faccio soltanto servizi tramite fintech, chi ha un cellulare può accedere al servizio, chi non ce l'ha no. Chi ha un tablet può accedere al servizio, chi non ce l'ha no. Chi ha un computer lo può fare, gli altri no. Quindi quando ragiono sui paesi in via di sviluppo, visto che uno dei problemi più importanti è la loro capacità di spesa, molto ridotta, devo anche stare attento a capire se il passaggio da un'offerta tradizionale a un'offerta fintech o basata su tecnologia è comunque ragionevole in base alla diffusione che hanno le diverse periferiche per collegarmi a quei servizi. Il patrimonio informativo raccolto dalle imprese fintech rappresenta un set informativo ampio da analizzare con procedure di analisi dei big data. Qui che cosa diciamo? Diciamo che quando noi raccogliamo dati,
sui clienti per profilarli meglio, per capire quali sono i loro comportamenti, dobbiamo stare attenti a che cosa? Al fatto che questi dati non risultino poi un carico eccessivo di informazione, difficilmente sintetizzabile o difficilmente utilizzabile. Quando ragioniamo su questi dati, quindi le procedure di analisi di questi big data devono essere tutte automatizzate. Automatizzate in modo che raccogliamo milioni di informazioni, ma che vengono processate in pochi minuti. Quando ragionate su questa soluzione, però state attenti nell'ipotizzare che i big data o la tecnologia non abbia errori. Anche i big data, anche le tecnologie hanno degli errori e dobbiamo considerare gli errori collegati alla tecnologia e valutarli o implicitamente scontarli nella nostra valutazione. Nella gestione del patrimonio informativo è necessario tutelare la privacy degli individui e predisporre meccanismi di protezione rispetto a furti di dati online. Una volta che abbiamo raccolto questi dati, abbiamo creato il patrimonio informativo, quello che ci serve a profilare i nostri clienti. Dobbiamo anche stare attenti che nel momento in cui raccogliamo dati, noi siamo responsabili dei dati che abbiamo raccolto e della diffusione all'esterno di queste informazioni. Qui dobbiamo investire in protocolli di sicurezza che evitino dei data breach, quindi dei furti di dati da parte di soggetti esterni. Nel caso in cui ci siano questi eventi, questi furti di dati, attenzione che il soggetto che ha raccolto i dati può essere in qualche modo ritenuto responsabile, soprattutto se non ha fatto degli investimenti adeguati nella creazione di un sistema di protezione dei dati che riducesse il rischio di eventi di furto. Okay? Le analisi basate su artificial intelligence e machine learning si caratterizzano per un elevato livello di automazione. Questo è quello che noi vogliamo. Se raccogliamo milioni e milioni di dati, dobbiamo anche sintetizzarli in pochi minuti. Per far questo ci serve un'automazione del processo. Logicamente l'automazione è decisa inizialmente da chi deve fare la valutazione, però attenzione che poi il sistema si adatterà in modo da massimizzare la capacità di elaborazione e adattarsi alle nuove informazioni che vengono raccolte. Questo che cosa significa? Che dobbiamo valutare i bias che ci sono in questa valutazione. Il principale problema è legato alla presenza di bias nelle metodologie di valutazione che non sono facili da controllare da parte del valutatore. Facciamo un esempio relativo alle cose che interessano a noi, quindi all'impatto ambientale. Se io raccolgo dati su dei clienti che non sono interessati all'ambiente, tento di profilare loro per vedere tra di loro quelli che sono i migliori o le best practice in termini di attenzione ambientale, quello che succederà è che il modello mi dirà: se quel soggetto almeno fa la differenziata per la gestione dei rifiuti, è già un soggetto virtuoso dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Sì, vero, rispetto alla popolazione che io gli ho dato, ma non è vero in termini di obiettivi che io mi pongo. Cioè, se io voglio avere un impatto ambientale, oggi non mi basta che questo soggetto gestisca correttamente i rifiuti, deve fare molto di più. Attenzione che se lascio fare tutto all'intelligenza artificiale e al machine learning, e i dati da cui parto sono limitati, non completi o addirittura sono su una popolazione che non è ottimale per i profili ambientali, alla fine quello che otterrò è un risultato che non è in linea con quello che cercavo. Quindi alla fine non troverò dei meccanismi di controllo e di incentivazione dei comportamenti virtuosi solo perché ho lasciato fare al computer e il computer partiva da dei dati un po' sbagliati, un po' errati e ha fatto quindi poi delle ipotesi non in linea con quello che io volevo ottenere come risultato. L'introduzione di soluzioni fintech permette alle compagnie di minimizzare alcuni costi, tra cui quello del personale impiegato nelle attività a più basso valore aggiunto. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che le fintech fanno una concorrenza di costo importante, vanno a sfruttare economie di scala e vanno a ridurre i costi non strettamente necessari. Tra questi costi non strettamente necessari, che cosa c'è? C'è il costo del personale impiegato in attività di routine che possono facilmente essere trasferite su dei computer o su dei sistemi totalmente automatizzati. Quello che succede quindi quando vado a implementare delle tecnologie fintech è che riduco il fabbisogno di risorse umane per svolgere un determinato servizio. Ora, che cosa devo stare attento? Alle implicazioni di questa scelta.
Nel valutare l'innovazione è necessario considerare le implicazioni sul livello generale di occupazione all'interno

all'interno del paese. Quindi quello che io devo andare a valutare è se questi soggetti che perdono lavoro perché sostituiti da delle macchine hanno comunque la possibilità di formarsi, di specializzarsi e di entrare nel mercato del lavoro, oppure se sono un costo sociale che io devo comunque considerare legato alle fintech. In questo secondo caso, logicamente, qualsiasi intervento legato alle fintech andrebbe rallentato o evitato addirittura, perché la collettività non si può prendere il costo sociale legato a tutti i soggetti che perdono lavoro. Se invece riesco ad attivare un circuito virtuoso che permette di formare e di, se volete, aumentare la qualità di quei lavoratori, quindi di riportarli sul mercato del lavoro addirittura con delle qualifiche migliori, a quel punto può aver senso investire in fintech e favorire l'utilizzo delle fintech e la sostituzione, almeno per le mansioni più di routine, di quello che era il fattore umano. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali caratteristiche deve avere il sistema di produzione dell'energia di un paese per permettere di minimizzare l'impatto ambientale delle tecnologie fintech? Nella gestione dei dati raccolti dalle imprese fintech sui loro clienti, qual è il principale problema da prendere in considerazione? Possiamo rivedere gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione andando a rileggere insieme gli spunti di riflessione. Perché le aziende fintech possono beneficiare di economie di scala nell'offerta del servizio? Quali sono i consumatori che possono preferire i servizi offerti dalle fintech rispetto alle aziende tradizionali? Quali sono i potenziali vantaggi legati all'offerta dei servizi di peer-to-peer lending? Qual è il principale problema ambientale che può causare un utilizzo diffuso di criptovalute? Quali caratteristiche deve avere il sistema di produzione dell'energia di un paese per permettere di minimizzare l'impatto ambientale delle tecnologie fintech? Ultimo, nella gestione dei dati raccolti dalle imprese fintech sui loro clienti, qual è il principale problema da prendere in considerazione? Questo è tutto per la nostra lezione su fintech e sostenibilità. Io vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento di questa lezione li trovate sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni in cui approfondiremo altre tematiche legate alla green finance. Grazie e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo,

0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future, anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Resilience Analysis Grid o RAG e metodo RASH. Gli argomenti di questa lezione sono le basi del metodo RAG, evoluzioni del RAG e il modello RAG-RASH. Partiamo con il primo argomento intitolato appunto le basi del metodo RAG, dove vedremo questo Resilience Analysis Grid, che è un modello sviluppato da Holnagel, uno dei padri della Resilience Engineering, che serve proprio ad andare a misurare la resilienza di un sistema sociotecnico o di un'organizzazione, per fare un esempio. Questo metodo si basa sulla misurazione delle quattro abilità fondamentali definite proprio da Holnagel sulla resilienza delle organizzazioni, quindi l'anticipare,

il monitorare, rispondere ed imparare. Anticipare, ovvero andare a cercare di capire quali possano essere le cause che vanno poi a creare questi eventi indesiderati che possono sfociare in errori o incidenti o comunque in generale, eventi inaspettati che modificano quella che è la routine operativa naturale di un'organizzazione, di un sistema sociotecnico complesso moderno, poiché appunto, come abbiamo visto, questi sistemi, chiamati anche cyber sociotecnici, ormai sono intrecciati tra loro nella loro parte sociale, nella loro parte tecnica, organizzativa e anche quelli più moderni nella parte cyber. Di conseguenza bisogna anticipare, secondo il Nagel, una possibile causa di un evento indesiderato e quindi in un incidente in tutte le componenti del sistema sociotecnico. Monitorare è la seconda abilità fondamentale, cosiddette cornerstone abilities di Holnagel. Monitorare dove appunto significa indagare e cercare di recepire anche quei più piccoli segnali, quelle piccole variazioni che poi possono invece sfociare, come detto, di nuovo in un incidente e quindi rendere il sistema non più così resiliente come invece deve essere per poter, diciamo, arrivare agli obiettivi che erano stati prefissati nella fase di design del sistema sociotecnico. Ovviamente, dopo il monitoraggio avviene, c'è cioè la proprietà fondamentale che è quella della risposta, quindi rispondere, ovvero un sistema sociotecnico deve saper rispondere a questi eventi indesiderati. Una volta verificatisi questi, mettiamo caso, incidenti, il sistema deve essere in grado di dare una risposta pronta ed essere reattivo per riuscire comunque a mantenere il proprio funzionamento nonostante qualcosa sia palesemente andato storto. E oltre che reattività si parla anche di proattività, poiché un conto appunto è essere pronti nella risposta, un conto invece è già anticipare quelle altre due cornerstone abilities di cui abbiamo già parlato e inglobarle appunto in un modo di lavorare proattivo e quindi essere sempre consapevoli che questi eventi indesiderati comunque sia si verificheranno poiché sono un proxy, sono un indicatore di quella che è la vera e intrinseca complessità del sistema sociotecnico. Ultima, ma non meno importante di queste cornerstones abilities è imparare, learn, dove appunto un sistema sociotecnico si presume che per essere resiliente sempre debba imparare, ovvero guardare al passato in un accident analysis, quindi andare a vedere gli eventi indesiderati passati. E da questi trarne, appunto, imparati questi, trarne del beneficio, che non vuol dire far sì che questi vengano eliminati, che era una visione puramente, antiquata della safety one, ma, imparare comunque, nuove tecniche, nuovi metodi per mitigare la possibilità che questi eventi indesiderati si possano, verificare. Dopo questa breve introduzione entriamo nel vivo dell'argomento. I sistemi moderni uniscono componenti tecnici e sociali. Come abbiamo detto, appunto, questi sistemi sociotecnici complessi hanno ormai queste parti intrecciate totalmente tra loro, che dipendono praticamente l'una dall'altra. Abbiamo capito come questi possano andare avanti nella loro operatività per perseguire gli obiettivi in maniera totalmente indistinta in questo joint cognitive system, viene detto, questo sistema cognitivo congiunto tra le diverse componenti, ma anche quella organizzativa risulta molto importante. Esempi di questi sistemi sociotecnici sono la sanità, i trasporti, l'energia, la manifattura, quindi industrie energetiche e manufatturiere, ma altri esempi di sistemi sociotecnici complessi possono essere anche, per esempio, un'università, che è composta ovviamente dai computer, Unilettuno per esempio, anche da una forte componente cyber, quello che è il nostro cyberspazio didattico, appunto, ovviamente una componente sociale con i professori, i ricercatori, i registi, l'amministrazione e una componente ovviamente anche organizzativa, che permette appunto, orchestra tra di loro queste componenti e le spinge verso gli obiettivi che il sistema universitario, come l'esempio che abbiamo fatto, deve raggiungere. La sicurezza non può essere garantita solo da regole e procedure, ma serve adattabilità. Quindi, fondamentalmente, un sistema sociotecnico deve sapersi adattare. La resilienza di un sistema sociotecnico risiede proprio nell'adattamento di questo alla variazione delle condizioni al contorno che possano essere anche però endogene, quindi possono provenire sia dall'esterno e sia da meccanismi intrinseci del sistema,
portando quindi al verificarsi di eventi indesiderati e potenzialmente incidenti che possono arrecare danni a cose, a persone o anche danni economici. Anche l'interruzione di una prestazione, dell'operatività del sistema, nonostante non crei danni visibili, crea comunque un danno economico importante a quella che può essere un'organizzazione come gli esempi che abbiamo appena riportato. Dalla safety

solo sull'eliminazione di questo tipo di comportamenti, di questo tipo di errori che possono portare agli incidenti, senza invece andare a valutare lo spettro molto più ampio, che è quello che poi caratterizza veramente un'organizzazione, un sistema sociotecnico, cioè anche la routine, anche quando il lavoro riesce ad essere portato avanti in maniera ottimale o subottimale, ma comunque senza causare errori e incidenti. Quindi misurava questa resilienza attraverso la sicurezza, ovvero intesa come l'assenza totale di errori. Ma come abbiamo già detto, questa è praticamente una situazione impossibile data la complessità dei moderni sistemi. La Safety 2, invece, studia ciò che va bene e mantiene il sistema funzionante. Centrale è il concetto di resilienza, che è la capacità di adattarsi e mantenere le performance. Quindi si passa in tempi più recenti dalla Safety 1 alla Safety 2, Safety 1 che verrà chiamata Safety 1 solo dopo l'avvento della Safety 2, prima si chiamava solamente Safety, dove appunto con questo avvento della Safety 2, molto incentrata sulla resilienza, si passa invece a cambiare totalmente prospettiva su quello che è il funzionamento di un sistema, ma anche sul verificarsi o meno di questo tipo di incidenti, poiché appunto nella Safety 2 ci si rende conto che fondamentalmente per la maggior parte delle volte questi sistemi funzionano bene e di conseguenza tocca concentrarsi di più sul fatto del perché questi sistemi vadano bene e non cercare di eliminare totalmente la componente di variabilità che porta appunto a dei danni o degli incidenti, ma inglobare anche questa in una visione più naturale del sistema, ovvero andare a capire come questi possano verificarsi più che evitare che questi avvengano, poiché, come abbiamo detto, data la complessità di questi sistemi, è praticamente impossibile che non si verificano mai. Che non si possano verificare mai degli errori e di conseguenza degli incidenti. Quindi la resilienza e quindi la capacità di adattarsi, secondo sempre le quattro abilità definite da Nagel, è ormai al centro del focus per quanto riguarda la sicurezza in questi sistemi sociotecnici e la loro progressiva operatività senza interruzioni. La resilience engineering è la disciplina che progetta sistemi capaci di reagire, adattarsi ed apprendere, quindi che rispondano in maniera attiva e proattiva a quelli che sono gli eventi indesiderati, gli eventi comunque imprevedibili o imprevisti, si adattano a questi eventi e quindi apprendendo continuano la loro operatività nonostante si verificano appunto delle cose, degli eventi magari di danno o di incidente. Integra concetti di teoria dei sistemi, cibernetica e fattore umano. La resilience engineering eredita, soprattutto nei suoi inizi, delle componenti della teoria dei sistemi e soprattutto sui controller nella teoria dei sistemi, ovviamente, anche delle componenti della cibernetica e del fattore umano, poiché come al solito trattiamo di sistemi sociotecnici. Durante tutto questo corso abbiamo parlato di sistemi sociotecnici, dove il fattore umano è molto importante, ma, ovviamente anche la componente tecnologica e cibernetica che senza l'interazione con la componente sociale del sistema non può andare avanti e viceversa, anche la componente sociale senza la componente tecnologica non può andare avanti nell'operatività. Pensate adesso, per esempio, la maggior parte dei lavori che si svolgono, quantomeno nel mondo occidentale, presuppongono l'utilizzo di un PC. Senza PC la produttività ovviamente, calerebbe a picco in maniera veramente importante. L'obiettivo della resilience engineering è quello di trasformare la resilienza da proprietà astratta a misura osservabile. Quindi, fondamentalmente, ci si è cominciati a porre il problema della misurazione della resilienza. Come può diventare tangibile questa resilienza? Perché un conto, ovviamente, è descrivere la resilienza semplicemente a parole e definire un sistema resiliente a posteriori di eventi o meno. Un conto, invece, è andare a capire come rendere oggettivabile questa resilienza. Come rendere in maniera non solo qualitativa, ma anche quantitativa il valore di resilienza di un sistema sociotecnico, e diciamo che il RAG è un primo modello che si propone di perseguire questo obiettivo, di rispondere a questa domanda sulla quantificazione della resilienza di un sistema, che ovviamente non sarà uguale per tutti i sistemi, ma per quanto riguarda organizzazioni complesse, come gli esempi che abbiamo riportato prima, della sanità nelle sale operatorie, nell'industria manufatturiera, nell'università e così via. Si possono anche confrontare questi tipi di resilienza in modo che un'organizzazione possa imparare da un'altra, per esempio. Resilienza non è resistere, ma adattarsi mantenendo la funzionalità.
Vediamo quindi.

quindi, come detto, che mantenere l'operatività del sistema è il fulcro, è una parte fondamentale del concetto di resilienza nei sistemi sociotecnici complessi e moderni, poiché, come abbiamo visto anche nella piramide di Heinrich, la maggior parte degli errori, difficilmente magari porterà una piccolissima percentuale di questi errori porterà a incidenti e a danni a cose o a persone, ma fondamentalmente tutta questa serie di errori, eventi indesiderati e potenzialmente incidenti, anche se non creano danni materiali o economici, possono portare a un rallentamento dell'operatività del sistema, se non addirittura a un arrestarsi dell'organizzazione, e questo ovviamente viene considerato anche questa una failure per quanto riguarda lo studio dei sistemi sociotecnici, quindi un fallimento del sistema sociotecnico che non ha risposto a quelle che erano ovviamente le sue caratteristiche impostate nella fase di design, di progettazione del sistema, non raggiungendo gli obiettivi che gli erano stati designati. La resilienza è una proprietà dinamica, non è una proprietà che si possiede. I sistemi complessi performano in maniera resiliente, si manifesta nelle prestazioni quotidiane del sistema. Quindi, appunto, con l'approccio della Safety 2 e della Resilience Engineering abbiamo visto come poi la resilienza è una caratteristica dei sistemi che ovviamente varia anche nel tempo e varia a seconda degli eventi indesiderati che possono verificarsi o meno. Quindi, i sistemi complessi in generale performano in maniera resiliente, ma dobbiamo appunto cominciare a interrogarci sul quanto resiliente, in maniera quanto resiliente performano un sistema, non solo a livello appunto qualitativo, quindi performano bene da un punto di vista resiliente o in maniera approssimativa e così via, ma a dargli proprio una quantificazione per poter, come detto precedentemente, permettere dei confronti sia con l'organizzazione stessa, magari e come performava nel passato, ma anche a livello di confronto con altre organizzazioni da cui, come sappiamo, si può sempre imparare e migliorare. Hohlnagel suggerisce un modello di resilienza basato sulle quattro abilità di base. Monitorare, sapere cosa osservare, riconoscere segnali di pericolo o cambiamento. Quindi, come già abbiamo accennato in precedenza, queste quattro cornerstone abilities definite da Hohlnagel sono proprio quelle su cui si basa questo modello di resilienza chiamato RAG, il Resilience Analysis Grid. Per quanto riguarda appunto monitorare, si intende quella piccola rilevazione di segnali di pericolo, quelli che abbiamo chiamato come early warnings in qualche lezione fa, sono quei piccoli segnali che possono far accendere quella lampadina d'allarme all'organizzazione e quindi a cambiare il proprio atteggiamento o modificare la propria operatività per andare quindi ad essere più resilienti e magari evitare un evento indesiderato o comunque sia monitorarlo, quindi esserne quantomeno consapevoli può aiutare un sistema ad essere più resiliente. Anticipare, ovvero sapere cosa aspettarsi, prevedere sviluppi futuri, capire come questi problemi possano essere diciamo previsti, tra virgolette, e quindi andare a capire cosa l'organizzazione deve aspettarsi dal verificarsi di questi eventi che, come abbiamo detto, sono praticamente inevitabili, ma semplicemente potrebbero essere anticipati, appunto, e prevedere quali sviluppi potrebbero scaturire dal verificarsi di un danno o un incidente. Poi rispondere, quindi sapere cosa fare di fronte a cambiamenti e turbolenze, attuando azioni correttive o aggiustando il modo di operare. Quindi con questa abilità appunto il Hohlnagel vuole definire la reattività di un'organizzazione, come è in grado di rispondere un'organizzazione a un evento indesiderato, a un incidente, quali azioni correttive deve portare avanti un'organizzazione per continuare ad operare nonostante si sia verificato un incidente, un evento imprevedibile, un evento dannoso, e apprendere, quindi sapere cosa è successo, imparare dall'esperienza per migliorare, anche apprendere è una capacità fondamentale, poiché ovviamente questa può andare a mitigare fortemente un evento indesiderato, in quanto si è appunto imparato qualcosa dall'evento indesiderato precedente e di così via andare a migliorare sempre di più l'operatività dell'organizzazione e capire come rispondere anche a diversi tipi di eventi indesiderati ed incidenti. Ecco le cornerstone abilities definite da Hohlnagel. La prima, to anticipate, sapere cosa aspettarsi. Quindi, come abbiamo detto, anticipare.

andare a cercare di capire questi segnali e anche fare delle previsioni sul futuro, come possano evolversi determinate situazioni da un punto di vista dell'organizzazione. To monitor, quindi sapere cosa guardare, identificare quei segnali precoci di allarme, di pericolo che possono poi portare ad incidenti. E già solamente verificarli non vuol dire che magari non si arriverà all'evento indesiderato, ma comunque sia avere già un'idea di come comportarsi e di conseguenza come rispondere, to respond, saper cosa fare. Quindi la risposta di un sistema sociotecnico a un evento indesiderato. Quindi un sistema sociotecnico resiliente, se dopo il verificarsi di questi eventi indesiderati o questi incidenti, sa già cosa fare e magari perché sa già cosa fare, poiché ha imparato to learn, quindi sapere cosa è successo, magari ha imparato da un evento precedente e quindi riesce sia a rispondere che a monitorare che a anticipare, solo perché è arricchito dall'esperienza di altri eventi avvenuti in precedenza nella stessa organizzazione o magari in un'altra, poiché il RAG fondamentalmente serve, come abbiamo detto, anche a confrontare le diverse organizzazioni su uno stesso piano, ovvero quello della resilienza secondo queste quattro abilità. Ecco uno schema del modello RAG, dove appunto in cima a questa immagine ci sta la resilienza, appunto misurata con il RAG, con Resilience Analysis Grid, e parte della resilienza sono queste quattro abilità, quindi to respond, to monitor, to learn e to anticipate. A ognuna di queste quattro abilità corrispondono degli indicatori, quindi queste liste degli indicatori sono delle parti delle quattro abilità fondamentali. Quindi, appunto, per un'organizzazione, per saper rispondere ed essere quindi resiliente, deve magari stilare una lista degli eventi, deve stabilire un contesto, deve stabilire la rilevanza degli eventi, ma anche delle soglie. Ovviamente, a una lista di questi eventi può essere associata una lista delle risposte, la rapidità di risposta e la durata di questi eventi, nonché delle regole di arresto, delle capacità di risposta e poi delle convalide. Questo era l'esempio appunto della lista degli indicatori per l'abilità to respond, ma per esempio vediamo che anche per il monitor, per l'abilità del monitoraggio di questi eventi, anche qui si parla di una lista di indicatori, della rilevanza di questi, del tipo di indicatori, cioè quali sono questi segnali, sono validi o non sono validi? Hanno un delay troppo elevato, ovvero avvengono troppo in ritardo, che tipo di misurazioni vengono fatte, ogni quanto queste misurazioni vengono fatte, perché ovviamente vanno poi analizzate e interpretate per avere dei criteri di stabilità e arrivare al supporto organizzativo che deve esserci sempre in un sistema sociotecnico. Per quanto riguarda invece l'abilità di imparare, bisogna imparare dei criteri di selezione che sono la base per l'apprendimento e quindi avviene una classificazione e una formalizzazione di questi criteri. Si può imparare tramite training del personale in un'organizzazione sociotecnica con diversi stili di apprendimento e con diverse risorse allocate. Appunto, questo apprendimento poi do non dovrebbe avvenire troppo in ritardo perché, appunto, fare per esempio, del training dopo l'evento, sì, può essere necessario, ma magari può essere meglio farlo prima per andare a mitigare quello che è l'evento stesso. Chi sono i destinatari di questo training? Che implementazioni ha? Per quanto riguarda invece l'abilità di anticipare, ovviamente questa riguarda molto l'expertise, ovvero le capacità del sistema per andare ad anticipare, la frequenza di anticipazione di eventi, nonché la comunicazione, le strategie per andare ad anticipare per andare oltre a costruire modelli che possano anticipare questi eventi. Ovviamente bisogna tener conto anche di un orizzonte temporale e dall'accettabilità dei rischi. Come abbiamo detto, per quanto riguarda la Safety Tool e la Resilience Engineering, c'è una totale accettazione dei rischi e degli eventi indesiderati che sicuramente si verificheranno. Poi c'è l'eziologia di questi eventi. L'eziologia è quella scienza, vi ricordo, che studia la causa dei fenomeni, le cause che sono dietro ai fenomeni che si verificano, per andare quindi a implementare quella che è la cultura organizzativa. Allora, abbiamo visto tutte queste liste degli indicatori che sono solamente degli esempi, poiché ogni organizzazione potrà avere la propria lista degli indicatori e, diciamo, adattandoli a situazioni più realistiche a seconda del tipo di organizzazione, ovviamente. Non tutte le organizzazioni funzionano nella stessa maniera, ma questi sono appunto degli indicatori, possiamo dire, di base, che poi nel costruire un RAG, un modello RAG,
una determinata organizzazione può modificare.

eliminare o spostare. Questo modello consente di sviluppare un approccio metodologico teso a supportare un ciclo continuo di adattamento. Ad esempio, un team di gestione di crisi resiliente monitora gli indicatori di sistema, anticipa possibili escalation, risponde rapidamente riconfigurando le risorse e successivamente apprende dall'evento per prepararsi al meglio il futuro. Quindi, appunto, vediamo che su questo metodo RAG, questo era un esempio che ho riportato di un team, di gestione della resilienza, ma fondamentalmente questo team sviluppa le quattro abilità secondo degli indicatori appunto adatti all'organizzazione, sviluppa queste quattro abilità per portare la resilienza dell'organizzazione a crescere, ad elevarsi. Appunto come stabilito dal Nagel, queste sono le quattro abilità fondamentali secondo cui un sistema, se le ha tutte elevate, è considerato e considerabile del tutto resiliente. Come misurare la resilienza organizzativa? Holnagel propone un metodo associato a un questionario tipo, configurabile secondo le necessità. Come abbiamo detto, questa lista degli indicatori può essere modificata in base all'organizzazione. Il Resilience Analysis Grid, ovvero RAG, basato sul suo modello di resilienza. Quindi questo RAG è basato poi sul modello di resilienza dell'organizzazione stessa, che può avere indicatori differenti a seconda del tipo di organizzazione. Lo strumento valuta quattro potenziali delle Cornerstone Abilities, ovvero le abilità fondamentali definite da Holnagel. Gli obiettivi del RAG: fornire uno snapshot, quindi profilo di resilienza, dello stato del sistema, ovvero il RAG fondamentalmente fornisce un'istantanea di un determinato momento, quindi in quel momento in cui è stato condotto il RAG, quanto era resiliente il sistema? Per questo uno snapshot, proprio un'istantanea, una fotografia della resilienza di un'organizzazione in un determinato, in uno specifico intervallo di tempo. Un altro obiettivo del RAG è quello di promuovere la consapevolezza organizzativa, appunto un'organizzazione dove la consapevolezza organizzativa, questa cultura organizzativa è molto elevata, ovviamente la resilienza anche sarà più elevata, poiché tutte queste attività, questi indicatori, soprattutto le quattro abilità fondamentali definite da Holnagel, devono essere fondamentalmente promosse dall'organizzazione, non solo dai singoli operatori, dai singoli macchinari, ma deve esserci anche tutta una fase organizzativa e questa nuova cultura della resilienza che, diciamo, permea tutti i livelli del sistema sociotecnico. Un altro obiettivo del RAG è quello di supportare decisioni di miglioramento. Ovviamente tutto questo modello, se un'organizzazione decide di adottarlo, è teso al miglioramento in termini di resilienza, quindi anche solo prendere in considerazione di sviluppare questo modello nella propria organizzazione è una decisione di miglioramento. Esempio di quattro profili di resilienza a confronto. Queste sono quattro strutture sanitarie distinte che sono confrontate sulla base dello stesso questionario RAG. Appunto, questi grafici radar mostrano i quattro vertici del radar, le quattro abilità fondamentali, appunto response, anticipate, learn and monitor, e sono mappati su questi radar i profili di resilienza di quattro ospedali. Vediamo che appunto per ogni abilità c'è un certo valore percentuale di quanto questo ospedale può essere atto a monitorare, a rispondere, anticipare o così via, e si riescono ovviamente a mappare, si riesce a mappare la resilienza percentuale di queste quattro strutture sanitarie. Possiamo vedere che appunto l'ospedale A è quello con un totale di 8,89% e quindi è quello con resilienza più bassa, basata sempre sulle quattro abilità, mentre l'ospedale C con un 35,13% è quello che, come possiamo vedere, sviluppa moltissimo le capacità di risposta, di anticipare, di imparare, magari monitor un po' di meno, ma comunque tra i quattro ospedali è quello che reagisce meglio agli eventi, è quello più resiliente. Si pongono invece in una via intermedia tra questi due members, l'ospedale B e l'ospedale D. Le fasi operative del metodo. Appunto, come prima fase va definito il sistema, quindi bisogna andare a vedere quali sono i limiti del sistema, da quali elementi è composto il sistema, da quali livelli, da quali sottosistemi è composto il sistema e così via.
Poi bisogna selezionare le domande.